0: Ormai i casi sono rimasti due, qui nella vita. Cioè, o bla di, o bla da. Quello è, e bisogna decidere. O bla di, o bla da. Tu, insomma, decidi un po'. Cosa scegli tu?
1: Io non accuso, no, non vabbè, voglio basta, accusare.
0: Basta. Io ti ho detto solamente come stanno le cose. Qui bisogna decidersi una buona volta per tutti. Prendere una posizione, una, darsi proprio una regolata, come si dice.
2: Cerchiamo di cominciare una settimana di lavoro sana.
0: Non c'è una via di mezzo, capito? Dice uno, dice, mi metto in mezzo, sai, e salvo capre e cavoli. No, no, è caso tu, obladi, oblada.
2: Cerchiamo di ricominciare tutto da capo.
0: Anche al tecnico, vedi che non mi guarda con l'aria perplessa.
2: Cerchiamo di costruirci un futuro migliore. Cerchiamo di partire da zero.
0: Comunque sono due scelte, già in fondo la vita è bella anche perché è avariata, per quello se lo si dice.
2: Cerchiamo,
0: no?
2: Di non sentire.
0: Perché non ti piace che
2: cerchiamo di non
0: la vita
2: sentire.
0: È bella perché è avariata.
2: Mamma mia. Di terzo ordine e anche.
0: Di terzoli?
2: Di terzo ordine.
0: Beh.
2: E anche di seconda mano, perché non l'ha inventata tu.
0: Di chi è?
2: È di Marchesi.
0: Di Marchesi?
2: Concetto Marchesi, sì.
0: Ah, beh, credevo Marcello.

0: Peccato perché è carino, la vita è bella perché ha variato. Sì, è tutto quella lunga lista, la soglia della porta.
1: Alle pietre emiliane,
0: alle pernici di Monte Mario, questa non la sapevo.
1: Praticamente quando non ci sono idee, allora uno cerca di attingere
0: al repertorio
1: classico, come
0: le sedie di Rimini.
1: Ecco, le sedie di Rimini.
0: Ci ho fatto nel giardinetto, ho messo tre o quattro sedie di Rimini molto carine.
1: E alla cugina economica, che è la cugina che spende poco. C'è una serie di una quindicina di queste ignobili porcheriole umoristiche di umorismo anteguerra.
0: E anche la spada di Temistocle.
1: Eh sì, e le scale Euripide.
0: Cosa fatta Capua?
2: And now, ladies and gentlemen, Ikrishna in Many Kisses.

0: i peguri. I peguri, i peguri. I peguri, i peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri.
1: E io che sia, dottore,
2: ma come
1: qua?
2: Mai? Ma come
1: pronto? Vinella,
3: ecco.
1: Non canti!
3: Io ho qui una notizia terrificante, mi sembra.
1: Beh, sentiamola subito.
2: Noi speriamo soltanto che sia una notizia di dominio pubblico. Cioè,
3: ecco, sì.
2: Ecco, importante.
3: No,
2: che...
3: no, no, importantissima perché coinvolta...
1: E di prima mano soprattutto.
3: Sì, sì,
1: eh?
3: Di prima mano. È coinvolta la rete radio televisiva italiana.
1: Oh, finalmente.
3: Sì, sì,
1: con
3: sì.
2: La rete radio
3: televisiva
2: italiana.
3: Sì, quella che dirama tutti i programmi.
1: Lo sappiamo,
2: lo sappiamo. La RAI. Meno male, va così...
3: Era ormai molto tempo che la televisione veniva bombardata da lettere di richiesta per un'audizione.
1: Ah, pensavamo.
3: Sì, e di telefonate di cui qualcuna di minaccia. Il funzionario ha detto, dopo essersi consultato anche per evitare eventuali noie, acconsentiva, fissando per il lunedì successivo l'audizione provino con telecamere presso il centro di produzione di via Teulada in Roma a Pagnacca Micare di anni 46.
2: Pagnacca Amica,
3: sì, di professione verniciatore disoccupato, il quale puntuale il lunedì successivo giungeva a bordo del suo motorino dinanzi ai cancelli di via Teulada.
1: Oh, motorino.
3: Facevano parte della commissione giudicatrice alcuni noti personaggi televisivi, tra cui il maestro Loffredo Carlo, il noto disc jockey Mazzoletti Adriano, detto Mister Chichirichì.
2: Perché?
3: Ma perché appunto la mattina presto lui
1: vabbè.
3: Fa quella trasmissione. Lo speaker giornalista Pastore Mario, la valletta Campagnoli Edi.
1: Ormai è superato.
3: No, ma c'era.
2: Ah, c'era nella commissione.
3: La presentatrice Rossomando Nicoletta.
1: Vabbè.
2: E belle c'è sempre.
3: I cantanti Turina, Luciana e Carboni Oscar.
2: Oscar Carboni.
3: Sì, sì.
1: Mamma mia, che razza di commissione.
3: Sì, il regista Zeffirelli Mario.
1: Ah,
3: sì,
1: però.
3: Per il
2: Franco.
1: No, deve essere il fratello, il cugino.
3: No, sì, sì. Per il trucco Vergottini Bruno.
1: Certo.
3: Bruno. Alla telecamera mobile Gigi Cesari.
1: Ah,
2: alla telecamera mobile.
3: Mobile, sì, che si spostava in continuazione.
1: Automatico.
2: Vabbè.
3: Sì, sì.
2: Questi erano gli esaminatori, diciamo.
3: Gli esaminatori,
2: ah,
3: sì.
2: Ecco, sì, bella commissione.
3: Alle ore 15 viene ammesso il Pagnacca, il quale per nulla emozionato imbraccia la sua fisarmonica. La sua fisarmonica.
1: Ah, un po' viene rappresentato come
3: fisarmonicista. Sì, sì, cantautore. Al via del regista Zeffirelli, il Pagnacca inizia a squarciagola a cantare una canzonaccia di sua composizione, di netta marca popolarista.
1: Cioè, che dicativo per
3: sì, con voce rock dei toni volgari, dal titolo O Pacioccona, O Pacioccona Mia.
2: Cioè, O Pacioccona, faceva? O Pacioccona
3: sì,
2: Mia.
3: Faceva O Pacioccona Mia.
2: Vabbè, vabbè.
3: Te voglio portare a casa mia.
2: Vabbè, insomma, era una...
3: E fatte vedere a modo mio.
2: Ah, basta, vabbè, vabbè,
3: quindi,
2: vabbè.
3: E qui seguiva una frase irripetibile.
2: Questo è che
1: erano anche frasi irripetibili.
3: Sì, sì, continuando poi. Io te voglio stringere a me e sentire il calore del corpo tuo.
2: Ma non c'è bisogno.
3: O pacioccona, o pacioccona mia.
2: Vabbè, non c'è bisogno che lei faccia.
3: Te voglio sbaciucchiare.
2: Vabbè, vabbè,
3: basta. E qui faceva con il coso.
1: A tempo,
3: il
1: a tempo.
2: Sì, sì, sì. Ma non possiamo scrivere questi toni. Lui accennava
1: cantava
2: dei baci.
3: Sì, sì. A questo punto lo Zeffirelli faceva cenno al Pagnacca di arrestare la sua esibizione, spiegando che purtroppo, dato l'argomento un po' scabroso della canzone, la televisione, avendo problemi di censura, non sarebbe stata in grado di trasmettere le sue canzoni. Il Pagnacca replicava urlando che lui era oggetto di un sobruso perché, a suo dire, il suo canto esprimeva sentimenti e stati d'animo della sua borgata.
1: Cioè canti popolari.
3: Sì, canti popolari. A questo punto il maestro Loffredo dichiarava che la parte musicale dell'esaminando lasciava quanto a desiderare, facendo alcune note con il contrabbasso.
1: Il maestro
2: Vinella?
3: Sì, lo fermo.
2: Ah, va.
3: Pastore Mario sosteneva poi che l'addizione del Pagnacca non era corretta, leggendo al Pagnacca un brano di Sette Giorni al Parlamento.
1: Ah, ecco. Sì, come esempio.
3: Sì.
1: Come esempio.
3: Sì, sì, come esempio. La Campagnoli poi sosteneva che il suo comportamento davanti alle telecamere lasciava a desiderare.
1: Ah, Campagnoli.
3: Sì. E anche Giando faceva vedere al Pagnacca come ci si muoveva.
2: La Campagnoli.
3: Sì, la Campagnoli.
1: Ma. A benzina o diesel era?
2: No, la Campagnoli. Di Campagnoli.
3: Vergottini Bruno non era poi d'accordo con il Pagnacca che il Pagnacca suonasse in canottiera e avesse la barba lunga.
1: Ah, in canottiera era?
3: Sì, sì, in canottiera, perché lui diceva...
2: Per sentirsi a suo agio.
3: No, c'era la giacca sopra la canottiera, però dopo... Quando...
1: Si tolta la giacca, sì, come si usa nelle osterie, certo.
3: Dopo un breve consulto, i membri della giuria decidevano quindi di bocciare il Pagnacca. Il
1: quale... Di bocciare?
3: Di bocciare.
1: Ah, bocciare. Bocciare,
3: il quale imprecando ad alta voce si produceva in una serie di squallidi e logori luoghi comuni, sostenendo che per cantare in televisione bisogna essere raccomandati. O essere figlio di uno della politica.
1: Sì,
3: continuando poi con una serie di considerazioni di dubbio gusto all'indirizzo di Mazzoletti, che sembrava il più maldisposto verso il Pagnacca, perché per tutta la durata dell'esibizione faceva le facce.
1: Le facce? Chi
3: sì,
1: faceva le facce?
3: Il Mazzoletti faceva delle facce.
1: Brutte?
3: Sì, brutte.
1: Ah, diceva che non andava.
3: E allora il Pagnacca lo guardava con occhio turvo e poi alla fine gli ha detto... Dopo,
1: quello non è colpa...
2: Dopo che gli ha detto?
3: Dopo facciamo i conti.
4: Ah. Ma quello non è colpa sua. Non è,
3: sì,
4: non
3: sì.
1: È no, dice faceva le facce brutte apposta.
4: Ah, apposta le faceva, sì, sì, pensavo che proprio...
3: Sì. Improvvisamente il Pagnacca sferrava un calcione al basso ventre del Mazzoletti, che stramazzava a terra esanime, urlando mamma mia, chicchirichì.
1: Ah, chicchirichì.
3: Sì, sì, perché è talmente un'abitudine di alzarsi per
1: ho capito, sì, sì.
3: Iniziando poi a fracassare microfoni e telecamere, digacciando una furibonda colluttazione con il Loffredo, la Turina e lo Zeffirelli.
1: La Turina, sì. La cantante Luciana,
3: sì,
1: Turina.
3: Sì, la cantante Luciana, che avevano la peggio. Accorrono i PC a cavallo, quei cavalli bianchi che ingaggiano con l'energumeno una furibonda colluttazione al termine della quale il Pagnacca viene denunciato per atti osceni in luogo pubblico, cioè la canzone, disturbo delle occupazioni delle persone, cioè la commissione,
1: vabbè,
3: maltrattamenti in famiglia, picchiava la moglie, i ragazzini,
1: e che c'entra, sì, vabbè,
3: percosse al Mazzoletti, ubriachezza molesta, sfratto pluriaggravato, bollo falso, ingiuria i natali del Mazzoletti,
1: vabbè, quello non è reato.
3: Abuso della credulità popolare e reticenza.
1: Reticenza.
3: Sì, reticenza, perché quando il maresciallo Rossi gli ha chiesto i documenti allo scadere del quinto secondo lui non è.
1: Ah, è già reticenza, ho capito. Vabbè,
2: come finite? Quanti anni gli danno?
3: Ma io penso dai 15 ai 18, non so.
1: Oh, là,
3: torna piccina mia, torna dal tuo papà.
1: Arrivederci,
3: ciao, ciao.
1: Arrivederci.
3: Ciao.
1: Yvonne Fair. Funky Music Show Naftan Me On.

0: Pronto?
1: Buongiorno, sono la...
0: Ah, signorina.
1: Signorina Lanzotti, Lanzarotti.
0: Meno male, va.
1: Automat and Automat Incorporated, Amalgamated and Eliminated,
0: sì, Italia. Siamo in un punto fermo, lo sa, eh?
1: Company, Rhapsody and Melody.
2: Sì, siamo in un impasse, lo sa?
0: Lo sa.
1: Voi non avete ricevuto il nostro catalogo?
2: No.
0: Ma non
1: molto
0: solo per
1: strano,
0: quello.
1: Non lo abbiamo inoltrato.
0: Sì, vabbè, ma non solo per quello, signorine. Siamo in una pass perché non abbiamo ancora trovato i prodotti adatti allo scopo.
2: Noi abbiamo parlato con alcuni qui della RAI, abbiamo fatto un piccolo sondaggio su quello di cui la RAI ha bisogno, ed è soprattutto bevande, molte bevande.
1: Molte bevande.
2: Per mandare
0: per esempio,
2: giù le...
1: Senz'altro.
0: Dicevamo, quelle teste di cavallo non servono a niente.
2: Non servono a niente.
0: Non interessano
1: niente
0: nessuno.
1: Teste di cavallo.
2: No, bianche, niente. Neanche il metro cubo di maionese non serve, servono tutt'al più delle piccolissime porzioni da...
0: Ma giusto se uno...
2: Al bar.
0: Esagerando, eh?
1: Metro cubo di maionese.
0: Vabbè, anche mezzo, sempre un'ammazzata di maionese. Ci dica invece...
2: Anzi, le volevo dire, abbiamo avuto delle lettere molto interessate, però appunto di gente alle fangate calde.
1: La fangata calda.
0: Sì, la fangata calda ha avuto un certo successo.
1: Benissimo. Allora, introducendo un vaglia da lire 380 nell'apposita svenditura praticata nella zona anteriore della nostra... Automat in automat.
2: Si può almeno fare a meno di scrivere la causale del versamento dietro?
1: Possiamo... No,
2: bisogna scrivere.
1: No, premendo tutti i pulsanti la pulsantiera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Premendo il pulsante 84.
2: Sì.
1: Abbiamo la fuoriuscita dal bocchettone centrale dell'automat in automat. Un fiotto di fangata calda.
2: Ecco quello di cui dicevamo.
0: Vabbè, fiotto questa volta.
2: Un fiotto.
0: Vuole spiegarci meglio che cos'è questa fangata calda?
1: La fangata calda consiste nella espulsione ed emissione dal bocchettone centrale del nostro automat di una specie di marmellata nerastra.
2: Di fango.
0: Marmellata nerastra.
2: Ma serve a scopo terapeutico? Cioè
0: no, credo che sia commestibile, no?
1: Serve per i fanghi, ma può essere anche ingurgitato.
2: Ma fa male?
1: Ma
2: se uno lo ingurgita fa male?
1: Senz'altro.
0: Allora,
1: si può anche non ingurgitare.
0: Vado avanti con il prodotto.
1: Può essere rigurgitato.
2: Senta, no, per curiosità, a che altezza arriva questa fangata calda? All'altezza del viso, del bacino o della pancia? Per
1: un
2: esempio?
1: Attimo che chiedo al dottor.
2: No, oppure veda sul catalogo se ce l'ha sotto mano.
1: Catalogo, non. Altezza?
2: Sì. A che altezza?
1: 3 metri e 25.
0: È troppo alta, vede? Questo è un errore madornale.
1: Arriva al soffitto.
0: Allora che ci vuole una scala?
1: Poi si può con l'apposito regolatore decurtare l'altezza di emissione dell'emulsione.
2: Un metro e mezzo.
1: Un
2: faccia
1: metro
2: praticamente.
1: E mezzo?
2: Un metro e mezzo.
1: Va bene.
0: Vabbè, vado avanti con i prodotti.
1: Comunque inserendo, abbiamo sulla 3 in concomitanza con la 15 tappi, cavatappi, cavaturaccioli, fazzoletti da collo.
0: Fazzoletti
1: da naso,
0: da collo.
1: Da taschino. Sulla 15.
0: Ma perché mischiate ai tappi? Scusi, signorina, non per dire, ma perché lei fa questi miscugli assurdi? Tappi, cavatappi e fazzoletti da collo.
1: Va bene, allora possiamo spostare fazzoletti da naso sulla 1, fazzoletti da collo sulla 1 e fazzoletti da taschino sulla 1.
0: Già è meglio. Ecco.
1: Ma escono sempre dalla 1. Arrivano anche le 3 teste di cavallo cominciate.
0: No.
2: Cominciate?
1: Comunque, possiamo inserire anche alcuni gettoni da telefonici nella 8 e avere la emulsione dal pulsante centrale di occhiali da sole da neonato più bastone da passeggio dal neonato.
0: No, questi 15. Sono controsensi, signorina. Il neonato non passeggia.
2: Sì, signorina, scusi tanto, ma secondo lei un neonato quanti anni ha?
0: Beh, anni. Insomma.
1: Anni, un neonato può avere anche 20... 24
2: mesi.
0: Vabbè, allora non siamo d'accordo sul concetto del neonato. Signorina.
2: 24 mesi.
1: Benissimo.
2: Vado avanti,
1: comunque,
2: vediamo se
1: inserendo alcune monete da lire 715 nel bocchettone centrale, abbiamo la fuoriuscita immediata dallo stesso bocchettone della targhetta con nome e cognome dell'utente da attaccare alla porta o alla finestra o all'antenna TV.
0: La targhetta.
1: Sì, la targhetta. Targhetta con inciso nome e cognome della...
2: Bisogna scriverlo naturalmente, mica indovina la macchina.
1: Sarà già uscito fuori dentro la macchina.
0: Vabbè.
1: Comunque, basta. All'ultimo c'è, inserendo monete da lire 350, la piastrina di riconoscimento per neonato con pedigree o piastrina di riconoscimento per neonato senza pedigree.
2: Senza pedigree. Vabbè, senza pedigree ci interessa. Noi,
0: vabbè.
2: Comunque un...
0: ci riserviamo...
1: Però avevo qui anche scarpe vaccino anticimuro per neonato o per uomo e mi pare scarpe da donna con tacco alto, ma di queste non so quale sia il bocchettone.
0: Non fa niente.
2: Vabbè,
0: non
2: fa niente,
0: importa niente. Signorina, no. Ci sentiamo un altro giorno,
1: va bene.
0: Non va.
2: Ci manca un po'.

0: avanti.
1: Eccolo là.
0: Era affastellato perché non sei venuta, non ne possiamo più, ragioniere. Ci rosogniamo la notte.
1: Niente
0: non...
1: affatto.
2: Perché? Perché?
0: Perché?
2: Perché? Perché? Perché non sei venuta? Perché? Perché non sei venuta? Perché? Perché? Perché non sei venuta? Perché? Perché? Perché non sei venuta? Perché? Perché? Perché non sei venuta? Perché non sei venuta? Perché non sei venuta?
1: Basta qua, perché ci vergogniamo troppo. Basta qui. Se ne può andare, per favore, ragioniamo.
2: Della Teccheria, perché non sei venuta?

0: anche se c'ha un animo di musicista, noi abbiamo capito qual è la sua.
1: Perché non ha preso il filo, ma si è crepotta.
2: Basta così, ragioniere, non ne possiamo più. Basta, basta, si allontana.
0: Lei ha una sensibilità sopra.
2: Si allontana.

0: dottor Marsala.
1: Come va?
0: Peccato.
2: Qualsiasi cosa uno gli risponde. Tanto dice sempre.
1: Dottor Boncompagni parla come il dottor.
0: Buongiorno. Buongiorno, sì. Peccato.
1: Infatti, una volta l'ho incontrato qui per i corridoi.
0: Buongiorno.
1: Sì.
0: Allora?
1: E io gli ho detto. Buongiorno signor, buongiorno.
3: Che battuta,
2: bella, straordinaria.
0: È una bel gioco di parole. Bravo dottor Marsala.
2: Bravo Marsala.
0: Cioè, buongiorno dottor, buongiorno.
1: Sì, e tutti che ridevano. Perché praticamente lui stava venendo per il corridoio, no?
2: Da sinistra verso destra o da destra verso sinistra?
0: Inutile il dettaglio.
1: No, da sinistra verso destra.
2: Ma da nord a sud o da sud a ovest?
1: Sempre con quell'aria indaffarata, no?
0: Come lui solo ha.
1: E allora io praticamente quando è stato un metro da me,
0: a tiro di voce diciamo,
1: ecco,
2: un metro preciso,
1: ma su, più o meno sarà stato un metro, metro e venti, un metro e dieci. Io con la voce scandita gli ho detto,
0: ammiccando anche col gomito,
1: sì sì, no, con un lieve sorriso gli ho detto: buongiorno signor, buongiorno.
2: Mamma mia.
0: Beh, carina, eh?
1: E lui si è girato, ha fatto una risatina
2: di commiserazione.
1: No, no, di,
0: beh, di compiacimento,
1: esatto.
2: Compianto.
1: E poi ha tirato via.
0: Ha tirato via.
2: Che cosa le ha tirato?
0: No, dice, ma no, è andato via, ha continuato per la sua strada.
1: Sì, è entrato dentro uno studio.
0: Perché non si mette a scrivere dei programmi, dottor Marsala, anche lei con questo umorismo?
1: Ma sì, infatti il povero Giscaldi, quel direttore,
0: sì,
1: che adesso...
0: Sì, conosciamo, poverino, è morto adesso.
1: Non c'è più. Mi chiamò due giorni dopo che io ho incontrato il signor Buongiorno.
0: Ah, e cosa te le ha detto?
1: Caro Marsala,
0: virgola,
1: perché a lei piacerebbe avere un programma tutto suo?
2: Punto interrogativo.
1: Sì.
2: Punto interrogativo.
0: Un umoristico, però, no? Come solo lei sa fare.
1: Poi ha aggiunto: ho saputo del suo incontro con il signor Mike Buongiorno.
0: Ah, perché si era sparsa la voce di
1: sì,
0: questa sua
1: subito,
0: battuta folgorante.
1: Praticamente.
0: Allora, si era risaputa qui alla Rai.
1: Sì.
0: Com'era la battuta? Buongiorno.
2: Signor Buongiorno Gianni.
0: Ah,
1: buongiorno.
0: Si allunga il brodo,
1: buongiorno. E allora praticamente abbiamo parlato un'ora per impostare questo programma.
2: Finché lui è stramazzato al suolo, o no?
0: Cioè un programma allegro, divertente, spiritoso, brillante, no?
1: Ma sì, era un programma, diciamo così, di interesse generale, che parlava, racchiudeva un po'...
0: Ma pieno di battute, no? Come lei...
1: Beh, sì.
2: Come si chiamava?
1: Iniziava...
2: Allegria, allegria.
1: No, iniziava.
2: Musica.
1: Salute, salute.
0: Ah, beh.
1: Tre volte diceva.
0: Ah, tre volte salute
1: addirittura. Salute, sì. E poi si sentiva il riso di una gallina.
0: Il riso di una gallina?
1: No, la risata come fosse una gallina, no?
2: Il coccodè, diciamo.
1: Il coccodè. E lì iniziava il programma, partiva.
2: Come faceva la gallina?
1: Coccodè.
0: Ah, ecco.
1: Coccodè.
0: La prima mattina il programma.
1: Sì. Poi purtroppo il programma non si è più fatto perché morì il povero
2: Giscaldi.
0: E allora?
1: A voi vi andrebbe questa cosa,
0: questa
1: battuta?
0: Propostina?
1: Ma perché magari non
0: l'hai battuta? Quella, buongiorno signor, buongiorno.
1: Ecco.
0: No, è carina, questa, ne vengono una ogni 30 anni di queste.
1: Ma lo
0: qua,
1: so, questa infatti è una battuta di 13 anni fa. Che
2: una ogni liberazione, potremmo dire.
1: Sì. Come va il microfono?
0: Il microfono va bene, noi la ringraziamo di questo suo brillantissimo intervento.
2: No, no, no.
0: Che ci ha tirato su.
1: Dei dolori.
2: Dolori.
0: E Jackson 5, Dancing Machine.

dopo l'amore così sicure, a rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sono riuscito a cambiarti, non mi hai cambiato.

quanti ho cambiata, lo sai. Digli che i tuoi occhi me li han ridati sempre, come fiori regalati a maggio.

resterai più semplicemente dove un attimo vale un altro senza chiederti come mai. Continuerai a farti scegliere

0: William Shakespeare.
1: Traduzione di Eugenio Montale. Compagnia del Piccolo Teatro della Città di Milano, diretta da Giorgio Strehler. Interpreti: Ivo Garrani, Tino Carraro, Giorgio De Lullo, Romolo Valli, Marcello Moretti, Enzo Tarascio, Franco Graziosi.

0: Ferruccio De Ceresa, Elsa Albani. Radio 1 1955. Seconda parte.
1: Ecco Decio Bruto. Sarà lui a portare la notizia.
2: Salute, Cesare.
3: Buongiorno, grande Cesare. Vengo per accompagnarti al Senato.
1: Giungi in tempo per portare i miei saluti ai senatori e dir loro che oggi non voglio venire. Dir che non posso è falso. Che non oso, più falso ancora. Di che non voglio venire, Decio.
4: Di che è malato.
1: Deve mentire, Cesare. Ho steso il braccio così lontano in guerra per aver paura di dire la verità ad alcuni vecchiardi. Va, Decio, e informali che Cesare non vuole venire.
2: Potentissimo Cesare, fa che io ne conosca il perché, per evitare di essere deriso quando parlerò così.
1: La causa è nella mia volontà. Non voglio venire. Ce n'è abbastanza per soddisfare il Senato. Ma per tua propria soddisfazione e per amor tuo te lo farò sapere. Calpurnia, mia moglie mi trattiene in casa. Stanotte essa ha sognato la mia statua che come una fontana mandava sangue da mille zampilli e molti baldi romani venivano sorridenti a lavarcisi le mani. In questo essa vede presagi di imminente sciagura e in ginocchio ha implorato che oggi restassi in casa.
2: Ma è un sogno male interpretato. La visione era bella e di buon augurio. La statua che sprizzava sangue da molte bocche e nella quale si bagnavano molti sorridenti romani vuol dire che da te la grande Roma suggerà sangue rigeneratore e che grandi uomini faranno ressa per avere reliquie tinte di sangue. Il sogno di Calpurnia significa questo.
1: L'hai spiegato assai bene.
2: È così. E te ne convincerai sentendo il resto. Il Senato ha deciso di offrire oggi una corona al potente Cesare. Se mandi a dir loro che non vieni, potranno mutare idea. Del resto sarebbe troppo facile per qualcuno dire: leviamo la seduta finché la moglie di Cesare non faccia sogni migliori. Se Cesare si nasconde, chi li tratterrà dal mormorare: vedete, Cesare ha paura. Perdonami, Cesare, l'affetto che ti porto mi fa parlare così e la ragione è vinta dall'amore.
1: Come mi sembrano ora sciocchi i tuoi timori, Calpurnia. Mi vergogno d'avere ceduto. Dammi il mantello, esco. Vedi? Antonio che se la spassa ogni notte, malgrado tutto è alzato. Buongiorno, Antonio.
5: Buongiorno, nobilissimo Cesare.
1: Ordinate che preparino tutto. È una vergogna farsi aspettare così. Ecco Cinna. Ecco Metello. Tremonio! Devo chiacchierare un po' a lungo con te. Tienti vicino a me, voglio ricordarmene.
6: Lo farò, Cesare. E ti starò così vicino che i tuoi migliori amici vorranno fossi stato più lontano.
1: Entrate, amici, e bevete un dito di vino con me. Poi, da buoni amici, partiremo insieme.
7: Non sempre è autentico ciò che amiamo credere vero, Cesare. E il cuore di Bruto soffre a pensarci.

0: strada presso il Campidoglio.
1: Guardati da Bruto, Cesare. Sta attento a Cassio, non avvicinarti a Casca. Occhio a Cinna, non fidarti di Trebonio. Non perdere di vista Metello Cimbro. Decio Bruto non t'ha mai fatto un torto a Caio Ligario. Un solo animo unisce questi uomini ed è contro Cesare. Se non sei immortale, sii prudente. Sentirsi troppo sicuri facilita i cospiratori. Gli dei ti proteggano. Il tuo fedele Artemidoro. Starò qui fino a che Cesare passerà e gli darò il foglio come una supplica. Io soffro che la virtù non possa salvarsi dai denti dell'invidia. Se tu leggi questo, Cesare, potrai vivere. Se no, i fati congiurano coi traditori.
2: Ti prego, ragazzi, corri al senato, non perdere tempo. Presto, corri! Perché stai fermo?
3: Per sapere che cosa devo fare, signora.
2: Vorrei che tu fossi già andato e tornato prima di dirti che cosa dovresti fare. Oh, fermezza, stai accanto a me e poni un muro tra il mio cuore e la lingua. Ho la mente di un uomo, ma la forza di una donna. Ed è difficile per una donna tenere nascosto qualcosa. Sei ancora qui.
3: Ma che cosa devo fare? Correre al Campidoglio, tornare a voi?
2: Sì, ragazzo, dimmi se il tuo padrone si è rimesso, perché stava male quando è uscito. E guarda che cosa fa Cesare e se ha molta gente d'attorno. Senti. Che rumore è questo?
3: Non sento nulla, signora.
2: Ti prego, ascolta bene. Ho sentito un rumore. Quasi un tumulto. E il vento lo porta dal Campidoglio.
3: No, signora. Non sento nulla.

0: Vieni qua, buon uomo. Da che parte vieni?
1: Da casa mia, signore.
0: Che ore sono?
1: Verso le 9, signore.
0: Sai se Cesare è ancora in Campidoglio?
1: Non ancora, signore. Vado a prendere posto per vederlo passare.
0: Hai qualche supplica per lui, non è vero?
1: Sì, signora. Se Cesare sarà così buono verso Cesare da ascoltarmi, lo pregherò di essere amico di se stesso.
0: Pensi che gli si prepari qualche disgrazia?
1: Non so. Non so nulla di mio, ma ho molto timore. Buongiorno a tutti. Qui la strada è stretta e la turba dei pretori, dei senatori e dei postulanti che sta alle calcagna di Cesare potrebbe schiacciare un uomo poco robusto come me. Cercherò un luogo più aperto e là parlerò a Cesare quando passerà.

Devo ritornare. Ahimè. Com'è debole il cuore di una donna. Oh, Bruto, i cieli ti aiutino nella tua impresa. Che il ragazzo mi abbia sentito. Bruto ha una supplica che Cesare non vuole ricevere. Ah, Lucio, corri. Ricordami il tuo padrone, digli che sono tranquilla. Poi torna da me e informami di ciò che ti ha detto.

0: Eccoci agli idi di marzo.
1: Ave Cesare, leggi questo foglio.
2: Tribonio chiede che tu dia un'occhiata a piacer tuo a quest'umile supplica.
1: Leggi prima la mia, Cesare, quella che ti tocca più da vicino. Leggila, sommo Cesare.
0: Se riguarda la nostra persona, la terremo per ultima.
1: No, Cesare, non tardare. Leggila subito.
3: Ma come? È impazzito quest'uomo.
4: Ehi tu, levati dai piedi.
2: Via, si presentano suppliche per le strade adesso? Andiamo in Campidoglio.

0: in Campidoglio. Vorrei che la nostra faccenda andasse bene.
1: Quale faccenda, Popilio?
0: Addio.
2: Che diceva, Popilio Lena?
1: Faceva auguri per la nostra faccenda, temo ci abbiano scoperti.
2: Guarda come si avvicina Cesare, fa attenzione.
1: Casca, sbrigati, potrebbero scoprirci. Brutto, che dobbiamo fare? Se si accorgono di tutto, per Cesare o per me sarà finita ed io mi ammazzerò!
2: Calmati, Cassio. Popilio Lena non parla di noi, vedi, sorride. E Cesare non è mutato.
1: Guarda. Trebonio sta portando Antonio in disparte.
3: Dov'è Metello Cimbro? Presenti subito la sua istanza.
2: È pronto. Stategli d'attorno e aiutatelo.
3: Casca, tu devi colpire per primo.
4: Possiamo incominciare. A quali errori dovrebbero rimediare Cesare e il suo senato?
3: Altissimo, fortissimo, potentissimo Cesare,
5: Metello Cimbro mette ai tuoi piedi il suo umile cuore.
4: Devo avvisarti, Cimbro. Questi tuoi inchini e salamarecchi potrebbero accendere il sangue di un uomo qualsiasi e mutare ferme leggi e decreti stabiliti in un capriccio di fanciulli. Non essere tanto ingenuo da credere che Cesare abbia un sangue così fiacco da fargli smarrire la sua vera qualità, gli sprofondamenti fino a terra e le saltabeccanti blandizie dei cuccioli non hanno presa su di lui. Tuo fratello fu proscritto per decreto e se tu ti inchini e preghi e lusinghi per lui, io ti butto fuori come un cane!
6: Ricordati che Cesare non fa torti a nessuno e non condanna senza rendersi conto di ciò che fa.
7: Non c'è dunque una voce più degna della mia che suoni più grata all'orecchio del grande Cesare e ottenga il richiamo di mio fratello.
8: Ti bacio la mano, Cesare, non servilmente, ma col desiderio che Publio Cimbro sia richiamato il più presto.
4: Come? Tu, Bruto?
3: Perdona, Cesare, perdona. Cassio si umilia ai tuoi piedi per chiederti che Publio Cimbro sia affrancato.
4: Io potrei commuovermi se fossi come voi, se sapessi pregare per commuovere, mi lascerei certo toccare dalle vostre preghiere, ma io sono come l'astro di mezzogiorno, che non ha uguali in tutto il firmamento per la sua immutabilità. I cieli sono accesi di innumerevoli faville, e tutte di fuoco, e tutte scintillanti, ma ve n'è una sola che sia al suo posto. E così avviene nel mondo, che è pieno di uomini fatti di carne, di sangue, di intelletto. Eppure ce n'è uno solo che non si scuote e non crolla, e sono io. Fate che ve lo provi anche in questo, che fui costante nel volere l'esilio di Cimbro e costante nel volerlo mantenere.
3: Cesare!
4: Che? Vorresti forse sollevare l'Olimpo?
3: Sommo Cesare!
4: Ma perché, Bruto, si prostra inutilmente?
3: Parlerò io allora!

0: Брут. Allora, muori, Cesare.
1: Siamo lì!
2: Andate rostre, gridate! Siamo liberi! È morta la schiavitù!
1: L'ambizione ha pagato il suo scotto! Ai rostri, Bruto!
3: E anche Cassio!
2: È qui, sconvolto da quanto è accaduto!
4: Stiamo insieme, che qualche amico di Cesare potrebbe...
1: Non parliamo di questo!
5: Popiglio, va! Non vogliamo far male né a te né ad alcun romano, va!
4: Dillo a tutti, Popiglio!
5: Sì, ora va! Che se fossimo attaccati non abbia a soffrirne la tua vecchiaia!
4: Solo chi ha compiuto questa impresa dovrà risponderne!
3: Dov'è Antonio? Fuggito a casa, atterrito, uomini, donne, bambini gridano e corrono con gli occhi fuori dalla testa come se fosse il giorno del giudizio.
1: Oh, fati, ora sapremo le vostre decisioni. Che dobbiamo morire, lo sappiamo. Solo del tempo e dei giorni che restano si preoccupa l'uomo.
5: E abbrevia la vita di vent'anni e ne toglie altrettanti alla paura di morire.
1: Se così è la morte, è un beneficio. Solo amici di Cesare potevano abbreviare questa sua paura.
4: Curviamoci, romani, e bagniamo le mani nel sangue di Cesare fino ai gomiti. Tingiamo nelle spade, poi andiamo al foro gridando pace e libertà.
5: Sì, inginocchiamoci e immergiamo le mani. Oh, come sarà rivissuta nel futuro, in nazioni ancora da nascere, in lingue ancora sconosciute, questa nostra alta impresa.
4: E quante volte sul teatro si vedrà sanguinare quel Cesare che ora è steso qui ed è solo polvere.
5: Ed ogni volta che ciò accadrà si dirà che il nostro era un drappello di liberatori della patria.
3: Andiamo dunque.
5: Sì, andiamo. Bruto ci condurrà e avrà sulle sue orme i migliori cuori di Roma.
1: Fermi, chi viene ora? Un messo d'Antonio.
0: Così, Bruto. Il mio padrone m'ha detto di inginocchiarmi. Così mi ordinò di prostrarmi. E prostrato ordinò che dicessi: Bruto è nobile, saggio, valoroso e onesto. Cesare era potente, valoroso, regale e buono. Di che amo Bruto e lo onoro. E di che temevo Cesare. Lo onoravo e lo amavo. Se Bruto vorrà permettere che Antonio venga in tutta sicurezza da lui per conoscere come Cesare ha meritato la morte, Marcantonio non amerà Cesare morto quanto Bruto vivo, ma seguirà la sorte e le imprese del nobile Bruto in un mondo per lui nuovo con la più grande lealtà. Così dice il mio padrone Antonio.
6: Il tuo padrone è un saggio e prode romano, e mai ho pensato meno di lui. Va, di che se vorrà venire qui sarà pienamente soddisfatto e sul mio onore non correrà pericolo.
0: Lo accompagno subito qui.
4: Certo lo avremo amico.
6: Ecco Antonio.
7: Benvenuto, Marcantonio.
8: Oh, potente Cesare, sei ora così in basso. Le tue conquiste, le glorie, i trionfi, i trofei sono ormai così poca cosa. Pace a te, Cesare.
9: Non so, signori, quali siano i vostri propositi. A chi ancora dovrà essere cavato sangue e chi sia che ne abbia troppo. Se si tratta di me, non v'è ora più propizia dell'ora della morte di Cesare, né strumento che sia a metà degno di queste vostre spade arricchite del più nobile sangue del mondo. Io vi supplico, se vi do fastidio, di compiere ora il piacer vostro, mentre le vostre mani arrossate fumano ancora. Vivessi 1000 anni, non mi troverei più così disposto a morire, né alcun luogo, alcun mezzo di morte mi piacerà quanto morire qui, ucciso da voi! Il fiore degli spiriti magni del nostro tempo!
6: Antonio, non chiedere a noi la tua morte. Sebbene dalle nostre mani, dalla nostra azione, noi dobbiamo apparirti crudeli e sanguinari. Tu non vedi che le mani e il gesto da noi compiuto, ma non vedi i nostri cuori, che sono pietosi. E la pietà per i torti che ha subito Roma,
4: È questa pietà che come fuoco scaccia fuoco, è pietà la pietà.
6: Ha fatto quanto fu fatto a Cesare. Verso di te, Antonio, le nostre spade hanno punte di piombo. Le nostre braccia, i nostri cuori sono incapaci di odio e ti accolgono con amicizia e reverenza.
10: La tua voce non conterà meno delle altre nella distribuzione delle nuove dignità.
6: Abbi pazienza fino a che non avremo ammansito la moltitudine impaurita e poi ti diremo perché io, che amavo Cesare, anche quando l'ho colpito, ho agito così.
9: Non dubito della tua saggezza. Che ognuno di voi mi porga la mano insanguinata. La tua prima di tutte, Marco Bruto. E ora la tua, Caio Castro.
11: E la tua, Renzo Bruto. E anche la vostra, Metello e Cinna. E la tua, valoroso Casca. E infine la tua, ultimo ma non certo nel mio affetto, ottimo Trebonio. Signori, ahimè, che devo dirvi? Il mio credito posa su un terreno così viscido che voi dovete credermi un vile o un adulatore.
9: Che io ti amassi, Cesare, questo è vero. E se ora la tua anima ci guarda, non sarà per te peggio della morte il vedere che il tuo Antonio, in presenza della tua spoglia, fa pace coi tuoi nemici e stringe le loro dita insanguinate? Avessi io tanti occhi quante tue ferite e versassi tante lacrime quanto sangue da esse scorre, questo sarebbe per me miglior partito che stringere vincolo d'amicizia coi tuoi nemici. Perdonami, Giulio. Qui fosti raggiunto e cadesti, coraggioso cervo. E qui sono i cacciatori che portano la tua spoglia e sono tinti del tuo sangue. Oh mondo! Tu sei una foresta e l'uomo che qui giace colpito da questi principi era veramente il tuo cuore!
5: Antonio!
9: Perdonami, Caio Cassio. I nemici stessi di Cesare parleranno così. E da parte di un amico l'elogio è assai moderato.
5: Non ti rimprovero per l'elogio che ne fai. Ma in quali rapporti vuoi restare con noi? Vuoi essere messo nel numero dei nostri amici o dobbiamo andare avanti senza far conto su di te?
9: Per questo vi ho stretto la mano. Ma mi sono fuorviato, buttando lì il mio sguardo. Sono amico di voi tutti e vi amo, con la speranza che mi direte perché e in che cosa Cesare fosse pericoloso.
4: Se così non fosse, questo sarebbe un atroce spettacolo. Le nostre ragioni sono tali che se tu, Antonio, fossi il figlio di Cesare, ne saresti soddisfatto.
9: È proprio ciò che chiedo. E per di più vorrei domandarvi di portare il corpo di Cesare nel foro e di parlare dal rostro al suo funerale. Come si conviene ad un amico.
6: Sia pure, Marcantonio.
4: Tu non sai ciò che fai. Non permettere ad Antonio di parlare al funerale di Cesare. Sai tu fino a che punto il popolo sarà scosso dalle sue parole?
6: Perdona. Io salirò al rostro prima di lui e spiegherò le ragioni della morte di Cesare. E dal discorso d'Antonio dirò che è stato permesso da noi e che noi siamo lieti che Cesare goda di tutti i riti che gli sono legalmente dovuti. Ne avremo più vantaggio che danno.
12: Fai come vuoi, ma la cosa non mi piace.
6: Prendi il corpo di Cesare, Marcantonio. Nel tuo discorso non dirai male di noi, ma dirai di lui tutto il bene che ne pensi e dirai che ciò avviene col nostro permesso, altrimenti non avrai parte nel funerale. Parlerai dallo stesso mio rostro e dopo di me.
9: Va bene. Non desidero altro.
6: Trasporta dunque il corpo. Ci vedremo là.
9: Oh, perdonami tu. Te
8: terra insanguinata. Se io sono così arrendevole e cortese con questi macellai, in te sono i resti del più nobile uomo che mai sia esistito nella marea dei tempi. Guai alle mani che hanno sparso un sangue tanto prezioso. Su queste piaghe, che come mute bocche aprono le loro rosse labbra per chiedere la mia voce e le mie parole, io faccio profezia che una maledizione cadrà sugli uomini. Lotte intestine, guerra civile strazieranno tutte le regioni d'Italia. E il sangue e la distruzione e ogni atroce spettacolo saranno così familiari che le madri potranno solo sorridere vedendo i loro figli straziati dalle mani della guerra. La pietà sarà soffocata dall'abitudine alle infamie e lo spirito di Cesare, bramoso di vendetta, avendo al suo fianco Ate uscita dall'inferno, griderà intorno con voce regale «Distruzione!» e scioglierà i mastini della guerra, così che questa azione orrenda appesterà la terra col fetore delle carogne umane insepolte. Tu servi Ottavio Cesare, vero?
7: Sì, Marcantonio.
8: Cesare gli ha scritto di venire a Roma.
7: Ha avuto la lettera e viene. Mi ha ordinato di dirtelo a voce.
8: Cesare! Il tuo cuore gonfio. Va, ritirati in disparte e piangi. È una commozione contagiosa questa. I miei occhi, vedendo scorrere perle dai tuoi, ricominciano a lacrimare. Viene il tuo padrone?
7: Dorme stanotte, a 7 leghe da Roma.
8: Torna indietro in fretta e digli cos'è accaduto. Qui c'è una Roma in lutto, una Roma pericolosa, non ancora una Roma sicura per lui. Va, digli questo. No!
7: Fermati un poco.
8: Non partirai finché non avrò portato questo corpo nel foro. Là, col mio discorso, voglio vedere come il popolo prende l'infame impresa di questi sanguinari. E a seconda del risultato, tu dirai al giovane Ottavio come vanno le cose. Dammi una mano.

0: Roma, il foro.
1: Romani, concittadini, amici, statemi a sentire per la mia parte e credetemi per il mio onore. E rispettate il mio onore, se volete potervi credere. E giudicatemi con la vostra saggezza ed aguzzate il vostro intelletto per essere migliori giudici. Se c'è qui tra voi qualche caro amico di Cesare, io vi dico che l'amore di Bruto per Cesare non era minore del suo. Se poi costui mi chiede perché Bruto si sia mosso contro Cesare, ecco la mia risposta. Non è che io amassi meno Cesare, è che io amavo di più Roma. Preferireste voi morire da schiavi con un Cesare vivo o vivere da uomini liberi essendo morto Cesare? Poiché Cesare mi ha amato, io lo piango. In quanto gli ha sorriso la fortuna, ne godo. Come prove lo onoro, ma perché fu ambizioso, l'ho ucciso. Ecco dunque, lacrime per amor suo, gioia per la sua fortuna, onore per il suo coraggio, e morte per la sua ambizione. C'è qui qualcuno così abietto da voler essere schiavo? Se c'è, parli perché è lui l'offeso. C'è qui qualcuno così vile da non amare la patria? Se c'è, parli perché ho offeso lui. Parli! Aspetto una risposta.
2: No, Bruto! Non c'è nessuno!
1: E allora non ho offeso nessuno. E non ho offeso Cesare più di quanto non abbia offeso voi. Le ragioni della sua morte sono registrate in Campidoglio. La sua gloria non è diminuita per la parte che fu meritata, né aumentate le colpe per le quali fu messo a morte. Ecco giungere il suo corpo, compianto da Marco Antonio, il quale, pur non avendo preso parte all'uccisione, ne avrà beneficio. Un degno incarico della Repubblica. E con lui, quanti di voi? Con questo io mi allontano, perché se ho ucciso il mio migliore amico per il bene di Roma, ho lo stesso pugnale per me stesso quando alla mia patria piacerà di chiedere la mia morte.

lasciatemi andar solo, miei buoni concittadini, e per amor mio restate qui con Antonio. Rendete onore alla salma di Cesare e accogliete di buon animo l'elogio di Cesare che noi gli abbiamo permesso di fare. Vi prego, nessuno s'allontani all'incuori di me finché Antonio non abbia parlato.

0: Amici, romani, concittadini, prestatemi orecchio. Vengo a seppellire Cesare, non a farne l'elogio. Il male che gli uomini fanno sopravvive ad essi. Il bene è spesso sepolto con le loro ossa. E sia così di Cesare. Il nobile Bruto vi ha detto che Cesare fu ambizioso. Se lo era, fu una colpa. E Cesare l'ha scontata duramente. E qui, con licenza di Bruto e degli altri, poiché Bruto è uomo d'onore, e anche gli altri lo sono, io comincio a parlare al funerale di Cesare. Fu amico mio, fedele, giusto verso di me, ma Bruto dice che fu ambizioso. E Bruto è uomo d'onore. Ha portato molti prigionieri a Roma, il riscatto dei quali ha riempito i nostri forzieri. Fu questo un atto ambizioso. Quando i poveri piangevano, Cesare lacrimava. L'ambizione dovrebbe essere fatta di stoffa più grezza. Ma Bruto dice che Cesare fu ambizioso. E Bruto è uomo d'onore. Avete tutti veduto che su Lupercale gli ho offerto 3 volte la corona regale, l'ha rifiutata 3 volte, forse per ambizione? Eppure Bruto dice che Cesare fu ambizioso, e Bruto è certo un uomo d'onore. Io non parlo per negare ciò che Bruto ha detto, ma per dire ciò che so. Voi tutti lo avete amato un tempo, né senza motivo. Quale motivo vi trattiene ora dal compiangerlo? Oh, senno, tu sei fuggito tra le bestie e gli uomini hanno perduto la ragione. Oh, perdonatemi, la mia mente è nella bara di Cesare e io debbo aspettare che essa torni in me.
1: Mi pare che ci sia del vero nelle sue parole.
2: Se si considera bene la faccenda, Cesare ha ricevuto un grave torto.
3: Ho paura che al suo posto ne verrà un altro peggiore.
4: Avete sentito? Non ha voluto la corona, dunque non era certo un ambizioso.
5: Poveretto, gli occhi rossi dal pianto.
6: A Roma non c'è uomo più nobile d'Antonio.
7: Attenzione, riprende a parlare!
0: Ancora ieri la parola di Cesare avrebbe potuto far fronte al mondo. Ora egli è steso qui e nessuno si stima tanto modesto da rendergli onore. Oh, amici, se io fossi disposto a eccitare i vostri cuori e i vostri animi alla rivolta, io farei gran torto a Bruto e a Cassio, che sono, come sapete, uomini d'onore. Ad essi non voglio far torto, io preferisco far torto al defunto, a me stesso, a voi, piuttosto che a questi uomini d'onore. Pure ho qui una pergamena col sigillo di Cesare, l'ho trovata in camera sua, è il suo testamento. Non intendo leggerlo, ma se il popolo lo conoscesse, andrebbe a baciare le ferite del morto Cesare, a immergere fazzoletti nel suo sacro sangue. Sì, tutti vorrebbero un suo capello per ricordo, e morendo ne farebbero parola nei loro testamenti, lasciandolo come prezioso legato agli eredi.
8: Il testamento!
9: Abbiamo sentito! Marcantonio!
0: Abbiate pazienza, gentili amici, non debbo leggerlo. Non è conveniente, voi sappiate quanto Cesare vi amava. Non siete di pietra o di legno, siete uomini, e tali essendo, l'ascoltare il testamento vi infiammerebbe fino al furore. È bene che non sappiate di essere i suoi eredi, perché se lo sapeste, chissà che potrebbe accadere.
8: Leggi il testamento!
9: Vogliamo dirlo!
8: Antonio, devi leggere il testamento di Cesare!
0: Volete aver pazienza, volete attendere un poco? Io sono andato troppo in là parlandovene. Temo di far torto agli onorevoli uomini che hanno pugnalato Cesare. Lo temo molto!
8: Altro che onorevoli! Traditori sono!
10: Sì! Traditori!
11: Sono
0: Fate dunque cerchio intorno alla salma di Cesare e lasciate che vi mostri colui che ha scritto il testamento. Io devo scendere, me lo permettete?
7: Scendi! Scendi pure!
8: Facciamo cerchio!
10: Siamo lontani dal morto!
7: Scendi! Scendi!
0: Se avete lacrime, preparatevi a spargerle. Voi tutti conoscete questo mantello. Io ricordo il primo giorno che Cesare l'ha portato. Era una sera d'estate nella sua tenda, il giorno che gli sconfisse i nervi. Guardate, questo è lo squarcio del pugnale di Cassio. Ed ecco lo strappo che vi fece l'invidioso Casca. Di qui è passata la lama del bene amato Bruto. E quando egli la tolse dalla ferita, vedete come il sangue di Cesare la seguì? Come uscendo in fretta di casa per sincerarsi se era o no lo scortese Bruto che bussava a quella porta. Perché Bruto, lo sapete, era l'angelo di Cesare. Giudicate dunque, o dei, quanto fosse l'affetto che gli portava Cesare. Questo fu il peggiore dei colpi, perché quando il nobile Cesare vide Bruto pugnalare, l'ingratitudine più forte nelle braccia dei traditori lo vinse, e allora il suo cuore scoppiò, e nascondendo il volto nel mantello, là, presso la statua di Pompeo che sudava sangue, il grande Cesare cadde. Ah, che caduta fu quella, amici! Allora siamo caduti tutti, voi, io, mentre il sanguinoso tradimento cantava il suo trionfo su di noi. Ah, voi piangete ora e sentite la morsa della pietà. Sono gocce preziose quelle che spargete. Ma come, anime gentili, voi piangete pur vedendo solo le ferite di una veste? Guardate qui, guardate lui stesso come l'hanno straziato i traditori!
11: Pietoso spettacolo.
12: Oh, nobile Cesare.
13: Oh, giorno funesto.
14: Oh, traditori.
15: Sangue. Vogliamo vendetta.
16: Corriamo.
17: Cerchiamoli.
18: Non serve più nessuno.
19: Uccideremo la casa di Bruto.
20: Avanti. Avanti.
0: Amici miei. Voi andate a fare qualcosa e non sapete perché. Avete dimenticato il testamento. Eccolo qui il testamento. Lascio ad ogni cittadino romano, a tutti dico, 75 dramme. Per di più egli ha lasciato i suoi giardini, le sue pergole, i suoi orti.
21: Questo era Cesare. Quando ne avrete uno uguale?

0: E ora che la faccenda cammini da sé, io l'ho messa in moto, andrà dove vorrà.
1: A Sardi, in Asia Minore, l'accampamento di Bruto.

0: Viva
1: la roba d'ordine!
2: Cosa accade, Lucilio? È vicino Cassio?
3: È qui a due passi. Pindaro viene a portare i saluti del suo padrone.
2: Gradisco l'omaggio. Il tuo padrone, Pindaro, o per mutamento suo o per consiglio di pessimi ufficiali, m'ha dato motivo di desiderare che certe cose fatte da lui siano disfatte. Ma se qui vicino potrò averne spiegazioni.
4: Non dubito che il mio nobile padrone si mostrerà qual è, uomo degno di stima e di rispetto.
2: Su ciò non ho alcun dubbio. Ma ora, Lucilio, dimmi come sei stato ricevuto.
3: In modo abbastanza rispettoso, ma non con quella familiarità e quell'aperta franchezza che dimostravo una volta.
2: Tu hai descritto un caldo amico che si va raffreddando. È sempre così, Lucilio. Quando l'amore si smorza e decade, i suoi modi si fanno freddamente cerimoniosi. La fede schietta e sincera, non ha trucchi, ma le anime vuote, come cavalli focosi condotti alla cavezza, si esibiscono in ogni sorta di promesse, poi, quando son messi allo sprone, abbassano la cresta e... e si mostrano per gli asini che sono. Il suo esercito si sta avvicinando?
3: Sì, sarà in Sardi stanotte. In gran parte tutta la cavalleria è già con Cassio.
2: Eccolo che viene. Andiamogli incontro con calma.
5: Mio nobile fratello, mi hai fatto un gran torto.
2: Ho mai fatto torto a un nemico? E come potrei farlo a un fratello?
5: Ruto, questi tuoi modi cortesi nascondono le offese che ho ricevuto. E se tu mi offendi...
2: Calmati, Cassio. E vedi di abbassare la voce. Ti conosco bene. Qui sotto gli occhi dei nostri uomini, che tra noi non dovrebbero vedere discordia, non disputiamo. Ordina al tuo seguito di ritirarsi. Poi nella mia tenda da pure sfogo le tue recriminazioni e io le ascolterò.
5: Pindaro, ordina ai nostri comandanti di far ritirare i loro uomini, che stiano a breve distanza.
2: E così fai tu pure, Lucio. Che nessuno si accosti alla nostra tenda finché non avremo finito di parlare. Lucilio, Titinio, fate buona guardia sulla porta.
5: L'offesa che mi hai fatto è questa. Hai condannato e vallato d'infamia Lucio Pella perché ha accettato dono dai sardiani. E le lettere in cui intercedevo per lui, uomo di mia fiducia, le hai buttate da parte.
2: Hai fatto torto a te stesso scrivendomi in un caso simile.
5: In momenti come questi non è opportuno che ogni piccolo errore sia colpito.
2: E allora devo dirti, Cassio, che anche a te si rimprovera ad avere le mani lunghe, di negoziare, vendere cariche ad uomini che ne sono indegni.
5: Io le mani lunghe? Parli così perché sai di essere bruto, altrimenti le tue parole sarebbero le ultime.
2: Il nome di Cassio onora la corruzione, di modo che il castigo deve velare la sua faccia.
5: Il castigo?
2: Ricordati di Marzo! Degniti di Marzo! Il grande Cesare non fu colpito per amore di giustizia. Quale carogna l'ha toccato, pugnalato, se non fu per questo? E ora, uno di noi, che ha colpito il più grande uomo del mondo perché si circondava di ladri, uno di noi, noi tutti dobbiamo ora sporcare le nostre dita con vergognosi doni, vendere il largo campo del nostro onore per tanto vile oro quanto può ferrarne il pugno. Vorrei essere un cane, latrare la luna, piuttosto che somigliare a un simile romano.
5: Non provocarmi, Bruto, non lo sopporto. Sei fuori di te se parli così. Sono un soldato più anziano di te e più esperto di te in certi negozi.
2: No, Cassio, non lo sei.
5: È come dico io.
2: Ti dico di no.
5: No, non provocarmi, se tieni la vita, non mi tentare.
2: Stammi a sentire. Credi che possa cedere alla tua stupida collera? Credi che io mi spaventi se un pazzo strabuzza gli occhi?
5: Tei, questo dovrò sopportare.
2: Sì, tutto questo e altro ancora. Premi dunque finché ti si spezzi l'orgoglioso cuore. Mostra la tua rabbia ai tuoi schiavi. Falli tremare i tuoi servi. Ma pensi forse di vedermi crollare? Devo io sottomettermi a te, devo prosternarmi dinanzi alla tua bile. Per tutti gli dèi, digerisci da te il tuo veleno, anche se ti farà scoppiare, perché d'ora in poi ti terrò come uno zimbello per ridere di te e della tua rabbia.
5: Siamo arrivati a questo.
2: Hai detto che sei migliore soldato di me. Mostralo dunque, prova la tua spaconata. Ne avrò piacere, sono sempre contento di imparare dagli uomini migliori.
5: Mi fai torto, Bruto, mi fai torto in tutti i modi. Io non ho detto che sono un soldato migliore, ho detto più anziano. Ho forse detto migliore.
2: Non mi importa se l'hai detto.
5: Ma neppure Cesare da vivo avrebbe osato trattarmi così.
2: Calmati, tu non avresti osato provocarlo.
5: Non avrei osato.
2: No, ti dico di no.
5: Come non avrei osato?
2: No, per amore della tua vita.
5: Bruto, ti fidi troppo del mio affetto. Potrei fare qualcosa di cui avrei a pentirmi.
2: Cose simili le hai già fatte. Le tue minacce, Cassio, non mi fanno paura. Sono così armato di onestà che se mi passano accanto come un vento trascurabile. T'ho mandato a chiedere una certa somma e tu me l'hai rifiutata, perché io non so procurarmi l'oro con mezzi spregevoli. Preferirei far conio del mio cuore, cavare il rame dal mio sangue, piuttosto che spillare con raggiro vile denaro dalle ruvide mani dei contadini. T'ho mandato a chiedere dell'oro per pagare le mie legioni e tu me l'hai negato. Fu cosa degna di Cassio. Avrei risposto io così a Caio Cassio.
0: Io non ti ho rifiutato nulla.
2: L'hai fatto.
0: Non l'ho fatto! Puro sciocco colui che ti riferì la mia risposta! Bruto, mi hai spezzato il cuore. Un amico dovrebbe tollerare i difetti di un amico. Bruto, invece, veri i miei più grandi del vero.
2: Soltanto quando sono rivolti contro di me.
0: Non mi ami più, Bruto.
2: Non amo i tuoi difetti.
0: Un occhio amichevole non li vedrebbe.
2: Un occhio d'adulatore, no. Anche se essi fossero più grandi dell'Alto Olimpo.
0: E allora vieni, Antonio, vieni, giovane Ottavio, e vendicatevi solo su Cassio, perché Cassio è stanco del mondo. Odiato da colui che ama, insultato da un fratello, maltrattato come uno schiavo. Tutti i suoi difetti sono segnati in un registro, studiati, mandati a memoria per poi buttarmeli in faccia. Potrei piangere l'anima mia dagli occhi. Qui c'è la mia spada e il mio petto. E dentro un cuore più prezioso di tutte le miniere di Pluto, più ricco dell'oro. E sei un romano, strappamelo. Io che t'ho legato l'oro ti darò il cuore. Colpiscimi come hai colpito Cesare, perché io so che tu, odiandolo, lo amavi più di quanto hai amato Cassio.
2: Rimetti la spada nel fodero. Arrabbiati finché vuoi, ti servirà di sfogo e penserò soltanto che hai un pessimo carattere. Cassio, tu porti in te la tua ira come la pietra focaia porta il fuoco, percossa da una rapida scintilla, e poi si raffredda subito.
0: Avrà dunque Cassio vissuto così a lungo, da non essere altro che il buffone del suo Bruto quando il malumore lo tortura?
2: Se ho parlato così è stato in un trasporto di ira.
0: Ah, lo ammetti dunque. Dammi la mano, Bruto.
2: Ti do anche il cuore.
0: Bruto.
2: Ebbene?
0: Non mi ami dunque abbastanza per sopportarmi quando l'irascibile umore che mia madre mi ha dato mi fa uscire di me?
2: Sì, Cassio. Ed ora in poi, quando sbotterai contro di me, penserò che è tua madre che brontola e lascerò correre.
1: Voglio entrare per vedere i generali. Fanno baruffa e non è bene lasciarli soli.
6: No, non puoi entrare.
1: Solo la morte potrà impedirmelo.
6: Ebbene, perché sei qui tu?
1: Vergogna, generali, che mi tocca vedere. Siate amici ed amatevi. Questo è il vostro dovere. Ve lo dice un anziano e lo dovreste sapere.
6: Gran brutterime fa questo poeta.
7: Imbecille, cialtrone! Esci qua!
6: Abbi pazienza, parla sempre così.
7: Sopporterò i suoi lassi se arriverà il momento giusto. Ma un simile giullare, che ha a che fare con la guerra? Via! Lucilio! Titinio! Dite ai comandanti di far accampare qui le loro schiere.
6: E poi venite subito da noi, commessala.
2: Una coppa di vino, Lucio.
0: Non credevo che tu potessi infuriarti tanto.
2: Sono oppresso da troppi pensieri, Cassio.
0: Non trai profitto dalla tua filosofia se ti fai vincere dagli ostacoli che incontri?
2: Nessuno sopporta più di me il dolore. Porzia è morta.
0: Porzia? Che dici?
2: Sì, è morta.
0: Perché non fui uccisa quando ti ho investito in quel modo? Oh, amara, intollerabile perdita. E di quale malattia è morta?
2: Non sopportò la mia assenza, né il dolore che il giovane Ottavio Marcantonio
8: fossero diventati tanto forti. Anche questa notizia le pervenne, ed essa perdette la ragione. E mentre i suoi servi erano usciti, inghiottì del fuoco.
0: Morta in questo modo.
8: Morta così.
0: Oh, dei mortali.
8: Non parlarne più, ti prego.
5: Dammi da bere, Lucio.
9: In questa seppellisco ogni amarezza, Cassio.
5: Ho sete anch'io. Dammi una coppa ben traboccante, Lucio. Non berrò mai abbastanza per amore della pace di Bruto. Vitigno!
9: Benvenuto, buon messala. Mettiamoci qui attorno al lume e vediamo ciò che bisogna fare.
0: Porzia, ma è proprio vero.
8: Non parlarne, ti prego.
5: Messala, so da messaggi ricevuti che il giovane Ottavio e Marcantonio marciano verso di noi con un forte esercito e si dirigono su Filippi.
10: Anch'io ho informazioni dello stesso genere.
5: E che dicono in più?
10: Che con bandi e proscrizioni Ottavio, Antonio e Lepido hanno mandato a morte un centinaio di senatori.
5: In questo le nostre informazioni non concordano. A me si dice che i senatori mandati a morte per decreto sono 70. E tra essi è Cicerone.
0: Anche Cicerone?
10: È morto in seguito a un ordine di proscrizione. Hai avuto lettere da tua moglie, signore?
5: No, messala.
10: E nemmeno alcuna notizia di lei in altre lettere?
5: No, messala.
10: Strano davvero.
8: Perché me lo chiedi? Forse hai avuto tu qualche notizia?
10: No. No, signore.
5: Via. Dimmi tutto. Da bravo romano.
10: Ebbene, da romano, ascolta la verità. È morta. Sicuramente. E in modo strano.
8: E dunque addio, Porzia. Noi tutti dobbiamo morire, messala. Se penso che questo doveva accadere anche a lei, trovo la forza di reggere.
10: Così i grandi uomini dovrebbero sopportare ogni loro perdita.
0: Anche a me pare di essere fatto così. Eppure la mia natura non saprebbe resistere a questo.
5: Torniamo al nostro lavoro di uomini vivi. Che ne direste di marciare direttamente su Filippi?
6: Non credo che ci convenga.
5: Perché?
6: È meglio che sia il nemico. Così spreca mezzi, stanca le sue truppe e si presenta già indebolito. Mentre noi, stando fermi, siamo freschi, agili, pronti alla difesa.
5: Le buone ragioni devono far posto a ragioni migliori. Tra Filippi e qui, le popolazioni ci sopportano di malavoglia, tanto che ci hanno lesinato i loro tributi. Il nemico, attraversando le loro terre, impinguerà le sue schiere di nuove forze e riprenderà l'Ena. Se noi lo affrontiamo a Filippi avendo alle spalle questa gente, gli togliamo il vantaggio.
6: Dammi a sentire, fratello. Io
5: devi notare che abbiamo messo alla prova i nostri amici fino all'estremo, che le nostre legioni sono al completo, che la nostra forza è matura. Il nemico cresce di potenza ogni giorno. Noi che siamo al massimo non possiamo che calare. Anche nelle cose degli uomini c'è una marea. Se la cogli al flusso ti porta la fortuna, se la perdi il viaggio della tua vita si incaldia fra le secche, le sciagure. Ora siamo sul mare libero, aperto, dobbiamo seguire la corrente favorevole o perderemo il nostro carico.
0: Ebbene, sia come vuoi tu.

0: Il buio della notte è sceso sulla nostra discussione e la natura deve pur ubbidire alla necessità. Ad essa concederemo dunque un parco riposo.
1: Non c'è altro da dire?
2: Niente altro. Domani ci leveremo di buon'ora e partiremo.
1: Lucio, la mia veste. Buonanotte, gentile messale. Buonanotte, Titinio.
0: E a te, valoroso Cassio. Buonanotte e buon riposo.
3: Abbiamo cominciato male la notte, Bruto. Che non accada mai più niente di simile tra noi. Mai più, Bruto.
0: Hai ragione, Cassio. Mai più.
3: Buonanotte, fratello.
0: Buonanotte.
1: La mia veste, Lucio.

0: Dove hai messo il tuo strumento?
1: Qui nella tenda.
0: Che voce sonnolenta. Ma non so darti torto. Hai vegliato abbastanza.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Damasco 50, seconda trasmissione in compagnia dello storico e saggista Giordano Bruno Guerri. Ricordo che le puntate originali sono del 2008 e che ieri abbiamo ascoltato i commenti di Bruno Guerri su Philip Roth e su Sartre. Oggi cominciamo con Foglie d'erba.
0: Damasco, con Giordano Bruno Guerri.
2: Buonasera, sono Giordano Bruno Guerri e il libro di Damasco del quale parliamo oggi è un libro di poesia. Quando trovo in questo mio silenzio una parola, scavata è nella mia vita come un abisso. Sono versi di Ungaretti che mi colpirono molto da giovane e tuttora ritengo che siano la migliore definizione di poesia. Ungaretti è un poeta che amo moltissimo, ma il libro di cui parliamo non è suo. È Foglie d'erba di Walt Whitman, il più grande poeta americano, anzi in qualche modo addirittura il padre del sentimento.

0: movimento americano, per la forza con la quale comunicò al suo popolo il sentimento della democrazia, del vitalismo, della gioia dell'esistenza che ritroviamo in quel popolo molto più che in altri. Io Foglie d'erba ce l'ho nell'edizione molto bella, completa e molto accurata di Einaudi, con traduzione ottima di Enzo Giachino e un saggio di Franco Buffoni. Sono una bellezza di 750 pagine, tutte straordinariamente godibili. La poesia poi ha avuto nella mia vita un'importanza straordinaria. Uno dei ricordi più dolorosi della mia vita è proprio legato alla poesia, quando a 6 anni fui incaricato insieme ad altri bambini di recitare una poesia di Natale sull'altare della chiesa durante la messa domenicale. Emozionatissimo, l'avevo imparata strabene, la sapevo a memoria in un modo impeccabile. Quando venne il mio turno di salire sull'altare con il cuore che mi batteva in un modo pazzesco, dopo 2 parole non ricordavo più niente, non ricordavo più niente, e scoppiai disperatamente a piangere. Credo che questa sia stata la prima manifestazione della mia timidezza, che poi ho sempre cercato di combattere tutta la vita, come fanno tanti timidi, con un'esuberanza, una proposta di me così, così appariscente, così vitalistica, in realtà frutto anche quella proprio della timidezza. Oppure mi chiedo anche se quel fallimento iniziale della mia prima comparsa in pubblico, del mio propormi al mondo, non fu a sua volta una causa di timidezza. Certamente, per quanto la poesia sia importante, perché veramente rappresenta l'espressione sintetica più alta dei sentimenti umani e la capacità più alta di usare la lingua, di dire il massimo con meno parole possibili, ecco, la poesia ci viene generalmente insegnata male, almeno veniva insegnata malissimo alla mia generazione. Io sono nato nel 1950, quindi ho fatto l'elementare negli anni 50, e ci venivano imposte delle poesie banalissime, filastrocche appunto più che poesie, da imparare a memoria in un modo ossessivo e spesso senza metterci neanche in grado ben di capirle. Io ricordo sempre con un sorriso che quando si trattava di recitare quei famosi versi di In sulla vetta della torre antica, eccetera eccetera, tutti cominciavamo in realtà con un colpo di campanella, diciamo din sulla vetta della torre antica, proprio così, meccanicamente, noiosamente, tristemente, eccetera. E poi tutto è andato avanti così, con uno studio ossessivo, veramente esagerato, della Divina Commedia, che è una grandissima opera, ma imporla per 3 anni, come si faceva al liceo classico, studiandola nei dettagli in un modo veramente da specialisti, era ed è tuttora, io ritengo, deviante. Tanto più che invece non ci si insegnava quasi niente della poesia straniera, come se non valesse, come se non contasse. Tutto Carducci, tutto Foscolo, Monti, ogni ben di Dio che abbiamo prodotto, ma pochissimo di straniero. Oggi credo che questo sia un po' cambiato. Io scoprì Whitman e Foglie d'erba all'università, addirittura, per conto mio, troppo tardi.
1: Io canto l'individuo. Io canto l'individuo, la singola persona. Al tempo stesso canto la democrazia, la massa. L'organismo da capo a piedi canto. La semplice fisionomia, il cervello, da soli, non sono degni della musa. La forma integrale ne è ben più degna. È la femmina, canto, parimenti che il maschio. Canto la vita immensa in passione, pulsazioni e forza. Lieto per le più libere azioni che sotto leggi divine si attuano, canto l'uomo moderno.
0: Sono ancora Giordano Bruno Guerri e parliamo di Foglie d'erba di Walt Whitman, libro che mi fulminò sulla via di Damasco con la scoperta di una poesia civile, una poesia di impegno sociale che difficilmente c'era stata proposta a scuola e mai di questo autore, appunto, che conobbi all'università. Whitman è il poeta della società americana, è il cantore della democrazia, della modernità. Nell'epoca in cui in Italia il più grande poeta di quei tempi scriveva «Oh cavallina, cavallina, storna che portava colui che non ritorna», Walt Whitman cantava «Io canto il corpo elettrico, l'uomo moderno, io canto». Ecco, in questa differenza fra questi due gruppi diversi c'è forse anche la differenza di sentimenti verso un popolo, di atteggiamenti di un popolo verso la scrittura, che si rispecchia, faccio un paragone non azzardato, anche poi nella vita civile e nei suoi documenti. Io vedo la stessa differenza che c'è fra la cavallina storna e Io canto il corpo elettrico negli inizi della Costituzione italiana e in quella della Costituzione americana. Sono gli specchi di questi due poeti, così come la Costituzione italiana, ahimè, è così fiscale, così giuridica e così in fondo priva di afflato, tanto da cominciare con una definizione fredda e anche abbastanza discutibile, la Repubblica Italiana. No, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, che poi non si capisce bene cosa voglia dire, in realtà è fondata sui cittadini. La Costituzione americana apre proprio alla Whitman. Noi, il popolo degli Stati Uniti, per Bacco, questa sì che è un inizio di Costituzione. Ecco, Foglie d'erba ha un alto, anche un altro controcanto, perché anche noi abbiamo avuto delle poesie e dei poeti impegnati. Basta citare Carducci, la sua locomotiva, questo mostro che si sferra per la pianura, simbolo di progresso. Abbiamo il Carducci anticlericale, antimonarchico, il bardo, il vate della nazione, ma in realtà non ha mai rappresentato l'essenza del popolo italiano e adesso è quasi dimenticato. Whitman è ancora il poeta dell'America che canta se stessa.
1: Io celebro me stesso, io canto me stesso. E ciò che io suppongo, devi anche tu supporlo, perché ogni atomo che mi appartiene è come appartenesse anche a te. Ozioso m'attardo e invito l'anima mia, ozioso m'attardo a mio agio e mi curvo a osservare un filo d'erba estiva. La mia lingua, ogni atomo del mio sangue prodotto da questa terra, da quest'aria, qui nato, da genitori nati qui, i loro padri e i padri dei loro padri nati qui parimenti, io, a 37 anni e in perfetta salute, incomincio, sperando di non cessare che alla morte. Credi e scuole in sospensiva, un poco indietro ritrattomi, contento di ciò che essi sono, ma non scordandoli mai, accolgo il bene e il male. Lascio parlare a caso. La natura senza freno e con la nativa energia.
0: Parliamo dunque della poesia italiana. Fra i vari mestieri che ho fatto nella mia vita c'è stato anche quello dell'editore. Come direttore editoriale della Mondadori a metà degli anni Ottanta mi trovavo anche a dover curare indirettamente la più importante collana italiana di poesia, che è Lo Specchio, appunto, della Mondadori, e ho potuto quindi verificare di persona un curiosissimo fenomeno, cioè la quantità enorme di poeti che abbiamo in Italia, perché alla Mondadori arrivano migliaia di manoscritti, dattiloscritti e ormai adesso file di poesia ogni anno, che significa che ci sono molte migliaia di poeti più o meno bravi, per lo più in genere mediocri, che ambiscono a questo Parnaso della letteratura, a questo vertice della creazione letteraria. E però dall'altro canto verificavo, anche dal mio punto di vista di osservazione privilegiato al vertice della casa editrice, che i libri di poesia bellissimi che pubblicavamo, dei più grandi autori di tutti i tempi, viventi, defunti, di ogni paese, ebbene questi libri non vendevano mai, nei casi migliori, più di 3.000 copie, pensate, cioè meno copie di quanti poeti si proponessero ogni anno alla Mondadori, ed era una cosa veramente desolante. Io feci anche un esperimento. I miei editor avevano scoperto un bravissimo giovane poeta che mi piacque subito molto e che era Valerio Magrelli. Avevano ragione a pubblicarlo giovanissimo nello Specchio, collana in genere riservata ai poeti laureati, perché poi Magrelli si è effettivamente affermato come uno dei più importanti poeti italiani contemporanei. E allora, con le possibilità che dà il potere, perché io detesto il potere, detesto subirlo, detesto anche esercitarlo, ma devo dire che ti dà delle possibilità di fare delle cose, e quando ti dà la possibilità di fare delle cose vale la pena di usarlo. Ebbene, io feci pubblicare Magrelli con un appoggio pubblicitario e un impegno di ufficio stampa degno di un romanzo ad alta tiratura, scommettendo che sarei riuscito a cambiare il risultato, cioè a portare questo autore a vendere molte migliaia di copie. Ebbene, non ci fu niente da fare, non arrivammo ancora una volta a 3.000 copie.
1: Io sono dei vecchi e dei giovani, io sono dei folli e dei saggi, di tutti incurante, di tutti mi curo, materno siccome paterno, bambino non meno che adulto, ripieno di ciò che è volgare, ripieno di ciò che è fine. Alla nazione appartengo, di tante nazioni, sia le più piccole sia le più grandi. Camerata di chi naviga su zattere, camerata dei carbonai, di tutti quelli che ti stringono la mano e ti invitano a bere e a mangiare. Scolaro in mezzo ai più semplici, insegnante in mezzo ai più dotti. Un novizio che comincia e tuttavia con l'esperienza di migliaia di stagioni. D'ogni colore e casta sono io, d'ogni grado e religione. Contadino, meccanico, artista, gentiluomo, marinaio, quacchero, prigioniero, ruffiano, barabba, avvocato, medico, prete. Resisto a tutto, molto meglio che non alla mia diversità. Respiro l'aria, ma me ne lascio ancora tanta per gli altri. Non mi do delle arie e mi sento a posto.
0: In questa specie di autoconfessione o seduta di autocoscienza che è Damasco, non mi posso esimere, non mi voglio esimere, mi denudo completamente, raccontando che anch'io ho scritto poesie, naturalmente chi non ne ha scritte. Da ragazzo amavo moltissimo Caldarelli, che amo Vincenzo Caldarelli, che amo tutt'ora di un amore sviscerato, e soprattutto certe sue poesie come Vergine adolescente. Ne scrissi una che era copiata pari pari da Gabbiani. Non vi reciterò la mia perché ve la risparmio e mi risparmio la vergogna, ma quella di Caldarelli la ricordo bene. Io non so dove i gabbiani abbiano il nido, dove trovino pace. Io son come loro, la vita la sfioro, come essi l'acqua ad acciuffare il cibo. Caldarelli era un poeta decadente, bellissimo, bravissimo, straordinario, anche se lo chiamavano decadente perché aveva 10 denti, lo prendevano in giro per questo. Whitman ha tutto un altro atteggiamento verso l'esistenza e verso la poesia, come potenza, come forza, come eruzione di un vulcano dello spirito, e credo che l'abbiamo ben potuto vedere dalle letture che sono state fatte dei suoi versi. E quindi congediamoci da Whitman e dalla poesia, e vi ricordo che domani invece torneremo a parlare di filosofia con un filosofo italiano poco ricordato e che voglio invece ricordare, Piero Martinetti.

0: Damasco, con Giordano Bruno Guerri.
1: Buonasera, sono Giordano Bruno Guerri. In questa puntata di Damasco parliamo del libro di un filosofo, Piero Martinetti, Il breviario spirituale, un libro che fu pubblicato nel 1922 anonimo per i motivi che vedremo e che è stato riscoperto e ripubblicato meritoriamente dalla UTET nel 2006 con una prefazione di Anacleto Verrecchia. Sono 176 pagine straordinarie. Straordinarie perché? Perché tutti noi cerchiamo nei libri non solo il piacere della lettura e della scoperta, ma spesso ci cerchiamo anche delle soluzioni alla nostra vita, delle risposte alle nostre domande, ai problemi che ci affliggono. E allora è bello sempre sentire da un autore, quindi da un uomo con una sensibilità speciale, con la capacità speciale di trasmettere le idee, sentire le possibili soluzioni. A volte, oltre che ai romanzi e ai saggi, ci rivolgiamo a dei manuali del saper vivere, che non significa solo bon ton, ma come comportarsi, come affrontare la vita. Ne esistono tantissimi, è un genere che soprattutto negli Stati Uniti ha un successo enorme e che è arrivato anche da noi. Ci sono manuali contro l'ansia, come comportarsi con gli altri, come vivere la propria vita intima, i propri sentimenti, eccetera. Sono tutti libri più o meno buoni, ma che hanno la caratteristica e il difetto di essere stati scritti da psicologi, da sociologi, da esperti di cose varie, che non hanno però una struttura di pensiero, non hanno alla base una visione del mondo, una Weltanschauung completa, globale. Il libro di Martinetti non è così. Anch'io ho letto molti di quei manuali, guide all'esistenza, ricavandone pochissimo, tanto è vero che non mi ricordo né un titolo né un contenuto che mi abbia particolarmente colpito. In genere si tratta di banalità. Il breviario spirituale di Martinetti invece è quanto di più simile a un manuale di vita quotidiana che sia mai stato pubblicato, ma da un filosofo. Per Martinetti, nella ricerca della forza con la maiuscola e della bontà con la maiuscola si deve culminare nella saggezza. Sono questi i tre passaggi del libro, i tre grandi capitoli. Ma Martinetti esamina sotto la luce di una ragione superiore ogni aspetto della vita umana, anche quelli più quotidiani, per esempio l'abito e la casa, i giusti limiti del guadagno, i doveri familiari. E da filosofo insegna come rafforzare lo spirito attraverso la temperanza, la pazienza, la perseveranza, la stabilità interiore. Analizza e valuta i rapporti tra cittadino e Stato, tra uomo e un altro uomo, tra l'uomo e la grandezza dell'inconoscibile, del divino. In pratica lo guida nel suo elevarsi dall'impulso cieco a quel dominio razionale di sé che costituisce la vera libertà. Questo è il contenuto vero del libro, come assumere il controllo di se stesso. È un libro di saggezza quotidiana a cui ricorrere in ogni momento della vita. Personalmente ho una vita per niente programmata, ho una vita che non riesco a organizzare secondo un sistema di pensiero, di persecuzione degli obiettivi, dando una stabilità ai miei umori, ai miei sentimenti, ai miei stati d'animo, ai miei impegni pubblici, sociali, politici. vivo in un modo mentalmente disordinato, capitemi, non è che sono dissociato, disturbato, semplicemente faccio fatica a organizzare la mia esistenza in base a dei principi di vita. Tendo a essere più preso dagli impulsi, dagli slanci, buoni o cattivi, dagli stati d'animo. Questo libro mi ha aiutato enormemente a capire che prima di fare qualche cosa per il mondo bisogna mettere ordine in se stessi.
2: Così ogni uomo sembra correre appresso alla sua follia, che è la voluttà, il denaro, il potere, lo splendore d'un titolo, d'un nome, e mette in servizio di questa follia anche l'attività dell'intelligenza e chiama ragione il non deviare dal cammino che la sua follia gli prescrive. Anzi, anche quelli che fanno professione di coltivare la ragione, i filosofi, obbediscono in fondo ad un oscuro genio interiore che li guida e li avvia indipendentemente da ogni dettame della ragione. L'amore della ragione è sorretto in essi da una specie di pathos sentimentale, che è quello che decide della loro vocazione e determina la direzione di tutta la loro condotta. La ragione non sembra dunque essere che alla superficie dell'attività umana, nella concatenazione dei mezzi. Le forze che la dirigono sono date invece da impulsi istintivi ed oscuri, dei quali l'uomo non cerca nemmeno di darsi ragione. Per questo, appunto, quando l'agire loro è considerato un poco da lontano nelle sue linee generali, esso è lungi dall'offrire l'apparenza d'una direzione razionale. Ogni individuo appare come un automa che si muove cieco e fisso nella direzione della forza da cui è dominato.
1: Vorrei in questa puntata parlare un po' meno di me e parlare un po' più di lui, perché oggi è quasi sconosciuto Martinetti, ma in un paese normale sarebbe celebrato come un grande pensatore e un eroe, un campione della libertà. Martinetti era nato nel 1872 e morì nel 1943 in Piemonte. Non si mosse praticamente molto dal Piemonte per tutta la sua vita. Una delle sue cose che voglio ricordare è che fu uno dei 12 professori universitari, 12 su 1400, che nel 1931 rifiutarono di giurare fedeltà al fascismo e di insegnare secondo la volontà fascista. Un atto eroico, anche perché fra quei 12 era uno dei pochissimi che era lontano dalla pensione, avrebbe potuto insegnare ancora per un ventennio filosofia teoretica all'Università Statale di Milano. E la lettera con la quale comunicò al ministro della pubblica istruzione il rifiuto di giurare è un esempio di virtù morale e civile straordinaria. Ho prestato il giuramento richiesto 4 anni or sono perché esso vincolava solo la mia condotta di funzionario. Non posso prestare quello che oggi mi si chiede perché esso vincolerebbe e lederebbe la mia coscienza. Ho sempre diretto la mia attività filosofica secondo le esigenze della mia coscienza e non ho mai preso in considerazione neppure per un momento la possibilità di subordinare queste esigenze a direttive di qualsivoglia genere. Quest'uomo che scontò questa decisione vivendo ritirato si dette a fare il contadino. Sulla targa di casa per il resto della vita ebbe la scritta Piero Martinetti, agricoltore. Viveva in una casa piena di libri e per il terrore che la sua preziosissima biblioteca finisse distrutta dal fuoco, non solo non fumava, rinunciò al fumo, ma addirittura rinunciò alla luce elettrica e viveva come un contadino del 600, in un modo spartano e rigorosissimo, che però gli permise di essere libero. La libertà è non solo un dono, ma una conquista, e lui se la conquistò duramente.
2: Un'opinione oggi molto diffusa celebra come virtù ideale dell'uomo la forza, esalta l'orgoglio dominatore e volge uno sguardo di sprezzo verso la bontà, la mitezza, l'umiltà, che sono soltanto le false virtù dei vinti. Questa dottrina ha assunto sovente, soprattutto nei bassi fondi della filosofia giornalistica, forme repulsive ed ignobili. La celebrazione della vita possente si è risolta in un inno alla vita bestiale. Ma questo trionfo non è stato pure senza ragione. Anche questa dottrina ha, da un punto di vista molto esclusivo, messo in rilievo una verità fondamentale che la morale comune troppo spesso trascura, e cioè che la vita più alta, la vita ideale dell'uomo, è anche la manifestazione più sublime della forza. Essa non fa altro, in fondo, che tradurre in un altro linguaggio l'antica affermazione che l'ideale dell'uomo è la felicità. Perché che cosa è la felicità, se non l'energia dominatrice che riposa tranquilla nel godimento incontrastato del suo trionfo? Soltanto, non bisogna intendere qui la parola felicità in un senso troppo umile. Bisogna comprendere che vi può essere una felicità più alta di quella sognata dal maggior numero. Una felicità che è indipendenza dalle cose, sicuro e sereno dominio spirituale. Ma appunto perché la vita ideale dell'uomo è la più alta manifestazione della forza, essa ha per primo fondamento la forza. La felicità del saggio ha per prima condizione una ragionevole ricerca della felicità comune.
1: Parliamo sempre di Piero Martinetti. Mussolini, che lo stimava e lo ammirava, gli offrì addirittura la presidenza dell'Accademia d'Italia per riconquistarlo, ma invano. E a chi gli obiettava che avrebbe abbandonato i suoi studenti al fascismo, i suoi colleghi usavano questa giustificazione per autogiustificazione, e rispose: la più bella lezione che possa dar loro è quella di andarmene. Il fatto è che Martinetti non si appella mai a nessuna ideologia o fede, ma soltanto alla sua coscienza, ed è proprio questo che ci insegna nel breviario spirituale. Ed è proprio in questo la grandezza del suo gesto. L'Italia non gliene è grata, non lo ricorda affatto, proprio perché era fuori da ogni parte politica, destra, sinistra, centro, cattolici, laici. Era un uomo indipendente e aveva un pensiero indipendente, che è la cosa che disturba di più la società intellettuale italiana: non appartenere a nessuna scuola. Oltretutto, dopo aver perso la cattedra, venne anche scomunicato, le sue opere messe all'indice, benché fosse di una fede profonda in un assoluto che poteva rispecchiarsi in una divinità, ma non certamente una delle divinità adorate, fatte oggetto di religioni ufficiali e di massa. La sua divinità era una divinità filosofica, profondamente buona, nella quale lui credeva e nella quale credeva che l'universo avrebbe trovato una sua giustificazione. Personalmente questo ha molto aiutato nella mia riflessione religiosa. Io non sono un credente, in qualche modo me ne dispiaccio, perché credo che la fede sia una forte guida e che si sicuramente possa dare una tendenza al bene e soprattutto una speranza per l'aldilà. Naturalmente il breviario spirituale insegna che si può in fondo tentare di realizzare il paradiso in terra, perché se tutti gli uomini seguissero le regole, che poi sono semplici regole di buonsenso, di comprensione degli altri, di accettazione degli altri e di sostanziale aiuto dell'uomo verso l'altro uomo, questo è l'insegnamento di Martinetti, forse non ci sarebbe tanto bisogno di sognare il paradiso, un paradiso che sarebbe più vicino. Nella prossima puntata parleremo invece di cosa ho imparato da una grande pensatrice italiana, Ida Magli.

0: Damasco, con Giordano Bruno Guerri.
1: Buonasera, sono Giordano Bruno Guerri per l'ultima puntata della mia Damasco, l'ultimo libro che mi ha fulminato, e ho scelto Omaggio agli italiani di Ida Magli, un libro pubblicato nel 2005 da Rizzoli di 166 pagine, molto molto dense. Ida Magli è un'antropologa, è una grande pensatrice indipendente al di fuori di qualsiasi sistema. Devo dirvi che una delle cose più belle che possano capitare nella vita, vi auguro che vi capiti, è di poter conoscere, diventare amici e addirittura lavorare insieme con qualcuno di cui si è letto l'opera, i libri, e che ti hanno insegnato molto, che ti hanno arricchito moltissimo e che ti hanno aiutato ad aprire la mente in un modo straordinario. Ecco, a me questo è accaduto con Ida Magli, e io la leggevo già negli anni 70 con articoli straordinari su Repubblica, che poi sono stati raccolti in un volume intitolato La scoperta di noi selvaggi. Ho continuato a leggere le sue opere straordinarie sugli uomini della penitenza, i monaci dell'antichità del Medioevo, poi la Madonna, Gesù di Nazareth, Teresa di Lisieux e via via via via via, finché l'ho conosciuta, amata tantissimo per la sua passione nello studio e per l'originalità e la potenza del suo pensiero. L'antropologia in genere si occupa di popoli marginali, cioè di tribù africane, oceaniche, per studiare i costumi del diverso, la cultura del diverso, e per poter trarre analisi che poi vengono riferite a noi. Ida Magli applica questo sistema invece a noi stessi, cioè all'Italia di oggi, con la stessa freddezza scientifica, ma anche con una grande passione sociale, umana e colta, con la quale potrebbe appunto vedere dei selvaggi della Papuasia. E tutto ciò lo fa alla ricerca del dissolvimento dell'ovvio. Cerca di capire le ragioni profonde per cui certe cose che ci sembrano normali, normali non sono affatto, e raggiunge in questa direzione dei risultati veramente fenomenali. Io ho applicato la formula di dissolvimento dell'ovvio in un'esperienza della mia vita che vi voglio raccontare. Alla fine degli anni 90 un brillante, originalissimo sindaco di un paese della Calabria, della Presila, Soveria Mannelli, un paese di 3.000 abitanti, mi offrì l'assessorato alla cultura, perché voleva un assessorato alla cultura diverso, diciamo così, più originale e creativo di quanto normalmente si possa fare in un paesino di 3.000 abitanti. Ecco, io accettai questo assessorato alla cultura a patto che però si chiamasse assessorato al dissolvimento dell'ovvio.
2: Il tema essenziale di questo libro consiste nel mettere in luce, attraverso la loro opera in tutti i campi, dall'arte alla letteratura, dalla musica alle scienze, la storia degli italiani, fondamento, espressione massima e guida della civiltà occidentale. Si cercherà di dimostrare, con assoluto rigore nell'esaminarli, due fatti concomitanti fra loro e che fanno della storia degli italiani un'eccezione assoluta fra quelle di tutti gli altri popoli. Il primo, come i governanti, a partire dal predominio del cristianesimo, ininterrottamente attraverso tutti i secoli che abbiamo alle spalle, così come oggi, abbiano odiato, disprezzato, calpestato i loro sudditi in modo tale che in pratica la storia degli italiani potrebbe, anzi deve essere definita, una storia per tradimenti.
1: Quando chiesi che l'assessorato alla cultura si chiamasse assessorato al dissolvimento dell'ovvio, il sindaco accettò subito con entusiasmo. Il prefetto invece fece alcune storie prima di firmare l'accettazione, però poi la decisione passò e io mi trovai a dissolvere l'ovvio. Faccio qualche esempio delle tante iniziative prese all'epoca. L'assessorato era di nomina del sindaco, quindi non era elettiva. Io dici, nel mio primo comunicato alla cittadinanza dissi: adesso però, siccome questo non è democratico, vi darò una dimostrazione di democrazia, di cos'è la democrazia, quindi votate se mi volete oppure no. Si svolsero regolari votazioni e io venni respinto con pochi voti perché ero un corpo estraneo nel paese, non era amata molto la mia stravaganza subito manifestata, e quindi persi le elezioni. Dopodiché io feci un altro comunicato alla cittadinanza dicendo: adesso che vi ho mostrato cos'è la democrazia, vi mostro cos'è il potere, per cui non accetto la vostra decisione e mantengo l'assessorato. E fu un approccio che piacque molto, anche perché poi fu seguito da altre iniziative che portarono sulla cittadina Calabra televisioni di tutta Italia, l'attenzione dei giornali. Per esempio, il dissolvimento dell'ovvio per quel che riguarda i cassonetti. E un bel giorno c'erano lì, come in tutta Italia, ahimè, questi orribili cassonetti che sono certamente utili, ma che sono di una bruttezza, soprattutto inaccettabile che vengano messi in posti di bellezza oggettiva. Nel caso di quel paese erano proprio sul Belvedere, sulla piazza che dava sulla vallata. Io allora comunicai che avrei elevato il monumento al cassonetto, cioè messo il cassonetto più brutto che ci fosse stato nel comune in cima a una colonna di cemento in mezzo a una piazza. E tutti dicevano: ma quanto è brutto il cassonetto. Allora risposi: il cassonetto è brutto, vi siete resi conto che è brutto? Abbiamo dissolto l'ovvio, li vogliamo togliere quei cassonetti alla piazza? E i cassonetti vennero tolti a furor di popolo.
2: Il secondo fatto: come gli italiani abbiano reagito al tradimento e alla più spietata oppressione con le armi della pura intelligenza, attraverso l'ininterrotta, sfrenata produzione del pensiero in tutti i campi. Ma soprattutto, inserendovi sempre una denuncia, una critica oggettiva, una freddissima analisi di che cosa sia il potere. Di questa analisi, basti per tutti il nome di Machiavelli, le cui opere sono state condannate al rogo il giorno successivo alla sua morte, governanti, storici, politici di ogni genere non hanno naturalmente tenuto nessun conto, esprimendo un giudizio sprezzante sulla moralità degli autori. Ne è scaturita così un'immagine sempre deteriore degli italiani. Una prassi questa, come vedremo, costantemente seguita nei confronti di quello che i detentori del potere intuivano come il massimo pericolo nella resistenza dei loro sudditi: l'impossibilità di ingannare e di mettere a tacere il puro intelletto.
1: Un altro esempio di dissolvimento dell'ovvio che io attuai grazie agli insegnamenti di Damagli, insegnamenti che trasudono tutti i suoi libri, riguardava i monumenti pubblici che, come in quasi tutte le città d'Italia, il monumento a Garibaldi, il monumento a Caduti, eccetera, erano circondati da catene o da cancelli, cioè i cittadini venivano messi in condizione di essere separati dall'oggetto di quello che dovevano onorare, come se fossero un pericolo per quell'oggetto. Ed è una contraddizione tale, oltre che un antistessismo così feroce, che io disposi che venissero tolte e cancellate le catene. E assistetti a episodi commoventi di signori di 80 anni che avevano passato tutta la vita a sedere impinso proprio sul muricciolo della staccionata che li divideva dal monumento, finalmente poter mettere piede sull'erba che era sempre stata loro impedita di calpestare. Ecco, queste piccolissime cose, se le riportiamo a temi più vasti, più ampi, come fa Ida Magli nell'omaggio agli italiani, il libro che abbiamo scelto per questa puntata di Damasco, dando risultati strepitosi, risultati che veramente ci mettono in condizione di vedere cose antiche sulle quali crediamo di avere un giudizio sicuro e stabile e di poterlo cambiare in base a informazioni, a un punto di vista assolutamente nuovo e originale. Per esempio vi leggo questa frase dall'omaggio agli italiani: gli italiani hanno avuto e hanno intelligenza e creatività superiore a tutti gli altri popoli, per questo sono stati e sono superiori. Sembra una frase da bar sport o addirittura una frase razzista, mentre è una frase che conclude un lungo escursus, sul lungo ragionamento di Ida Magli sulla storia degli italiani, dove si dimostra che effettivamente non certo perché noi siamo geneticamente superiori, ma che in virtù della nostra storia e di tutta la bellezza che abbiamo accumulato nei secoli e alla quale siamo sottoposti a un bombardamento continuo di bellezza e di genio, gli italiani hanno qualche cosa in più di diverso rispetto ad altri popoli, i quali a loro volta hanno qualcosa in più o di diverso rispetto a noi. Non è vero che tutti i popoli sono uguali. I popoli, come gli esseri umani, hanno un carattere specifico che risulta da ogni loro atto.
2: Come rispondere dunque alla domanda sulla personalità degli italiani? Non possiamo fare altro che scindere gli italiani detentori del potere, gli eterni pauci potentes di cui parla Sallustio, da quelli numerosissimi che li hanno combattuti. Li hanno combattuti, come vedremo meglio in seguito, quasi esclusivamente con le armi dell'intelligenza. Ed è forse nascosto qui il motivo vero della diversità degli italiani in confronto agli altri popoli. Le armi dell'intelligenza sono fortissime, ma al tempo stesso fragili, affidate alla volontà spasmodica di chi non permette che vengano mai messe a tacere del tutto e che, tuttavia, sa che basterebbe la brutalità di uno solo a sconfiggerle. Forse oggi il momento di questa brutalità è arrivato.
1: Sono Giordano Bruno Guerri, stiamo parlando di Omaggio agli italiani di Ida Magli, ultimo mio libro di Damasco, e delle fulminazioni che mi ha provocato la lettura generale dell'opera di Ida Magli, per esempio la figura di Gesù che lei ha molto studiata. Ida Magli non è credente, ma ha un'adorazione vera, un'ammirazione totale per Gesù, inteso come l'uomo che è stato più capace di esercitare il genio della specie umana. Per Ida Magli il genio è la capacità di prendere radici della propria cultura, strapparle al suolo e mostrarle al sole dicendo che non valgono più, cioè la capacità di uscire dalla cultura nella quale si vive, che è la cosa di gran lunga più difficile che un essere umano possa fare, perché noi siamo formati, permeati e anche soffocati dalla cultura in cui viviamo, cioè è difficilissimo guardarla con occhi nuovi. La grande rivoluzione di Gesù, e qui non ci importa se fosse o non fosse il figlio di Dio, è di avere distrutto il principio del sacro. Cioè il messaggio forte di Gesù, secondo Ida Magli e anche secondo me, fu che non l'uomo è fatto per il sabato, ma il sabato è fatto per l'uomo. È un rovesciamento completo del concetto di rapporto fra divinità e essere umano. l'essere umano che vive in proprio la propria religiosità, che non ha bisogno di sacrifici, che allora erano animali, prima ancora umani, adesso sono sacrifici di altro genere per rispettare la divinità, ma che ha in sé la coscienza del bene e la esercita in proprio, con la propria intelligenza, con la propria umanità, con la propria sensibilità. Ecco, questa è stata una cosa che io ho imparato dai libri di Damagli e che si è rinnovata di libro in libro, come in quello sulla storia delle donne religiose e nel libro sulla Madonna, per esempio. Un insegnamento ricchissimo di pensieri originali che si possono anche non accettare, perché ovviamente Damagli, essendo creatrice di un sistema di pensiero, segue delle conclusioni logiche che portano poi a dei punti ai quali è difficile arrivare a condividere, ma che comunque stimolano sempre e comunque un confronto intellettuale eccezionale e prezioso. In conclusione di questa nostra settimana insieme alla ricerca dei libri che io ho più amato e che più hanno influenzato la mia vita, voglio dire che in realtà i libri che ho amato e che hanno influenzato la mia vita sono molti di più, e che è stato dolorosissimo dover fare una selezione, perché è stato un po' come abbandonare dei figli piuttosto, o dei padri piuttosto che altri, è stata una rinuncia dolorosa, ma comunque il messaggio finale: la lettura è stata la cosa che mi ha più arricchito nella vita, non solo dal punto di vista pratico, perché mi ha arricchito poi nel senso che poi è diventata anche uno strumento di lavoro. Questo è un arricchimento secondario, e l'arricchimento vero è stato dal fatto che ho trovato tanti compagni straordinari in autori speciali che hanno versato in me del nettare di sapienza, e che la mia gratitudine per loro è infinita. Arrivederci.
3: Termina così la seconda trasmissione in compagnia degli autori e dei libri segnalati da Giordano Bruno Guerri. Appuntamento con il prossimo ospite di Damasco 50, che sarà Goffredo Fofi, saggista, attivista, critico cinematografico. A presto!

0: Rai Radio Techete.
1: A spasso con la scienza.
2: Buongiorno agli ascoltatori, buongiorno a Marino Siniballi. Per lui abbiamo una buona notizia, buona notizia. Due ricerche escludono un legame fra l'uso di telefoni cellulari e il cancro del cervello negli adulti. Sono due ricerche uscite sul New England Journal of Medicine e sul Journal of the American Association of Medicine, e quindi hanno un'ottima fonte entrambi. Infine, anzi per cominciare, questa era la buona notizia. La seconda purtroppo non è una buona notizia. Questo è l'anno mondiale decretato dall'ONU della biodiversità. Ma come tutti siamo preoccupate per la salute dell'arcipelago delle Galapagos, prima riserva mondiale protetta dalla Gran Bretagna sin dagli anni 30, primo patrimonio naturale dell'umanità sovvenzionato dall'UNESCO, prima sede delle prime stazioni di monitoraggio della diversità delle specie installate dalla Fondazione Charles Darwin. Per le Galapagos è stato un pessimo decennio. Raffreddamento del clima per via dell'esplosione del vulcano Pinatubo nelle Filippine nel 91. Riscaldamento delle acque marine dovuto alla corrente El Niño nel 97-98. Riraffreddamento del clima per eruzione del vulcano Cerro Azul, quello dell'isola Isabella delle Galapagos, nell'ottobre 98. Aumento della pesca illegale di olothurie, Isoticopus fuscus, assassinio l'anno scorso di un ricercatore della Fondazione Darwin che denunciava i responsabili del mercato nero delle olothurie in Cina, dove sono considerate afrodisiache. Esplosione demografica degli abitanti umani seguiti dai soliti animali domestici, cani, gatti, ratti, galli da combattimento che tutti

0: tutti portano malattie letali per gli animali autoctoni. Esplosione demografica, anche se è vietato insediarsi nell'arcipelago perché, appunto, è dal 1930 una riserva naturale. Non ci voleva la petroliera.
1: E di petroliera oggi tutti i giornali parlano. Prendiamo per esempio dalla Repubblica. Galapagos, il petrolio avanza, evacuati leoni marini e iguane. Corsa contro il tempo per impedire la catastrofe ambientale. Entra in azione la Guardia Costiera Americana, nuova fessura nei serbatoi di Jessica. Mentre dal Corriere della Sera leggiamo Galapagos, ora è emergenza ecologica. Dalla petroliera arenata, marea nera di 130 km quadrati. Il governo è un disastro. Sulla Jessica gasolio e combustibili inquinanti. In arrivo gli aiuti dagli Stati Uniti, tanti volontari al lavoro. E per i volontari leggiamo un trafiletto sempre dal Corriere della Sera, scienziati da tutto il mondo per i soccorsi. WWF bandite le navi cisterna dalla zona. A proposito di Galapagos c'è anche un intervento dell'etologo Danilo Mainardi che dice «Luogo sacro per natura e scienza». Così Darwin partorì qui le sue teorie sull'evoluzione.
0: Per provare lo stesso senso di meraviglia provato da Darwin nell'esplorare l'arcipelago più di un secolo e mezzo fa, vi rimandiamo al suo Viaggio di un naturalista, un classico pubblicato nell'Universale Economica Feltrinelli. Nella scelta delle lettere fatta da Stephen Jay Gould e pubblicato alla fine del 99 da Raffaello Cortina Editore, non si parla delle Galapagos, o meglio... C'è questa lettera alla amata sorella Caterina che Darwin scrive il 27 dicembre 35. La mia ultima lettera è scritta dalle Galapagos. Però abbiamo la nota 1, Stephen Jay Gould, che scrive: nessuna lettera di Darwin è mai arrivata dalle Galapagos. Per una visione più catastrofica dell'evoluzione delle specie, della nostra in particolare, vi rimandiamo al romanzo Galapagos di Kurt Vonnegut, che forse Marino Siniballi ci può aiutare, mi sembra che in Italia sia pubblicato da Bompiani. Scusa Marino, non c'è, vabbè. Torneremo sull'inquinamento da petroliera e sui nuovi metodi biologici per rimediare tra pochi minuti con il professor Pietro Canepa dell'Università di Genova.

0: A proposito dell'UNESCO, la Società Internazionale di Primatologia, Associazione Mondiale degli Studiosi delle Scimmie, si è riunita in Australia, Adelaide, per il congresso annuale che si è concluso la scorsa settimana e ha votato all'unanimità una petizione all'UNESCO perché dichiari patrimonio mondiale le scimmie antropomorfe. Occorre proteggerle e proteggerne l'habitat, esattamente come si fa con i grandi monumenti artistici e culturali o con la città di Venezia, ha detto il presidente della società, il professor Nishida. Altrimenti tra 20 anni specie come gli oranghi e i gorilla saranno estinte e resteranno soltanto gli esemplari degli zoo, quasi tutti imparentati tra loro.
1: Da oggi anche noi abbiamo un indirizzo email al quale potete scrivere, criticare o chiedere precisazioni, per esempio sui libri citati o sui siti internet ai quali vi rimandiamo. Per esempio il sito internet della Fondazione Darwin alle Galapagos, darwinfoundation.org, tutto attaccato, Darwin Foundation. E ci interesserebbero anche le vostre congetture a proposito di Ginger. Il nostro indirizzo è okdilorenz, tutto attaccato, @sigma-tao.it. Ginger, detta anche lei IT, è l'ultima invenzione, ancora segreta, di Dean Kamen, uno scienziato inventore di un oggetto misterioso che, pare, ci cambierà la vita e per raccontare il quale ha ricevuto 500 milioni di lire dalla Harvard University Press, edizione universitaria, devo dire, solitamente meno generose con i loro autori. Domani vi racconteremo di più su Dean Kamen, una specie di genio cinquantenne che ha già ricevuto la medaglia americana per la tecnologia, e sulle sue invenzioni in svariati campi della medicina e in altri, per esempio per facilitare la vita dei pazienti, un'invenzione come l'e-bot, una sedia a rotelle per persone paralizzate che sale e scende per le scale anche sui mezzi di trasporto pubblico. Il sito di Dean Kamen è decaresearch.com. Io non ve l'ho detto, però se mandate un mail al nostro indirizzo che è okdilorenz@sigma-tao.it oppure andate sul sito internet sigma-tao.it/fondazione e cliccate sulla scritta che sta sotto la famosa foto di Konrad Lorenz mentre nuota nel lago e due occhette grigie gli tirano i capelli. Ecco, se ci scrivete lì noi vi rispondiamo.

0: Il disastro della petroliera che sta riversando veleni sulle preziose Galapagos è uno dei tanti.
1: Se quella petroliera avesse battuto bandiera texana, non sarebbe accaduto.
0: Con tutto il male che si può pensare dei petrolieri texani, per una volta giù il cappello, sulle petroliere immacolate in Texas è obbligatorio non solo il doppio scafo, ma avere a bordo dei sacchetti che contengono una specie di farina grigiastra.
1: Non è farina.
0: Sono batteri mangia petrolio liofilizzati. Si spolverizzano, pare che si dica così, cioè si spolverano, vedete voi, sulla chiazza di greggio e in poco tempo i batteri la divorano. Sono gli stessi batteri che vivono nel Golfo Persico e mangiano il catrame che sgorga spontaneamente sulle spiagge. Lo stesso catrame che mangiavano quasi 5.000 anni fa, rovinando la cinta delle mura della città di Uruk. Infatti Gilgamesh, il re sumero, aveva fatto spalmare catrame sui mattoni di terra seccata al sole e sui tronchi d'albero con cui erano costruite le mura per proteggerle dalle intemperie. Non sapeva dei batteri. Oggi se ne sa tantissimo, o almeno credo che ne sappia tanto il professor Canepa, che li alleva, i batteri pulisci tutto, all'Università di Genova.

0: Buongiorno professor Pietro Canepa dell'Università di Genova, Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, la ringrazio di aiutarci a capire questo problema.
1: Sì.
0: Noi abbiamo visto i giornali di oggi, anche molti giornali online riportano i fatti che stanno succedendo alle Galapagos. E noi volevamo chiedergli, appunto, abbiamo letto che per contenere i danni all'ecosistema delle Galapagos, per il momento sembra che siano stati utilizzati 1000 metri di materiale assorbente e 12.000 litri di solventi chimici. Lei, che forse è un po' un esperto del settore, che cosa ne pensa di questi interventi?
1: Ma devo pensare, penso di questi interventi che purtroppo in quella situazione non c'è molto altro da fare. Cioè, per quello che so io, in casi di perdite significative di petrolio o comunque di prodotti oleosi di questo genere in alto mare, in mare, la cosa da fare in genere è il confinamento della macchia col suo monitoraggio per seguirne il movimento e quindi il recupero attraverso aspirazione, per esempio, o comunque in generale recupero meccanico per cercare di portare di nuovo a bordo dei natanti questo materiale. E il problema è che con materiali, con olio, come gasoli, insomma prodotti relativamente leggeri, c'è il passaggio dell'inquinante dallo stato liquido allo stato di reiforme, perché evapora facilmente per insolazione, per trasporto del vento, quindi poi il problema si sposta ad altri comparti ambientali. Per quello che riguarda il trattamento in situ, in questo caso in realtà in mare, quindi un po' diverso, è molto comune l'uso di solventi, che sono però anche ambientalmente, anche loro in
0: infatti modo. Infatti, professore, proprio questo le volevo domandare. Si pensa che l'uso di queste sostanze rischiano di provocare ulteriori danni all'ecosistema, giusto?
1: Sì, l'uso di queste sostanze in genere, se non so esattamente che cosa è stato utilizzato, però quello che succede è che il cosiddetto solvente in realtà aumenta la solubilità del petrolio, dell'olio nell'acqua, quindi riduce la dimensione della gocciolina, della micella che si viene a formare. Questa diventa molto più piccola e in qualche modo scompare, nel senso che non la si vede più. In alcuni casi in realtà resta dov'è? Resta nell'acqua, ma si disperde più facilmente. In alcuni casi si usano solventi che poi fanno anche precipitare il materiale, quindi il quale va a questo punto sul fondo, diciamo.
0: Infatti questo materiale potrebbe entrare anche nella catena alimentare di pesci, alghe?
1: Beh, insomma, alimentare forse non direttamente, ma dopo un po' di tempo potrebbe anche succedere. Ecco, io non sono un esperto naturalmente della parte biotica del sistema.
2: Però professore, lì per esempio ci sono queste benedette olotrie di mare,
1: sì,
2: che si cerca di proteggere, non mi sembra che una dieta di petrolio,
1: no,
2: anche se non, ecco,
1: sì.
2: No, volevo chiarire solo per gli ascoltatori, perché prima si parlava delle oloturie.
0: Professore, vi sono delle alternative, dei sistemi più sostenibili per intervenire in questi casi, se non altro magari anche in situazioni più circoscritte, non so.
1: Certamente, sono noti, già utilizzati in alcune volte, gli interventi, la cosiddetta bioremediation, cioè l'intervento attraverso microrganismi che sono in grado di degradare questa tipologia di inquinanti organici, diciamo, quindi petrolio in senso lato, come benzina, gasolio, ricombustibili, eccetera. Sono stati utilizzati per la verità molto su terreni e quindi su spiagge, anche in caso di inquinamento da petrolio in mare, ma quando la macchia di inquinante è spiaggiata, come si dice, quindi arrivati in una situazione di facile confinamento. In quel caso l'utilizzazione di questi microrganismi ha accelerato molto la degradazione, diciamo. Quindi è proprio questione di accelerare un processo naturale in modo da renderlo semplicemente più veloce. Queste sono cose che si fanno, sono state fatte in diversi casi, ricordo l'Exxon Valdez in Alaska, ma anche casi in territori nostri, diciamo, per noi più vicini, ma credo mai in alto mare, per la semplice difficoltà di controllare il sistema. Ecco.
0: Si stanno studiando dei microrganismi che possono essere usati anche in alto mare in questo momento?
1: I microrganismi ci sono, il problema è poterli fare in modo che restino a contatto per un tempo sufficientemente lungo con il prodotto, dato che la macchia si muove, il microrganismo, una volta, diciamo, inseminato, come si dice, sulla macchia, si muove all'interno della macchia, quindi rischia di uscirne, perché percorrerà in qualche modo la macchia, poi rischia di disperdersi nel mare anziché restare a contatto con l'inquinante, con la macchia oleosa, diciamo, con la sostanza oleosa.
0: Avevamo detto che lei alleva batteri.
1: Beh, non esattamente, io faccio il chimico industriale, io utilizzo batteri, nel senso che utilizziamo delle specie di microrganismi che sono stati selezionati in particolare per il problema dell'inquinamento da idrocarburi, che sono noti, voglio dire, si lavora molto in questo settore, e si tratta di selezionarli da aree che sono già state inquinate nel passato, come avete citato voi poco tempo fa, già inquinato, già nel quale queste sostanze sono presenti, e quindi naturalmente i microrganismi si sono selezionati. E quindi abbiamo già un rifornimento naturale di questo tipo di microrganismi. Si tratta di accrescerli, quindi renderli più numerosi, e poi averli a disposizione in quantità significative per disperderli in quegli ambienti che sono stati inquinati da idrocarburi.
0: Ci può fare un esempio di un'applicazione che avete fatto voi a Genova?
1: Noi abbiamo lavorato qui a Genova, nel porto antico di Genova, nella zona più turistica, per la bioremediation, quindi per la pulizia dei fondali davanti al porto antico, dove c'era un inquinamento organico pregresso molto, molto vecchio, dove non era possibile usare altre tecniche. Abbiamo utilizzato un paio d'anni fa sistemi di questo genere, quindi inseminamento di microrganismi, che hanno dato ottimi risultati, quindi hanno degradato la parte organica del fango, l'ambiente è sicuramente migliorato. È in previsione, tra l'altro, tra poco, prima del G8, un altro intervento di questo genere, in un'area adiacente. Direi che su siti di questo genere molto confinati è un buon approccio, un approccio soft al problema del disinquinamento di questi materiali.
0: La ringraziamo, professore, buon lavoro.
1: Prego, la ringrazio. Arrivederci.

0: Chi arriva a Milano atterra all'aeroporto di Malpensa, se ci riesce, e con la navetta arriva in una piazza dove lo aspetta il nuovo simbolo della città. Un ago alto 3 piani con infilato un filo colorato. Così il visitatore straniero capisce di essere nella città delle sartine. Gli abitanti non sartine un po' se ne risentono. Abbiamo con noi uno scultore, Renato Mari, molto più noto credo negli Stati Uniti perché ha lavorato con centri di ricerca universitari in parecchi luoghi degli Stati Uniti usando per le proprie opere strumenti high-tech. È stato il primo ad usare proprio negli Stati Uniti un laser che all'epoca era ad altissima potenza per fare una scultura, provare a fare una scultura sul marmo e sul calcare. Fra l'altro è stato un esperimento di cui si è parlato all'epoca anche nei giornali e in modo abbastanza divertente c'era un richiamo in un giornale a Leonardo da Vinci, perché il grande nemico dello scultore è il tempo. Chissà se il grande amico dello scultore è il laser, questo glielo chiederemo tra poco, perché Renato Mari vorrebbe lanciare per Milano un'idea che gli è cara dagli anni 70, appunto dai suoi lavori negli Stati Uniti, che già aveva lanciato negli Stati Uniti, che non richiami più le sartorie o le sartine, ma le officine di Leonardo da Vinci. Il suo è un progetto ambizioso perché ha in mente un luogo dove si incontrerebbero arte, scienza, tecnologia. Buongiorno, grazie di essere venuto qui. E come lo vuole questo centro? Lei ce lo dica, noi magari glielo facciamo.
1: No, sarebbe stupendo. Io vorrei riproporre a Milano quello che non sono riuscito a fare per una serie di concause nel 1977 a Dallas, dove ho vissuto per 4 anni.
0: Certo, lei usava laser anidride carbonica super potenti che andavano da addirittura
1: 1500 watt di potenza, sì.
0: Ecco, e avranno detto
1: ad anidride carbonica. Un laser nell'infrarosso, l'esperimento che io feci nel luglio del 77 alla GT Sylvania in California, era un laser da 1500 watt col quale abbiamo utilizzato un laser da 7 milliwatt, cioè la 7 millesima parte di un watt, come allineamento, perché il CO2 da 1500 watt nell'infrarosso è invisibile, per cui pericolosissimo.
0: Invece quel laser da 7 mm ce l'abbiamo qui.
1: Quello che ho portato, sì, con questo si possono fare degli ologrammi, perché io mi interessavo anche di olografia. L'Istituto di Arte, Scienze e Tecnologia, a cui facciamo riferimento, aveva in previsione
0: avrebbe, a questo punto,
1: certo, proprio le ultime cose che ho sentito nei giorni scorsi, gli entusiasmi di alcuni personaggi della Milano che conta a livello culturale, credo siano di buon auspicio per quello. Penso che Milano si voglia dotare di un polo artistico, scientifico, culturale che sia un tutt'uno. Questa a me è parsa come impressione che ho tratto negli ultimissimi giorni. Non sto a entrare nel merito.
0: Vedremo. Noi tampineremo chi di dovere per sapere se la cosa è. Quindi aspetti.
1: L'idea
0: prevede quindi laser.
1: Sì, laser a bassa potenza, le parlo di 7, da 2, 3, 5, 7 milliwatt per realizzare ologrammi. La creazione di ologrammi ottici e la creazione di ologrammi acustici. Per cui qui parliamo di cose che pochi conoscono. La creazione di una biblioteca olografica della scultura, che non esiste. E la codificazione e la decodificazione dei colori e una ricerca sul DNA. Questo in collaborazione con artisti e scienziati. Questo le ho fatto un sunto di quello che era e quello che vorrei che fosse il progetto attuale.
0: Adesso si fanno ologrammi, si usano computer, si usano cristalli, è abbastanza costoso. Lei parlava però di sistemi acustici.
1: Sì, ologrammi. Di ologrammi acustici, sì.
0: Per esempio? Certo, no, non possiamo trasmettere per radio perché non esiste ancora il modo per trasmetterlo.
1: Possiamo andare cercando di sintetizzare al massimo.
0: Con delle analogie.
1: Allora,
0: sì.
1: un ologramma, per chi non è addentro, è praticamente, insomma, una fotografia, chiamiamola tra virgolette, tridimensionale. E questo lo si ottiene attraverso un raggio laser degli specchi, delle lenti che divergono il raggio e la luce proveniente dal raggio laser tramite l'angolazione degli specchi e la luce proveniente da oggetto olografato vanno a stampigliarsi sulla lastra olografica che è sviluppata, mantiene tutte l'intera registrazione della volumetria dell'oggetto in questione. Se lei spezza, lei probabilmente lo saprà, lei lo sa, sono sicuro che lei lo sa.
0: Spezza il fascio di luce?
1: No, se lei spezza, se lei da un ologramma lei spezza, ne spezza un angolo, in quell'angolo c'è tutto l'ologramma, non c'è un solo frammento. E qui sarebbe troppo lungo a spiegarsi, però funziona così. L'ologramma, e questo è l'ologramma ottico. Ma l'ologramma acustico viene ricavato con, si parla di hertz, si parla di frequenze da 15, 18 e 21.000. E non credo si abbia il tempo adesso materiale per poterlo sviluppare, però ci sono possibilità enormi, a mio avviso, estremamente interessanti. Quando io ero negli Stati Uniti appunto negli anni 70, nel 77, dal 77 all'81, si utilizzavano già laser da 2 milliwatt a elio neon, per cui la 2/1000 parte di un watt, che alcuni scavatori usavano per quelli che scavavano nelle gallerie, li usavano come allineamento, ce l'avevano sopra la testa, era una sorta di bolla. È la più precisa al
0: la
1: mondo.
0: Livella del...
1: sì, la livella del
0: falegname.
1: Sì, del nuovo millennio, del nuovo secolo, del nuovo millennio, perché
0: adesso non... tutti ce l'hanno.
1: Ma non tutti, però il laser è la cosa più precisa che esista.
0: Sì.
1: Più precisa è la cosa più immediata, perché si parla di luce e facciamo riferimento a quanto diceva lei poc'anzi riguardo a Leonardo. Il problema del tempo, il problema dello scultore, secondo me, è il tempo. Io ho voluto interessarmi di raggi laser proprio per cercare di ovviare a questo inconveniente, perché se vuole le do la sintesi in pochissimi secondi, perché io mi sono avvicinato a questo. Secondo me non c'è in assoluto la possibilità di fermare l'attimo primario. Le spiego, se io come artista, come scultore, concepisco un'idea, dal momento in cui io concepisco l'idea al momento in cui io la realizzo, passa un'infinità di tempo. Si verificano una serie di interferenze enormi, di tutti i tipi.
0: Non lo dica a noi milanesi. Basta. Che c'era Pietà Rondanini che
1: di
0: è rimasta
1: tutti i tipi,
0: lì.
1: Certo.
0: Vabbè. No, allora, noi però speriamo che con questo vorremmo, come dire, sostenere la sua visione di un istituto che metta insieme arte, scienza e tecnologia.
1: Sì.
0: Perché vogliamo vederli gli ologrammi, vogliamo sentirli gli ologrammi acustici, vogliamo chiederle anche, non dico un'esclusiva, ma un anticipo. Quando avrà i primi ologrammi acustici, verrà qui a proporceli?
1: Certamente, ben volentieri.
0: Allora, Renato Mari, molti auguri. Lei fra poco avrà una mostra all'Università Bocconi,
1: sì,
0: che partirà a
1: il 18
0: giugno.
1: Di giugno.
0: E durerà 6 mesi.
1: Sì.
0: Spero che lei lì incontrerà tutti i grandi commercialisti dell'Università Bocconi, tutti i grandi industriali della Lombardia, dell'Italia.
1: Auguro.
0: E le diano una mano a avere ottimi laser, ottimi computer, ottimi maser e tutti gli strumenti che non abbiamo citato, e ci saremo all'inaugurazione del Istituto Arte, Scienza e Tecnologia che si riporterà dalle Sartine a Leonardo da Vinci.

0: A proposito di arte, scienza e tecnologia, noi vorremmo che scultori come Renato Maris si ispirassero, magari anche designer come Enzo Maris, si ispirassero per l'arredo urbano, per le pensiline coperte dove si attende l'autobus, per esempio, a un materiale incantevole, più lieve di una piuma, più resistente dell'acciaio, talmente trasparente che per renderlo visibile ai nostri occhi bisogna inserirci una sfumatura di colore. Si chiama aerogel, partirà presto nello spazio per intercettare la coda di una cometa e a quel momento lì ve ne riparleremo. Noi ringraziamo tutti e salutiamo.
1: Sì, salutiamo e ringraziamo Pietro Canepa, professore dell'Università di Genova che è stato nostro ospite, Renato Mari e anche Alberto Fognini e Mina De Toffol che ci hanno aiutato qui a Milano, e passiamo la linea a Roma.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.

Buongiorno, seconda puntata dedicata alla poetessa Amelia Rosselli, che è interamente dedicata ad una parte della trasmissione Paesaggio con figure di Radio 3, che gli aveva dedicato una lunghissima puntata il 25 ottobre del 92. Buon ascolto.

Paesaggio con figure. Testimoni e interpreti del nostro tempo. A cura di Michele Gulinucci.

Lo riascoltiamo, il penultimo personaggio testimone di quest'anno. È una delle presenze poetiche più rilevanti dell'Italia contemporanea, espressione allo stesso tempo soggettiva e storica, personale e collettiva, del Novecento più fecondo, più tormentato, Amelia Rosselli. La Rosselli è protagonista di un'esperienza intellettuale singolarissima. È una scrittrice appartata, concentrata su una contesa, un autentico corpo a corpo con la lingua, non solo quella italiana, come sentirete, che la impegna da sempre, che le ha fruttato il non facile dono di una poesia difficile, ed è l'erede, come dire, l'esito mentale e umano di un modo particolare di essere italiani. Il cognome Rosselli è davvero un indice, un'insegna, anch'essa non facile da portare nella vita. Gabriella Caramore l'ha incontrata qui il 29 marzo di quest'anno e quello che stiamo per ascoltare è, con pochi tagli, tutto ciò che con la sua voce solenne e ironica Amelia Rosselli ha detto a Paesaggio con figure.

La serie estiva e autunnale di Paesaggio con figure, dedicata alle voci della stagione 1991-92, sta per chiudersi. Oggi infatti ascoltiamo

0: Vorrei che questo incontro con Amelia Rosselli si aprisse non chiedendo a lei di ricostruire per noi un suo itinerario di apprendistato della poesia e neppure di ricostruirci un suo iter biografico, anche perché sappiamo che è molto così, è stato molto difficile e ci dirà lei di volta in volta quello di cui avrà voglia di parlarci. Io vorrei invece che Amelia Rosselli ci introducesse alla sua poesia con una lettura. E proporrei che questa lettura fosse tratta dall'ultimo volume che è pubblicato proprio in questi giorni, uscito da Garzanti, come gran parte delle sue opere, ma lo vedremo man mano, e si intitola Spleen, sonno. Sleep, sonno. E ha come sottotitolo Poesie in inglese. Sono poesie scritte in un largo arco di tempo che va dal 1953 al 1966, quindi vediamo più di un decennio. Perché in inglese lo vedremo tra poco. Io invito allora subito Amelia Rosselli ad aprire questo volume, aprirlo a pagina 8 e a leggerci questa poesia, per ora in inglese, poi la vedremo subito anche in italiano.
1: Beh, posso dire qualcosa o è meglio cominciare con la poesia?
0: Io le proporrei di cominciare con la lettura.
1: È la prima poesia che io abbia accettato da me stessa. E la leggo prima in inglese,
0: sì,
1: e poi in italiano nella traduzione della Emanuela Tambelli.
0: Sì.
1: What walk those tender heavy fat hands? Said the executioner, the hatchet fell down upon their bodily stripped souls fermenting in the dust. You are a stranger here and have no place among us. We would have you off our list of potent able men, were it not that you've never belonged to it. Smell the cool, sweet fragrance of the incense burnt in honor of some secret soul gone off to enjoy an hour's agony with our saintly maker. Pray be awake, sang the hatchet as it cut slittingly purpled with blood. The earth is made nearly round and fuel is burnt every day of our lives.
0: Ecco, adesso per non perdere l'effetto di questa lettura di versi le proporrei di leggerla subito in italiano e poi ne parliamo.
1: Cosa svegliò quelle tenere, grasse, pesanti mani? Disse il boia mentre l'accetta piombava sulle loro anime svestite d'un corpo che fermentava nella polvere. Sei uno straniero qui? E non è posto per te. T'avremmo cancellato dalla nostra lista di uomini potenti ed abili se non fosse che non vai mai appartenuto. Annusa la fragranza fresca e dolce dell'incenso, bruciato in onore di qualche anima segreta di partita godere un'ora d'agonia col nostro fattore. Prego, vattene, cantò l'accetta mentre la acuminata tagliava impopolandosi di sangue. La terra è fatta quasi tonda e carburante viene bruciato ogni giorno della nostra vita.
0: Ecco, allora questa era la lettura di una poesia da Sleep, sonno, questo volume uscito recentissimamente da Garzanti di Amelia Rosselli, un volume di poesie in inglese. Ecco, spieghiamo per gli ascoltatori più distratti perché lei ha scritto poesie in inglese almeno in un certo periodo della sua vita.
1: Io ho scritto soprattutto in italiano e credo per amore di questo paese e per aver avuto padre italianissimo, ritrovandomi per istinto bene in Italia piuttosto che negli altri paesi dove ho abitato, dove sono nata, eccetera, eccetera. Però sono di madre inglese. E per questo libro posso aver scritto in inglese pensando di scrivere privatamente per me stesso in un arco di tempo talmente largo, cioè dal 53 al 66, dai miei 23 ai 36 anni, che devo dire lo consideravo un libro privato da tenere nel cassetto. Dopo molte letture però di classici e molta lettura di poesia del Cinquecento, cioè del quello che sarebbe Cinquecento inglese, gli elisabetiani. E non so come mai da tanta ispirazione, perché è un libro che ho scritto molto tempo fa ed è l'ultimo inedito che ho dato alle stampe, preferendo dare questo libro alle stampe italiane, stimolata dal fatto che l'inglese ora viene parecchio più insegnato e che i letterati in particolare cominciano, invece dello studiare solo il francese, cominciano a tradurre, a comprendere molto meglio l'inglese, non solo i letterati.
0: Senta Amelia, lei stava dicendo che appunto quindi l'inglese è stato un po' la sua lingua prima, la sua lingua materna.
1: No, la mia lingua cosiddetta materna. È paterna, perché ho preso molto da mio padre, ho vissuto molto più a lungo in Italia. Che
0: quindi
1: non
0: i suoi genitori parlavano inglese tra loro?
1: No. I miei genitori parlavano in italiano, io sono nato a Parigi. Mio padre era esule durante il fascismo a Parigi, è scappato dall'isola di Lipari. Sua moglie era d'origine inglese e io sono nata a Parigi e nell'ambiente ha parlato era francese fino ai miei 9 anni.
0: Sì, il padre era Carlo Rosselli, per gli ascoltatori.
1: In famiglia si parlava italiano. Dopo la morte di mio padre si è continuato a parlare italiano in casa e francese. E per l'entrata nella seconda guerra mondiale dei nazisti in Francia, che siamo scappati, mia madre e i miei 2 fratelli ed io, prima in Inghilterra e poi in America, dove ho dovuto dare gli esami anche di maturità, ma molto presto, ai 15 anni.
0: Quindi lei ha avuto un'istruzione inglese allora?
1: Anglo-americana.
0: Anglo-americana. Senta, dunque, in Inghilterra allora cos'era, ragazzina, adolescente, quando ha trascorso il primo periodo?
1: Dai 10 a 6, in Inghilterra ho passato un anno, ma ricordo
0: male.
1: Che
0: ricordi ha dell'Inghilterra? Poco?
1: Molte, perché sono tornata dopo un anno alla volta, avevo ambedue fratelli in Inghilterra, che hanno scelto la nazionalità inglese. Poi sono andata di mio volere per un altro periodo, nel 76. Ho diversi ricordi, in tutto non più di 5 o 6 anni sono stata lì, ma mai più di un anno alla volta.
0: Un anno alla volta. Senta, e del periodo americano invece che cosa ricorda? Lei viveva
1: l'arrivo.
0: In campagna, mi sembra.
1: No, ricordo l'arrivo molto drammatico, con l'intera famiglia, 7 nipoti, figli di Carlo e Nello Rosselli, e 2 madri e una nonna, d'inverno su una nave, in acque molto agitate, piene di balene e di U-boats, cioè sottomarini tedeschi, e con convoglio militare. È un ricordo molto vivido.
0: Un arrivo molto drammatico.
1: Per i bambini avventuroso.
0: Avventuroso.
1: È un mare pessimo. Siamo arrivati nel Canada. C'è stato un allarme di notte, ma una prova con le barche, ma siamo stati il primo... la prima nave accompagnata da convoglio per volere di convoglio, prima nave di rifugiati piena di bambini e madri, che Churchill ha fatto partire accompagnato da convoglio e per rotta diversa dal solito. Tanto era grave questo mitragliare del sottomarino dopo aver lanciato quello si chiama una specie di missile sott'acqua. Ce l'hanno lanciato di notte, hanno mancato il bersaglio e il convoglio gli ha fatto paura, gli ha cacciati questi U-boat sottomarini nazisti. E siamo arrivati felicemente a
0: un arrivo molto avventuroso.
1: E scesi a Nuova York.
0: Senta, e invece poi del soggiorno americano, lei è stata prima nel Vermont,
1: sembra? No,
0: è
1: stata la prima, io
0: so. Sì, dicevo il soggiorno più lungo.
1: No, sono
0: lungo.
1: Stata più o meno vicino a Boston, perché mia madre si ammalò gravemente all'arrivo. La scuola cosiddetta progressiva, adattarmi alle usanze americane, parlare dei 3 moschettieri di cui nessuno aveva mai sentito parlare lì. E poi quando mia madre è stata bene, o meglio, soffriva di cuore, abbiamo abitato a un'ora da Nova York, in un posto chiamato Larchmont, molto vicino dove stava Enrico Fermi, non lontano da dove stava Toscanini, dove molti rifugiati abitavano, in piccoli paesi di commuter, si dice in inglese, di pendolari. E di Nuova York ho visto poco, perché dai 10 ai 16 anni non permettono a una ragazzina di camminare sola per la città.
0: Senta, e com'era la vita per questi bambini europei arrivati lì?
1: Io credo che abbiamo finalmente avuto una casa, come dire. Io lo devo a mia madre questo, e alla mia nonna e a mia zia, in due diverse case. Queste tre donne hanno badato a 7 bambini, li hanno mandati a scuola, ed è stato un periodo sereno. E, a parte che Roosevelt aveva deciso per l'entrata in guerra dopo Pearl Harbor.
0: Ecco, però i bambini forse non si accorgevano
1: bambini,
0: di tutto questo.
1: C'è stata un po' di solitudine, come rifugiati si doveva imparare bene l'inglese a scuola, a ginnasio. Io personalmente sono stato forse più triste di quanto ricordi, ma ricordo l'America come unico un 3 anni di felicità accanto a mia madre, perché non era possibile vivere con lei, eravamo alle scuole non private, e mia madre riuscì a darci il senso della casa e dell'affetto.
0: Beh, questo è molto.
1: E credo sia stato uno dei periodi più felici della mia vita.
0: E quindi anche l'ambiente che vi circondava.
1: L'ambiente nel
0: campo in campagna,
1: cosiddetti inglesi naturalizzati, nel caso dei miei fratelli e me, non era campagna, un paesino, un cittadino.
0: Sì.
1: Eravamo un po' isolati come rifugiati, ma c'era un pochino di solidarietà per i rifugiati. Non ho mai avuto misavventure fasciste o roba così negli Stati Uniti.
0: Quindi lei sentiva un certo calore intorno.
1: Molta democrazia, devo dire.

0: E poi siete stati anche nel Vermont.
1: Per l'estate era usanza mandare i bambini, almeno in nostra famiglia, una volta a Vermont, dove ho imparato a tagliare alberi, a nuotare nei fiumiciattoli delle montagne e a tagliare alberi e costruire ponticelli.
0: Questa è un'esperienza molto ricca per un bambino.
1: E ho adorato il Vermont. Poi un altro anno ero già più grandina, 13 anni, ho lavorato nei campi perché mancavano gli uomini.
0: Quindi vi facevano lavorare in senso proprio, cioè non per farvi divertire.
1: È pesante lavoro dei campi che adoravo, volevo diventare, se possibile, agricoltore. Agricoltore, in Italia ci vogliono i mezzi, mm-hmm. E lì anche, fra l'altro. Però si faceva di tutto, il fieno.
0: E cosa facevate?
1: Il fieno, pulire i cavalli, mungere le vacche, dipingere questi grandi bagni dove tengono il fieno, rosso cupo, orli bianchi. E soprattutto un mare di fieno da buttare nei camion. E gli orti, curare gli orti. E andare a cavallo come premio una volta a settimana.
0: Ah sì? Quindi eravate impegnati tutta la giornata.
1: Ci piaceva.
0: Era molto bello.
1: Eh sì.
0: E l'è rimasto questo senso di senso forte della natura? Sì. Cioè le ha insegnato ad apprezzare delle cose?
1: La mia prima ambizione in adolescenza fu di essere agricoltore. Poi volevo diventare architetto.
0: Quindi ha avuto varie ambizioni. Sì, sì. Senta, Amelia Rosselli, ritorniamo un attimo a queste poesie che, come lei già ci anticipava, sono state tradotte da Emanuela Tandello, che è qui con noi e che saluto e ringrazio per essere venuta, e che insegna letteratura italiana moderna e contemporanea all'Università di Londra. Esatto.
2: Esattamente, sì.
0: Ecco, e che si è impegnata in questa in questo poderosissimo lavoro di traduzione, e sicuramente molto difficile. Ma prima voglio chiedere ad Amelia Rosselli: come mai non ha pensato di o non ha voluto tradurre lei stessa le sue poesie?
1: Le ho tradotte dietro richiesta di nuovi argomenti nell'86, una decina di poesie, sì, tratte dagli anni 55-58, cioè poesie più scelte dal caporedattore d'allora, e siccome lui aveva tradotto in stile neoclassico che c'entrava poco, ho pensato quasi quasi le traduco io. E lì è andata bene, però si fatica. Poi ho tradotto altre 5. Io nell'intero libro ho messo una poesia, perché era molto occupata Emanuela con concorsi in quel periodo, tradotta da me come scherzo letterario.
0: Dovremmo cercare di individuare qual è la sua.
1: Però è un libro di 126, originariamente 128 pagine, abbiamo scelto 90 poesie. E forse per un secondo volume potrei tradurre io stesso, rimangono però delle poesie lunghe di 2 o 3 pagine e molto ardue. Sì. Potrei fare l'esercizio come chiederebbe l'editore, però ho preferito lavorare con una traduttrice brava, perché è micidiale tradurre dalle, anche se dal finto elisabettiano.
0: Sì, è un'imitazione, diciamo. Beh, comunque il risultato è stato ottimo, perché sono poesie che in italiano si possono molto molto apprezzare. Io vorrei chiedere ad Emanuela Tandello che cosa ha rappresentato questo lavoro di traduzione di queste poesie, che le è costato molto tempo, immagino, e molta fatica.
2: Sì, molto tempo. Ho occupato quasi 3 anni della mia vita, naturalmente non continuamente, perché uno ha attività diverse. Ed è stato molto arduo per varie ragioni. Un po' per la difficoltà dell'inglese e per il tipo di inglese in cui queste poesie sono scritte, e poi anche per il tipo di scelte che uno si è trovato davanti. In altre parole, io conosco la poesia di Amelia piuttosto bene, perché la conosco tutta. Mi sono occupata come studiosa di tutte le raccolte finora, e quindi mi sono trovata in una posizione un po' ambivalente. Da un lato avevo questa voce costante italiana di un certo tipo, e dall'altra avevo la mia, e quindi è stata personalmente un'esperienza molto curiosa, perché è stato come assumere una voce diversa. Se avessi dovuto tradurre queste poesie come poetessa, le avrei tradotte in un modo diverso. Ma siccome le dovevo tradurre come traduttrice,
0: sapeva che erano di un altro, cioè era molto...
2: sapevo che erano di un'altra, e di un'altra è importante, perché secondo me questa poesia ha molto del femminile.
0: Ecco, adesso ci dirà in che senso.
2: E quindi mi sono trovata a cercare di tradurre in un italiano rosselliano che mi ha spaesata, mi ha spiazzata, mi ha dato una voce diversa.
0: Devo dire che c'è molto riuscita, perché si riescono molto a identificare come poesie di Amelia Rosselli nel leggerle.
1: Io devo dire che è stata eroica Emanuela, perché io per un periodo, quando dovevo interrompere le traduzioni, le spedizioni, e dava i concorsi per 3 mesi, non avevo più notizie, ricadevo nella brutta abitudine di ritradurre tutto a modo mio. Il suo stesso silenzio, quello di Emanuela, mi è diventato una specie di segnale. Io sto schiacciandola. E gli ho scritto una lettera: ma io ho fatto uno sbaglio qui, sto correggendo le tue traduzioni, io voglio che tu firmi le tue traduzioni. Ed è da quel punto in poi il suo silenzio è stato così modesto che mi ha messo cattiva coscienza. E allora, perché ci vedevamo ogni tanto in Italia quando veniva in vacanza, e allora gli ho scritto: ho fatto uno sbaglio, tu non puoi firmare quello che io correggo per metà. E allora abbiamo avuto 3 giri di traduzione, e io, specie con le bozze, a levare tutte, certo qualche chiusa ho dovuto rafforzarla, ma sono peculiarità stilistiche mie. Io ho detto di un consiglio di seguire Léon Jamin e ho notato che è andato molto, certo, bene. Tutto l'ultimo quarto del libro, la prima impressione delle sue traduzioni per l'ultimo quarto del libro, il più impegnativo, che comincia a creare lei. E allora ho capito che dovevo, pian pianino ho levato quasi tutte, direi che ho lasciato un 20esimo delle mie traduzioni, correzioni. E è stato molto bello, Gardante è stato intelligente, perché ha mandato 2 giri di bozze a lei e 2 giri di bozze a me, senza dirci nulla l'un l'altro, sì, delle nostre piccole cose.
0: Quindi anche l'editore ha il suo merito in questo merito.
1: L'accordo è stato perfetto, perché mi ha dato una lezione e ho rispettato il suo nome e cognome. E sì, francamente meno intervenivo, meglio andava.
0: Ed è andata molto bene, devo dire.

0: Ecco, io adesso vorrei chiedere però a Emanuela Tandello di entrare, di spiegarci così dall'interno che lavoro ha fatto su questa lingua. Tradurre vuol dire sempre fare riferimento ad un codice dell'autore. Ecco, certo. Che referenti ha individuato in questa scrittura, in queste poesie di Amelia Rosselli?
1: Ma come Amelia accennava prima, questo suo inglese è un inglese che in gran parte è stato imparato a scuola e anche se si trattava di una lingua d'uso che lei evidentemente usava con i compagni e in America e poi in Inghilterra, si tratta in realtà di un inglese molto letterario. E le matrici, Amelia le ha già menzionate in parte. La matrice elisabettiana, metafisica, è la più prevalente. Diciamo che è più la si nota di più all'inizio del libro, cioè le poesie che sono state scritte dal 53 fino all'inizio degli anni 60. Alcune di queste sono contemporanee ad un altro gruppo di poesie che si intitola October Elizabethans, Elisabettiani d'ottobre, che è stata pubblicata nel volume Primi Scritti. Questi sono degli pseudo sonetti nello stile di John Donne.
0: Ecco, spieghiamo un po' che cosa vuol dire matrice elisabettiana, cioè quali elementi.
1: Dunque, prima di tutto l'elemento morfologico e la grafia stessa, cioè in questi sonetti o pseudo sonetti, come dico, perché non rispettano la forma tradizionale del sonetto elisabettiano, Amelia Rosselli adotta tutta una serie di codici di grafia e di morfologia che sono tipici dell'inglese elisabettiano. L'elemento che salta agli occhi è l'uso delle maiuscole, per
0: sì,
1: esempio,
0: ecco.
1: L'uso delle finali e anche un certo uso di lessico, che però è molto limitato. Quindi diciamo che gli October Elizabethans si identificano immediatamente per questa apparenza elisabettiana. Diciamo che ideologicamente e culturalmente si identificano con il modo metafisico, con la poetica metafisica, perché ne rispecchiano molti lati, cioè una certa compattezza stilistica, un certo divertimento intellettuale tramite il quale il poeta tende ad instaurare un dialogo o con l'altro, cioè l'amante, o con l'altro, cioè Dio, e si configura all'interno di questo dialogo partendo da situazioni molto comuni che di religioso o di amoroso non hanno assolutamente nulla. E naturalmente John Donne è un maestro di questo, perché riesce a trarre da una situazione quasi insignificante un discorso molto profondo sul rapporto con l'altro, di desiderio, di passione, di sessualità, oppure un rapporto molto profondo di religiosità. Quindi queste poesie della Rosselli ricalcano questa metafisicità anche in Sleep.
0: Ecco, poi ritorniamo anche su John Donne, ma scusi, mi sta sfuggendo un attimo un discorso che lei mi aveva invece sollecitato a fare. No, ecco, volevo dire che rispetto alla poesia che abbiamo sentito prima, forse questi elementi non sono molto rintracciabili a questa prima poesia che abbiamo ascoltato. Oppure
1: no. Diciamo che no, per esempio la grafia e la morfologia sono già diverse,
0: sì.
1: Ma ci sono
0: ecco, forse
1: dei
0: c'era
1: testi.
0: Un'altra poesia che Amelia ci voleva leggere, forse questa pagina 18, che almeno per certi aspetti può richiamare e può forse esemplificare il discorso che ci stava facendo Emanuela Tandello.
2: Direi che la prima poesia è una specie di introduzione alla problematica dell'intera piccola privata in antologia, e quanto a temi li menzionerò dopo. Leggo qui a pagina, ha detto 8 o 18.
0: Ecco, allora leggiamo questo e poi confrontiamo un po' questo doppio registro tematico.
2: No, prima la poesia infatti è fuori stile, ma chiude e apre un problema nuovo. Questa pagina 18. Gone my love negates, disremembers. Othello has taken the wheel in hand. His broken fingers icily clasp the silver pomace. O land of Sicily, my heart is sick with hoping. Mows the tavern is clanging bell, rust fouled, and the great cloak of love tenderly dies anew.
0: Ecco, leggiamolo anche subito in italiano, così non perdiamo l'efficacia di questi versi.
2: Andato, il mio amore nega, discorda. Otello ha preso il timone in mano, le sue dita spezzate, gelide, afferrano l'argentea pomice. Oh, terra di Sicilia, il mio cuore è ammalato di speranza, falcia l'osteria la sua campana scampanante, sporca di ruggine, e il grigio mantello dell'amore teneramente di nuovo muore.
0: Ecco, qui mi sembra che si possano rintracciare molto bene alcuni di questi elementi di cui lei parlava prima, Tandello.
1: Sì, sì.
0: Allora, ci li vuole indicare?
1: Sì, diciamo che la prima cosa, la più ovvia, è questo riferimento ad Otello, che tra parentesi, gli ascoltatori non possono vederlo, ma nel testo inglese Otello è scritto con la grafia italiana.
0: Certo. Sì.
1: E il riferimento naturalmente è un riferimento shakespeariano, un riferimento di tragedia, naturalmente, che si basa sulla negazione dell'amore, sulla scomparsa dell'amore, sulla perdita della memoria dell'amore. E questo è senz'altro un tema tipico della poesia elisabettiana, non solo di Donne, ma di Shakespeare stesso.
0: Ecco, e poi c'è sempre questo doppio registro di grande drammaticità. Cioè c'è la malattia, l'amore che muore, ma anche la speranza c'è sempre.
2: Io non drammatizzerei la poesia perché è una fantasia d'amore che poi svanisce, come può essere tutta la commedia di Shakespeare presa per un sogno o fantasia.
0: Sì.
2: Otello poi lì è siciliano invece di essere africano, ma
0: ecco, questa Sicilia...
2: Perché è un mio referente, la Sicilia, che... conoscevo, non l'avevo vista. Poi io sono stata concepita a Lipari e mio padre è scappato da Lipari, la Sicilia mi aveva molto incuriosita, la volevo conoscere meglio.
0: Ecco, questo però è molto
2: tanto
0: importante.
2: Valeva metterlo O Land of Sicily, My Heart. Otello sarebbe un africano, ma può benissimo avere
0: per lei che è nordica, sì, certo, può essere anche siciliano.
2: Però in realtà era una specie di fantasia dell'amore che sfuma.

0: Ecco, allora le proporrei di confrontare questa con quella che abbiamo letto prima, con la prima che lei ci ha letto, in cui lei diceva apre e chiude un problema.
1: Il problema principale è, ovviamente, se si riesce a ricordare la poesia, è quello del "You are a stranger here and have no place among us". Sei uno straniero qui e non c'è posto per te, dell'emarginato. E mi pare, questo è scritto nel 53, mi pare che tutta la poesia descrive la situazione del disprezzo sociale per l'emarginato. E invece l'ultimo verso di chiusura è a sorpresa, una specie di adolescenza che si risolve nell'accettazione malinconica di una realtà anche d'oggi. Terra è fatta quasi tonda e carburante viene bruciato ogni giorno della nostra vita. Cioè, dalla protesta adolescenziale a un tentativo di trovare una certa maturità in mezzo ad una società fatta di carburante, ecco, e varie. E infatti subito segue una poesia brevissima che apre il tema che viene ripetuto dopo, che va così: "Hell loomed out with perfect hands", che vuol dire l'inferno tessuto da mani perfette, che è già stile elisabetiano. Certo. Un po' giocoso o scherzoso, sì, riguardo all'inferno, paradiso, quel che
0: ci sono
1: pare.
0: Sempre queste immagini contrastanti. Ecco, lei ha detto ironico ed è qualcosa anche su cui ci si deve fermare, perché forse della poesia di Amelia Rosselli vengono messi più in evidenza, e anche io l'ho fatto un momento fa, gli elementi drammatici, che pure, ecco, credo che alla lettura non si possono trascurare, però forse meno e sfugge di solito un elemento invece molto giocoso, anche scherzoso, ironico, è vero Tandello?
2: Sì, sì, l'ironia del resto è una caratteristica di tutta la poesia di Amelia Rosselli, voglio dire anche quella in italiano, e io la vedo un po' come diciamo un meccanismo di controllo della lingua poetica, della soggettività, e quindi di controllo anche del materiale personale e dell'elemento personale, dell'elemento autobiografico. In Amelia non c'è mai uno scadere nell'autobiografico, non c'è mai uno scadere nel personale. La lingua della poesia è una lingua del privato, ma che non diventa mai dato individuale, preciso, storico.
0: Ecco, questo
2: eccetera.
0: È molto importante, perché appunto mi sembra di aver capito che poi Amelia Rosselli rifugge sempre dalla biografia, nella
1: sempre,
0: quale forse poi molti
1: sempre,
0: la vorrebbero.
1: Sempre no. Ci provo.
0: Ci provo. Anche perché invece molti la vogliono costringere, è vero, in qualche modo.
1: No, è una brutta abitudine delle donne, autobiografismi, romanzi, sì, autobiografici, poesie d'amore autobiografiche. E francamente poi anche Montale ci ha insegnato il problema del pubblico, anche limitandolo alla parola tu, io o tu. Quasi sempre il soggetto è anche il suo pubblico, il tu. Io col terzo libro, Documenti in italiano, ho cercato come elemento di innovazione che mi ronzava nella testa da quando ho letto le poesie di Pavese, di eliminare sia il tu sia l'io, questo binomio, questo collegamento, piccolo alibi intimistico, come dire, e far sì che la poesia avesse l'obiettività di un Pasternak in poesia, dove l'io è il pubblico, dove l'io è le cose, dove l'io è le cose che succedono. E lì forse ci sono riuscito, ma tutti hanno tendenza a leggere in chiave autobiografica,
0: sì, è
1: ed è una brutta moda.
0: E questo poi ne parleremo anche con qualcun altro, con altri critici che ci saranno dopo, perché sicuramente c'è questa tendenza che poi forse si va anche intensificando in questi anni, continuano a uscire queste biografie di poeti, di scrittori, eccetera.
2: Certo.
0: e non sempre poi indirizzano una giusta lettura critica dell'opera, no?
2: No, anzi possono essere molto fuorvianti.
0: Oppure tutt'altra cosa, un altro romanzo, insomma. Va bene. Una cosa mi aveva incuriosito, lei prima stava parlando della sua, dell'istruzione che ha ricevuto proprio scolastica, delle letture di Shakespeare che faceva a scuola, eccetera. Ecco, invece di letteratura italiana, lei quando ha sentito parlare in questa sua istruzione così anomala, diciamo?
1: Naturalmente in America io parlavo in inglese con mia madre, che era d'origine inglese, lontanamente irlandese. Ma mia nonna, padre di Carlo e Nello, voleva che tutte e sette nipotini non dimenticassero l'italiano, e io una volta alla settimana ricordo che andavo con la mia bicicletta alla casa dall'altra parte del villaggio o cittadina di fronte a Long Island a tenere su l'italiano con studi di Dante presso mia
0: niente
1: mamma,
0: meno
1: che era un po' curioso perché non eravamo come molti ragazzi liceali o ginnasiali americani, non molto maturi, non abbastanza per Dante. Tornato in Italia è stato un bel problema, io ho ridato la maturità in Inghilterra. Poi sono tornato a lavorare a Roma dopo la morte di mia madre e mi sono rifatta tutti gli studi liceali e un po' di quelli universitari, studiando per conto mio su testi degli istituti tecnici e poi antologie di storia e filosofia, che manca completamente nell'insegnamento anglosassone, mancava. E storia europea, continentale, mondiale, cose che in America in quei tempi non insegnavano.
0: Ma da quella prima lettura di Dante le era rimasto qualcosa?
1: E certo, ho divorato tutto Dante, il 300 fiorentino, appena possibile, però ho dovuto insegnarmi l'italiano, per istinto l'ho fatto sui libri di poesia, sì. Strano a dirsi.
0: Senta, rispetto alla sua esperienza americana, lei prima ha lanciato un altro riferimento alla comunità quacchera. Come ci si trovava?
1: Non era la comunità quacchera, era sì, forse due donne in Vermont che avevano questo camp, cosiddetto campeggio. Erano infatti, mi pare di ricordare, quacchera. E ho un vago ricordo di mia madre è morta quando avevo 19 anni, non posso chiederglielo, i miei fratelli sono fuori. Ho un vago ricordo che mio nonno inglese fosse di credenza politicamente laburista e credo quacchero, ma non ci posso giurare. Comunque mia madre, anche per ragioni così di sicurezza, di educazione, non volendo imporre una fede o un'altra, così come fanno i quaccheri, ci mandava a campeggi dove era d'uso una volta alla settimana riunirsi nel bosco e alzarsi dal prato se ci aveva qualcosa da dire rispetto a problemi non certo metafisici, anche metafisici o mistici se c'erano. Suppongo che mia madre abbia scelto campeggi perché non solo i figli avevano un'educazione più, se non severa, più dura, come dire, più
0: rigorosa,
1: più appropriata a una vita più difficile,
0: sì,
1: prevedibile, ma credo che fosse convinta che dovevamo scegliere da noi le strade nostre, specie per quanto riguarda scuole religiose, cioè sette religiose.
0: Senta, Tandello, avendo dei referenti in queste poesie, essendoci dei referenti metafisici e elisabettiani, c'è anche, anche indipendentemente da questo, c'è un problema religioso che emerge,
2: sì,
0: qua e là.
2: Sì.
0: Ecco, vorrei sapere intanto lei come l'ha individuato e poi che Amelia ci dicesse qualche cosa.
2: Sì, ma diciamo che è una linea che tende ad attraversare l'intero libro, è una linea intermittente, e che è una linea che si esplicita molto chiaramente con un rivolgersi a Dio o un commentare sull'assenza di Dio. C'è un verso che adesso non ricordo con esattezza, dovrei, avendoci passato così tanto tempo, ma non lo ricordo, in cui il poeta dice Dio era assente dalla mia faccia. E questo, quest'immagine dell'assenza, a volte viene trattata con risentimento e con passione. E questo, ripeto, è un tema che appartiene a Sleep in particolare,
0: sì.
2: E alle prime prove di primi scritti, che in italiano emerge, ma fino a un certo punto, e io sono convinta che è proprio il registro pseudo-metafisico di questa poesia che permette alla Rosselli di trattare di questo mal de Dieu,
0: sì.
2: Mentre l'italiano non glielo permette.
0: Perché
2: glielo
0: dovrebbe permette essere troppo esplicito.
1: Non è che il registro che lo faccia, sono io il regista della mia poesia. Registro me lo scelgo, e devo dire che la figura centrale, benché possa sembrare quella di una donna con esperienza o meno amorosa, è quella del giocoliere, il fool shakespeariano, e dunque sa di far teatro. Tutto l'intero Sleep, sotto sotto, tragico, giocoso, è sempre in meno, non in mano, non al re o alla regina o alle carte o a Hamlet o al principe o ai vari personaggi immaginari del teatro o di mia invenzione. È The Fool, che mi impressionò enormemente nell'Ove che vi. È lui che parla dal popolo o dal fossato come in Amleto, ed è lui che si immagina di essere cattolico o di essere metafisicizzante o di essere John Donne o il suo opposto, o di chiacchierare come fanno i popolani nelle commedie Shakespeare, in una specie di presa in giro dell'inglese elisabetiano, che è davvero una specie scherzo nonsensico continuo nella prosa in mezzo alla poesia di Shakespeare. Allora, la figura interprete è quella del giocoliere o dell'arlecchino, a parte che ci sono problematiche amorose di Danna,
0: sì.
1: Ma è tutto, parlo di Palafitte, perché è tutto sollevato dalla realtà italiana, è scritto in Italia e pensato in inglese.

ad ogni specchio per dirmi guardati. Io non mi guardo, giro lo sguardo, la sua memoria, fin troppo questa storia è uguale.

Adesso puoi fermarti qui, senza tanti pensieri. Puoi fermarti.

adesso puoi fermarti qui, senza stare a capire. Puoi fermarti qui a mangiare, a bere e a dormire. Puoi fermarti qui a parlare, a cantare, a ridere e a venire. Stanotte puoi fermarti qui e domani ripartire.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

Vi riproponiamo dalla grande stagione degli sceneggiati radiofonici Rai Una sola debole voce di Tania Di Martino, in onda nel 1996 su Radio 2 in 40 puntate. La storia inizia a Palermo, nella lussuosa villa di un medico di successo, Franco, Remo Girone, e di sua moglie Nora, Angela Baggi. Come ogni estate si progettano vacanze, cene con amici, gite in barca. Ma come un fulmine a ciel sereno piomba Roberto, Sergio Nicolai, giudice e fratello di Nora. Scongiura la sorella di lasciare immediatamente Palermo. È emerso che suo marito è il medico della mafia, in particolare del terribile boss Trimarchi, interpretato da Andrea Camilleri. Da qui un susseguirsi di vicende umane e colpi di scena tra Palermo e Boston, fino ad un finale appassionante.

Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Regia di Idalberto Fei.

0: Nora.
1: Sono qui.
0: Che stai facendo?
1: Niente. Guardavo fuori. Sembra che nessuno dorma in questa città.
0: Vieni qui.
1: Vuoi un caffè?
0: Alle 4 di notte.
1: Io non ho sonno.

0: Prendiamoci una vacanza. Domani.
1: Oggi? Vuoi dire?
0: Oggi? Avviso io la scuola.
1: E dove andiamo?
0: Da nessuna parte. Restiamo tutto il giorno qua.
1: A letto?
0: E perché no?
1: Devo andare da Pietro.
0: Ci vai domani.
1: Guarda quante macchine. Chissà dove va tutta questa gente a quest'ora.
0: La maggior parte gira a vuoto. Lo facevo anch'io una volta.
1: E perché?
0: Soffrivo di insonnia. Avevo appena rotto con una donna. Ero un po' fuori fase.
1: Tu hai avuto molte storie d'amore?
0: 4.
1: Ti sei innamorato 4 volte?
0: 5 con te. E tu?
1: 1.
0: 2 con me.
1: Con te non c'è ancora una storia.
0: L'inizio è promettente, però.
1: Io ho paura di te.
0: Lo so. Ma non è di me che hai paura. È di te stessa.
1: Prima o poi mi chiederai di prendere una decisione.
0: Io non posso obbligarti a denunciare tuo marito.
1: Ma se non lo faccio, mi disprezzerai.
0: Lo farai.
1: Potrebbe essere la fine della nostra storia. Non so cosa mi succederà se faccio quella telefonata. Dovrò restare nascosta come Natalia.
0: Beh, non sarà per sempre. Se non parli, invece, vivrai sempre nel terrore. Oh, vado a farmi una doccia.
1: Pronto?
2: Nora, ti ho svegliato, scusami. C'è un messaggio di Pietro sulla mia segreteria telefonica.
1: Sì, sì, è tornato. Era andato al mare.
2: Meno male. Comunque io ero tranquillo. Insomma, ho saputo che non era quello che pensavi tu.
1: Da dove chiami? Sei a casa?
2: No. Credo che il mio telefono sia ancora sotto controllo. Sono in un bar.
1: Hai parlato con quelli?
2: Sì. Possiamo stare tranquilli. Non ce l'hanno con noi.
1: E le telefonate anonime? Sono stati loro, vero?
2: Non lo so.
1: Vogliono spaventarmi.
2: Hanno paura che tu parli.
1: Io non posso continuare a vivere così.
2: Non ti far prendere dall'ansia, Nora. È tutto a posto. A Pietro non è successo niente.
1: Per questa volta.
2: Stai tranquilla, Nora. Ti telefono domani, eh? Ciao.
1: Ciao. Era mio marito.
3: Che dici? Sono sotto la doccia, lo sento.
1: Ha detto che devo stare tranquilla.
4: Pronto?
1: Io... mi hanno dato questo numero. Telefono da Boston. Devo dirle il mio nome?
4: Se può, sì.
1: Sono... Nora Venturi. La sorella di Roberto Venturi. Il giudice che è stato ucciso. È lui che mi ha dato il vostro numero.

0: che ne sapevo io che te ne eri andato al mare?
1: Avete fatto un casino tu e mia madre.
0: Ma lo sai che sei un bel tipo? Noi eravamo preoccupate per te. E poi che ci sei andato a fare al mare?
1: Così, volevo stare un po' da solo per pensare ai fatti miei.
0: Pietro, tu l'hai fatto apposta ad andartene senza dire niente.
1: Ma dai, Susanna, non li faccio questi giochetti io.
0: E cosa hai pensato da solo al mare?
1: Solo fatti miei.
0: Io non c'entro niente.
1: Guarda, Susanna, non ho voglia di litigare di nuovo.
0: Nemmeno io. Scemo. Ma lo sai che mi hai fatto prendere un colpo?
1: Ti sta bene. Mi hai fatto incavolare, Susi. Mi viene a dire che mio padre è un delinquente.
0: No, non ho detto così.
1: Quasi.
0: E dai, andiamo a fare colazione, ho una fame.
1: Io sono andato avanti solo a panini.
0: Che scemo. Ma che volevi fare? L'eroe solitario.
1: Però ti sei preso una bella fifa, eh? E se non tornavo più?
0: Figurati, sai che dolore.
2: La signora Venturi?
3: Sì.
2: Venga con me, signora.
3: Aspetti. È lei la persona... Non dovrebbe esserci un magistrato.
2: C'è una saletta tranquilla in quel bar. Venga. Si sieda. Io sono Linda Tomei. Ho conosciuto suo fratello. Abbiamo lavorato insieme anni fa.
3: È Roberto che mi ha dato il vostro numero.
2: Sa chi siamo noi?
3: No.
2: Io lavoro per l'Interpol. Mi occupo del programma di protezione dei testimoni. Sarò il suo angelo custode. Suo angelo della guardia.
3: Lei non è italiana?
2: Padre italiano, madre argentina. Come può sentire dal mio accento?
3: Io non ho ancora... Insomma, dovrei parlare con un giudice, no?
2: Per prima cosa dobbiamo portarla in un posto sicuro.
3: Dove?
2: Fuori città. C'è qualcuno a casa sua?
3: No.
2: Allora può prendere qualche vestito, poca roba, l'indispensabile. Io verrò con lei.
3: Ma mi portate via subito?
2: Sì.
3: Devo avvisare mio figlio?
2: Ci pensiamo noi a suo figlio.
3: Studia in un college qui a Boston.
2: Lo sappiamo.
3: Aspetti, io non posso andare via così, devo avvisare la scuola. Poi voglio parlare con Pietro. Lui non sa niente di suo padre. Voglio essere io a spiegargli tutto.
2: La faremo incontrare con suo figlio, non si preoccupi.
3: Senta... Ma per quanto tempo dovrò restare nascosta?
2: Non possiamo saperlo adesso, dipende da molte cose.
3: Dopo che avrò parlato con il magistrato, che cosa mi succederà? Voglio dire, dovrò tornare a Palermo?
2: Per ora lei resterà in America, poi se ci sarà un processo decideremo cosa fare.
3: Ah già, il processo. Non avevo pensato. Dovrò testimoniare in tribunale contro mio marito?
2: Forse sì. Comunque presto per parlarne, ora lei deve solo affidarsi a noi. Su, andiamo a prendere la sua roba.

0: Vieni alla partita?
1: No, devo studiare con Lori.
0: Ci vediamo dopo allora.
1: Se non scompari di nuovo.
0: Spiritosa.
1: E dai, ti offendi subito.
0: Susi.
1: Sì.
0: Ti voglio bene.
1: Anch'io.
0: Ho passato 2 giorni d'inferno. Stiamo insieme stasera.
1: Ok. Ora fammi andare però. Ci vediamo a mensa. Ciao amore.
0: Ciao Susi.
2: Ciao. Pietro?
0: Sì?
2: Salve. Noi non ci conosciamo. Vengo da parte di tua madre.
0: Chi è lei?
2: Un'amica. Devo parlarti. Ho la macchina qua. Vieni.
0: Perché? Che mi deve dire?
2: Beh, ti devo portare da tua madre. È complicato da spiegare, ma se vieni con me saprai tutto fra poco.
0: Io non vado da nessuna parte con lei, non la conosco.
2: Ok, sono un agente di polizia.
0: Mi mostri il tesserino.
2: Va bene, eccolo.
0: Che cos'è questa storia? Dov'è mia madre? E non è che l'avete arrestata?
2: No.
0: Ma dove andiamo?
2: Da tua madre.
0: Ok, però poi mi riporta al college, eh? Devo stare qui per l'ora di cena.
2: Andiamo, su.

0: Ah, sei qua. Pensavo che non ci fosse nessuno in ufficio. Ma perché non rispondi al telefono?
1: Ho inserito la segreteria, altrimenti non riesco a lavorare.
0: Ma Nora, dov'è?
1: Oh, guarda, è quello che vorrei sapere anch'io.
0: Non è venuta stamattina?
1: No, e a casa non c'è. Le ho lasciato un messaggio, ma finora non ha richiamato.
0: Strano. Stamattina non mi ha detto niente.
1: L'hai vista stamattina?
0: Sì, ci siamo incontrati per caso.
1: E stava bene? Aveva intenzione di venire al lavoro?
0: Sì, certo.
1: Boh, allora speriamo che arrivi. Io da sola non me la cavo.
0: Non capisco che può essere successo.
1: Ma niente, magari è andata dal parrucchiere. Non ti agitare.
0: Vado a cercarla.
1: Ehi. Non ti sembra di esagerare un po'?
0: Se viene, dille di aspettarmi. E se telefona, fatti dire dov'è.
1: Oh, questo sì, che amore.
0: Ciao, Diana.
1: Non ti agitavi così per me.
0: Nemmeno tu per me.
1: E che ne sai? State insieme?
0: Non voglio parlarne, Diana.
1: Non è una situazione facile. Una volta non ti piacevano le storie complicate, Andrea.
0: Non mi piacciono nemmeno ora, Diana. Ma ormai è troppo tardi per uscirne. Ciao, ci vediamo.
1: Bye, bye.

0: Ok, siamo arrivati, scendi.
1: Ma cos'è questo posto?
0: Un convento.
1: E mia madre è qui?
0: Sì.
1: Ma che ci fa mia madre in un convento?
0: Parla a bassa voce. Pietro!
1: Ma cos'è questa storia, mamma? Ma che sta succedendo?
0: Siediti. Linda ti ha già spiegato qualcosa? No, vi lascio soli. Se avete bisogno di me, suonate quel campanello.
1: Allora, perché siamo qui?
0: Non è una cosa semplice da spiegare, Pietro. La donna che ti ha portato qui è un agente dell'Interpol. Lo sai che cos'è, vero?
1: È una specie di polizia internazionale.
0: Sì. Ecco, io sono sotto la loro tutela. Mi stanno proteggendo. Dovrò restare nascosta per qualche giorno, credo.
1: Perché? Che hai fatto?
0: Ho deciso di parlare, Pietro. È per la storia di tuo padre. Ho deciso di dire tutto quello che so.
1: E cioè che sai?
0: Se ci sarà un processo, testimonierò contro tuo padre.
1: Cosa? Ma che stai dicendo? Papà non ha fatto niente. Cos'è che devi dire? Non c'è niente da dire.
0: Mi dispiace, Pietro. Lo so che è terribile. Ma io lo faccio anche per proteggere te.
1: Che cosa sai di papà? Sentiamo, di che cosa lo accusi?
0: Tuo padre ha curato dei latitanti mafiosi. L'ha fatto più di una volta e io ho le prove.
1: Non è vero, non ci credo.
0: Anch'io non volevo crederci, ma è così.
1: E quali sono queste prove?
0: Pietro, me l'ha confessato lui stesso. Per anni tuo padre è stato il medico della mafia. Ha ricevuto favori da quella gente e soldi.
1: Non è possibile.
0: Io non lo sapevo. L'ho scoperto quest'estate quando l'hanno arrestato. È stato un colpo anche per me, non avevo mai sospettato niente.
1: E perché non me l'ha mai detto?
0: Non l'ho detto a nessuno, nemmeno a mio fratello. Avevo paura, è stato un incubo fino a stamattina.
1: E perché ora ti sei decisa a parlare?
0: Perché non ne potevo più di vivere nel terrore. L'altro ieri, quando sei scomparso, ho pensato che ti avevano preso loro, capisci? Sì, avrebbero potuto farlo. Quest'estate sono stati loro a investirti, anche il tuo motorino. L'hanno bruciato loro.
1: Loro, ma chi sono loro? La mafia?
0: Sì.
1: E perché ce l'hanno con me? Ma che c'entro io?
0: Volevano spaventarmi, non farmi parlare. Sapevano che avevo scoperto qualcosa.
1: E ora che devi fare? Insomma, che succederà adesso?
0: Non lo so. Non lo so di preciso. Credo che verrà un magistrato per interrogarmi.
1: Dall'Italia?
0: Sì, sì, credo di sì.
1: Arresteranno papà?
0: Non avevo altra scelta, Pietro.
1: Sei stata zitta per 3 mesi. Potevi continuare a farlo.
0: Non ce la facevo più.
1: E dopo che ti sei scaricata la coscienza, pensi che la mafia ti lascerà in pace?
0: Non sono più sola adesso, ci proteggeranno.
1: Io non voglio essere protetto.
0: Ma Pietro, ma perché non lo capisci che io l'ho fatto soprattutto per te?
1: Io stavo benissimo prima. Chi ti ha detto che volevo saperle queste cose?
0: Ma tesoro, lo so come ti senti. È più facile tenere gli occhi chiusi.
1: Chiama quella e dille che mi riporti al college.
0: Ce l'hai con me?
1: Non lo so, mamma, sono troppo confuso.
0: Possiamo parlarne ancora, se vuoi. Ti permetteranno di venire a trovarmi, credo.
1: Ma perché hai fatto questa stronzata, mamma? Andava tutto così bene.
0: No, non andava bene niente. Era tutta una menzogna. Tuo padre ci ha ingannati per 18 anni.
1: Chiama la poliziotta, per favore.
0: Vieni domani.
1: Non lo so.
0: Non mi lasciare sola anche tu.
2: Eccomi, tutto bene?
0: Pietro vuole tornare al college.
2: Ah, beh. Mi dispiace, ma per stasera devi restare qui, Pietro.
1: Che? Ma lei sta scherzando. Mi aveva detto che mi avrebbe riportato al college.
2: Ho mentito. Non puoi andare da nessuna parte.
1: Mamma, non mi possono tenere qua.
0: Linda, ma non me l'aveva detto questo.
2: Dobbiamo proteggere anche i suoi familiari, Nora. Fa parte del programma.
1: No, io non ci voglio restare qua. Non potete mica obbligarmi.
2: No. Ma se esci da quella porta, forse non ci arrivi lo stesso al college. Senti, non sei un ragazzino, perciò possiamo parlare chiaro. Se rifiuti la protezione, prima o poi ti ammazzano.
0: Linda, aspetti. Forse riusciremo a trovare un modo.
2: Questo è l'unico modo per salvarvi la vita. Allora, Pietro, che vuoi fare?
1: Lo vedi che bel risultato, mamma? Siamo prigionieri ora. Non possiamo più uscire da questo posto. Era questo quello che volevi? Che me ne importa di vivere? Se devo restare rinchiuso qua dentro.
0: Pietro, calmati.
1: Lasciami stare. Lasciami in pace, mamma. Pietro. Vattene. Hai capito, vai via, vattene.
3: Avete ascoltato la 35esima puntata di Una sola debole voce, sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Personaggi e interpreti: Nora,
2: Angela Baggi,
3: Franco,
4: Remo Girone,
3: Andrea,
5: Emilio Cappuccio,
3: Pietro,
1: Marco Galli,
3: Susanna,
6: Manuela Cenciarelli,
3: la poliziotta Linda,
7: Vittoria Zinni,
3: Diana,
8: Aide Aste,
3: un agente,
9: Roberto Gammino.
3: Coordinamento tecnico,
10: Raffaele Vincenti.
3: Assistente al programma,
11: Emma Caggiano.
3: Regia,
12: Idalberto Fei.
3: Programma registrato a Roma nella Sala M di Via Asiago.

0: πρώτο.
1: Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Regia di Idalberto Fei.

0: Jordan Tech, good morning.
1: I'm Pietro, Pietro Venturi.
2: Chi c'è qui?
1: Oh, porca miseria.
0: Hello, Mr. Venturi.
2: Chi è? There?
1: Sono io, madre.
2: Ma non puoi entrare qui dentro.
1: Ok, ok.
2: Che cercavi?
1: Volevo fare una telefonata.
2: Devi chiederlo a Linda.
1: Senta, suore, io devo avvisare la mia ragazza. Non sa niente. Mi aspettava ieri sera, mi faccia telefonare, per favore.
2: Devi chiederlo a lei.
1: Gliel'ho già chiesto ieri, mi ha detto di no.
2: Dove sta la tua ragazza?
1: Abita al college, anche lei. Ma che pericolo ci può essere se la chiamo?
2: Ma non sono io che decido, Pietro.
1: Senta, Linda non c'è, è uscita presto stamattina.
2: Chiudi la porta.
1: Grazie, le giuro che Linda non lo verrà a sapere.
2: Aspetta. Non puoi dire dove sei, né perché sei sparito. Inventa una scusa, di che sei partito improvvisamente. Che qualcuno dei tuoi parenti sta male. Anzi, questa può essere una buona scusa anche per tua madre. Poi non le promettere che le ritelefonerai, perché non so se sarà possibile. E terzo, deve essere una telefonata brevissima.
1: Ok.
0: Jordan Tech, good morning.
1: Miss Susanna Biardi, please, San Pietro.
0: Yes, just a minute, please.
3: Hello?
1: Susi, sono io.
3: Pietro, dove sei? È tutto il giorno che ti cerco.
1: Sono lontano, Susi, in Canada.
3: In Canada? E che ci fai lì?
1: Ho dei parenti qui. E questo mio zio si è sentito male all'improvviso e sono partito di corsa. Non ti ho potuto avvertire, scusa.
3: E tua madre è con te?
1: Sì, è qua.
3: Ma chi è questo tuo zio? Non me ne hai mai parlato.
1: No, strano. Senti, ti devo salutare ora, eh?
3: Quando torni?
1: Non lo so, presto comunque.
3: Ok, telefonami ancora.
1: Certo, ciao Susi.
3: Ciao.
2: Bravissimo. Ora vieni con me. Hai fatto colazione?
1: Sì. Mia madre dov'è?
2: Nella sua camera. Oggi è una giornata impegnativa. Sta arrivando il magistrato che deve interrogarla, il giudice Franchina.
1: E dopo possiamo tornare a casa?
2: Non lo so, Pietro, non dipende da me.
1: Usano sempre il vostro convento per queste cose.
2: È capitato altre volte.
1: Perché lo fate? Insomma, che c'entra un convento di suore con la polizia?
2: Diamo una mano.
1: E non avete paura?
2: A volte sì. Vuoi andare a trovare tua madre?
1: No, faccio un giro nel giardino.
2: Non devi prendertela con lei. Sta facendo solo il suo dovere.
1: Senta, lei non può capire.
2: No. E perché?
1: Perché lei è abituata a stare qua dentro. Magari le piace pure.
2: Non ci dovrai stare sempre in convento.
1: Quando esco da qua sarà pure peggio. Lo sa che mio padre rischia di andare in galera? A me magari mi ammazza.
2: Tu che avresti fatto al posto di tua madre?
1: Non lo so.
2: Dai, vieni. Ti piacciono i libri?
1: Sì.
2: Allora questo posto non ti sembrerà così terribile. Abbiamo una bellissima biblioteca.
4: Che professione fanno ora?
5: Non ho mai lavorato fino a un mese fa. Ora faccio la segretaria in una scuola italiana a Boston.
6: Beh, possiamo cominciare allora?
5: Sì, signor giudice.
6: Stia tranquilla, Nora.
5: Ci provo.
6: Come mai si è decisa a parlare con me?
5: Ma erano mesi che ci pensavo. E lei lo sapeva, mi stava dando la caccia.
6: A dire la verità, ultimamente avevo perso le speranze. Lei mi era sembrata troppo spaventata l'ultima volta che l'ho vista.
5: Quando Pietro è scomparso dal college, l'abbiamo cercato per 2 giorni. Io ero quasi impazzita, ho pensato subito che era stato rapito da quelli, dalla mafia. Per fortuna invece lui era solo andato al mare, ma io non lo so. Ho capito che non potevo più vivere nel terrore. Per questo ho telefonato a quel numero. Me l'aveva dato mio fratello.
6: Da quanto tempo lei era al corrente che suo marito aveva rapporti con Cosa Nostra?
5: L'ho scoperto quasi subito quando l'avete arrestato.
6: Scoperto? Cioè ha visto o sentito qualcosa?
5: Ho trovato qualcosa che mio marito aveva nascosto. Un foglio. Era un foglio di una cartella clinica, di un esame, precisamente di un elettroencefalogramma.
6: E perché suo marito lo aveva nascosto?
5: Perché era di un paziente. Un paziente speciale, un epilettico.
6: Uno di Cosa Nostra? Un epilettico che fa parte di Cosa Nostra?
5: Sì. Era di Trimarchi.
6: Suo marito curava Trimarchi?
5: Sì, era il suo medico.
6: Linda, ce l'hai una sigaretta?
7: Qua non si fuma. Le suore non vogliono.
6: Vabbè. Allora, quello che lei sta dicendo è molto grave, se ne rende conto?
5: Sì.
6: Come ha saputo che la lettera encefalogramma era dei Trimarchi? Immagino che non c'era scritto il suo nome.
5: No, l'ho scoperto dopo. E Franco me l'ha confessato, mi ha detto tutto.
6: E dove curava Trimarchi? In clinica? A Villaggiata?
5: Anche.
6: Anche? Che vuol dire? Ci sono di mezzo altre cliniche?
5: No, non cliniche. Mio marito... Insomma, sapeva dove si nasconde Trimarchi.
6: E questo posto è qui a Palermo?
5: Sì, si chiama Castellazzo. È in campagna.
8: Aspetti, aspetti, Castel...
6: Il Castellazzo. Lo chiamano così perché c'è il rudere di una torre saracena. Lo conosco il posto. Abbiamo anche avuto delle segnalazioni, ma non abbiamo trovato niente.
5: Trimarchi si nasconde lì. Anche mio fratello c'era quasi arrivato.
6: E lei come lo sa?
5: Ho letto uno dei suoi dischetti prima di portarlo a lei. Ma era già stato cancellato. Hanno lasciato solo un riferimento a Castellazzo, ma lei non lo ha capito.
6: E come potevo capire? In quel posto ci siamo già stati, e rifugi non ce ne sono, Nora.
5: Io so che il posto è quello. Ne sono sicura.
6: Suo marito gliel'ha confermato?
5: No. Ma si è spaventato molto quando gli ho detto che io sapevo. Forse dovreste controllare subito.
6: Lo faremo.
5: Possiamo fare una pausa, dottor Franchina?
6: Prego, come no?
5: Vorrei andare in giardino.
8: L'accompagno.
6: Nora.
5: Sì?
6: Ha preso la decisione giusta.
8: Un parente in Canada? No, io non ho mai saputo di questi parenti.
9: Uno zio? Forse un parente lontano.
8: No, non hanno nessuno in Canada, sono sicura.
9: Boh, a me ha detto così. Comunque domani Pietro mi richiama. Gli dico che lei li sta cercando, va bene?
8: No, non dirgli niente. Ora telefono a Palermo e vedo di rintracciarli. La madre di Nora saprà qualcosa di questi parenti.
9: Forse sì. Ah, Laura, io devo andare in classe.
8: Ah, certo. Beh, grazie, Susanna.
9: Prego, se li sente prima lei, dica a Pietro di telefonarmi.
8: Ok. Last in here, please.

0: Mi scusi se l'ho fatta aspettare, professor Fedele. Ero nel garage.
1: Non preoccuparti. Il dottor Lai è in casa?
0: Sì. Ora scende.
1: Senti, come va, Tuccio?
0: Si tira avanti, professore.
1: La signora Lai sta sempre in America?
0: Sì.
1: Vedi? Non mi lasciano in pace mai. Pronto?
2: Professore, sono Laura.
1: Laura? Da dove telefoni?
2: Da Boston. Senta, non so che sta succedendo. Nora e suo figlio sono scomparsi.
1: E che cos'è questa novità? Quando è stato?
2: Io li cerco da stamattina, ma nessuno sa niente. Nemmeno la ragazza di Pietro. Dice che sono andati in Canada a trovare un parente che sta male.
1: E va bene, può essere.
2: No, non hanno nessun parente in Canada.
1: Adesso in che posto ti trovi?
2: Io sto telefonando dal college di Pietro.
1: Non tornare a casa stasera. Trovati qualcuno che ti ospita. Io intanto vedo di sapere che cosa sta succedendo.
2: Non posso andare neanche a lavorare, immagino.
1: È meglio che non ti fai vedere per un paio di giorni, capisci?
2: Professore, siamo nei guai.
1: Stai calma, stai calma.
2: Non è facile stare calmi. Se quella sta parlando, finiamo tutti dentro.
3: Professore. Professore.
1: Ciao, Franco. Laura, ci sentiamo più tardi.
2: Ok.
3: Era Laura?
1: Possiamo sederci da qualche parte?
3: Certo. Tuccio, portaci qualcosa da bere. Venga, professore.
0: Subito.
1: Da quanto non la senti tua moglie?
3: Un paio di giorni. Perché?
1: Lo sapevi che è in Canada?
3: No. E che c'è andata a fare?
1: Come che c'è andata a fare? A trovare quel vostro parente che sta male. Ce l'avete dei parenti in Canada, no?
3: In Canada? No, io no. Ma nemmeno Nora, credo. Almeno io non l'ho mai saputo.
1: Dico, sei sicuro?
3: Sì. Che cos'è questa storia, professore?
1: Non lo so. Tua moglie e tuo figlio sono scomparsi. E tuo figlio ha detto alla sua ragazza che sono in Canada, da un parente. Ora, secondo te tutto questo che significa? Tua moglie sta parlando, Franco.
3: Non può essere. Nora non l'avrebbe mai fatto.
1: Senti, è meglio se te ne vai da qua stasera stessa.
3: E dove vado?
1: In qualche albergo, da un amico. Trovati un posto sicuro. Che cosa sa esattamente tua moglie? Le hai detto dove c'ero?
3: Io non ho mai parlato. Nora ha fatto tutto da sola.
1: Ma sicura vi trimarchi? Sì o no?
3: Credo di sì, credo che lo sapesse.
1: E poi? Che altro può sapere?
3: Non lo so. Forse anche di Castellazzo.
1: Di Castellazzo? È bravo! Così ora siamo tutti fottuti! Ma come ha fatto tua moglie a scoprire anche questo?
3: Le giuro, che io non ho aperto bocca.
0: Che cosa gradisce, professore? Un whisky?
1: Lascia perdere, Tuccio. Il dottore si deve nascondere. Pensaci tu a portarlo in un posto sicuro, d'accordo?
0: Che è successo, professore?
1: La signora Nora ha la lingua lunga. Cercalo in un posto sicuro, quell'albergo. Io non posso più fare niente per voi.
4: Diana, l'anno scorso il corso di scrittura creativa ha avuto molto successo. Quest'anno vorrei invitare degli scrittori a tenere qualche lezione. Che ne dici?
5: Hai la mia benedizione.
4: Nora non c'è ancora?
5: Oh no, non può piantarmi in asso anche stamattina.
4: Adesso la chiamo.
5: Ma che ha? È nervosa, stanca, che le sta succedendo? Ha problemi con il marito?
6: Professor Furla?
4: Sì?
6: Una lettera per lei, tenga. È urgente.
4: Ah, grazie. È di Nora. Scusa, Diana.
7: Andrea, avrei voluto spiegarti a voce quello che è successo, ma non è stato possibile. Finalmente ho preso una decisione. Ho fatto quella telefonata. Ora sono in un posto sicuro, ma non so ancora per quanto tempo dovrò restarci. Pietro è con me, ma non approva il mio gesto. Non posso dargli torto. Il posto dove ci siamo rifugiati non offre molto a un ragazzo della sua età. Speriamo di tornare presto a casa. Non so se potrò ancora scriverti o se mi daranno il permesso di telefonarti. Questo programma di protezione ha delle regole molto rigide. Comunque, appena potrò, ti farò avere mie notizie. Non stare in pensiero per noi. Siamo circondati da una squadra di Rambo che non fanno avvicinare nessuno. Ciao. Ti voglio bene. Nora.
5: Allora? Che dice?
4: Marco, vieni qui, per favore.
5: Andrea, ma che succede?
4: Nora non potrà venire a lavorare almeno per qualche giorno. È partita all'improvviso.
5: Oh, no.
6: Dica, professore.
4: Chi l'ha portata questa lettera?
6: Una donna, ma non so chi è. Ha detto che la dovevo dare a lei, che era urgente.
4: Era una poliziotta?
6: No, una signora elegante, sui 40 anni.
4: Va bene, grazie.
5: Andrea, ma dov'è Nora?
4: Non posso dirtelo.
5: L'hanno arrestata?
4: No, non posso parlare, Diana. Però mi devi fare un favore.
5: Va bene.
4: Procurami un appuntamento con il capo della polizia. Vi sentite ancora?
5: Sì, ogni tanto. Però io evito di chiedere favori.
4: È importante per me. Ho bisogno di parlargli. Prestissimo.
5: Andrea, cos'è questo mistero? E perché non mi vuoi dire dov'è Nora?
4: Diana, chiama il tuo amico. Per favore.
8: La valigia l'hai presa, Tuccio?
9: Sì.
8: Tua moglie ti ha chiesto qualcosa?
9: Le ho detto che lei partiva per un congresso.
8: Dove andiamo?
9: In un albergo, vicino all'aeroporto.
8: Stai attento che non ci sia qualcuno fuori dal cancello.
9: Macchine non ne ho viste.
10: Fermi! Polizia!
11: Vai, vai! Non ti fermare! Vai, ti ho detto, idiota!
9: Mi dispiace, dottore. Io mi fermo qui.
11: Sei tu che li hai avvisati, carogna, figlio di puttana!
10: Lei è il dottor Francolai.
11: Bastardo!
10: Oh, si calmi!
11: Bastardo!
10: È il dottor Francolai o no?
11: Sì, maledizione, sì.
10: Dottore Lai, venga con me. Se non fa resistenza non ci sarà bisogno delle manette.
12: Avete ascoltato la 36esima puntata di Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Personaggi e interpreti: Nora,
13: Angela Baggi,
12: Franco,
14: Remo Girone,
12: Laura,
15: Claudia Poggiani,
12: Andrea,
16: Emilio Cappuccio,
12: il giudice Franchina,
17: Elio Zamuto,
12: il professor Fedeli,
18: Massimo Mollica,
12: Pietro,
19: Marco Galli,
12: Susanna,
20: Manuela Cenciarelli,
12: Linda,
21: Vittoria Zinni,
12: Diana,
22: Aide Aste,
12: la suora,
23: Annalisa Foà,
12: e con
14: Francesco Anzalone,
19: Fabio Massimo Amoroso,
0: Salvatore Puntillo,
19: Ted Russoff.
12: Coordinamento tecnico
0: Raffaele Vincenti.
12: Assistente al programma
24: Emma Caggiano.
12: Regia
18: Idalberto Fei.
12: Programma registrato a Roma nella Sala M di Via Asiago.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: L'appartenenza non è lo sforzo di un civile stare insieme, non è il conforto di un normale voler bene. L'appartenenza è avere gli altri dentro di sé.

Uomini, uomini del mio passato, che avete la misura del dovere e il senso collettivo dell'amore, io non pretendo di sembrarvi amico, mi piace immaginare la forza di un culto così antico.

vorrei soltanto un luogo, un posto più sincero, dove magari un giorno molto presto io finalmente possa dire

0: Vi racconto la radio. Storie dall'Audioteca. Un programma di e con Marco Di Buono.
1: Amici di Radio Techetè, eccoci al secondo appuntamento con Vi racconto la radio, dedicato al radiodramma. Riprendiamo dunque il nostro viaggio dal secondo dopoguerra e dalla fase sperimentale con la quale questo nuovo format mediatico prova ad affrancarsi dagli schemi teatrali per garantirsi una sua autonomia e specificità. Dopo il periodo pionieristico, dunque, si giunse a quella che si può definire la fase del decollo, sia per la continuità che caratterizzò la produzione di radiodrammi, sia per i risultati tecnici e artistici che raggiunse la messa in onda di questo genere. Il protagonista di tale fase fu Ettore Giannini, autore e regista, che diede un importante contributo alla radiofonia italiana sul piano dell'innovazione linguistica e della sperimentazione di nuovi format. Fu Giannini a produrre il primo lavoro radiofonico compiuto e cosciente, Isolato C. Era l'ottobre del 1935. Seguirono poi Uno nella folla, nel 1936, Gente in treno, sempre dello stesso anno, Transatlantico del 1937 e Un uomo vinse lo spazio del 1938, opere che, come la prima, conferivano al radiodramma una sua connotazione creativa in cui le esperienze sonore caratterizzavano l'azione drammatica e nel frattempo si affinavano anche le tecniche di regia radiofonica. In Italia, dopo il conflitto mondiale, il radiodramma iniziò a delimitare un percorso creativo suo nell'ambito della radiofonia. Una radiofonia che si stava arricchendo con la diffusione di nuove emittenti, ma anche di rubriche di critica specialistica intorno al fenomeno radio. Un apporto significativo arrivò dai premi di rilievo che vennero istituiti: il premio radioteatrale Stresa e soprattutto l'internazionale Pri Italia. Proprio in occasione delle varie edizioni del Premio Italia vennero presentati radiodrammi destinati alla storia. Fra tutti ricordiamo i lavori di Ingmar Bergman, La città del 1951, Dylan Thomas, Sotto il bosco di latte del 54, Samuel Beckett, Tutti quelli che cadono del 57 e Ceneri del 59, fino al primo successo italiano dal titolo La fidanzata del bersagliere di Edoardo Anton, ovvero Edoardo Antonelli, del 1960. Nell'edizione del 59, tra gli autori italiani che presentarono un radiodramma, ci fu anche il grande Edoardo De Filippo con Dolore sotto chiave. Nel 1954, come già detto, il premio venne conferito a Dylan Thomas, poeta, scrittore e drammaturgo gallese. Nel breve arco della sua vita scrisse poesie, saggi, epistole, sceneggiature, racconti autobiografici e un dramma teatrale dal titolo Sotto il bosco di latte, Under Milkwood, la cui versione radiofonica, in cui recitava l'autore stesso, vinse appunto il Pri Italia. Siamo in Galles, nell'immaginario villaggio di Laregab, che letto al contrario

0: Bugroll, cioè massima fregatura, dove nell'arco di 24 ore si intrecciano le voci narranti dei suoi abitanti, vivi e morti, in cui tutti sanno tutto di tutti, problemi, misfatti e debolezze. È una innovativa opera corale basata essenzialmente sul gioco di dialoghi, frasi e parole, fino a raggiungere livelli altissimi di poesia. Ascoltiamo dunque un contributo audio da All'ombra del bosco latteo di Dylan Thomas, realizzato dalla Compagnia di Prosa di Roma della RAI.
1: Per cominciare dal principio, è primavera. Notte senza luna nella cittadina senza stelle e nera come la Bibbia. Silenziose le strade acciottolate e il bosco gibboso degli amanti e dei conigli arranca invisibile verso il mare nero come le sorbe. Pigro, nero, nero come il corvo, ballonzolante di barche da pesca. Le case sono cieche come talpe, sebbene le talpe ci vedano bene stanotte nelle sinuose vallette vellutate, o cieche come Capitan Gatto laggiù al centro felpato della città, presso la pompa e la torre dell'orologio, le botteghe a lutto e l'istituto di beneficenza in gramaglie vedovili. E tutti gli abitanti della città cullata dal mare e silenziosa dormono ora. Dormono i bambini, i fattori, i pescatori, i bottegai e i pensionati, ciabattino, maestro, postino e oste, l'impresario delle pompe funebri e la prostituta, beone, sarta, predicatore, vigile urbano, la palmipede pescatrice di cappe di mare e le mogli ben rassettate. Giovanette sprofondano mollemente nei letti o scivolano in sogno ricche d'anelli e corredi con lucciole per damigelle d'onore lungo le navate del bosco che intona concenti d'organo. I giovani fanno sogni peccaminosi o sognano gli armenti tumultuosi della notte e il mare solcato di navi corsare con il teschio giallo sulla bandiera nera. E le statue d'antracite dei cavalli dormono nei campi e le mucche nelle stalle e i cani nei cortili melmosi e i gatti sonnecchiano negli angoli sghembi o strisciano cauti, svelti e insinuanti sull'unica nube dei tetti. S'ode cadere la rugiada e il respiro della città silenziosa. Soltanto i vostri occhi sono dischiusi per vedere la città nera e ben ravvoltolata e pigra nel sonno. E soltanto voi udite l'invisibile cadere delle stelle, il moto più che mai oscuro innanzi l'alba, minutamente sfiorato di rugiada, del mare colmo di sogliole e rombi, dove la retusa, il chiurlo e l'allodola, la Zanzibar, l'Arianna e il vagabondo, il cormorano e la stella del Galles veleggiano sghembi. Ascoltate, è la notte questa che si muove nelle strade, è il vento liturgico, salino e musicale in via dell'incoronazione e nel vicolo della conchiglia. Ed è l'erba che cresce sul colle di Larecap, e il cadere della rugiada, e il cadere delle stelle, e il sonno degli uccelli nel bosco di latte. Guardate, è notte, e trascorre sinuosa, muta e regale tra i ciliegi di via dell'incoronazione, attraversa il camposanto di Bethesda con i venti guantati e ammainati e coperti di rugiada, e passa balzelloni davanti l'osteria del marinaio. Il tempo passa, ascoltate, il tempo passa. Fatevi più vicino ora. Voi soltanto potete udire le case che dormono sulle strade nella notte bendata nera, silenziosa e salina, pigra, profonda. Voi soltanto potete vedere nelle camere cieche i pettini e le sottane sulle sedie, le brocche e i catini, i bicchieri con le dentiere dentro, il comandamento alla parete e i ritratti dei morti che vanno ingiallendo e vegliano come uccellini. Voi soltanto potete udire e vedere dietro gli occhi dei dormienti i moti e i paesi e i labirinti e i colori e gli sgomenti e gli arcobaleni e le melodie e i desideri e il volo e la caduta e la disperazione e i mari in tempesta dei loro sogni. Dal luogo dove siete potete udire i loro sogni. Capitan Gatto, il capitano di mare cieco e a riposo, addormentato nella cucetta della migliore cabina di casa del brigantino, incrostata di conchiglie, imbottigliata entro il battello in forma a sua volta di battello, sogna
2: che ondate, non certo come quelle che invasero i ponti della sua sirenetta, gonfiano come vele le coperte del suo letto e lo risucchiano come viscide meduse negli abissi salati delle tombe marine, oscure come miniere, dove i pesci escono a mordere e roderlo sino alla forcella e gli annegati di tempi lontani levano il muso verso di lui.
3: Vi ricordate di me, capitano?
4: Sei William, il ballerino.
3: Il mio passo di danza l'ho perduto al largo delle Antille.
4: Mi vedete, capitano? L'osso sbiancato che parla. Sono Tom Alfred, l'uomo di fatica. Ci spartimmo la stessa ragazza una volta. Si chiamava Mrs. Probert.
5: Rosie Probert, vicolo dell'anatra 33. Coraggio, ragazzi, sono morta.
6: Guardatemi, capitano. Sono Jonah Jarvis, andato a finir male. Molto divertente.
7: E io, Alfred Pomeroy Jones, avvocato di mare, nato a Mumble. Cantavo come un fringuello. Vi incoronai con un boccale. Ero tatuato di sirene, assetato come una draga. Morì di vesciche.
3: Questo teschio presso il tuo orecchio è...
8: Bevane il ricciuto. Dì a mia zia che fui io a impegnare il pendolo di bronzo dorato.
4: Sì, sì, ricciuto.
9: Dì a mia moglie. No, alla mia, mai.
10: Non ho mai fatto quel che diceva. Mai.
7: Sì, lo hanno fatto.
6: E chi porta noci di cocco e scialli e pappagalli alla mia Gwendalina ora?
3: Come va lassù?
9: C'è rum e pasticcini?
10: Donne e petirossi.
6: Fisarmoniche,
3: la campana del reverendo Eneser, pugilato e cipolle,
9: le passeri e margherite,
6: pesciolini in un vasetto della marmellata,
3: panna di latte e levrieri,
6: fa la panna del bambino,
3: bucato steso,
9: le vecchie zitelle accanto al fuoco.
10: Che fanno di bello a Dalwise?
6: Chi munge le vacche a Maesgwin?
3: Quando sorride, fa le fossette.
6: Com'è l'odore del prezzemolo?
4: Oh, i miei cari morti.
1: Dal luogo dove siete potete udire nella notte il lune di primavera la signorina Price, sarta e pasticcera in vicolo della conchiglia, sognare
11: il suo innamorato, alto come la torre dell'orologio di città, dalla criniera d'oro sciropposo lunga come quella di Sansone, dalle gambe poderose e dalla voce ardente, basso profondo come il tuono, e dal petto duro come conchiglia, che ti fruga sino ai precordi con occhi simili a fiamme di saldatori e scava a fondo il suo solitario corpo innamorato, invaso dal tepore della bottiglia d'acqua calda.
12: My Fanny Price.
13: Signor Mock Edwards.
12: Sono un merciaio pazzo d'amore. Ti amo più che tutte le flanelle, il calicò e la canapa e il cotone e la tela grezza e il merino e il tussor e il cretonne e il crespo e la mussola e il poplin e la tela da materassi e la diagonale nell'intero salone delle stoffe del mondo. Sono venuto a prenderti per portarti al mio emporio sulla collina dove la centrale telefonica ronza lungo i fili. Getta via i tuoi calzini da letto e il giubbino di lana gallese a maglia. Riscalderò io le tue lenzuola come una tostatrice elettrica. Mi stenderò al tuo fianco come l'arrosto della domenica.
13: Lavorerò a maglia per te un borsellino di azzurri, non ti scordar di me, perché il tuo danaro si trovi a suo agio. Riscalderò il tuo cuore accanto al fuoco perché tu possa fartelo scivolare sotto il panciotto quando chiudi bottega.
12: Mai, Fanny, mai, Fanny. Prima che i topi rodano il cassetto dove tieni il corredo, dirai...
13: Sì, Mog, sì, Mog, sì, sì, sì.
12: E i campanelli della cassa di tutti i negozi della città squilleranno per le tue nozze.
0: Non fu invece altrettanto determinante il contributo iniziale dato dal neonato terzo programma, che nei primi 12 anni di vita, dal 1950 al 62, trasmise poco più di 40 radiodrammi, di cui solo 12 italiani. Tra le varie opere mandate in onda in questa fase della radio italiana, occorre ricordare quelle vincitrici del Premio Nazionale Radiodrammatico dal 1950 al 1955. Giuda di Alberto Ferrini del 50, appunto, Andrea di Anna Luisa Meneghini del 51, La Domenica della Buona Gente di Vasco Pratolini e Gian Domenico Gianni del 1952. Gli anni 60 segnarono il definitivo salto di qualità per il radiodramma. Se dall'estero arrivavano sempre attraverso il Premio Italia opere radiodrammatiche che arricchivano il panorama artistico, c'è da dire che gli autori italiani tenevano il passo con sperimentazioni e studi incentivati da molteplici fattori. Dall'affermazione della televisione, che comportò una spinta verso la ricerca di una nuova specificità radiofonica, alla nascita dello studio di fonologia nel 1955 e non ultimo dallo sviluppo dei procedimenti di registrazione e montaggio con la progressiva affermazione delle tecniche stereofoniche. Tra i radiodrammi di questo fiorente periodo si ricordano infatti Se questo è un uomo e Intervista aziendale, entrambi a firma di Primo Levi. In diverse di queste opere, come già nei Il pantografo di Squarzina, emergeva un altro aspetto interessante, ossia l'uso dell'italiano regionale in luogo dell'italiano letterario. Fattore questo che contribuì, insieme all'ampio ricorso alle riprese in esterni, allo sviluppo del docudrama o docudramma, punto d'incontro tra il documentario e il radiodramma, frequentato con particolare successo da Sergio Liberovici e Andrea Camilleri in Otis Topos, documenti di vita cittadina rimaneggiati in studio del 1974. Andrea Camilleri fu tra l'altro il primo a realizzare la regia del radiodramma Il Sindaco del 1964, in cui tutte le riprese sonore sono all'aperto. Con i primi anni 70 si chiudeva un ciclo di grande splendore per la radiodrammaturgia italiana, il cui epilogo fu rappresentato da opere come In un luogo imprecisato di Giorgio Manganelli del 75 e con l'interpretazione di Carmelo Bene e La discesa di Fabio Doplicher del 76. Con la riforma del 75 poi le risorse destinate alla sperimentazione si ridussero drasticamente. Di conseguenza, dalla fine degli anni 70, la produzione di radiodrammi subì una contrazione preoccupante a livello qualitativo oltre che quantitativo. Nonostante ciò, la radio italiana ha trasmesso dalla fine degli anni 70 alcune opere di indubbio valore, tra cui Un contrabbasso in cerca d'amore di Maria Filippone Colonna, Il bambino della strega di Luigi Santucci e i radiodrammi di Squarzina Il sentone, ovvero Un epilogo entomologico del 94, Pony Express del 95 e Il banco dei pegni dello stesso anno. Un segnale di rinascita del genere in questi ultimi anni di storia della radio italiana sembra emergere da alcune esperienze che hanno indicato nel carattere seriale una ricetta vincente da abbinare all'idea del radiodramma classico. Su questa linea, in particolare, le trasmissioni di Diego Cugia, tra cui Alcatraz del 1998, ecco, sono riuscite a conseguire un notevole successo di pubblico, facendo emergere i vantaggi della fidelizzazione tipici della serialità. Sua inoltre è l'invenzione del radiofilm, un nuovo formato di fiction radiofonica di impronta cinematografica, come sono anche stati i suoi due programmi di maggior successo, Il mercante di fiori e Jack Folla c'è. Amici, si conclude questa puntata di Vi racconto la radio. Grazie ad Elisabetta Malantrucco che ha curato la regia e grazie a voi che avete scelto di passare un po' di tempo in nostra compagnia. Da Marco Di Buono per il momento è tutto, appuntamento al prossimo racconto. Ciao!

Avete ascoltato Vi racconto la radio, storie dall'audioteca, un programma di e con Marco Di Buono, regia di Elisabetta Malantrò.

0: Con la morte di Salvo Lima, la seconda guerra di mafia era arrivata al capolinea.
1: Sono passati 30 anni dagli attentati ai giudici Falcone e Borsellino. Stasera siamo qui a ricordare. Ogni volta che le organizzazioni criminali uccidono, contano sul fatto che dopo qualche giorno già non se ne parla più. Silenzio. Questo era sempre avvenuto prima delle stragi di Capaci via D'Amelio. E questo la mafia pensava sarebbe accaduto anche in quelle occasioni. E ne era convinta perché Falcone e Borsellino, durante la loro carriera, avevano subito quello che è il miglior alleato del silenzio, la delegittimazione, ossia screditare una persona ricoprendola di fango. Mi viene in mente un verso del poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, che recita: «Credevano di seppellirti, ma quello che hanno fatto è seppellire un seme». Ecco, hanno creduto di seppellire Rita Atria, così come hanno creduto di seppellire Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ma loro erano semi, che sono germogliati.
2: La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Piuttosto bisogna rendersi conto che è un fenomeno terribilmente serio e molto grave e che si può vincere non pretendendo l'eroismo dai nervi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni.
0: Già sindaco di Palermo, Lima era considerato un andreottiano, ma quando Sbardella si staccò dal gruppo lasciando la componente Primavera e fondandone una propria, Lima l'aveva seguito, abbandonando Andreotti come prima aveva fatto con Amintore Fanfani. Parlamentare europeo, era diventato deputato nel 1968 ed era molto legato all'andreottiano Franco Evangelisti. Lima aveva però un percorso suo legato ai nemici del boss corleonese Totò Riina, mafiosi come Salvatore La Barbera, con il quale asseriva di avere avuto un rapporto superficiale. Quando scoppiò la seconda guerra di mafia, per Lima, tanto legato alla Palermo della vecchia Cosa Nostra, non ci fu scampo. Venne ucciso il 12 maggio 1992 davanti alla sua villa di Mondello.

Aveva cercato di scappare per mettersi in salvo, ma venne colpito da una raffica di mitra. Si stava recando a un convegno di partito all'Hotel Palace, ma la sua carriera era ormai terminata.

0: grazie.
1: Bravo Zucchero.
0: Grazie mille.
1: Bravo.
0: Grazie Luigi.
1: Bravo.
0: Thank you.
1: Bravo.

0: Ormai i casi sono rimasti due, qui nella vita. Certo. O bladì, o bladà. Certo. Quello è, e bisogna decidere. Capito? O bladì, o bladà.
1: Tu, insomma, decidi un po'.
0: Cosa scegli tu?
1: Io non accuso, no, non voglio accusare.
0: Ma io ti ho detto solamente come stanno le cose, qui bisogna decidersi una buona volta per tutti. Prendere una posizione, una, darsi proprio una regolata, come si dice.
2: Cerchiamo di cominciare una settimana di lavoro sana.
0: Non c'è una via di mezzo, capito? Dice uno, dice, mi metto in mezzo, sai, e salvo capre e cavoli. No, no, è caso tu, obladì, obladà.
2: Cerchiamo di ricominciare tutto da capo.
0: Anche al tecnico, vedi che non mi guarda con l'aria perplessa.
2: Cerchiamo di costruirci un futuro migliore. Cerchiamo di partire da zero.
0: Comunque sono due scelte, già in fondo la vita è bella anche perché è avariata, per quello sono così, come si dice.
2: Cerchiamo,
0: no?
2: Di non sentire.
0: Perché non ti piace che
2: cerchiamo di non
0: la vita
2: sentire.
0: È bella perché è avariata.
2: Mamma mia. Di terzo ordine e anche.
0: Di terzoli?
2: Di terzo ordine.
0: Beh.
2: E anche di seconda mano, perché non l'ha inventata tu.
0: Di chi è?
2: È di Marchesi.
0: Di Marchesi?
2: Concetto, Marchesi, sì.
0: Ah, beh, credevo Marcello.

0: Peccato perché è carino, la vita è bella perché ha variato. Sì, è tutto quella lunga lista, la soglia della porta.
1: Alle pietre emiliane,
0: alle pernici di Monte Mario, questa non la sapevo.
1: Praticamente quando non ci sono idee, allora uno cerca di attingere
0: al repertorio
1: classico, come
0: le sedie di Rimini.
1: Ecco, le sedie di Rimini.
0: Io ho fatto nel giardinetto, ho messo tre o quattro sedie di Rimini molto carine.
1: E alla cugina economica, che è la cugina che spende poco. C'è una serie di una quindicina di queste ignobili porcheriole umoristiche di umorismo anteguerra.
0: Anche la spada di Temistocle.
1: Eh sì, e le scale Euripide.
0: Cosa fatta Capua?
2: And now, ladies and gentlemen, I Krishna in Many Kisses.

0: i peguri, i peguri. I peguri, i peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri.
1: Sì, io che sia,
2: ma come mai? Ma come
1: pronto? Dinella,
3: eccolo.
1: Non canti!
3: Oh. Io qui ho una notizia terrificante, mi sembra.
1: Beh, sentiamola subito.
2: Noi speriamo soltanto che sia una notizia di dominio pubblico.
3: Cioè, ecco, sì.
2: Ecco, importante.
3: No, importantissima perché coinvolta.
1: È di prima mano soprattutto.
3: Sì, sì.

0: Di prima Beh. Mano è coinvolta la rete radio televisiva italiana.
1: Oh, finalmente. Sì. Con
2: la rete radio televisiva
0: italiana. Sì, quella che dirama tutti i programmi.
3: Lo sappiamo.
2: La RAI. Meno male, va così.
0: Era ormai molto tempo che la televisione veniva bombardata da lettere di richiesta per un'audizione.
1: Ah, pensavamo.
0: Sì, e di telefonate di cui qualcuna di minaccia. Il funzionario ha detto, dopo essersi consultato anche per evitare eventuali noie, acconsentiva, fissando per il lunedì successivo l'audizione provino con telecamere presso il centro di produzione di via Teulada in Roma a Pagnacca Micchiare di anni 46.
2: Pagnacca Micchiare.
0: Sì, di professione verniciatore disoccupato, il quale puntuale il lunedì successivo giungeva a bordo del suo motorino dinanzi ai cancelli di via Teulada.
1: Oh, motorino.
0: Facevano parte della commissione giudicatrice alcuni noti personaggi televisivi, tra cui il maestro Loffredo Carlo, il noto disc jockey Mazzoletti Adriano, detto Mister Chichirichì.
2: Perché?
0: Ma perché appunto la mattina presto lui
1: vabbè.
0: Fa quella trasmissione. Lo speaker giornalista Pastore Mario, la valletta Campagnoli Edi.
1: Ormai è superato.
0: No, ma c'era.
2: C'era nella commissione.
0: La presentatrice Rossomando Nicoletta.
1: Vabbè.
2: E belle c'è sempre.
0: I cantanti Turina, Luciana e Carboni Oscar.
2: Oscar Carboni.
0: Sì, sì.
1: Mamma mia, che razza di commissione.
0: Sì, il regista Zeffirelli Mario.
1: Ah, sì, però.
2: Per il Franco.
1: No, deve essere il fratello, cugino.
0: No, sì, sì. Per il trucco Vergottini Bruno.
1: Certo.
0: Bruno. Alla telecamera mobile Gigi Cesari.
1: Ah.
2: Alla telecamera mobile.
0: Mobile, sì, che si spostava in continuazione.
1: Automatico.
2: Vabbè.
0: Sì, sì.
2: Questi erano gli esaminatori, diciamo.
0: Gli esaminatori,
2: sì. Ecco, sì, bella commissione.
0: Alle ore 15 viene ammesso il Pagnacca, il quale per nulla emozionato imbraccia la sua fisarmonica.
1: Ah, un po' viene presentato come
0: cantautore. Al via del regista Zeffirelli, il Pagnacca inizia a squarciagola a cantare una canzonaccia di sua composizione, di netta marca popolarista.
1: Cioè, che dica tipo per
0: sì, dire. Con voce rock e dei toni volgari, dal titolo O Pacioccona, O Pacioccona Mia.
2: Cioè, O Pacioccona, O Pacioccona
0: sì,
2: Mia.
0: Faceva O Pacioccona, O Pacioccona Mia.
2: Vabbè.
0: Te voglio portare a casa mia.
2: Vabbè, insomma, era una...
0: E fatte vedere a modo mio.
2: Ah, basta, vabbè.
0: E qui seguiva una frase irripetibile.
2: Questo è che
1: erano anche frasi irripetibili.
0: Sì, sì, continuando poi. Io te voglio stringere a me e sentire il calore del corpo tuo.
2: Vabbè, non c'è bisogno.
0: O pacioccona, o pacioccona mia.
2: Vabbè, non c'è bisogno che lei faccia.
0: Te voglio sbaciucchiare.
2: Vabbè,
1: basta.
0: E qui faceva con il coso.
1: A tempo, a tempo.
2: Ma non possiamo scrivere questi toni. Lui accennava dei toni.
0: A questo punto lo Zeffirelli faceva cenno al Pagnacca di arrestare la sua esibizione, spiegando che purtroppo, dato l'argomento un po' scabroso della canzone, la televisione, avendo problemi di censura, non sarebbe stata in grado di trasmettere le sue canzoni. Il Pagnacca replicava urlando che lui era oggetto di un sobruso perché, a suo dire, il suo canto esprimeva sentimenti e stati d'animo della sua borgata.
1: Cioè canti popolari.
0: Sì, canti popolari. A questo punto il maestro Loffredo dichiarava che la parte musicale dell'esaminando lasciava quanto a desiderare, facendo alcune note con il contrabbasso.
1: Il maestro Loffredo.
2: Pinella?
0: Va. Pastore Mario sosteneva poi che l'addizione del Pagnacca non era corretta, leggendo al Pagnacca un brano di 7 giorni al Parlamento.
1: Ah, ecco, sì, come esempio.
0: Sì.
1: Come esempio.
0: Sì, sì, come esempio. La Campagnoli poi sosteneva che il suo comportamento davanti alle telecamere lasciava a desiderare.
1: Ah, Campagnoli.
0: Sì, e ancheggiando faceva vedere al Pagnacca come ci si muoveva.
2: La Campagnoli.
0: Sì, la Campagnoli.
1: Ma. A benzina o diesel era?
2: No, la Campagnoli.
0: Vergottini Bruno non era poi d'accordo con il Pagnacca che il Pagnacca suonasse in canottiera e avesse la barba lunga.
1: Ah, in canottiera era?
0: Sì, sì, in canottiera, perché lui diceva...
2: Per sentirsi a suo agio.
0: No, c'era la giacca sopra la canottiera, però dopo... Quando...
1: Si è tolta la giacca. Come si usa nelle osterie, certo.
0: Dopo un breve consulto, i membri della giuria decidevano quindi di bocciare il Pagnacca.
1: Di bocciare.
0: Il quale, imprecando ad alta voce, si produceva in una serie di squallidi e logori luoghi comuni, sostenendo che per cantare in televisione bisogna essere raccomandati. O essere figlio di uno della politica. Sì, continuando poi con una serie di considerazioni di dubbio gusto all'indirizzo di Mazzoletti, che sembrava il più maldisposto verso il Pagnacca, perché per tutta la durata dell'esibizione faceva le facce.
2: Le facce? Chi
0: sì,
2: faceva le facce?
0: Mazzonetti faceva delle facce
2: brutte.
0: Sì,
2: ah,
0: brutte.
2: Diceva che non andava.
0: E allora il Pagnacca lo guardava con occhio torvo e poi alla fine gli ha detto: dopo,
2: quello non è colpa.
1: Dopo che gli ha detto?
0: Dopo facciamo i conti.
2: Ah. Ma quello non è colpa sua. Non è,
0: sì,
2: non
0: sì.
2: È
1: no, dice faceva le facce brutte apposta.
2: Ah, apposta le faceva. Sì, sì. Pensavo che proprio.
0: Sì. Improvvisamente il Pagnacca sferrava un calcione al basso ventre del Mazzoletti che stramazzava a terra esanimi urlando mamma mia chicchirichì.
1: Ah, chicchirichì.
0: Sì, sì, perché è talmente un'abitudine del San Sicurezza.
1: Ho capito, sì. Sì.
0: Iniziando poi a fracassare microfoni e telecamere ed ingaggiando una furibonda colluttazione con il Loffredo, la Turina e lo Zeffirelli.
1: La Turina, sì, la cantante Luciana,
0: sì,
1: Turina.
0: Sì, la cantante Luciana, che avevano la peggio. Accorrono i PC a cavallo, quei cavalli bianchi che ingaggiano con l'energumeno una furibonda colluttazione al termine della quale il Pagnacca viene denunciato per atti osceni in luogo pubblico, cioè la canzone, disturbo delle occupazioni delle persone, cioè la commissione,
2: vabbè,
0: maltrattamenti in famiglia, picchiava la moglie, i ragazzini,
1: e che c'entra, vabbè,
0: percosse al Mazzoletti, ubriachezza molesta, sfratto pluriaggravato, bollo falso, ingiuria i natali del Mazzoletti,
2: vabbè, quello non è reato.
0: Abuso della credulità popolare e reticenza.
1: Reticenza.
0: Sì, reticenza, perché quando il maresciallo Rossi gli ha chiesto i documenti allo scadere del quinto secondo lui non è
1: stato. Ah, è già reticenza, ho capito. Vabbè,
2: come finite? Quanti anni gli danno?
0: Ma io penso dai 15 ai 18, non so.
1: Oh, là,
0: torna piccina mia, torna dal tuo papà. Vabbè,
1: arrivederci,
0: ciao.
1: Arrivederci.
0: Ciao.
1: Yvonne Fair. Funky Music Show Naftan Me On.

0: Pronto?
1: Buongiorno, sono la...
0: Ah, signorina.
1: Signorina Lanzotti, Lanzarotti.
0: Meno male, va.
1: Automat and Automat Incorporated, Amalgamated and Eliminated, sì, Italia.
0: Siamo in un punto fermo, lo sa, eh?
1: Company, Rhapsody and Melody.
2: Sì, siamo in un impasse, lo sa?
0: Lo sa.
1: Poi non avete ricevuto il nostro catalogo?
2: No.
0: Ma non
1: molto
0: solo per
1: strano,
0: quello,
1: non
0: eh?
1: Lo abbiamo inoltrato.
0: Sì, vabbè, ma non solo per quello, signorine. Siamo in una pass perché non abbiamo ancora trovato i prodotti adatti allo scopo.
2: Noi abbiamo parlato con alcuni qui della RAI, abbiamo fatto un piccolo sondaggio su quello di cui la RAI ha bisogno, ed è soprattutto bevande, molte bevande.
1: Molte bevande.
2: Per mandare
0: per esempio,
2: giù le...
1: Senz'altro.
0: Dicevamo, quelle teste di cavallo non servono a niente.
2: Non servono a niente.
0: Non interessano
1: niente
0: nessuno.
1: Teste di cavallo.
2: No, bianche, niente. Neanche il metro cubo di maionese non serve, servono tutt'al più delle piccolissime porzioni da...
0: Ma giusto se uno...
2: Al bar.
0: Esagerando, eh?
1: Metro cubo di maionese.
0: Vabbè, anche mezzo, sempre un'ammazzata di maionese. Ci dica invece...
2: Anzi, le volevo dire, abbiamo avuto delle lettere molto interessate, però appunto di gente alle fangate calde.
0: La fangata calda ha avuto un certo successo. Mm.
1: Benissimo. Allora, introducendo un vaglia da lire 380 nell'apposita svenditura praticata nella zona anteriore della nostra Automat and Automat.
2: Si può almeno fare a meno di scrivere la causale del versamento dietro?
1: Possiamo... No.
2: No, bisogna scrivere.
1: No, premendo tutti i pulsanti, la pulsantiera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, premendo il pulsante 84, abbiamo la fuoriuscita dal bocchettone centrale dell'automat and automat, un fiotto di fangata calda.
2: Ecco quello di cui dicevamo.
0: Vabbè, fiotto questa volta.
2: Un fiotto.
0: Vuole spiegarci meglio che cos'è questa fangata calda?
1: La fangata calda consiste nella espulsione ed emissione dal bocchettone centrale del nostro automat and automat di una specie di marmellata nerastra
2: di fango.
0: Marmellata nerastra,
2: ma serve a scopo terapeutico? Cioè
0: no, credo che sia commestibile, no?
1: Serve per i fanghi, ma può essere anche ingurgitato.
2: Ma fa male?
1: Ma
2: se uno l'ingurgita fa male?
1: Senz'altro.
0: Vabbè,
1: ma si può anche non ingurgitare.
0: Vado avanti con il prodotto.
1: Può essere rigurgitato.
2: Senta, no, per curiosità, a che altezza arriva questa fangata calda? All'altezza del viso, del bacino o della pancia? Per
1: un
2: esempio?
1: Attimo che chiedo al dottor.
2: Oh, no, oppure veda sul catalogo se ce l'ha sotto mano.
1: Catalogo, non. Altezza?
2: Sì. A che altezza?
1: 3,25 metri.
0: È troppo alta, vede? Questo è un errore madornale.
1: Arriva al soffitto.
0: Allora che ci vuole una scala?
1: Poi si può con l'apposito regolatore decurtare l'altezza di emissione dell'emulsione.
2: Un metro e mezzo.
1: Un
2: faccia
1: metro
2: praticamente.
1: E mezzo?
2: Un metro e mezzo.
1: Va bene.
0: Vabbè, vado avanti con i prodotti.
1: Comunque inserendo, abbiamo sulla 3 in concomitanza con la 15 tappi, cavatappi, cavaturaccioli, fazzoletti da collo.
0: Fazzoletti
1: da naso,
0: da collo.
1: Da taschino. Sulla 15.
0: Ma perché mischiate ai tappi? Scusi, signorina, non per dire, ma perché lei fa questi miscugli assurdi? Tappi, cavatappi e fazzoletti da collo.
1: Va bene, allora possiamo spostare fazzoletti da naso sulla 1, fazzoletti da collo sulla 1 e fazzoletti da taschino sulla 1.
0: Già è meglio. Ecco.
1: Ma escono sempre dalla 1. Arrivano anche le 3 teste di cavallo cominciate.
0: No.
2: Cominciate?
1: Comunque, possiamo inserire anche alcuni gettoni da telefonici nella 8 e avere la emulsione dal pulsante centrale di occhiali da sole da neonato più bastone da passeggio dal neonato.
0: No, questi sono controsensi, signorina. Il neonato non passeggia.
2: Sì, signorina, scusi tanto, ma secondo lei un neonato quanti anni ha?
0: Beh, anni. Insomma.
1: Anni, un neonato può avere anche 20... 24
0: mesi. Vabbè, allora non siamo d'accordo sul concetto del neonato.
2: 24 mesi.
1: Benissimo.
2: Vado avanti.
1: Comunque, inserendo alcune monete da lire 715 nel bocchettone centrale, abbiamo la fuoriuscita immediata dallo stesso bocchettone della targhetta con nome e cognome dell'utente da attaccare alla porta o alla finestra o all'antenna TV.
0: La targhetta?
1: Sì, la targhetta. La targhetta con inciso nome e cognome della.
2: Bisogna scriverlo naturalmente, mica indovina la macchina.
1: Sarà già uscito fuori dentro la macchina.
0: Vabbè.
1: Comunque, basta. All'ultimo c'è, inserendo monete da lira 350, la piastrina di riconoscimento per neonato con pedigree o piastrina di riconoscimento per neonato senza pedigree.
2: Senza pedigree. Vabbè, senza pedigree ci interessa a noi.
0: Vabbè.
2: Comunque un...
0: ci riserviamo...
1: Però avevo qui anche scarpe vaccino anticimuro per neonato o per uomo e mi pare scarpe da donna con tacco alto, ma di queste non so quale sia il bocchettone.
0: Non fa niente.
2: Vabbè, non fa niente,
0: importa niente, signorine. No. Ci sentiamo un altro giorno,
1: va bene.
0: Non va.
2: Ci mandiamo un

0: Avanti.
1: Eccolo là.
0: Pastellati, perché non sei venuta? Non ne possiamo più, ragioniere. Ci non sogniamo la notte.
1: Niente
0: non...
1: affatto.
2: Perché?
0: Perché?
2: Perché? Perché non ti venuta? Perché? Perché?

0: ci vergogniamo troppo. Basta qui. Se ne può andare, per favore, ragioniamo.
1: Perché non sei venuta?
0: C'ha un animo di musicista, noi abbiamo capito qual è la sua.
2: Perché non ha preso il filo, si è crepotta.
3: Basta così, ragioniere, non ne possiamo più. Basta, basta, si allontana.
0: Lei ha una sensibilità troppo forte.
3: Si allontana, si allontana, si allontana.

0: dottor Marsala.
1: Come va?
0: Peccato.
2: Qualsiasi cosa uno gli risponde, tanto dice sempre.
1: Dottor Boncompagni parla come il dottor...
0: Buongiorno. Buongiorno, sì, peccato.
1: Infatti una volta l'ho incontrato qui per i corridoi.
0: Ma buongiorno.
1: Sì.
0: Allora?
1: E io gli ho detto... Buongiorno signor, buongiorno.
3: Che battuta, straordinaria.
0: È un bel gioco di parole. Bravo dottor Marsala.
3: Bravo Marsala.
0: Cioè, buongiorno dottor, buongiorno.
1: Sì, e tutti che ridevano. Perché praticamente lui stava venendo per il corridoio, no?
2: Da sinistra verso destra o da destra verso sinistra?
0: Inutile il dettaglio.
1: No, da sinistra verso destra.
2: Ma da nord a sud o da sud a ovest?
1: Sempre con quell'aria indaffarata, no?
0: Come lui solo ha.
1: E allora io praticamente quando è stato un metro da me...
0: A tiro di voce, diciamo.
1: Ecco.
2: Un metro preciso?
1: Ma su, più o meno sarà stato un metro, metro e venti, un metro e dieci. Io con la voce scandita gli ho detto...
0: Ammiccando anche col gomito?
1: Sì, sì. No, con un lieve sorriso. Gli ho detto... Buongiorno signor, buongiorno.
2: Mamma mia.
0: Beh, carina, eh?
1: E lui si è girato, ha fatto una risatina
2: di commiserazione.
1: No, di
0: Compiacimento,
1: esatto.
2: Compianto.
1: E poi ha tirato via.
0: Ha tirato via.
2: Che cosa le ha tirato?
0: No,
1: ma
0: dice, è andato via, ha continuato per la sua strada.
1: Sì, è entrato dentro uno studio.
0: Perché non si mette a scrivere dei programmi, dottor Marsala, anche lei con questo umorismo?
1: Ma sì, infatti il povero Giscaldi, quel direttore
0: sì,
1: che adesso...
0: Sì, conosciamo, poverino è morto
1: adesso.
0: Non
1: c'è più. Mi chiamò due giorni dopo che io ho incontrato il signor Buongiorno.
0: Ah, e cosa te le ha detto?
1: Caro Marsala,
0: virgola,
1: perché a lei piacerebbe avere un programma tutto suo?
2: Punto interrogativo.
1: Sì.
2: Punto interrogativo.
0: Un umoristico però, no? Come solo lei sa fare.
1: Poi ha aggiunto, ho saputo del suo incontro con il signor Mike Buongiorno.
0: Ah, perché si era sparsa la voce di questa
1: subito,
0: sua battuta folgorante.
1: Praticamente.
0: Allora, si era risaputa qui alla RAI.
1: Sì.
0: Com'era la battuta? Buongiorno.
2: Signor Buongiorno Gianni.
0: Ah,
1: buongiorno.
2: Si allunga il brodo, secondo
1: te. E allora praticamente... Abbiamo parlato un'ora per impostare questo programma.
2: Finché lui è stramazzato al suolo, o no?
0: Cioè un programma allegro, divertente, spiritoso, brillante, no?
1: Ma sì, era un programma, diciamo così, di interesse generale, che parlava, racchiudeva un po'...
0: Ma pieno di battute, no? Come lei...
1: Beh, sì.
2: Come si chiamava?
1: Iniziava...
2: Allegria, allegria.
1: No, iniziava.
2: Musica.
1: Salute, salute.
0: Ah, beh.
1: Tre volte diceva.
0: Ah, tre volte salute
1: addirittura. Salute, sì. E poi si sentiva il riso di una gallina.
0: Il riso di una gallina?
1: No, la risata come fosse una gallina, no?
2: Il coccodè, diciamo.
1: Il coccodè. E lì iniziava il programma, partiva.
2: Come faceva la gallina?
1: Coccodè.
0: Ah, ecco.
1: Coccodè.
0: La prima mattina il programma.
1: Sì. Poi purtroppo il programma non si è più fatto perché morì il povero
2: Giscaldi.
0: E allora?
1: A voi vi andrebbe questa cosa,
0: questa
1: battuta?
0: Propostina?
1: Ma perché magari non
0: l'hai battuta? Quella, buongiorno signor, buongiorno.
1: Ecco.
0: No, è carina, questa, ne vengono una ogni 30 anni di queste.
1: Ma lo
0: qua,
1: so, questa infatti è una battuta di 13 anni fa. Che
2: una ogni liberazione, potremmo dire.
1: Sì. Come va il microfono?
0: Il microfono va bene, noi la ringraziamo di questo suo brillantissimo intervento.
2: No.
0: Che ci ha tirato su.
1: Dei dolori.
2: Dolori.
0: E Jackson 5, Dancing Machine.

0: Ne restava solo uno. Ed era proprio lui. Un porto affascinante. Specie se tu non ci sei, però tu vorresti esserci. Ma non sai bene se farti il poeta o farti la puttana.
1: Di Rotterdam non ci son che puttane, marinai nerboruti.

presente e il futuro, la testimonianza di tutto il pensiero. Sopravvivere a tanto dolore mi pompa nel cuore soltanto veleno. E la casa un involucro vuoto, dentro al frigo la desolazione. Con la radio che strappa le vene, passando soltanto la nostra canzone. E lo giuro, non riesco a capire perché l'uomo cerca da sempre l'amore. Basterebbe il sorriso di mamma o il fedele abbaiare di un cane, ed invece si deve cercare, bisogna cercare per fare.

Non esiste nessuna emozione che sia totalmente sotto controllo. E mi chiedo perché il mio cervello si fa solo di queste domande, mentre il cuore vorrebbe risposte, perché il suo dolore è davvero gigante. E le mosche mi girano intorno, mi danno fastidio, ma io non mi muovo. Lo so bene che merito tutto, lo so bene che sono dannato, che il dolore causato ritorna, ma quando ritorna si è già triplicato.

l'inquietudine che sale e l'insonnia che stordisce. La felicità la cerchi, ma lei non esiste. Ha ragione Schopenhauer.

0: esco da una vita e l'insonnia mi stordisce, la felicità la cerco ma lei non esiste. Ha ragione Schopenhauer, ha ragione.
1: Rai Radio Tech & Tech.

La trama così sottile che non vedevi la cucitura. Sombrividi di ragnatela sul volto pallido della luna. Sombrividi lungo la schiena.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio 3. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601.

0: Traduzione di Eugenio Montale. Compagnia del Piccolo Teatro della Città di Milano, diretta da Giorgio Strehler. Interpreti: Ivo Garrani, Tino Carraro, Giorgio De Lullo, Romolo Valli, Marcello Moretti, Enzo Tarascio, Franco Graziosi, Ferruccio De Ceresa, Elsa Albani. Radio 1 1955. Seconda parte.
1: Ecco Decio Bruto. Sarà lui a portare la notizia.
2: Salute, Cesare.
3: Buongiorno, grande Cesare. Vengo per accompagnarti al Senato.
1: Giungi in tempo per portare i miei saluti ai senatori e dir loro che oggi non voglio venire. Dir che non posso è falso. Che non oso, più falso ancora. Di che non voglio venire, Decio.
4: Di che è malato.
1: Deve mentire, Cesare. Ho steso il braccio così lontano in guerra per aver paura di dire la verità ad alcuni vecchiardi. Va, Decio, e informali che Cesare non vuole venire.
2: Potentissimo Cesare, fa che io ne conosca il perché, per evitare di essere deriso quando parlerò così.
1: La causa è nella mia volontà. Non voglio venire. Ce n'è abbastanza per soddisfare il Senato. Ma per tua propria soddisfazione e per amor tuo te lo farò sapere. Calpurnia, mia moglie mi trattiene in casa. Stanotte essa ha sognato la mia statua che come una fontana mandava sangue da mille zampilli e molti baldi romani venivano sorridenti a lavarcisi le mani. In questo essa vede presagi di imminente sciagura e in ginocchio ha implorato che oggi restassi in casa.
2: Ma è un sogno male interpretato. La visione era bella e di buon augurio. La statua che sprizzava sangue da molte bocche e nella quale si bagnavano molti sorridenti romani vuol dire che da te la grande Roma suggerà sangue rigeneratore e che grandi uomini faranno ressa per avere reliquie tinte di sangue. Il sogno di Calpurnia significa questo.
1: L'hai spiegato assai bene.
2: È così. E te ne convincerai sentendo il resto. Il Senato ha deciso di offrire oggi una corona al potente Cesare. Se mandi a dir loro che non vieni, potranno mutare idea. E del resto sarebbe troppo facile per qualcuno dire: leviamo la seduta finché la moglie di Cesare non faccia sogni migliori. Se Cesare si nasconde, chi li tratterrà dal mormorare: vedete, Cesare ha paura. Perdonami, Cesare, l'affetto che ti porto mi fa parlare così e la ragione è vinta dall'amore.
1: Come mi sembrano ora sciocchi i tuoi timori, Calpurnia. Mi vergogno d'avere ceduto. Dammi il mantello, esco. Vedi? Antonio che se la spassa ogni notte, malgrado tutto è alzato. Buongiorno, Antonio.
5: Buongiorno, nobilissimo Cesare.
1: Ordinate che preparino tutto. È una vergogna farsi aspettare così. Ecco Cinna. Ecco Metello. Trebonio, devo chiacchierare un po' a lungo con te. Tienti vicino a me, voglio ricordarmene.
6: Lo farò, Cesare. E ti starò così vicino che i tuoi migliori amici vorranno fossi stato più lontano.
1: Entrate, amici, e bevete un dito di vino con me. Poi, da buoni amici, partiremo insieme.
7: Non sempre è autentico ciò che amiamo credere vero, Cesare. E il cuore di Bruto soffre a pensarci.

0: strada presso il Campidoglio.
1: Guardati da Bruto, Cesare. Sta attento a Cassio, non avvicinarti a Casca. Occhio a Cinna, non fidarti di Trebonio. Non perdere di vista Metello Cimbro. Decio Bruto non t'ha mai fatto un torto a Caio Ligario. Un solo animo unisce questi uomini ed è contro Cesare. Se non sei immortale, sii prudente. Sentirsi troppo sicuri facilita i cospiratori. Gli dei ti proteggano. Il tuo fedele Artemidoro. Starò qui fino a che Cesare passerà e gli darò il foglio come una supplica. Io soffro che la virtù non possa salvarsi dai denti dell'invidia. Se tu leggi questo, Cesare, potrai vivere. Se no, i fati congiurano coi traditori.
2: Ti prego, ragazzi, con il senato non perdere tempo. Presto, corri! Perché stai fermo?
3: Per sapere che cosa devo fare, signora.
2: Vorrei che tu fossi già andato e tornato prima di dirti che cosa dovresti fare. Oh, fermezza, stai accanto a me e poni un muro tra il mio cuore e la lingua. Ho la mente di un uomo, ma la forza di una donna. Ed è difficile per una donna tenere nascosto qualcosa. Sei ancora qui.
3: Ma che cosa devo fare? Correre al Campidoglio, tornare a voi.
2: Sì, ragazzo, dimmi se il tuo padrone si è rimesso, perché stava male quando è uscito. E guarda che cosa fa Cesare e se ha molta gente d'attorno. Senti. Che rumore è questo?
3: Non sento nulla, signora.
2: Ti prego, ascolta bene. Ho sentito un rumore. Quasi un tumulto. E il vento lo porta dal Campidoglio.
3: No, signora. Non sento nulla.

0: Vieni qua, buon uomo. Da che parte vieni?
1: Da casa mia, signora.
0: Che ore sono?
1: Verso le 9, signora.
0: Sai se Cesare è ancora in Campidoglio?
1: Non ancora, signora. Vado a prendere posto per vederlo passare.
0: Hai qualche supplica per lui, non è vero?
1: Sì, signora. Se Cesare sarà così buono verso Cesare da ascoltarmi, lo pregherò di essere amico di se stesso.
0: Pensi che gli si prepari qualche disgrazia?
1: Non so. Non so nulla di mio, ma ho molto timore. Buongiorno a tutti. Qui la strada è stretta e la turba dei pretori, dei senatori e dei postulanti che sta alle calcagna di Cesare potrebbe schiacciare un uomo poco robusto come me. Cercherò un luogo più aperto e là parlerò a Cesare quando passerà.

Devo ritornare. Ahimè. Com'è debole il cuore di una donna. Oh, Bruto, i cieli ti aiutino nella tua impresa. Che il ragazzo mi abbia sentito. Bruto ha una supplica che Cesare non vuole ricevere. Ah, Lucio, corri. Ricordami il tuo padrone, digli che sono tranquilla. Poi torna da me e informami di ciò che ti ha detto.

0: Eccoci agli idi di marzo.
1: Ave Cesare, leggi questo foglio.
2: Tribonio chiede che tu dia un'occhiata a piacer tuo a quest'umile supplica.
1: Leggi prima la mia, Cesare, quella che ti tocca più da vicino. Leggila, sommo Cesare.
0: Se riguarda la nostra persona, la terremo per ultima.
1: No, Cesare, non tardare. Leggila subito.
3: Ma come? È impazzito quest'uomo.
4: Ehi tu, levati dai piedi.
5: Ah, via, si presentano suppliche per le strade adesso? Andiamo in Campidoglio.

0: in Campidoglio. Vorrei che la nostra faccenda andasse bene.
1: Quale faccenda, Popiglio?
0: Addio.
2: Che diceva Popiglio Lena?
1: Faceva auguri per la nostra faccenda, temo ci abbiano scoperti.
2: Guarda come si avvicina Cesare, fa attenzione.
1: Casca, sbrigati, potrebbero scoprirci. Brutto, che dobbiamo fare? Se si accorgono di tutto per Cesare o per me sarà finita ed io mi ammazzerò!
2: Calmati, Cassio. Popiglio Lena non parla di noi, vedi, sorride. E Cesare non è mutato.
1: Guarda. Trebonio sta portando Antonio in disparte.
3: Dov'è Metello Cimbro? Presenti subito la sua istanza.
2: È pronto. Stategli d'attorno e aiutatelo.
3: Casca, tu devi colpire per primo.
4: Possiamo incominciare. A quali errori dovrebbero rimediare Cesare e il suo senato?
3: Altissimo, fortissimo, potentissimo Cesare.
5: Metello Cimbro mette ai tuoi piedi il suo umile cuore.
4: Devo avvisarti, Cimbro. Questi tuoi inchini a Salamarecchi potrebbero accendere il sangue di un uomo qualsiasi e mutare ferme leggi e decreti stabiliti in un capriccio di fanciulli. Non essere tanto ingenuo da credere che Cesare abbia un sangue così fiacco da fargli smarrire la sua vera qualità, gli sprofondamenti fino a terra e le saltabeccanti blandizie dei cuccioli non hanno presa su di lui. Tuo fratello fu proscritto per decreto e se tu ti inchini e preghi e lusinghi per lui, io ti butto fuori come un cane! Ricordati che Cesare non fa torti a nessuno e non condanna senza rendersi conto di ciò che fa.
5: Non c'è dunque una voce più degna della mia che suoni più grata all'orecchio del grande Cesare e ottenga richiamo di mio fratello.
6: Ti bacio la mano, Cesare, non servilmente, ma col desiderio che Publio Cimbro sia richiamato il più presto.
4: Come? Tu, Bruto!
3: Perdona, Cesare, perdona! Cassio si umilia ai tuoi piedi per chiederti che Publio Cimbro sia affrancato.
4: Io potrei commuovermi se fossi come voi. Se sapessi pregare per commuovere, mi lascerei certo toccare dalle vostre preghiere. Ma io sono come l'astro di mezzogiorno, che non ha uguali in tutto il firmamento per la sua immutabilità. I cieli sono accesi di innumerevoli faville, e tutte di fuoco, e tutte scintillanti, ma ve n'è una sola che sia al suo posto. E così avviene nel mondo, che è pieno di uomini fatti di carne, di sangue, di intelletto, eppure ce n'è uno solo che non si scuote e non crolla, e sono io. Fate che ve lo provi anche in questo, che fui costante nel volere l'esilio di Cimbro e costante nel volerlo mantenere.
3: Cesare!
4: Che? Vorresti forse sollevare l'Olimpo?
3: Sommo Cesare!
4: Ma perché, Bruto, si prostra inutilmente?
3: Parlerò io allora!

0: пруд. Allora muori, Cesare.
1: Siamo liberi! È morta la tirannia! Su, andate rostre, gridate! Siamo liberi! È morta la schiavitù!
2: L'ambizione ha pagato il suo scotto! Ai rostri brutti!
3: E anche Cassio!
1: È qui, sconvolta da quanto è accaduto!
4: Stiamo insieme, che qualche amico di Cesare potrebbe...
2: Non parliamo di questo!
5: Popiglio, va! Non vogliamo far male né a te né ad alcun romano, va!
2: Dillo a tutti, Popiglio!
5: Sì, ora va! Che se fossimo attaccati non abbia a soffrire la tua vecchiaia!
2: Solo chi ha compiuto questa impresa dovrà risponderne!
3: Dov'è Antonio? Fuggito a casa, atterrito! Uomini, donne, bambini gridano e corrono! Con gli occhi fuori dalla testa, come se fosse il giorno del giudizio!
2: Oh, fati! Ora sapremo le vostre decisioni! Che dobbiamo morire, lo sappiamo! Solo del tempo e dei giorni che restano si preoccupa l'uomo!
5: E abbrevia la vita di 20 anni e ne toglie altrettanti alla paura di morire!
2: Se così è la morte, è un beneficio! Solo amici di Cesare potevano abbreviare questa sua paura!
6: Curviamoci, romani! E bagniamo le mani nel sangue di Cesare fino ai gomiti. Tingiamo nelle spade. Poi andiamo al foro gridando pace e libertà.
5: Sì, inginocchiamoci e immergiamo le mani. Oh, come sarà rivissuta nel futuro, in nazioni ancora da nascere, in lingue ancora sconosciute, questa nostra alta impresa.
6: E quante volte sul teatro si vedrà sanguinare quel Cesare che ora è steso qui ed è solo polvere.
5: Ed ogni volta che ciò accadrà si dirà che il nostro era un drappello di liberatori della patria.
3: Andiamo dunque.
5: Sì, andiamo. Bruto ci condurrà e avrà sulle sue orme i migliori cuori di Roma.
2: Fermi, chi viene ora? Un messo d'Antonio.
0: Così, Bruto. Il mio padrone mi ha detto di inginocchiarmi. Così mi ordinò di prostrarmi. E prostrato ordinò che dicessi: Bruto e nobile, saggio, valoroso e onesto, Cesare era potente, valoroso, regale e buono. Di che amo Bruto e lo onoro. E di che temevo Cesare. Lo onoravo e lo amavo. Se Bruto vorrà permettere che Antonio venga in tutta sicurezza da lui per conoscere come Cesare ha meritato la morte, Marcantonio non amerà Cesare morto quanto Bruto vivo, ma seguirà la sorte e le imprese del nobile Bruto in un mondo per lui nuovo con la più grande lealtà. Così dice il mio padrone Antonio.
7: Il tuo padrone è un saggio e prode romano, e mai ho pensato meno di lui. Va, di che se vorrà venire qui sarà pienamente soddisfatto e sul mio onore non correrà pericolo.
0: Lo accompagno subito qui.
6: Certo lo avremo amico.
7: Ecco Antonio.
8: Benvenuto, Marcantonio.
9: Oh, potente Cesare, sei ora così in basso. Le tue conquiste, le glorie, i trionfi, i trofei sono ormai così poca cosa. Pace a te, Cesare.
10: Non so, signori, quali siano i vostri propositi, a chi ancora dovrà essere cavato sangue e chi sia che ne abbia troppo. Se si tratta di me, non v'è ora più propizia dell'ora della morte di Cesare, né strumento che sia a metà degno di queste vostre spade arricchite del più nobile sangue del mondo. Io vi supplico, se vi do fastidio, di compiere ora il piacer vostro, mentre le vostre mani arrossate fumano ancora. Vivessi 1000 anni, non mi troverei più così disposto a morire, né alcun luogo, alcun mezzo di morte mi piacerà quanto morire qui, ucciso da voi, il fiore degli spiriti magni del nostro tempo.
7: Antonio, non chiedere a noi la tua morte, sebbene dalle nostre mani, dalla nostra azione, noi dobbiamo apparirti crudeli e sanguinari. Tu non vedi che le mani e il gesto da noi compiuto, ma non vedi i nostri cuori, che sono pietosi. E la pietà per i torti che ha subito Roma
6: È questa pietà che come fuoco scaccia fuoco, è pietà la pietà.
7: Ha fatto quanto fu fatto a Cesare. Verso di te, Antonio, le nostre spade hanno punte di piombo. Le nostre braccia, i nostri cuori sono incapaci di odio e ti accolgono con amicizia e reverenza.
11: La tua voce non conterà meno delle altre nella distribuzione delle nuove dignità.
7: Abbi pazienza fino a che non avremo ammansito la moltitudine impaurita e poi ti diremo perché io, che amavo Cesare, anche quando l'ho colpito, ho agito così.
10: Non dubito della tua saggezza. Che ognuno di voi mi porga la mano insanguinata. La tua prima di tutte, Marco Bruto. E ora la tua, Caio Cassio.
12: E la tua, Greco Bruto. E anche la vostra, Metello e Cinna. E la tua, valoroso Casca. E infine la tua, ultimo ma non certo nel mio affetto, ottimo Trebonio. Signori, ahimè, che devo dirvi? Il mio credito posa su un terreno così viscido che voi dovete credermi un vile o un adulatore.
10: Che io ti amassi, Cesare, questo è vero. E se ora la tua anima ci guarda, non sarà per te peggio della morte il vedere che il tuo Antonio, in presenza della tua spoglia, fa pace coi tuoi nemici e stringe le loro dita insanguinate? Avessi io tanti occhi quante tue ferite e versassi tante lacrime quanto sangue da esse scorre, questo sarebbe per me miglior partito che stringere vincolo d'amicizia coi tuoi nemici. Perdonami, Giulio. Qui fosti raggiunto e cadesti, coraggioso cervo. E qui sono i cacciatori che portano la tua spoglia e sono tinti del tuo sangue. Oh mondo! Tu sei una foresta! E l'uomo che qui giace colpito da questi principi era veramente il tuo cuore!
4: Antonio!
10: Perdonami, Caio Cassio. I nemici stessi di Cesare parleranno così. E da parte di un amico l'elogio è assai moderato.
5: Non ti rimprovero per l'elogio che ne fai. Ma in quali rapporti vuoi restare con noi? Vuoi essere messo nel numero dei nostri amici o dobbiamo andare avanti senza far conto su di te?
10: Per questo vi ho stretto la mano. Ma mi sono fuorviato, buttando lì il mio sguardo. Sono amico di voi tutti e vi amo con la speranza che mi direte perché e in che cosa Cesare fosse pericoloso.
6: Se così non fosse, questo sarebbe un atroce spettacolo. Le nostre ragioni sono tali che se tu, Antonio, fossi il figlio di Cesare, ne saresti soddisfatto.
10: È proprio ciò che chiedo. E per di più vorrei domandarvi di portare il corpo di Cesare nel foro e di parlare dal rostro al suo funerale. Come si conviene ad un amico.
7: Sia pure, Marcantonio.
6: Tu non sai ciò che fai. Non permettere ad Antonio di parlare al funerale di Cesare. Sai tu fino a che punto il popolo sarà scosso dalle sue parole?
7: Perdona. Io salirò al rostro prima di lui e spiegherò le ragioni della morte di Cesare. E dal discorso d'Antonio dirò che è stato permesso da noi e che noi siamo lieti che Cesare goda di tutti i riti che gli sono legalmente dovuti. Ne avremo più vantaggio che danno.
6: Fai come vuoi, ma la cosa non mi piace.
7: Prendi il corpo di Cesare, Marcantonio. Nel tuo discorso non dirai male di noi, ma dirai di lui tutto il bene che ne pensi e dirai che ciò avviene col nostro permesso, altrimenti non avrai parte nel funerale. Parlerai dallo stesso mio rostro e dopo di me.
10: Va bene. Non desidero altro.
7: Trasporta dunque il corpo. Ci vedremo là.
10: Oh, perdonami tu.
9: terra insanguinata. Se io sono così arrendevole e cortese con questi macellai, in te sono i resti del più nobile uomo che mai sia esistito nella marea dei tempi. Guai alle mani che hanno sparso un sangue tanto prezioso. Su queste piaghe, che come mute bocche aprono le loro rosse labbra per chiedere la mia voce e le mie parole, io faccio profezia che una maledizione cadrà sugli uomini. Lotte intestine, guerra civile strazieranno tutte le regioni d'Italia. E il sangue e la distruzione e ogni atroce spettacolo saranno così familiari che le madri potranno solo sorridere vedendo i loro figli straziati dalle mani della guerra. La pietà sarà soffocata dall'abitudine alle infamie e lo spirito di Cesare, bramoso di vendetta, avendo al suo fianco Ate uscita dall'inferno, griderà intorno con voce regale «Distruzione!» e scioglierà i mastini della guerra, così che questa azione orrenda appesterà la terra col fetore delle carogne umane insepolte. Tu servi Ottavio Cesare, vero?
8: Sì, Marcantonio.
9: Cesare gli ha scritto di venire a Roma.
8: Ha avuto la lettera e viene. Mi ha ordinato di dirtelo a voce.
9: Cesare! Il tuo cuore gonfio. Va, ritirati in disparte e piangi. È una commozione contagiosa questa. I miei occhi, vedendo scorrere perle dai tuoi, ricominciano a lacrimare. Viene il tuo padrone?
8: Dorme stanotte, a 7 leghe da Roma.
9: Torna indietro in fretta e digli cos'è accaduto. Qui c'è una Roma in lutto, una Roma pericolosa, non ancora una Roma sicura per lui. Va, digli questo. No!
8: Fermati un poco. Non partirai finché non avrò portato questo corpo nel foro. Là, col mio discorso, voglio vedere come il popolo prende l'infame impresa di questi sanguinari.
9: E a seconda del risultato, tu dirai al giovane Ottavio come vanno le cose.
8: Dammi una mano.

0: Roma, il foro.
1: Romani, concittadini, amici, statemi a sentire per la mia parte e credetemi per il mio onore. E rispettate il mio onore, se volete potermi credere. E giudicatemi con la vostra saggezza ed aguzzate il vostro intelletto per essere migliori giudici. Se c'è qui tra voi qualche caro amico di Cesare, io vi dico che l'amore di Bruto per Cesare non era minore del suo. Se poi costui mi chiede perché Bruto si sia mosso contro Cesare, ecco la mia risposta. Non è che io amassi meno Cesare, è che io amavo di più Roma. Preferireste voi morire da schiavi con un Cesare vivo o vivere da uomini liberi essendo morto Cesare? Poiché Cesare mi ha amato, io lo piango. In quanto gli ha sorriso la fortuna, ne godo. Come prove lo onoro, ma perché fu ambizioso, l'ho ucciso. Ecco dunque, lacrime per amor suo, gioia per la sua fortuna, onore per il suo coraggio e morte per la sua ambizione. C'è qui qualcuno così abietto da voler essere schiavo? Se c'è, parli, perché è lui l'offeso. C'è qui qualcuno così vile da non amare la patria? Se c'è, parli, perché è offeso lui. Parli! Aspetto una risposta.
2: No, Bruto! Non c'è nessuno!
1: E allora non ho offeso nessuno. E non ho offeso Cesare più di quanto non abbia offeso voi. Le ragioni della sua morte sono registrate in Campidoglio. La sua gloria non è diminuita per la parte che fu meritata, né aumentate le colpe per le quali fu messo a morte. Ecco giungere il suo corpo, compianto da Marco Antonio, il quale, pur non avendo preso parte all'uccisione, ne avrà beneficio. Un degno incarico della Repubblica. E con lui, quanti di voi? Con questo io mi allontano, perché se ho ucciso il mio migliore amico per il bene di Roma, ho lo stesso pugnale per me stesso quando alla mia patria piacerà di chiedere la mia morte.

lasciatemi andar solo, miei buoni concittadini, e per amor mio restate qui con Antonio. Rendete onore alla salma di Cesare e accogliete di buon animo l'elogio di Cesare che noi gli abbiamo permesso di fare. Vi prego, nessuno s'allontani all'incuori di me finché Antonio non abbia parlato.

0: Amici, romani, concittadini, prestatemi orecchio. Vengo a seppellire Cesare, non a farne l'elogio. Il male che gli uomini fanno sopravvive ad essi. Il bene è spesso sepolto con le loro ossa. E sia così di Cesare. Il nobile Bruto vi ha detto che Cesare fu ambizioso. Se lo era, fu una colpa. E Cesare l'ha scontata duramente. E qui, con licenza di Bruto e degli altri, poiché Bruto è uomo d'onore, e anche gli altri lo sono, io comincio a parlare al funerale di Cesare. Fu amico mio, fedele, giusto verso di me, ma Bruto dice che fu ambizioso, e Bruto è uomo d'onore. Ha portato molti prigionieri a Roma, il riscatto dei quali ha riempito i nostri forzieri. Fu questo un atto ambizioso. Quando i poveri piangevano, Cesare lacrimava. L'ambizione dovrebbe essere fatta di stoffa più grezza. Ma Bruto dice che Cesare fu ambizioso. E Bruto è uomo d'onore. Avete tutti veduto che su Lupercale gli ho offerto 3 volte la corona regale, l'ha rifiutata 3 volte, forse è per ambizione? Eppure Bruto dice che Cesare fu ambizioso, e Bruto è certo un uomo d'onore. Io non parlo per negare ciò che Bruto ha detto, ma per dire ciò che so. Voi tutti lo avete amato un tempo, né senza motivo. Quale motivo vi trattiene ora dal compiangerlo? Oh, senno, tu sei fuggito tra le bestie, gli uomini hanno perduto la ragione. Oh, perdonatemi, la mia mente è nella bara di Cesare e io debbo aspettare che essa torni in me.
1: Mi pare che ci sia del vero nelle sue parole.
2: Se si considera bene la faccenda, Cesare ha ricevuto un grave torto.
3: Ho paura che al suo posto ne verrà un altro peggiore.
4: Avete sentito? Non ha voluto la corona, dunque non era certo un ambizioso.
5: Poveretto, gli occhi rossi dal pianto.
6: A Roma non c'è uomo più nobile d'Antonio.
7: Attenzione, riprende a parlare!
0: Ancora ieri la parola di Cesare avrebbe potuto far fronte al mondo. Ora egli è steso qui e nessuno si stima tanto modesto da rendergli onore. Oh, amici, se io fossi disposto a eccitare i vostri cuori e i vostri animi alla rivolta, io farei gran torto a Bruto e a Cassio, che sono, come sapete, uomini d'onore. Ad essi non voglio far torto, io preferisco far torto al defunto, a me stesso, a voi, piuttosto che a questi uomini d'onore. Pure ho qui una pergamena col sigillo di Cesare, l'ho trovata in camera sua, è il suo testamento. Non intendo leggerlo, ma se il popolo lo conoscesse, andrebbe a baciare le ferite del morto Cesare, a immergere fazzoletti nel suo sacro sangue. Sì, tutti vorrebbero un suo capello per ricordo, e morendo ne farebbero parola nei loro testamenti, lasciandolo come prezioso legato agli eredi.
8: Il testamento!
9: Abbiamo sentito! Leggilo, Marcantonio!
0: Abbiate pazienza, gentili amici, non debbo leggerlo. Non è conveniente, voi sappiate quanto Cesare vi amava. Non siete di pietra o di legno, siete uomini, e tali essendo, l'ascoltare il testamento vi infiammerebbe fino al furore. È bene che non sappiate di essere i suoi eredi, perché se lo sapeste, chissà che potrebbe accadere.
8: Leggi il testamento!
9: Vogliamo udirlo!
8: Antonio, devi leggere il testamento di Cesare!
0: Volete aver pazienza, volete attendere un poco? Io sono andato troppo in là parlandovene. Temo di far torto agli onorevoli uomini che hanno pugnalato Cesare! Lo temo molto!
8: Altro che onorevoli! Traditori sono!
10: Sì! Traditori!
8: Sono
0: qualunque cerchio intorno alla salma di Cesare e lasciate che dimostri colui che ha scritto il testamento. Io devo scendere, me lo permettete?
7: Scendi! Scendi pure!
8: Facciamo cerchio!
10: Siamo lontani dal morto!
7: Scendi! Scendi!
0: Se avete lacrime, preparatevi a spargerle. Voi tutti conoscete questo mantello. Io ricordo il primo giorno che Cesare l'ha portato. Era una sera d'estate nella sua tenda, il giorno che gli sconfisse i nervi. Guardate, questo è lo squarcio del pugnale di Cassio. Ed ecco lo strappo che vi fece l'invidioso Casca. Di qui è passata la lama del bene amato Bruto. E quando egli la tolse dalla ferita, vedete come il sangue di Cesare la seguì? Come uscendo in fretta di casa per sincerarsi se era o no lo scortese Bruto che bussava a quella porta. Perché Bruto, lo sapete, era l'angelo di Cesare. Giudicate dunque, oh dei, quanto fosse l'affetto che gli portava Cesare. Questo fu il peggiore dei colpi, perché quando il nobile Cesare vide Bruto pugnalare, l'ingratitudine più forte delle braccia dei traditori lo vinse, e allora il suo cuore scoppiò, e nascondendo il volto nel mantello, là, presso la statua di Pompeo che sudava sangue, il grande Cesare cadde. Ah, che caduta fu quella, amici! Allora siamo caduti tutti, voi, io, mentre il sanguinoso tradimento cantava il suo trionfo su di noi. Ah, voi piangete ora e sentite la morsa della pietà. Sono gocce preziose quelle che spargete. Ma come, anime gentili, voi piangete pur vedendo solo le ferite di una veste? Guardate qui, guardate lui stesso come l'hanno straziato i traditori!
11: Pietoso spettacolo.
12: Oh, nobile Cesare.
13: Oh, giorno funesto.
14: Oh, traditori.
7: Sangue.
14: Vogliamo vendetta.
15: Vogliamo.
16: Chiediamoli.
17: Non sta venendo nessuno.
18: Uccideremo la casa di Bruto.
7: Avanti. Avanti.
0: Amici miei. Voi andate a fare qualcosa e non sapete perché. Avete dimenticato il testamento. Eccolo qui il testamento. Lascio ad ogni cittadino romano, a tutti dico, 75 dramme. E di più egli ha lasciato i suoi giardini, le sue pergole, i suoi orti.
14: Questo era Cesare.
0: Quando ne avrete uno?

0: E ora che la faccenda cammini da sé, io l'ho messa in moto, andrà dove vorrà.
1: A Sardi, in Asia Minore, l'accampamento di Bruto.

0: Viva
1: Ivano, parola d'ordine!
2: Cosa accade, Lucilio? È vicino Cassio?
3: È qui a due passi e Pindaro viene a portare i saluti del suo padrone.
2: Gradisco l'omaggio. Il tuo padrone, Pindaro, o per mutamento suo o per consiglio di pessimi ufficiali, m'ha dato motivo di desiderare che certe cose fatte da lui siano disfatte. Ma se qui vicino potrò averne spiegazioni.
4: Non dubito che il mio nobile padrone si mostrerà qual è, uomo degno di stima e di rispetto.
2: Su ciò non ho alcun dubbio. Ma ora, Lucilio, dimmi come sei stato ricevuto.
3: In modo abbastanza rispettoso, ma non con quella familiarità e quell'aperta franchezza che dimostrava una volta.
2: Tu hai descritto un caldo amico che si va raffreddando. È sempre così, Lucilio. Quando l'amore si smorza e decade, i suoi modi si fanno freddamente cerimoniosi. La fede schietta e sincera non ha trucchi, ma le anime vuote, come cavalli focosi condotti alla cavezza, si esibiscono in ogni sorta di promesse. Poi, quando son messi allo sprone, abbassano la cresta e e si mostrano per gli asini che sono. Il suo esercito si sta avvicinando?
3: Sì, sarà in Sardi stanotte. In gran parte tutta la cavalleria è già con Cassio.
2: Eccolo che viene. Andiamogli incontro con calma.
5: Mio nobile fratello, mi hai fatto un gran torto.
2: Ho mai fatto torto a un nemico? E come potrei farlo a un fratello?
5: Ruto, questi tuoi modi cortesi nascondono le offese che ho ricevuto. E se tu mi offendi...
2: Calmati, Cassio. E vedi di abbassare la voce. Ti conosco bene. Qui sotto gli occhi dei nostri uomini, che tra noi non dovrebbero vedere discordia, non disputiamo. Ordina al tuo seguito di ritirarsi. Poi nella mia tenda da pure sfogo le tue recriminazioni e io le ascolterò.
5: Pindaro, ordina ai nostri comandanti di far ritirare i loro uomini, che stiano a breve distanza.
2: E così fai tu pure, Lucio. Che nessuno si accosti alla nostra tenda finché non avremo finito di parlare. Lucilio, Titinio, fate buona guardia sulla porta.
5: L'offesa che mi hai fatto è questa. Hai condannato e bollato d'infamia Lucio Pella perché ha accettato dono dai sardiani. E le lettere in cui intercedevo per lui, uomo di mia fiducia, le hai buttate da parte.
2: Hai fatto torto a te stesso scrivendomi in un caso simile.
5: In momenti come questi non è opportuno che ogni piccolo errore sia colpito.
2: E allora devo dirti, Cassio, che anche a te si rimprovera ad avere le mani lunghe, di negoziare, vendere cariche ad uomini che ne sono indegni.
5: Io le mani lunghe? Parli così perché sai di essere bruto, altrimenti le tue parole sarebbero le ultime.
2: Il nome di Cassio onora la corruzione. Di modo che il castigo deve velare la sua faccia.
5: Il castigo!
2: Ricordati di Marzo! Degniti di Marzo! Il grande Cesare non fu colpito per amore di giustizia. Quale carogna l'ha toccato, pugnalato, se non fu per questo? E ora? Uno di noi, che ha colpito il più grande uomo del mondo, perché si circondava di ladri. Uno di noi, noi tutti dobbiamo ora sporcare le nostre dita con vergognosi doni, vendere il largo campo del nostro onore per tanto vile oro quanto può ferrarne il pugno. Vorrei essere un cane, latrare la luna, piuttosto che somigliare a un simile romano.
5: Non provocarmi, Bruto, non lo sopporto. Sei fuori di te se parli così. Sono un soldato più anziano di te e più esperto di te in certi negozi.
2: No, Cassio, non lo sei.
5: È come dico io.
2: Ti dico di no.
5: Non provocarmi, se tieni la vita, non mi tentare!
2: Stammi a sentire! Credi che possa cedere alla tua stupida collera? Credi che io mi spaventi se un pazzo strabuzza gli occhi?
5: Te, questo dovrò sopportare!
2: Sì, tutto questo e altro ancora. Fremi dunque finché ti si spezzi l'orgoglioso cuore. Mostra la tua rabbia ai tuoi schiavi. Falli tremare i tuoi servi. Ma pensi forse di vedermi crollare? Devo io sottomettermi a te, devo prosternarmi dinanzi alla tua bile. Per tutti gli dèi, digerisci da te il tuo veleno, anche se ti farà scoppiare, perché d'ora in poi ti terrò come uno zimbello per ridere di te e della tua rabbia.
5: Siamo arrivati a questo.
2: Hai detto che sei migliore soldato di me. Mostralo dunque, prova la tua spaconata. Ne avrò piacere, sono sempre contento di imparare dagli uomini migliori.
5: Mi fai torto, Bruto, mi fai torto in tutti i modi. Io non ho detto che sono un soldato migliore, ho detto più anziano. Ho forse detto migliore.
2: Non mi importa se l'hai detto.
5: Ma neppure Cesare da vivo avrebbe osato trattarmi così.
2: Calmati, tu non avresti osato provocarlo.
5: Non avrei osato.
2: No, ti dico di no.
5: Come non avrei osato?
2: No, per amore della tua vita.
5: Bruto, ti fidi troppo del mio affetto. Potrei fare qualcosa di cui avrei a pentirmi.
2: Cose simili le hai già fatte. Le tue minacce, Cassio, non mi fanno paura. Sono così armato di onestà che se mi passano accanto come un vento trascurabile. T'ho mandato a chiedere una certa somma e tu me l'hai rifiutata, perché io non so procurarmi l'oro con mezzi spregevoli. Preferirei far conio del mio cuore, cavare il rame dal mio sangue, piuttosto che sfillare con raggiro vile denaro dalle ruvide mani dei contadini. T'ho mandato a chiedere dell'oro per pagare le mie legioni e tu me l'hai negato. Fu cosa degna di Cassio. Avrei risposto io così a Caio Cassio.
0: Io non ti ho rifiutato nulla.
2: L'hai fatto.
0: Non l'ho fatto! Uno sciocco colui che ti riferì la mia risposta!
6: Bruto, mi hai spezzato il cuore. Un amico dovrebbe tollerare i difetti di un amico. Bruto, invece, per i miei più grandi del vero.
2: Soltanto quando sono rivolti contro di me.
6: Non mi ami più, Bruto.
2: Non amo i tuoi difetti.
6: Un occhio amichevole non li vedrebbe.
2: Un occhio d'adulatore, no. Anche se essi fossero più grandi dell'Alto Olimpo.
6: E allora vieni, Antonio, vieni, giovane Ottavio, e vendicatevi solo su Cassio, perché Cassio è stanco del mondo. Odiato da colui che ama, insultato da un fratello, maltrattato come uno schiavo. Tutti i suoi difetti sono segnati in un registro, studiati, mandati a memoria per poi buttarmeli in faccia. Potrei piangere l'anima mia dagli occhi. Qui c'è la mia spada e il mio petto. È dentro un cuore più prezioso di tutte le miniere di Pluto, più ricco dell'oro. Se sei un romano, strappamelo. Io che t'ho regato l'oro ti darò il cuore. Colpiscimi come hai colpito Cesare, perché io so che tu, odiandolo, lo amavi più di quanto hai amato Cassio.
2: Rimetti la spada nel fodero. Arrabbiati finché vuoi, ti servirà di sfogo e penserò soltanto che hai un pessimo carattere. Cassio, tu porti in te la tua ira come la pietra focaia porta il fuoco, percossa da una rapida scintilla, e poi si raffredda subito.
6: Avrà dunque Cassio vissuto così a lungo, da non essere altro che il buffone del suo Bruto quando il malumore lo tortura?
2: Se ho parlato così è stato in un trasporto d'ira.
6: Ah, lo ammetti dunque. Dammi la mano, Bruto.
2: Ti do anche il cuore.
6: Bruto.
2: Ebbene?
6: Non mi ami dunque abbastanza per sopportarmi quando l'irascibile umore che mia madre mi ha dato mi fa uscire di me?
2: Sì, Cassio. Ed ora in poi, quando sbotterai contro di me, penserò che è tua madre che brontola e lascerò correre.
7: Voglio entrare per vedere i generali. Fanno baruffa e non è bene lasciarli soli.
8: No, non puoi entrare.
7: Solo la morte potrà impedirmelo.
8: Ebbene, perché sei qui tu?
7: Vergogna, generali, che mi tocca vedere. Siate amici ed amatevi, questo è il vostro dovere. Ve lo dice un anziano e lo dovreste sapere.
8: Gran brutterime fa questo poeta.
9: Imbecille, cialtrone, esci qua.
8: Abbi pazienza, parla sempre così.
9: Sopporterò i suoi lassi se arriverà il momento giusto. Ma un simile giullare, che ha a che fare con la guerra? Via! Lucilio, Titinio, dite ai comandanti di far accampare qui le loro schiere.
8: E poi venite subito da noi, commessala.
2: Una coppa di vino, Lucio.
6: Non credevo che tu potessi infuriarti tanto.
2: Sono oppresso da troppi pensieri, Cassio.
6: Non trai profitto dalla tua filosofia se ti fai vincere dagli ostacoli che incontri?
2: Nessuno sopporta più di me il dolore. Porzia è morta.
6: Porzia, che dici?
2: Sì, è morta.
6: Perché non fui uccisa quando ti ho investito in quel modo? Oh, amara, intollerabile perdita. E di quale malattia è morta?
2: Non sopportò la mia assenza, né il dolore che il giovane Ottavio e Marcantonio
10: fossero diventati tanto forti. Anche questa notizia le pervenne, ed essa perdette la ragione. E mentre i suoi servi erano usciti, inghiottì del fuoco.
11: Morta in questo modo.
10: Morta così.
11: Oh, dei immortali.
10: Non parlarne più, ti prego. Dammi da bere, Lucio.
2: In questa seppellisco ogni amarezza, Cassio.
5: Ho sete anch'io. Dammi una coppa ben traboccante, Lucio. Non berrò mai abbastanza per amore della pace di Bruto.
12: Titinio! Benvenuto, buon messala. Mettiamoci qui attorno al lume e vediamo ciò che bisogna fare.
11: Porzia, ma è proprio vero.
10: Non parlarne, ti prego.
12: Messala, so da messaggi ricevuti che il giovane Ottavio e Marcantonio marciano verso di noi con un forte esercito e si dirigono su Filippi.
13: Anch'io ho informazioni dello stesso genere.
12: E che dicono in più?
13: Che con bandi e proscrizioni Ottavio, Antonio e Lepido hanno mandato a morte un centinaio di senatori.
12: In questo le nostre informazioni non concordano. A me si dice che i senatori mandati a morte per decreto sono 70. E tra essi è Cicerone.
11: Anche Cicerone?
13: È morto in seguito a un ordine di proscrizione. Hai avuto lettere da tua moglie, signore?
12: No, messala.
13: E nemmeno alcuna notizia di lei in altre lettere?
12: No, messala.
13: Strano davvero.
12: Perché me lo chiedi? Forse hai avuto tu qualche notizia?
13: No. No, signore.
12: Via. Dimmi tutto. Da bravo romano.
13: Ebbene, da romano, ascolta la verità. È morta. Sicuramente. E in modo strano.
10: E dunque addio, Porzia. Noi tutti dobbiamo morire, messala. Se penso che questo doveva accadere anche a lei, trovo la forza di reggere.
13: Così i grandi uomini dovrebbero sopportare ogni loro perdita.
11: Anche a me pare di essere fatto così. Eppure la mia natura non saprebbe resistere a questo.
12: Torniamo al nostro lavoro di uomini vivi. Che ne direste di marciare direttamente su Filippi?
5: Non credo che ci convenga.
12: Perché?
5: È meglio che sia il nemico. Così spreca mezzi, stanca le sue truppe e si presenta già indebolito. Mentre noi, stando fermi, siamo freschi, agili, pronti alla difesa.
12: Le buone ragioni devono far posto a ragioni migliori. Tra Filippi e qui, le popolazioni ci sopportano di malavoglia, tanto che ci hanno lesinato i loro tributi. Il nemico, attraversando le loro terre, impinguerà le sue schiere di nuove forze e riprenderà l'Ena. Se noi lo affrontiamo a Filippi avendo alle spalle questa gente, gli togliamo il vantaggio.
5: Dammi a sentire, fratello.
12: Io devi notare che abbiamo messo alla prova i nostri amici fino all'estremo, che le nostre legioni sono al completo, che la nostra forza è matura. Il nemico cresce di potenza ogni giorno. Noi che siamo al massimo non possiamo che calare. Anche nelle cose degli uomini c'è una marea. Se la cogli al flusso ti porta la fortuna, se la perdi il viaggio della tua vita si incaglia fra le secche, le sciagure. Ora siamo sul mare libero, aperto, dobbiamo seguire la corrente favorevole o perderemo il nostro carico.
11: Ebbene, sia come vuoi tu. Ci muoveremo prima noi e li attaccheremo a Filippi.

0: Il buio della notte è sceso sulla nostra discussione e la natura deve pur ubbidire alla necessità. Ad essa concederemo dunque un parco riposo.
1: Non c'è altro da dire?
2: Niente altro. Domani ci leveremo di buon'ora e partiremo.
1: Lucio, la mia veste. Buonanotte, gentile messale. Buonanotte, Titinio.
0: E a te, valoroso Cassio. Buonanotte e buon riposo.
3: Abbiamo cominciato male la notte, Bruto. Che non accada mai più niente di simile tra noi. Mai più, Bruto.
0: Hai ragione, Cassio. Mai più.
3: Buonanotte, fratello.
0: Buonanotte.
1: La mia veste, Lucio.

0: Dove hai messo il tuo strumento?
1: Qui nella tenda.
0: Che voce sonnolenta. Ma non so darti torto. Hai vegliato abbastanza.

0: Damasco 50, seconda trasmissione in compagnia dello storico e saggista Giordano Bruno Guerri. Ricordo che le puntate originali sono del 2008 e che ieri abbiamo ascoltato i commenti di Bruno Guerri su Philip Roth e su Sartre. Oggi cominciamo con Foglie d'erba.
1: Damasco con Giordano Bruno Guerri.
2: Buonasera, sono Giordano Bruno Guerri e il libro di Damasco del quale parliamo oggi è un libro di poesia. Quando trovo in questo mio silenzio una parola, scavata è nella mia vita come un abisso. Sono versi di Ungaretti che mi colpirono molto da giovane e tuttora ritengo che siano la migliore definizione di poesia. Ungaretti è un poeta che amo moltissimo, ma il libro di cui parliamo non è suo. È Foglie d'erba di Walt Whitman, il più grande poeta americano, anzi in qualche modo addirittura il padre del sentimento americano, per la forza

0: molto bella, completa e molto accurata di Einaudi con traduzione ottima di Enzo Giachino e un saggio di Franco Buffoni. Sono la bellezza di 750 pagine, tutte straordinariamente godibili. La poesia poi ha avuto nella mia vita un'importanza straordinaria. Uno dei ricordi più dolorosi della mia vita è proprio legato alla poesia, quando a 6 anni fui incaricato insieme ad altri bambini di recitare una poesia di Natale sull'altare della chiesa durante la messa domenicale. Emozionatissimo, l'avevo imparata strabene, la sapevo a memoria in un modo impeccabile. Quando venne il mio turno di salire sull'altare con il cuore che mi batteva in un modo pazzesco, dopo 2 parole non ricordavo più niente, non ricordavo più niente e scoppiai disperatamente a piangere. Credo che questa sia stata la prima manifestazione della mia timidezza, che poi ho sempre cercato di combattere tutta la vita, come fanno tanti timidi, con un'esuberanza, una proposta di me così, così appariscente, così vitalistica, in realtà frutto anche quella proprio della timidezza. Oppure mi chiedo anche se quel fallimento iniziale della mia prima comparsa in pubblico, del mio propormi al mondo, non fu a sua volta una causa di timidezza. Certamente, per quanto la poesia sia importante, perché veramente rappresenta l'espressione sintetica più alta dei sentimenti umani e la capacità più alta di usare la lingua, di dire il massimo con meno parole possibili, ecco, la poesia ci viene generalmente insegnata male, o almeno veniva insegnata malissimo alla mia generazione. Io sono nato nel 1950, quindi ho fatto l'elementare negli anni 50. E ci venivano imposte delle poesie banalissime, filastrocche appunto, più che poesie, da imparare a memoria in un modo ossessivo e spesso senza metterci neanche in grado ben di capirle. Io ricordo sempre con un sorriso che quando si trattava di recitare quei famosi versi, Din sulla vetta della torre antica, eccetera, eccetera, tutti cominciavamo in realtà con un colpo di campanella, diciamo Din sulla vetta della torre antica, proprio così meccanicamente, noiosamente, tristemente, eccetera. E poi tutto è andato avanti così, con uno studio ossessivo, veramente esagerato, della Divina Commedia, che è una grandissima opera, ma imporla per 3 anni, come si faceva al liceo classico, studiando i dettagli in un modo veramente da specialisti, era ed è tuttora, io ritengo, deviante. Tanto più che invece non ci si insegnava quasi niente della poesia straniera, come se non valesse, come se non contasse. Tutto Carducci, tutto Foscolo, Monti, ogni ben di Dio che abbiamo prodotto, ma pochissimo di straniero. Oggi credo che questo sia un po' cambiato. Io scoprii Whitman e Foglie d'erba all'università, addirittura, per conto mio, troppo tardi.
1: Io canto l'individuo. Io canto l'individuo, la singola persona. Al tempo stesso canto la democrazia, la massa. L'organismo da capo a piedi canto. La semplice fisionomia, il cervello, da soli, non sono degni della musa. La forma integrale ne è ben più degna. È la femmina, canto, parimenti che il maschio. Canto la vita immensa in passione, pulsazioni e forza. Lieto per le più libere azioni che sotto leggi divine si attuano, canto l'uomo moderno.
0: Sono ancora Giordano Bruno Guerri e parliamo di Foglie d'erba di Walt Whitman, libro che mi fulminò sulla via di Damasco con la scoperta di una poesia civile, una poesia di impegno sociale che difficilmente c'era stata proposta a scuola e mai di questo autore appunto che conobbi all'università.

0: Whitman è il poeta della società americana, è il cantore della democrazia, della modernità. Nell'epoca in cui in Italia il più grande poeta di quei tempi scriveva: «Oh cavallina, cavallina, storna che portava colui che non ritorna», Walt Whitman cantava: «Io canto il corpo elettrico, l'uomo moderno, io canto». Ecco, in questa differenza, tra questi due gruppi diversi, c'è forse anche la differenza di sentimenti verso un popolo, di atteggiamenti di un popolo verso la scrittura, che si rispecchia, faccio un paragone non azzardato, anche poi nella vita civile e nei suoi documenti. Io vedo la stessa differenza che c'è fra la cavallina storna e Io canto il corpo elettrico negli inizi della Costituzione italiana e in quella della Costituzione americana. Sono gli specchi di questi due poeti, così come la Costituzione italiana, ahimè, è così fiscale, così giuridica e così in fondo priva di afflato, tanto da cominciare con una definizione fredda e anche abbastanza discutibile: la Repubblica italiana. No, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, che poi non si capisce bene cosa voglia dire, in realtà è fondata sui cittadini. La Costituzione americana apre proprio alla Whitman. Noi, il popolo degli Stati Uniti, perbacco, questa sì che è un inizio di Costituzione. Ecco, Foglie d'erba ha anche un altro controcanto, perché anche noi abbiamo avuto delle poesie e dei poeti impegnati. Basta citare Carducci, la sua locomotiva, questo mostro che si sferra per la pianura, simbolo di progresso. Abbiamo il Carducci anticlericale, antimonarchico, il bardo, il vate della nazione. Ma in realtà non ha mai rappresentato l'essenza del popolo italiano e adesso è quasi dimenticato. Whitman è ancora il poeta dell'America che canta se stessa.
1: Io celebro me stesso, io canto me stesso. E ciò che io suppongo, devi anche tu supporlo, perché ogni atomo che mi appartiene è come appartenesse anche a te. Ozioso ma tardo e invito l'anima mia, ozioso ma tardo a mio agio e mi curvo a osservare un filo d'erba estiva. La mia lingua, ogni atomo del mio sangue prodotto da questa terra, da quest'aria, qui nato, da genitori nati qui, i loro padri e i padri dei loro padri nati qui parimenti, io, a 37 anni e in perfetta salute, incomincio, sperando di non cessare che alla morte. Credi e scuole in sospensiva, un poco indietro ritrattomi, contento di ciò che essi sono, ma non scordandoli mai, accolgo il bene e il male. Lascio parlare a caso, la natura senza freno, e con la nativa energia.
0: Parliamo dunque della poesia italiana. Fra i vari mestieri che ho fatto nella mia vita c'è stato anche quello dell'editore. Come direttore editoriale della Mondadori, a metà degli anni Ottanta mi trovavo anche a dover curare indirettamente la più importante collana italiana di poesia, che è Lo Specchio, appunto, della Mondadori, e ho potuto quindi verificare di persona un curiosissimo fenomeno, cioè la quantità enorme di poeti che abbiamo in Italia, perché alla Mondadori arrivano migliaia di manoscritti, dattiloscritti e ormai adesso file di poesia ogni anno. Che significa che ci sono molte migliaia di poeti, più o meno bravi, per lo più in genere mediocri, che ambiscono a questo Parnaso della letteratura, questo vertice della creazione letteraria, e però dall'altro canto verificavo anche dal mio punto di vista di osservazione privilegiato al vertice della casa editrice che i libri di poesia bellissimi che pubblicavamo dei più grandi autori di tutti i tempi, viventi, defunti, di ogni paese, ebbene questi libri non vendevano mai, nei casi migliori, più di 3.000 copie, pensate, cioè meno copie di quanti poeti si proponessero ogni anno alla Mondadori, ed era una cosa veramente desolante. Io feci anche un esperimento. I miei editor avevano scoperto un bravissimo giovane poeta che mi piacque subito molto e che era Valerio Magrelli. Avevano ragione a pubblicarlo giovanissimo nello Specchio, collana in genere riservata ai poeti laureati, perché poi Magrelli si è effettivamente affermato come uno dei più importanti poeti italiani contemporanei. E allora, con le possibilità che dà il potere, perché io detesto il potere, detesto subirlo, detesto anche esercitarlo, ma devo dire che ti dà delle possibilità di fare delle cose, e quando ti dà la possibilità di fare delle cose vale la pena di usarlo. Ebbene, io feci pubblicare Magrelli con un appoggio pubblicitario e un impegno di ufficio stampa degno di un romanzo ad alta tiratura, scommettendo che sarei riuscito a cambiare il risultato, cioè a portare questo autore a vendere molte migliaia di copie. Ebbene, non ci fu niente da fare, non arrivammo ancora una volta a 3.000 copie.
1: Io sono dei vecchi e dei giovani, io sono dei folli e dei saggi, di tutti incurante, di tutti mi curo, materno siccome paterno, bambino non meno che adulto, ripieno di ciò che è volgare, ripieno di ciò che è fine. Alla nazione appartengo, di tante nazioni, sia le più piccole sia le più grandi. Camerata di chi naviga su zattere, camerata dei carbonai, di tutti quelli che ti stringono la mano e ti invitano a bere e a mangiare. Scolaro in mezzo ai più semplici, insegnante in mezzo ai più dotti. Un novizio che comincia e tuttavia con l'esperienza di migliaia di stagioni. D'ogni colore e casta sono io, d'ogni grado e religione. Contadino, meccanico, artista, gentiluomo, marinaio, quacchero, prigioniero, ruffiano, barabba, avvocato, medico, prete. Resisto a tutto, molto meglio che non alla mia diversità. Respiro l'aria, ma me ne lascio ancora tanta per gli altri. Non mi do delle arie e mi sento a posto.
0: In questa specie di autoconfessione o seduta di autocoscienza che è Damasco, non mi posso esimere, non mi voglio esimere, mi denudo completamente, raccontando che anch'io ho scritto poesie, naturalmente chi non ne ha scritte. Da ragazzo amavo moltissimo Caldarelli, che amo Vincenzo Caldarelli, che amo tutt'ora di un amore sviscerato, e soprattutto certe sue poesie come Vergine adolescente. Ne scrissi una che era copiata pari pari da Gabbiani. Non vi reciterò la mia perché ve la risparmio e mi risparmio la vergogna, ma quella di Caldarelli la ricordo bene. Io non so dove i gabbiani abbiano il nido, dove trovino pace. Io son come loro, la vita la sfioro, come essi l'acqua ad acciuffare il cibo. Caldarelli era un poeta decadente, bellissimo, bravissimo, straordinario, anche se lo chiamavano decadente perché aveva 10 denti e lo prendevano in giro per questo. Whitman ha tutto un altro atteggiamento verso l'esistenza e verso la poesia, come potenza, come forza, come eruzione di un vulcano dello spirito, e credo che l'abbiamo ben potuto vedere dalle letture che sono state fatte dei suoi versi. E quindi congediamoci da Whitman e dalla poesia, e vi ricordo che domani invece torneremo a parlare di filosofia con un filosofo italiano poco ricordato e che voglio invece ricordare, Piero Martinetti.

0: Damasco, con Giordano Bruno Guerri.
1: Buonasera, sono Giordano Bruno Guerri. In questa puntata di Damasco parliamo del libro di un filosofo, Piero Martinetti, Il breviario spirituale, un libro che fu pubblicato nel 1922 anonimo per i motivi che vedremo e che è stato riscoperto e ripubblicato meritoriamente dalla UTET nel 2006 con una prefazione di Anacleto Verrecchia. Sono 176 pagine straordinarie. Straordinarie perché? Perché tutti noi cerchiamo nei libri non solo il piacere della lettura e della scoperta, ma spesso ci cerchiamo anche delle soluzioni alla nostra vita, delle risposte alle nostre domande, ai problemi che ci affliggono. E allora è bello sempre sentire da un autore, quindi da un uomo con una sensibilità speciale, con la capacità speciale di trasmettere le idee, sentire le possibili soluzioni. A volte, oltre che ai romanzi e ai saggi, ci rivolgiamo a dei manuali del saper vivere, che non significa solo bon ton, ma come comportarsi, come affrontare la vita. Ne esistono tantissimi, è un genere che soprattutto negli Stati Uniti ha un successo enorme e che è arrivato anche da noi. Ci sono manuali contro l'ansia, come comportarsi con gli altri, come vivere la propria vita intima, i propri sentimenti, eccetera. Sono tutti libri più o meno buoni, ma che hanno la caratteristica, il difetto di essere stati scritti da psicologi, da sociologi, da esperti di cose varie, che non hanno però una struttura di pensiero, non hanno alla base una visione del mondo, una Weltanschauung completa, globale. Il libro di Martinetti non è così. Anch'io ho letto molti di quei manuali, guide all'esistenza, ricavandone pochissimo, tant'è vero che non mi ricordo né un titolo né un contenuto che mi abbia particolarmente colpito. In genere si tratta di banalità. Il breviario spirituale di Martinetti invece è quanto di più simile a un manuale di vita quotidiana che sia mai stato pubblicato, ma da un filosofo. Per Martinetti, nella ricerca della forza con la maiuscola e della bontà con la maiuscola si deve culminare nella saggezza. Sono questi i tre passaggi del libro, i tre grandi capitoli. Ma Martinetti esamina sotto la luce di una ragione superiore ogni aspetto della vita umana, anche quelli più quotidiani, per esempio l'abito e la casa, i giusti limiti del guadagno, i doveri familiari. E da filosofo insegna come rafforzare lo spirito attraverso la temperanza, la pazienza, la perseveranza, la stabilità interiore. Analizza e valuta i rapporti tra cittadino e Stato, tra uomo e un altro uomo, tra l'uomo e la grandezza dell'inconoscibile, del divino. In pratica lo guida nel suo elevarsi dall'impulso cieco a quel dominio razionale di sé che costituisce la vera libertà. Questo è il contenuto vero del libro, come assumere il controllo di se stesso. È un libro di saggezza quotidiana a cui ricorrere in ogni momento della vita. Personalmente ho una vita per niente programmata, ho una vita che non riesco a organizzare secondo un sistema di pensiero, di persecuzione degli obiettivi, dando una stabilità ai miei umori, ai miei sentimenti, ai miei stati d'animo, ai miei impegni pubblici, sociali, politici. vivo in un modo mentalmente disordinato, capitemi, non è che sono dissociato, disturbato, semplicemente faccio fatica a organizzare la mia esistenza in base a dei principi di vita. Tendo a essere più preso dagli impulsi, dagli slanci, buoni o cattivi, dagli stati d'animo. Questo libro mi ha aiutato enormemente a capire che prima di fare qualche cosa per il mondo bisogna mettere ordine in se stessi.
2: Così ogni uomo sembra correre appresso alla sua follia, che è la voluttà, il denaro, il potere, lo splendore d'un titolo, d'un nome, e mette in servizio di questa follia anche l'attività dell'intelligenza e chiama ragione il non deviare dal cammino che la sua follia gli prescrive. Anzi, anche quelli che fanno professione di coltivare la ragione, i filosofi, obbediscono in fondo ad un oscuro genio interiore che li guida e li avvia indipendentemente da ogni dettame della ragione. L'amore della ragione è sorretto in essi da una specie di pathos sentimentale, che è quello che decide della loro vocazione e determina la direzione di tutta la loro condotta. La ragione non sembra dunque essere che alla superficie dell'attività umana, nella concatenazione dei mezzi. Le forze che la dirigono sono date invece da impulsi istintivi ed oscuri, dei quali l'uomo non cerca nemmeno di darsi ragione. Per questo, appunto, quando l'agire loro è considerato un poco da lontano nelle sue linee generali, esso è lungi dall'offrire l'apparenza d'una direzione razionale. Ogni individuo appare come un automa che si muove cieco e fisso nella direzione della forza da cui è dominato.
1: Vorrei in questa puntata parlare un po' meno di me e parlare un po' più di lui, perché oggi è quasi sconosciuto Martinetti, ma in un paese normale sarebbe celebrato come un grande pensatore e un eroe, un campione della libertà. Martinetti era nato nel 1872 e morì nel 43 in Piemonte. Non si mosse praticamente molto dal Piemonte per tutta la sua vita. Una delle sue cose che voglio ricordare è che fu uno dei 12 professori universitari, 12 su 1400, che nel 1931 rifiutarono di giurare fedeltà al fascismo e di insegnare secondo la volontà fascista. Un atto eroico, anche perché fra quei 12 era uno dei pochissimi che era lontano dalla pensione, avrebbe potuto insegnare ancora per un ventennio filosofia teoretica all'Università Statale di Milano. E la lettera con la quale comunicò al ministro della pubblica istruzione il rifiuto di giurare è un esempio di virtù morale e civile straordinaria. Ho prestato il giuramento richiesto 4 anni or sono perché esso vincolava solo la mia condotta di funzionario. Non posso prestare quello che oggi mi si chiede perché esso vincolerebbe e lederebbe la mia coscienza. Ho sempre diretto la mia attività filosofica secondo le esigenze della mia coscienza e non ho mai preso in considerazione neppure per un momento la possibilità di subordinare queste esigenze a direttive di qualsivoglia genere. Quest'uomo che scontò questa decisione vivendo ritirato si dette a fare il contadino. Sulla targa di casa per il resto della vita ebbe la scritta Piero Martinetti, agricoltore. Viveva in una casa piena di libri e per il terrore che la sua preziosissima biblioteca finisse distrutta dal fuoco, non solo non fumava, rinunciò al fumo, ma addirittura rinunciò alla luce elettrica e viveva come un contadino del 600, in un modo spartano e rigorosissimo, che però gli permise di essere libero. La libertà è non solo un dono, ma una conquista, e lui se la conquistò duramente.
2: Un'opinione oggi molto diffusa celebra come virtù ideale dell'uomo la forza, esalta l'orgoglio dominatore e volge uno sguardo di sprezzo verso la bontà, la mitezza, l'umiltà, che sono soltanto le false virtù dei vinti. Questa dottrina ha assunto sovente, soprattutto nei bassi fondi della filosofia giornalistica, forme repulsive ed ignobili. La celebrazione della vita possente si è risolta in un inno alla vita bestiale. Ma questo trionfo non è stato pure senza ragione. Anche questa dottrina ha, da un punto di vista molto esclusivo, messo in rilievo una verità fondamentale che la morale comune troppo spesso trascura, e cioè che la vita più alta, la vita ideale dell'uomo, è anche la manifestazione più sublime della forza. Essa non fa altro, in fondo, che tradurre in un altro linguaggio l'antica affermazione che l'ideale dell'uomo è la felicità. Perché che cosa è la felicità, se non l'energia dominatrice che riposa tranquilla nel godimento incontrastato del suo trionfo? Soltanto, non bisogna intendere qui la parola felicità in un senso troppo umile. Bisogna comprendere che vi può essere una felicità più alta di quella sognata dal maggior numero. Una felicità che è indipendenza dalle cose, sicuro e sereno dominio spirituale. Ma appunto perché la vita ideale dell'uomo è la più alta manifestazione della forza, essa ha per primo fondamento la forza. La felicità del saggio ha per prima condizione una ragionevole ricerca della felicità comune.
1: Parliamo sempre di Piero Martinetti. Mussolini, che lo stimava e lo ammirava, gli offrì addirittura la presidenza dell'Accademia d'Italia per riconquistarlo, ma invano. E a chi gli obiettava che avrebbe abbandonato i suoi studenti al fascismo, i suoi colleghi usavano questa giustificazione per autogiustificazione, e rispose: la più bella lezione che possa dar loro è quella di andarmene. Il fatto è che Martinetti non si appella mai a nessuna ideologia o fede, ma soltanto alla sua coscienza, ed è proprio questo che ci insegna nel Breviario Spirituale. Ed è proprio in questo la grandezza del suo gesto. L'Italia non gliene è grata, non lo ricorda affatto, proprio perché era fuori da ogni parte politica, destra, sinistra, centro, cattolici, laici. Era un uomo indipendente e aveva un pensiero indipendente, che è la cosa che disturba di più la società intellettuale italiana: non appartenere a nessuna scuola. Oltretutto, dopo aver perso la cattedra, venne anche scomunicato, le sue opere messe all'indice, benché fosse di una fede profonda in un assoluto che poteva rispecchiarsi in una divinità, ma non certamente una delle divinità adorate, fatte oggetto di religioni ufficiali e di massa. La sua divinità era una divinità filosofica, profondamente buona, nella quale lui credeva e nella quale credeva che l'universo avrebbe trovato una sua giustificazione. Personalmente questo ha molto aiutato nella mia riflessione religiosa. Io non sono un credente, in qualche modo me ne dispiaccio, perché credo che la fede sia una forte guida e che si sicuramente possa dare una tendenza al bene e soprattutto una speranza per l'aldilà. Naturalmente il Breviario Spirituale insegna che si può in fondo tentare di realizzare il paradiso in terra, perché se tutti gli uomini seguissero le regole, che poi sono semplici regole di buonsenso, di comprensione degli altri, di accettazione degli altri e di sostanziale aiuto dell'uomo verso l'altro uomo, questo è l'insegnamento di Martinetti, forse non ci sarebbe tanto bisogno di sognare il paradiso, un paradiso che sarebbe più vicino. Nella prossima puntata parleremo invece di cosa ho imparato da una grande pensatrice italiana, Ida Maglie.

0: Damasco, con Giordano Bruno Guerri.
1: Buonasera, sono Giordano Bruno Guerri per l'ultima puntata della mia Damasco, l'ultimo libro che mi ha fulminato, e ho scelto Omaggio agli italiani di Ida Magli, un libro pubblicato nel 2005 da Rizzoli di 166 pagine, molto molto dense. Ida Magli è un'antropologa, è una grande pensatrice indipendente al di fuori di qualsiasi sistema. Devo dirvi che una delle cose più belle che possano capitare nella vita, vi auguro che vi capiti, è di poter conoscere, diventare amici e addirittura lavorare insieme con qualcuno di cui si è letto l'opera, i libri, e che ti hanno insegnato molto, che ti hanno arricchito moltissimo e che ti hanno aiutato ad aprire la mente in un modo straordinario. Ecco, a me questo è accaduto con Ida Magli, e io la leggevo già negli anni 70 con articoli straordinari su Repubblica, che poi sono stati raccolti in un volume intitolato La scoperta di noi selvaggi. Ho continuato a leggere le sue opere straordinarie sugli uomini della penitenza, i monaci dell'antichità del Medioevo, poi la Madonna, Gesù di Nazareth, Teresa di Lisieux e via via via via via, finché l'ho conosciuta, amata tantissimo per la sua passione nello studio e per l'originalità e la potenza del suo pensiero. L'antropologia in genere si occupa di popoli marginali, cioè di tribù africane, oceaniche, per studiare i costumi del diverso, la cultura del diverso, e per poter trarre analisi che poi vengono riferite a noi. Ida Magli applica questo sistema invece a noi stessi, cioè all'Italia di oggi, con la stessa freddezza scientifica, ma anche con una grande passione sociale, umana e colta, con la quale potrebbe appunto vedere dei selvaggi della Papuasia. E tutto ciò lo fa alla ricerca del dissolvimento dell'ovvio. Cerca di capire le ragioni profonde per cui certe cose che ci sembrano normali, normali non sono affatto. E raggiunge in questa direzione dei risultati veramente fenomenali. Io ho applicato la formula di dissolvimento dell'ovvio in un'esperienza della mia vita che vi voglio raccontare. Alla fine degli anni 90, un brillante, originalissimo sindaco di un paese della Calabria, della Presila, Soveria Mannelli, un paese di 3.000 abitanti, mi offrì l'assessorato alla cultura, perché voleva un assessorato alla cultura diverso, diciamo così, più originale e creativo di quanto normalmente si possa fare in un paesino di 3.000 abitanti. Ecco, io accettai questo assessorato alla cultura a patto che però si chiamasse assessorato al dissolvimento dell'ovvio.
2: Il tema essenziale di questo libro consiste nel mettere in luce, attraverso la loro opera in tutti i campi, dall'arte alla letteratura, dalla musica alle scienze, la storia degli italiani, fondamento, espressione massima e guida della civiltà occidentale. Si cercherà di dimostrare, con assoluto rigore nell'esaminarli, due fatti concomitanti fra loro e che fanno della storia degli italiani un'eccezione assoluta fra quelle di tutti gli altri popoli. Il primo: come i governanti, a partire dal predominio del cristianesimo, ininterrottamente attraverso tutti i secoli che abbiamo alle spalle, così come oggi, abbiano odiato, disprezzato, calpestato i loro sudditi in modo tale che in pratica la storia degli italiani potrebbe, anzi deve essere definita, una storia per tradimenti.
1: Quando chiesi che l'assessorato alla cultura si chiamasse assessorato al dissolvimento dell'ovvio, il sindaco accettò subito con entusiasmo. Il prefetto invece fece alcune storie prima di firmare l'accettazione, però poi la decisione passò e io mi trovai a dissolvere l'ovvio. Faccio qualche esempio delle tante iniziative prese all'epoca. L'assessorato era di nomina del sindaco, quindi non era elettiva. Io dici, nel mio primo comunicato alla cittadinanza dissi: adesso però, siccome questo non è democratico, vi darò una dimostrazione di democrazia, di cos'è la democrazia, quindi votate se mi volete oppure no. Si svolsero regolari votazioni e io venni respinto con pochi voti perché ero un corpo estraneo nel paese, non era amata molto la mia stravaganza subito manifestata, e quindi persi le elezioni. Dopodiché io feci un altro comunicato alla cittadinanza dicendo: adesso che vi ho mostrato cos'è la democrazia, vi mostro cos'è il potere, per cui non accetto la vostra decisione e mantengo l'assessorato. E fu un approccio che piacque molto, anche perché poi fu seguito da altre iniziative che portarono sulla cittadina Calabra televisioni, tutta Italia, l'attenzione dei giornali. Per esempio il dissolvimento dell'ovvio per quel che riguarda i cassonetti. E un bel giorno c'erano lì, come in tutta Italia, ahimè, questi orribili cassonetti che sono certamente utili, ma che sono di una bruttezza, soprattutto è inaccettabile che vengano messi in posti di bellezza oggettiva. Nel caso di quel paese erano proprio sul Belvedere, sulla piazza che dava sulla vallata. Io allora comunicai che avrei elevato il monumento al cassonetto, cioè messo il cassonetto più brutto che ci fosse stato nel comune in cima a una colonna di cemento in mezzo a una piazza. E tutti dicevano: ma quanto è brutto il cassonetto. Allora risposi: il cassonetto è brutto, vi siete resi conto che è brutto? Abbiamo dissolto l'ovvio, li vogliamo togliere quei cassonetti alla piazza? E i cassonetti vennero tolti a furor di popolo.
2: Il secondo fatto: come gli italiani abbiano reagito al tradimento e alla più spietata oppressione con le armi della pura intelligenza, attraverso l'ininterrotta, sfrenata produzione del pensiero in tutti i campi. Ma soprattutto, inserendovi sempre una denuncia, una critica oggettiva, una freddissima analisi di che cosa sia il potere. Di questa analisi, basti per tutti il nome di Machiavelli, le cui opere sono state condannate al rogo il giorno successivo alla sua morte, governanti, storici, politici di ogni genere non hanno naturalmente tenuto nessun conto, esprimendo un giudizio sprezzante sulla moralità degli autori. Ne è scaturita così un'immagine sempre deteriore degli italiani. Una prassi questa, come vedremo, costantemente seguita nei confronti di quello che i detentori del potere intuivano come il massimo pericolo nella resistenza dei loro sudditi: l'impossibilità di ingannare e di mettere a tacere il puro intelletto.
1: Un altro esempio di dissolvimento dell'ovvio che io attuai grazie agli insegnamenti di Damagli, insegnamenti che trasudono da tutti i suoi libri, riguardava i monumenti pubblici che, come in quasi tutte le città d'Italia, il monumento a Garibaldi, il monumento a Caduti, eccetera, erano circondati da catene o da cancelli, cioè i cittadini venivano messi in condizione di essere separati dall'oggetto di quello che dovevano onorare, come se fossero un pericolo per quell'oggetto. Ed è una contraddizione tale, oltre che un antistessismo così feroce, che io disposi che venissero tolte e cancellate le catene. E assistetti a episodi commoventi di signori di 80 anni che avevano passato tutta la vita a sedere impinso proprio sul muricciolo della staccionata che li divideva dal monumento, finalmente poter mettere piede sull'erba che era sempre stata loro impedita di calpestare. Ecco, queste piccolissime cose, se le riportiamo a temi più vasti, più ampi, come fa Ida Magli nell'omaggio agli italiani, il libro che abbiamo scelto per questa puntata di Damasco, dando risultati strepitosi, risultati che veramente ci mettono in condizione di vedere cose antiche sulle quali crediamo di avere un giudizio sicuro e stabile e di poterlo cambiare in base a informazioni, a un punto di vista assolutamente nuovo e originale. Per esempio vi leggo questa frase dall'omaggio agli italiani: gli italiani hanno avuto e hanno intelligenza e creatività superiore a tutti gli altri popoli, per questo sono stati e sono superiori. Sembra una frase da bar sport o addirittura una frase razzista, mentre è una frase che conclude un lungo escursus, sul lungo ragionamento di Ida Magli sulla storia degli italiani, dove si dimostra che effettivamente non certo perché noi siamo geneticamente superiori, ma che in virtù della nostra storia e di tutta la bellezza che abbiamo accumulato nei secoli e alla quale siamo sottoposti a un bombardamento continuo di bellezza e di genio, gli italiani hanno qualche cosa in più di diverso rispetto ad altri popoli, i quali a loro volta hanno qualcosa in più o di diverso rispetto a noi. Non è vero che tutti i popoli sono uguali. I popoli, come gli esseri umani, hanno un carattere specifico che risulta da ogni loro atto.
2: Come rispondere dunque alla domanda sulla personalità degli italiani? Non possiamo fare altro che scindere gli italiani detentori del potere, gli eterni pauci potentes di cui parla Sallustio, da quelli numerosissimi che li hanno combattuti. Li hanno combattuti, come vedremo meglio in seguito, quasi esclusivamente con le armi dell'intelligenza. Ed è forse nascosto qui il motivo vero della diversità degli italiani in confronto agli altri popoli. Le armi dell'intelligenza sono fortissime, ma al tempo stesso fragili, affidate alla volontà spasmodica di chi non permette che vengano mai messe a tacere del tutto e che, tuttavia, sa che basterebbe la brutalità di uno solo a sconfiggerle. Forse oggi il momento di questa brutalità è arrivato.
1: Sono Giordano Bruno Guerri, stiamo parlando di Omaggio agli italiani di Ida Magli, ultimo mio libro di Damasco, e delle fulminazioni che mi ha provocato la lettura generale dell'opera di Ida Magli, per esempio la figura di Gesù che lei ha molto studiata. Ida Magli non è credente, ma ha un'adorazione vera, un'ammirazione totale per Gesù, inteso come l'uomo che è stato più capace di esercitare il genio della specie umana. Per Ida Magli il genio è la capacità di prendere le radici della propria cultura, strapparle al suolo e mostrarle al sole dicendo che non valgono più, cioè la capacità di uscire dalla cultura nella quale si vive, che è la cosa di gran lunga più difficile che un essere umano possa fare, perché noi siamo formati, permeati e anche soffocati dalla cultura in cui viviamo, cioè è difficilissimo guardarla con occhi nuovi. La grande rivoluzione di Gesù, e qui non ci importa se fosse o non fosse il figlio di Dio, è di avere distrutto il principio del sacro. Cioè il messaggio forte di Gesù, secondo Ida Magli e anche secondo me, fu che non l'uomo è fatto per il sabato, ma il sabato è fatto per l'uomo. È un rovesciamento completo del concetto di rapporto fra divinità e essere umano. l'essere umano che vive in proprio la propria religiosità, che non ha bisogno di sacrifici, che allora erano animali, prima ancora umani, adesso sono sacrifici di altro genere per rispettare la divinità, ma che ha in sé la coscienza del bene e la esercita in proprio, con la propria intelligenza, con la propria umanità, con la propria sensibilità. Ecco, questa è stata una cosa che io ho imparato dai libri di Damagli e che si è rinnovata di libro in libro, come in quello sulla storia delle donne religiose e nel libro sulla Madonna, per esempio. Un insegnamento ricchissimo di pensieri originali che si possono anche non accettare, perché ovviamente Damagli, essendo creatrice di un sistema di pensiero, segue delle conclusioni logiche che portano poi a dei punti ai quali è difficile arrivare a condividere, ma che comunque stimolano sempre e comunque un confronto intellettuale eccezionale e prezioso. In conclusione di questa nostra settimana insieme alla ricerca dei libri che io ho più amato e che più hanno influenzato la mia vita, voglio dire che in realtà i libri che ho amato e che hanno influenzato la mia vita sono molti di più, e che è stato dolorosissimo dover fare una selezione, perché è stato un po' come abbandonare dei figli piuttosto, o dei padri piuttosto che altri, è stata una rinuncia dolorosa. Ma comunque, messaggio finale: la lettura è stata la cosa che mi ha più arricchito nella vita, non solo dal punto di vista pratico, perché mi ha arricchito poi nel senso che poi è diventata anche uno strumento di lavoro. Questo è un arricchimento secondario, e l'arricchimento vero è stato dal fatto che ho trovato tanti compagni straordinari in autori speciali che hanno versato in me del nettare di sapienza, e che la mia gratitudine per loro è infinita. Arrivederci.
3: Termina così la seconda trasmissione in compagnia degli autori e dei libri segnalati da Giordano Bruno Guerri. Appuntamento con il prossimo ospite di Damasco 50, che sarà Goffredo Fofi, saggista, attivista, critico cinematografico. A presto.

0: Rai Radio Tech e Tech. Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: La grande classica nel cuore delle Dolomiti. Dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.
2: A spasso con la scienza.
3: Buongiorno agli ascoltatori, buongiorno a Marino Siniballi, per lui abbiamo una buona notizia, buona notizia. Due ricerche escludono un legame fra l'uso di telefoni cellulari e il cancro del cervello negli adulti. Sono due ricerche uscite sul New England Journal of Medicine e sul Journal of the American Association of Medicine, e quindi hanno un'ottima fonte entrambi. Infine, anzi per cominciare, questa era la buona notizia. La seconda purtroppo non è una buona notizia. Questo è l'anno mondiale decretato dall'ONU della biodiversità. Ma come tutti siamo preoccupati per la salute

0: sensori di monitoraggio della diversità delle specie installate dalla Fondazione Charles Darwin. Per le Galapagos è stato un pessimo decennio. Raffreddamento del clima per via dell'esplosione del vulcano Pinatubo nelle Filippine nel 91. Riscaldamento delle acque marine dovuto alla corrente El Niño nel 97-98. Riraffreddamento del clima per eruzione del vulcano Cerro Azul, quello dell'isola Isabella delle Galapagos, nell'ottobre 98. Aumento della pesca illegale di oloturie, Isoticopus fuscus, assassinio l'anno scorso di un ricercatore della Fondazione Darwin che denunciava i responsabili del mercato nero delle oloturie in Cina, dove sono considerate afrodisiache. Esplosione demografica degli abitanti umani seguiti dai soliti animali domestici, cani, gatti, ratti, galli da combattimento che tutti portano malattie letali per gli animali autoctoni. Esplosione demografica anche se è vietato insediarsi nell'arcipelago perché appunto è dal 1930 una riserva naturale. Non ci voleva la petroliera.
1: E di petroliera oggi tutti i giornali parlano. Prendiamo per esempio dalla Repubblica. Galapagos, il petrolio avanza, evacuati leoni marini e iguane. Corsa contro il tempo per impedire la catastrofe ambientale. Entra in azione la Guardia Costiera americana, nuova fessura nei serbatoi di Jessica. Mentre dal Corriere della Sera leggiamo Galapagos, ora è emergenza ecologica. Dalla petroliera arenata, marea nera di 130 km quadrati. Il governo è un disastro. Sulla Jessica gasolio e combustibili inquinanti. In arrivo gli aiuti dagli Stati Uniti, tanti volontari al lavoro. E per i volontari leggiamo un trafiletto sempre dal Corriere della Sera, scienziati da tutto il mondo per i soccorsi. WWF bandite le navi cisterna dalla zona. A proposito di Galapagos c'è anche un intervento dell'etologo Danilo Mainardi che dice «Luogo sacro per natura e scienza». Così Darwin partorì qui le sue teorie sull'evoluzione.
0: Per provare lo stesso senso di meraviglia provato da Darwin nell'esplorare l'arcipelago più di un secolo e mezzo fa, vi rimandiamo al suo Viaggio di un naturalista, un classico pubblicato nell'Universale Economica Feltrinelli. Nella scelta delle lettere fatta da Stephen Jay Gould e pubblicato alla fine del 99 da Raffaello Cortina Editore, non si parla delle Galapagos, o meglio... C'è questa lettera alla amata sorella Caterina che Darwin scrive il 27 dicembre 35. La mia ultima lettera è scritta dalle Galapagos. Però abbiamo la nota 1, Stephen Jay Gould che scrive: nessuna lettera di Darwin è mai arrivata dalle Galapagos. Per una visione più catastrofica dell'evoluzione delle specie, della nostra in particolare, vi rimandiamo al romanzo Galapagos di Kurt Vonnegut, che forse Marino Sinibaldi ci può aiutare, mi sembra che in Italia sia pubblicato da Bompiani. Scusa Marino, non c'è, vabbè. Torneremo sull'inquinamento da petroliera e sui nuovi metodi biologici per rimediare tra pochi minuti con il professor Pietro Canepa dell'Università di Genova.

0: A proposito dell'UNESCO, la Società Internazionale di Primatologia, Associazione Mondiale degli Studiosi delle Scimmie, si è riunita in Australia, Adelaide, per il congresso annuale che si è concluso la scorsa settimana e ha votato all'unanimità una petizione all'UNESCO perché dichiari patrimonio mondiale le scimmie antropomorfe. Occorre proteggerle e proteggerne l'habitat, esattamente come si fa con i grandi monumenti artistici e culturali o con la città di Venezia, ha detto il presidente della società, il professor Nishida. Altrimenti tra 20 anni specie come gli oranghi e i gorilla saranno estinte e resteranno soltanto gli esemplari degli zoo, quasi tutti imparentati tra loro.
1: Da oggi anche noi abbiamo un indirizzo email al quale potete scrivere, criticare o chiedere precisazioni, per esempio sui libri citati o sui siti internet ai quali vi rimandiamo. Per esempio il sito internet della Fondazione Darwin alle Galapagos, darwinfoundation.com.

org, tutto attaccato, Darwin Foundation. E ci interesserebbero anche le vostre congetture a proposito di Ginger. Il nostro indirizzo è okdlorenz, tutto attaccato, chiocciola, sigma-tau.it. Ginger, detta anche lei E.T., è l'ultima invenzione, ancora segreta, di Dean Kamen, uno scienziato inventore di un oggetto misterioso che, pare, ci cambierà la vita e per raccontare il quale ha ricevuto 500 milioni di lire dalla Harvard University Press, edizione universitaria, devo dire, solitamente meno generose con i loro autori. Domani vi racconteremo di più su Dean Kamen, una specie di genio cinquantenne che ha già ricevuto la medaglia americana per la tecnologia, e sulle sue invenzioni in svariati campi della medicina e in altri, per esempio per facilitare la vita dei pazienti, un'invenzione come l'e-bot, una sedia a rotelle per persone paralizzate che sale e scende per le scale anche sui mezzi di trasporto pubblico. Il sito di Dean Kamen e decaresearch.com, io non ve l'ho detto, però se mandate un mail al nostro indirizzo che è okdlorenz@sigma-tau.it, oppure andate sul sito internet sigma-tau.it/fondazione e cliccate sulla scritta che sta sotto la famosa foto di Konrad Lorenz mentre nuota nel lago e due occhette grigie gli tirano i capelli, ecco, se ci scrivete lì noi vi rispondiamo.

Il disastro della petroliera che sta riversando veleni sulle preziose Galapagos è uno dei tanti. Se quella petroliera avesse battuto bandiera texana, non sarebbe accaduto. Con tutto il male che si può pensare dei petrolieri texani, per una volta giù il cappello, sulle petroliere immacolate in Texas è obbligatorio non solo il doppio scafo, ma avere a bordo dei sacchetti che contengono una specie di farina grigiastra. Non è farina. Sono batteri mangia petrolio liofilizzati. Si spolverizzano, pare che si dica così, cioè si spolverano, vedete voi, sulla chiazza di greggio e in poco tempo i batteri la divorano. Sono gli stessi batteri che vivono nel Golfo Persico e mangiano il catrame che sgorga spontaneamente sulle spiagge. Lo stesso catrame che mangiavano quasi 5.000 anni fa, rovinando la cinta delle mura della città di Uruk. Infatti Gilgamesh, il re sumero, aveva fatto spalmare catrame sui mattoni di terra seccata al sole e sui tronchi d'albero con cui erano costruite le mura per proteggerle dalle intemperie. Non sapeva dei batteri. Oggi se ne sa tantissimo, o almeno credo che ne sappia tanto il professor Canepa, che li alleva, i batteri pulisci tutto, all'Università di Genova.

0: Buongiorno professor Pietro Canepa dell'Università di Genova, Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, la ringrazio di aiutarci a capire questo problema.
1: Sì.
0: Noi abbiamo visto i giornali di oggi, anche molti giornali online riportano i fatti che stanno succedendo alle Galapagos. E noi volevamo chiedergli, appunto, abbiamo letto che per contenere i danni all'ecosistema delle Galapagos, per il momento sembra che siano stati utilizzati 1000 metri di materiale assorbente e 12.000 litri di solventi chimici. Lei, che forse è un po' un esperto del settore, che cosa ne pensa di questi interventi?
1: Ma devo pensare, penso di questi interventi che purtroppo in quella situazione non c'è molto altro da fare. Cioè, per quello che so io, in casi di perdite significative di petrolio o comunque di prodotti oleosi di questo genere in alto mare, in mare, la cosa da fare in genere è il confinamento della macchia col suo monitoraggio per seguirne il movimento e quindi il recupero attraverso aspirazione, per esempio, o comunque in generale recupero meccanico per cercare di portare di nuovo a bordo dei natanti questo materiale. E il problema è che con materiali, con olio, come gasoli, insomma prodotti relativamente leggeri, c'è il passaggio dell'inquinante dallo stato liquido allo stato di aeriforme, perché evapora facilmente per insolazione, per trasporto del vento, quindi poi il problema si sposta ad altri comparti ambientali. Per quello che riguarda il trattamento in situ, in questo caso in realtà in mare, quindi è un po' diverso, è molto comune l'uso di solventi, che sono però anche ambientalmente, anche loro in
0: infatti professore, proprio questo le volevo domandare. Si pensa che l'uso di queste sostanze rischiano di provocare ulteriori danni all'ecosistema, giusto?
1: Sì, l'uso di queste sostanze in genere, se non so esattamente che cosa è stato utilizzato, però quello che succede è che il cosiddetto solvente in realtà aumenta la solubilità del petrolio, dell'olio nell'acqua, quindi riduce la dimensione della gocciolina, della micella che si viene a formare. Questa diventa molto più piccola e in qualche modo scompare, nel senso che non la si vede più. In alcuni casi in realtà resta dov'è? Resta nell'acqua, ma si disperde più facilmente. In alcuni casi si usano solventi che poi fanno anche precipitare il materiale, quindi il quale va a questo punto sul fondo. Diciamo.
0: Infatti questo materiale potrebbe entrare anche nella catena alimentare di pesci, alghe?
1: Beh, insomma, l'alimentare forse non direttamente, ma dopo un po' di tempo potrebbe anche succedere. Ecco, io non sono un esperto naturalmente della parte biotica del sistema.
2: Però professore, lì per esempio ci sono queste benedette olotturie di mare,
1: sì,
2: che si cerca di proteggere, non mi sembra che una dieta di petrolio,
1: no,
2: anche se non,
1: ecco,
2: sì. No, volevo chiarire solo per gli ascoltatori, perché prima si parlava delle olotturie.
0: Professore, vi sono delle alternative, dei sistemi più sostenibili per intervenire in questi casi, se non altro magari anche in situazioni più circoscritte, non so.
1: Certamente, sono noti, già utilizzati in alcune volte, gli interventi, la cosiddetta bioremediation, cioè l'intervento attraverso microrganismi che sono in grado di degradare questa tipologia di inquinanti organici, diciamo, quindi petrolio in senso lato, come benzina, gasolio, ricombustibili, eccetera. Sono stati utilizzati per la verità molto su terreni e quindi su spiagge, anche in caso di inquinamento da petrolio in mare, ma quando la macchia di inquinante è spiaggiata, come si dice, quindi è arrivati in una situazione di facile confinamento. In quel caso l'utilizzazione di questi microrganismi ha accelerato molto la degradazione, diciamo. Quindi è proprio questione di accelerare un processo naturale in modo da renderlo semplicemente più veloce. Queste sono cose che si fanno, sono state fatte in diversi casi, ricordo l'Exxon Valdez in Alaska, ma anche casi in territori nostri, diciamo, per noi più vicini, ma credo mai in alto mare, per la semplice difficoltà di controllare il sistema. Ecco.
0: Si stanno studiando dei microrganismi che possono essere usati anche in alto mare in questo momento?
1: I microrganismi ci sono, il problema è poterli fare in modo che restino a contatto per un tempo sufficientemente lungo con il prodotto, dato che la macchia si muove, il microrganismo una volta, diciamo, inseminato, come si dice, sulla macchia, si muove all'interno della macchia, quindi rischia di uscirne perché percorrerà in qualche modo la macchia, poi rischia di disperdersi nel mare anziché restare a contatto con l'inquinante, con la macchia oleosa, diciamo, con la sostanza oleosa.
0: Avevamo detto che lei alleva batteri.
1: Beh, non esattamente, io faccio chimico industriale, io utilizzo batteri, nel senso che utilizziamo delle specie di microrganismi che sono stati selezionati in particolare per il problema dell'inquinamento da idrocarburi, che sono, non, sono noti, voglio dire, si lavora molto in questo settore, e si tratta di selezionarli da aree che sono già state inquinate nel passato, come avete citato voi poco tempo fa, già inquinato, già nel quale queste sostanze sono presenti, e quindi naturalmente i microrganismi si sono selezionati. E quindi abbiamo già un rifornimento naturale di questo tipo di microrganismi. Si tratta di accrescerli, quindi renderli più numerosi e poi averli a disposizione in quantità significative per disperderli in quegli ambienti che sono stati inquinati da idrocarburi.
0: Ci può fare un esempio di un'applicazione che avete fatto voi a Genova?
1: Noi stiamo abbiamo lavorato qui a Genova nel porto antico di Genova, nella zona più turistica, per la diciamo bioremediation, quindi per la pulizia dei fondali davanti al porto antico, dove c'era un inquinamento organico pregresso molto, molto vecchio, dove non era possibile usare altre tecniche. Abbiamo utilizzato un paio d'anni fa sistemi di questo genere, quindi inseminamento di microrganismi, che hanno dato ottimi risultati, quindi hanno degradato la parte organica del fango, l'ambiente è sicuramente migliorato. È in previsione, tra l'altro, tra poco, prima del G8, un altro intervento di questo genere, in un'area adiacente. Direi che su siti di questo genere molto confinati è un buon approccio, un approccio soft al problema del disinquinamento di questi materiali.
0: La ringraziamo, professore, buon lavoro.
1: Prego, la ringrazio. Arrivederci.

0: chi arriva a Milano atterra all'aeroporto di Malpensa, se ci riesce, e con la navetta arriva in una piazza dove lo aspetta il nuovo simbolo della città. Un ago alto 3 piani con infilato un filo colorato. Così il visitatore straniero capisce di essere nella città delle sartine. Gli abitanti non sartine un po' se ne risentono. Abbiamo con noi uno scultore, Renato Mari, molto più noto credo negli Stati Uniti perché ha lavorato con centri di ricerca universitari in parecchi luoghi degli Stati Uniti usando per le proprie opere strumenti high-tech. È stato il primo ad usare proprio negli Stati Uniti un laser che all'epoca era ad altissima potenza per fare una scultura, provare a fare una scultura sul marmo e sul calcare. Fra l'altro è stato un esperimento di cui si è parlato all'epoca anche nei giornali e in modo abbastanza divertente c'era un richiamo in un giornale a Leonardo da Vinci, perché il grande nemico dello scultore è il tempo. Chissà se il grande amico dello scultore è il laser, questo glielo chiederemo tra poco, perché Renato Mari vorrebbe lanciare per Milano un'idea che gli è cara dagli anni 70, appunto dai suoi lavori negli Stati Uniti, che già aveva lanciato negli Stati Uniti, che non richiami più le sartorie o le sartine, ma le officine di Leonardo da Vinci. Il suo è un progetto ambizioso perché ha in mente un luogo dove si incontrerebbero arte, scienza, tecnologia. Buongiorno, grazie di essere venuto qui. E come lo vuole questo centro? Lei ce lo dica, noi magari glielo facciamo.
1: No, sarebbe stupendo. Io vorrei riproporre a Milano quello che non sono riuscito a fare per una serie di concause nel 1977 a Dallas, dove ho vissuto per 4 anni.
0: Certo, lei usava laser anidride carbonica super potenti che andavano da addirittura
1: 1500 watt di potenza. Sì.
0: Ecco, e avranno detto: beh,
1: ad anidride carbonica. Un laser nell'infrarosso, l'esperimento che io feci nel luglio del 77 alla GT Sylvania in California, era un laser da 1500 watt col quale abbiamo utilizzato un laser da 7 milliwatt, cioè la 7 millesima parte di un watt, come allineamento, perché il CO2 da 1500 watt nell'infrarosso è invisibile, per cui è pericolosissimo.
0: Invece quel laser da 7 mm ce l'abbiamo qui.
1: Quello che ho portato, sì, questo, ecco. Ma questo è, con questo si possono fare degli ologrammi, perché io mi interessavo anche di olografia. L'Istituto di Arte, Scienze e Tecnologia, a cui facciamo riferimento, aveva in previsione la...
0: Avrebbe in previsione, visto che
1: aveva,
0: forse si
1: e
0: può,
1: a questo punto avrebbe
0: si può
1: perché,
0: realizzare.
1: Certo, proprio le ultime cose che ho sentito nei giorni scorsi, gli entusiasmi di alcuni personaggi della Milano che conta a livello culturale, credo siano di buon auspicio per quello. Penso, non lo so, le cose che ho sentito, penso che
0: Milano
1: possa,
0: si voglia modernizzare.
1: Si voglia dotare di un polo artistico, scientifico, culturale che sia un tutt'uno. Questa a me è parsa come impressione che ho tratto negli ultimissimi giorni. Non sto a entrare nel merito.
0: Vedremo. Noi tampineremo chi di dovere per sapere se la cosa quindi aspetti.
1: L'idea?
0: Sì, l'idea prevede, quindi laser?
1: Sì, laser a bassa potenza. Bassa, sì. Potenza, le parlo di 7 da 2, 3, 5, 7 milliwatt per realizzare ologrammi. La creazione di ologrammi ottici e la creazione di ologrammi acustici. Per cui qui parliamo di cose che pochi conoscono. La creazione di una biblioteca olografica della scultura, che non esiste. E la codificazione e la decodificazione dei colori e una ricerca sul DNA. Questo in collaborazione con artisti e scienziati. Questo le ho fatto un sunto di quello che era e quello che vorrei che fosse il progetto attuale.
0: Adesso si fanno ologrammi, si usano computer, si usano cristalli, è abbastanza costoso. Lei parlava però di sistemi acustici.
1: Sì, ologrammi. Di ologrammi acustici, sì.
0: Per esempio? Certo, no, non possiamo trasmettere per radio perché non esiste ancora il modo per trasmetterlo.
1: Possiamo andare cercando di sintetizzare al massimo.
0: Con delle analogie.
1: Allora,
0: sì.
1: un ologramma, per chi non è addentro, è praticamente insunto una fotografia, chiamiamola tra virgolette, tridimensionale. E questo lo si ottiene attraverso un raggio laser degli specchi, delle lenti che divergono il raggio e vanno in la luce proveniente dal raggio laser tramite l'angolazione degli specchi e la luce proveniente dall'oggetto olografato vanno a interferire, vanno a stampigliarsi sulla lastra olografica che è sviluppata, mantiene tutte l'intera registrazione della volumetria dell'oggetto in questione. Se lei spezza, lei probabilmente lo saprà, lei lo sa, sono sicuro che lei lo sa.
0: Spezza il fascio di luce?
1: No, se lei spezza, se lei da un ologramma lei spezza, ne spezza un angolo, in quell'angolo c'è tutto l'ologramma, non c'è un solo frammento. E qui sarebbe troppo lungo a spiegarsi, però funziona così. L'ologramma, e questo è l'ologramma ottico. Ma l'ologramma acustico viene ricavato si parla di hertz, si parla di frequenze da 15, 18 e 21.000. E non credo si abbia il tempo adesso materiale per poterlo sviluppare, no. però ci sono possibilità enormi, a mio avviso, estremamente interessanti. Quando io ero negli Stati Uniti appunto negli anni 70, nel 77, dal 77 all'81, si utilizzavano già laser da 2 milliwatt a elio neon, per cui la 2/1000 parte di un watt, che alcuni scavatori usavano per quelli che scavavano nelle gallerie, li usavano come allineamento, ce l'avevano sopra la testa e era una sorta di bolla. È la più precisa al mondo.
0: La livella del falegname.
1: Sì, del nuovo millennio, del nuovo secolo, del nuovo millennio, perché
0: adesso non, tutti ce l'hanno.
1: Ma no, non tutti, però il laser è la cosa più precisa che esista.
0: Sì.
1: Più precisa è la cosa più immediata, perché si parla di luce e facciamo riferimento a quanto diceva lei poc'anzi riguardo a Leonardo. Il problema del tempo, il problema dello scultore, secondo me, è il tempo. Io ho voluto interessarmi di raggi laser proprio per cercare di ovviare a questo inconveniente, perché se vuole le do la sintesi in pochissimi secondi, perché io mi sono avvicinato a questo. Secondo me non c'è in assoluto la possibilità di fermare l'attimo primario. Le spiego, se io come artista, come scultore, concepisco un'idea, dal momento in cui io concepisco l'idea al momento in cui io la realizzo, passa un'infinità di tempo. Si verificano una serie di interferenze enormi, di tutti i tipi.
0: Non lo dica a noi milanesi, che c'è la Pietà Rondanini che
1: di
0: è rimasta
1: tutti i tipi,
0: lì.
1: Certo.
0: Vabbè, no, allora, noi però speriamo che con questo vorremmo, come dire, sostenere la sua visione di un istituto che metta insieme arte, scienza e tecnologia.
1: Sì.
0: Perché vogliamo vederli gli ologrammi, vogliamo sentirli gli ologrammi acustici, vogliamo chiederle anche, non dico un'esclusiva, ma un anticipo. Quando avrà i primi ologrammi acustici, verrà qui a proporceli?
1: Certamente, ben volentieri.
0: Allora, Renato Mari, molti auguri. Lei fra poco avrà una mostra all'Università Bocconi,
1: sì,
0: che partirà a
1: il 18
0: giugno
1: di giugno
0: e durerà 6 mesi.
1: Sì.
0: Spero che lei lì incontrerà tutti i grandi commercialisti dell'Università Bocconi, tutti i grandi industriali della Lombardia, dell'Italia.
1: Auguro.
0: E le diano una mano a avere ottimi laser, ottimi computer, ottimi maser e tutti gli strumenti che non abbiamo citato, e ci saremo all'inaugurazione del Istituto Arte, Scienza e Tecnologia che si riporterà dalle Sartine a Leonardo da Vinci.

0: A proposito di arte, scienza e tecnologia, noi vorremmo che scultori come Renato Maris si ispirassero, magari anche designer come Enzo Maris, si ispirassero per l'arredo urbano, per le pensiline coperte dove si attende l'autobus, per esempio, a un materiale incantevole, più lieve di una piuma, più resistente dell'acciaio, talmente trasparente che per renderlo visibile ai nostri occhi bisogna inserirci una sfumatura di colore. Si chiama aerogel, partirà presto nello spazio per intercettare la coda di una cometa e a quel momento lì ne riparleremo. Noi ringraziamo tutti e salutiamo.
1: Sì, salutiamo e ringraziamo Pietro Canepa, professore dell'Università di Genova che è stato nostro ospite, Renato Mari e anche Alberto Fognini e Mina De Toffol che ci hanno aiutato qui a Milano, e passiamo la linea a Roma.

Vorrei conoscere l'odore del tuo paese, camminare di casa nel tuo giardino, respirare dell'aria sale e maggese, gli aromi della tua salvia e del rosmarino. Vorrei che tutti gli anziani mi salutassero, parlando con me del tempo e dei giorni andati. Vorrei che gli amici tuoi tutti mi parlassero, come se amici fossimo sempre stati. Vorrei incontrare le pietre, le strade, gli usci e i ciuffi di parietari attaccati ai muri.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.

Buongiorno, seconda puntata dedicata alla poetessa Amelia Rosselli, che è interamente dedicata ad una parte della trasmissione Paesaggio con figure di Radio 3, che gli aveva dedicato una lunghissima puntata il 25 ottobre del 92. Buon ascolto.

Paesaggio con figure. Testimoni e interpreti del nostro tempo. A cura di Michele Gullo.

La serie estiva e autunnale di Paesaggio con figure, dedicata alle voci della stagione 1991-92, sta per chiudersi. Oggi infatti ascoltiamo, o meglio riascoltiamo, il penultimo personaggio testimone di quest'anno. È una delle presenze poetiche più rilevanti dell'Italia contemporanea, espressione allo stesso tempo soggettiva e storica, personale e collettiva, del Novecento più fecondo, più tormentato, Amelia Rosselli. La Rosselli è protagonista di un'esperienza intellettuale singolarissima. È una scrittrice appartata, concentrata su una contesa, un autentico corpo a corpo con la lingua, non solo quella italiana.

L'ha incontrata qui il 29 marzo di quest'anno e quello che stiamo per ascoltare è, con pochi tagli, tutto ciò che con la sua voce solenne e ironica Amelia Rosselli ha detto a Paesaggio con Figure.

0: Vorrei che questo incontro con Amelia Rosselli si aprisse non chiedendo a lei di ricostruire per noi un suo itinerario di apprendistato della poesia e neppure di ricostruirci un suo iter biografico, anche perché sappiamo che è molto così, è stato molto difficile, e ci dirà lei di volta in volta quello di cui avrà voglia di parlarci. Io vorrei invece che Amelia Rosselli ci introducesse alla sua poesia con una lettura. E proporrei che questa lettura fosse tratta dall'ultimo volume, che è pubblicato proprio in questi giorni, uscito da Garzanti, come gran parte delle sue opere, ma lo vedremo man mano, e si intitola Spleen, sonno. Sleep, sonno. E ha come sottotitolo Poesie in inglese. Sono poesie scritte in un largo arco di tempo che va dal 1953 al 1966, quindi vediamo più di un decennio. Perché in inglese lo vedremo tra poco. Io invito allora subito Amelia Rosselli ad aprire questo volume, aprirlo a pagina 8 e a leggerci questa poesia, per ora in inglese, poi la vedremo subito anche in italiano.
1: Beh, posso dire qualcosa o è meglio cominciare con la poesia?
0: Io le proporrei di cominciare con la lettura.
1: È la prima poesia che io abbia accettato da me stessa. E la leggo prima in inglese,
0: sì,
1: e poi in italiano nella traduzione della Emanuela Tandem.
0: Sì.
1: What walk those tender heavy fat hands? Said the executioner as the hatchet fell down upon that bodily stripped soul fermenting in the dust. You are a stranger here and have no place among us. We would have you off our list of potent able men, were it not that you've never belonged to it. Smell the cool, sweet fragrance of the incense burnt in honor of some secret soul gone off to enjoy an hour's agony with our saintly maker. Pray be away, sang the hatchet as it cut slittingly purpled with blood. The earth is made nearly round, and fuel is burnt every day of our lives.
0: Ecco, adesso per non perdere l'effetto di questa lettura di versi, le proporrei di leggerla subito in italiano e poi ne parliamo.
1: Cosa svegliò quelle tenere, grasse, pesanti mani? Disse il boia mentre l'accetta piombava sulle loro anime svestite d'un corpo che fermentava nella polvere. Sei uno straniero qui? E non è posto per te. T'avremmo cancellato dalla nostra lista di uomini potenti ed abili se non fosse che non vai mai appartenuto. Annusa la fragranza fresca e dolce dell'incenso, bruciato in onore di qualche anima segreta di partita godere un'ora d'agonia col nostro fattore. Prego, vattene, cantò l'accetta mentre la acuminata tagliava impoporandosi di sangue. La terra è fatta quasi tonda e carburante viene bruciato ogni giorno della nostra vita.
0: Ecco, allora questa era la lettura di una poesia da Sleep, sonno, questo volume uscito recentissimamente da Garzanti di Amelia Rosselli, un volume di poesie in inglese. Ecco, spieghiamo per gli ascoltatori più distratti perché lei ha scritto poesie in inglese almeno in un certo periodo della sua vita.
1: Io ho scritto soprattutto in italiano e credo per amore di questo paese e per aver avuto padre italianissimo, ritrovandomi per istinto bene in Italia piuttosto che negli altri paesi dove ho abitato, dove sono nata, eccetera eccetera. Però sono di madre inglese. E per questo libro posso aver scritto in inglese pensando di scrivere privatamente per me stesso e in un arco di tempo talmente largo, cioè dal 53 al 66, dai miei 23 ai 36 anni, che devo dire lo consideravo un libro privato da tenere nel cassetto. Dopo molte letture, però,

0: Però di classici è molta lettura di poesia del Cinquecento, cioè del quello che sarebbe Cinquecento inglese, gli elisabettiani. Non so come mai da tanta ispirazione, perché è un libro che ho scritto molto tempo fa ed è l'ultimo inedito che ho dato alle stampe, preferendo dare questo libro alle stampe italiane, stimolata dal fatto che l'inglese ora viene parecchio più insegnato e che i letterati in particolare cominciano, invece dello studio a solo il francese, cominciano a tradurre, a comprendere molto meglio l'inglese, non solo i letterati.
1: Senta Amelia, lei stava dicendo che appunto quindi l'inglese è stato un po' la sua lingua prima, la sua lingua materna.
0: No, la mia lingua cosiddetta materna, è paterna, perché ho preso molto da mio padre, ho vissuto molto più a lungo in Italia. Che
1: quindi
0: non
1: i suoi genitori parlavano inglese tra loro?
0: No, i miei genitori parlavano in italiano, io sono nato a Parigi. Mio padre era esule durante il fascismo a Parigi, è scappato dall'isola di Lipari. Sua moglie era d'origine inglese e io sono nata a Parigi e nell'ambiente ha parlato era francese fino ai miei 9 anni.
1: Sì, il padre era Carlo Rosselli, famiglia si parlava italiano. Per gli ascoltatori.
0: In famiglia si parlava italiano. Dopo la morte di mio padre si è continuato a parlare italiano in casa e francese. E per l'entrata nella seconda guerra mondiale dei nazisti in Francia, che siamo scappati, mia madre e i miei 2 fratelli ed io, prima in Inghilterra e poi in America, dove ho dovuto dare gli esami anche di maturità, ma molto presto, ai 15 anni.
1: Quindi lei ha avuto un'istruzione inglese allora?
0: Anglo-americana.
1: Senta, dunque, in Inghilterra allora cos'era, ragazzina, adolescente, quando ha trascorso il primo
0: In Inghilterra ho passato un anno, ma ricordo
1: male.
0: Che
1: ricordi ha dell'Inghilterra? Poco?
0: Molte, perché sono tornata dopo un anno alla volta. Avevo ambedue fratelli in Inghilterra, che hanno scelto la nazionalità inglese. Poi sono andata di mio volere per un altro periodo, nel 76. Diversi ricordi, sì. In tutto non più di 5-6 anni sono stata lì, ma mai più di un anno alla volta.
1: Un anno alla volta. Senta, e del periodo americano invece che cosa ricorda? Lei viveva in campagna, mi sembra.
0: No, ricordo l'arrivo molto drammatico con l'intera famiglia, 7 nipoti, figli di Carlo e Nello Rosselli, e 2 madri e una nonna, d'inverno su una nave, in acque molto agitate, piene di balene e di U-boats, cioè sottomarini tedeschi, e con convoglio militare. È un ricordo molto vivido.
1: Un arrivo molto drammatico.
0: Per i bambini avventuroso.
1: Avventuroso.
0: È un mare pessimo. Siamo arrivati nel Canada. C'è stato un allarme di notte, ma una prova con le barche, ma siamo stati il primo... la prima nave accompagnata da convoglio per volere di convoglio, prima nave di rifugiati piena di bambini e madri, che Churchill ha fatto partire accompagnato da convoglio e per rotta diversa dal solito. Tanto era grave questo mitragliare del sottomarino dopo aver lanciato quello si chiama una specie di missile sott'acqua. Ce l'hanno lanciato di notte, hanno mancato il bersaglio e il convoglio gli ha fatto paura, li ha cacciati questi U-boat o sottomarini nazisti. E siamo arrivati felicemente a
1: un arrivo molto avventuroso.
0: E scesi a Nuova York.
1: Senta, e invece poi del soggiorno americano, lei è stata prima nel Vermont,
0: sembra? No,
1: è
0: stata prima, dicevo
1: il soggiorno più
0: lungo.
1: No,
0: sono stata più o meno vicino a Boston, perché mia madre si ammalò gravemente all'arrivo. La scuola cosiddetta progressiva, adattarmi alle usanze americane, parlare dei 3 moschettieri di cui nessuno aveva mai sentito parlare lì. E poi quando mia madre è stata bene, o meglio, soffriva di cuore, abbiamo abitato a un'ora da Nova York, in un posto chiamato Larchman, molto vicino dove stava Enrico Fermi, non lontano da dove stava Toscanini, dove molti rifugiati abitavano, in piccoli paesi di commuters, si dice in inglese, di pendolari. E di Nuova York ho visto poco, perché dai 10 ai 16 anni non permettono a una ragazzina di camminare sola per la città.
1: Senta, e com'era la vita per questi bambini europei arrivati lì?
0: Io credo che abbiamo finalmente avuto una casa, come dire. Io lo devo a mia madre questo, e alla mia nonna e mia zia, in due diverse case. Queste tre donne hanno badato a 7 bambini, li hanno mandati a scuola, ed è stato un periodo sereno. E a parte che Roosevelt aveva deciso per l'entrata in guerra dopo Pearl Harbor.
1: Ecco, però i bambini forse non si accorgevano di tutto questo.
0: C'è stato un po' di solitudine, come rifugiati si doveva imparare bene l'inglese a scuola, a ginnasio. Io personalmente sono stato forse più triste di quanto ricordi, ma ricordo l'America come unico un 3 anni di felicità accanto a mia madre, perché non era possibile vivere con lei. Eravamo alle scuole non private e mia madre riuscì a darci il senso della casa e dell'affetto.
1: Beh, questo è molto.
0: E credo sia stato uno dei periodi più felici della mia vita.
1: E quindi anche l'ambiente che vi circondava.
0: L'ambiente nel in campagna, cosiddetti inglesi naturalizzati, nel caso dei miei fratelli e me, non era campagna, un paesino, un cittadino. Sì. Eravamo un po' isolati come rifugiati, ma c'era un pochino di solidarietà per i rifugiati. Non ho mai avuto misavventure fasciste o roba così negli Stati Uniti.
1: Quindi lei sentiva un certo calore intorno.
0: Molta democrazia, devo dire.

0: E poi siete stati anche nel Vermont.
1: Per l'estate era usanza mandare i bambini, almeno in nostra famiglia, una volta a Vermont, dove ho imparato a tagliare alberi, a nuotare nei fiumi sciattoli delle montagne e a tagliare alberi e costruire ponticelli.
0: Questa è un'esperienza molto ricca per un bambino.
1: E ho adorato il Vermont. Poi un altro anno ero già più grandina, 13 anni, ho lavorato nei campi perché mancavano gli uomini.
0: Vi facevano lavorare in senso proprio, cioè non per farvi divertire.
1: È pesante lavoro di campo che adoravo, volevo diventare, se possibile, agricoltore. In Italia ci vogliono i mezzi, mm-hmm. E lì anche, fra l'altro. Però si faceva di tutto, il fieno.
0: E cosa facevate?
1: Il fieno, pulire i cavalli, mungere le vacche, dipingere questi grandi barns dove tengono il fieno, rosso cupo, orli bianchi. E soprattutto un mare di fieno da buttare nei camion. E gli orti, cura gli orti. E andare a cavallo come premio una volta a settimana.
0: Ah sì? Quindi eravate impegnati tutta la giornata.
1: Ci piaceva.
0: Era molto bello.
1: Eh sì.
0: E le è rimasto questo senso di senso forte della natura? Sì. Cioè le ha insegnato ad apprezzare delle cose?
1: La mia prima ambizione in adolescenza fu di essere agricoltore. Poi volevo diventare architetto.
0: Quindi ha avuto varie ambizioni. Sì, sì. Senta, Amelia Rosselli, ritorniamo un attimo a queste poesie che, come lei già ci anticipava, sono state tradotte da Emanuela Tandello, che è qui con noi e che saluto e ringrazio per essere venuta, e che insegna letteratura italiana moderna e contemporanea all'Università di Londra. Esatto.
2: Esattamente, sì.
0: Ecco, e che si è impegnata in questo poderosissimo lavoro di traduzione, e sicuramente molto difficile. Ma prima voglio chiedere ad Amelia Rosselli, come mai non ha pensato di o non ha voluto tradurre lei stessa le sue poesie?
1: Le ho tradotte dietro richiesta di Nuovi Argomenti nell'86, una decina di poesie, sì, tratte dagli anni 55-58, cioè poesie più scelte dal caporedattore d'allora, e siccome lui aveva tradotto in stile neoclassico che c'entrava poco, ho pensato quasi quasi le traduco io. E lì è andata bene, però si fatica. Poi ho tradotto altre 5. Io nell'intero libro ho messo una poesia, perché era molto occupata Emanuela con concorsi in quel periodo, tradotta da me come scherzo letterario.
0: Dovremmo cercare di individuare qual è la sua.
1: Però è un libro di 126, originariamente 128 pagine, abbiamo scelto 90 poesie. E forse per un secondo volume potrei tradurre io stesso, rimangono però delle poesie lunghe di 2 o 3 pagine e molto ardue. Sì. Potrei fare l'esercizio come chiederebbe l'editore, però ho preferito lavorare con una traduttrice brava, perché è micidiale tradurre dalle, anche se dal finto elisabettiano.
0: Sì. Un'imitazione, diciamo. Beh, comunque il risultato è stato ottimo, perché sono poesie che in italiano si possono molto molto apprezzare. Io vorrei chiedere ad Emanuela Tandello che cosa ha rappresentato questo lavoro di traduzione di queste poesie, che le è costato molto tempo, immagino, e molta fatica.
2: Sì, molto tempo, ho occupato quasi 3 anni della mia vita, naturalmente non continuamente, perché uno ha attività diverse, ed è stato molto arduo per varie ragioni. Un po' per la difficoltà dell'inglese e per il tipo di inglese in cui queste poesie sono scritte, e poi anche per il tipo di scelte che uno si è trovato davanti. In altre parole, io conosco la poesia di Amelia piuttosto bene, perché la conosco tutta. Mi sono occupata come studiosa di tutte le raccolte finora, e quindi mi sono trovata in una posizione un po' ambivalente. Da un lato avevo questa voce costante italiana di un certo tipo, e dall'altra avevo la mia, e quindi è stata personalmente un'esperienza molto curiosa, perché è stato come assumere una voce diversa. Se avessi dovuto tradurre queste poesie come poetessa, le avrei tradotte in un modo diverso. Ma siccome le dovevo tradurre come traduttrice,
0: sapeva che erano di un altro,
2: che erano di un'altra, e di un'altra è importante, perché secondo me questa poesia ha molto del femminile.
0: Ecco, adesso ci dirà in che senso.
2: E quindi mi sono trovata a cercare di tradurre in un italiano rosselliano che mi ha spaesata, mi ha spiazzata, mi ha dato una voce diversa.
0: No, devo dire che c'è molto riuscita, perché si riesce, cioè si riesce

0: I concorsi per 3 mesi non avevo più notizie, ricadevo nella brutta abitudine di ritradurre tutto a modo mio. Il suo stesso silenzio, quello di Emanuela, mi è diventato una specie di segnale. Io sto schiacciandola. E gli ho scritto una lettera, ma io ho fatto uno sbaglio qui, sto correggendo le tue traduzioni, io voglio che tu firmi le tue traduzioni. Ed è da quel punto in poi il suo silenzio è stato così modesto che mi ha messo cattiva coscienza. E allora, perché ci vedevamo ogni tanto in Italia quando veniva in vacanza, e allora gli ho scritto, ho fatto uno sbaglio, tu non puoi firmare quello che io correggo per metà. E allora abbiamo avuto 3 giri di traduzione e io, specie con le bozze, a levare tutte, certo qualche chiusa ho dovuto rafforzarla, ma sono peculiarità stilistiche mie. Io ho detto di un consiglio di seguire Léon Jammin e ho notato che è andato molto, certo, bene. Tutto l'ultimo quarto del libro, la prima impressione delle sue traduzioni per l'ultimo quarto del libro, il più impegnativo, che comincia a creare lei. E allora ho capito che dovevo, pian pianino ho levato quasi tutte, direi che ho lasciato un 20esimo delle mie traduzioni, correzioni. E è stato molto bello, Gardante è stato intelligente perché ha mandato 2 giri di bozze a lei e 2 giri di bozze a me, senza dirci nulla l'un l'altro, sì, delle nostre piccole cose.
1: Quindi anche l'editore ha il suo merito in questo.
0: La cosa è stata perfetta perché mi ha dato una lezione e ho rispettato il suo nome e cognome. E sì, francamente, meno intervenivo, meglio andava.
1: Ed è andata molto bene, devo dire.

0: Ecco, io adesso vorrei chiedere però a Emanuela Tandello di entrare, di spiegarci così dall'interno che lavoro ha fatto su questa lingua. Tradurre vuol dire sempre fare riferimento ad un codice dell'autore. Ecco, certo. Che referenti ha individuato in questa scrittura, in queste poesie di Amelia Rosselli?
1: Ma come Amelia accennava prima, questo suo inglese è un inglese che in gran parte è stato imparato a scuola e anche se si trattava di una lingua d'uso che lei evidentemente usava con i compagni e in America e poi in Inghilterra,

0: Si tratta in realtà di un inglese molto letterario e le matrici, Amelia le ha già menzionate in parte. La matrice elisabettiana, metafisica, è la più prevalente. Diciamo che è più la si nota di più all'inizio del libro, cioè le poesie che sono state scritte dal 53 fino all'inizio degli anni 60. Alcune di queste sono contemporanee ad un altro gruppo di poesie che si intitola October Elizabethans, Elisabettiani d'ottobre, che è stata pubblicata nel volume Primi Scritti. Questi sono degli pseudo sonetti nello stile di John Donne.
1: Ecco, spieghiamo un po' che cosa vuol dire matrice elisabettiana, cioè quali elementi.
0: Dunque, prima di tutto l'elemento morfologico e la grafia stessa, cioè in questi sonetti o pseudo sonetti, come dico, perché non rispettano la forma tradizionale del sonetto elisabettiano, Amelia Rosselli adotta tutta una serie di codici di grafia e di morfologia che sono tipici dell'inglese elisabettiano. L'elemento che salta agli occhi è l'uso delle maiuscole, per
1: sì.
0: esempio,
1: ecco.
0: L'uso delle finali e anche un certo uso di lessico, che però è molto limitato. Quindi diciamo che gli October Elizabethans si identificano immediatamente per questa apparenza elisabettiana. Diciamo che ideologicamente e culturalmente si identificano con il modo metafisico, con la poetica metafisica, perché ne rispecchiano molti lati, cioè una certa compattezza stilistica, un certo divertimento intellettuale tramite il quale il poeta tende ad instaurare un dialogo o con l'altro, cioè l'amante, o con l'altro, cioè Dio, e si configura all'interno di questo dialogo partendo da situazioni molto comuni che di religioso o di amoroso non hanno assolutamente nulla. E naturalmente John Donne è un maestro di questo, perché riesce a trarre da una situazione quasi insignificante un discorso molto profondo sul rapporto con l'altro, di desiderio, di passione, di sessualità, oppure un rapporto molto profondo di religiosità. Quindi queste poesie della Rosselli ricalcano questa metafisicità anche in Sleep.
1: Ecco, poi ritorniamo anche su John Donne, ma scusi, mi sta sfuggendo un attimo un discorso che lei mi aveva invece sollecitato a fare. No, ecco, volevo dire che rispetto alla poesia che abbiamo sentito prima, forse questi elementi non sono molto rintracciabili a questa prima poesia che abbiamo ascoltato. Oppure
0: no. Diciamo che no, per esempio la grafia e la morfologia sono già diverse,
1: sì.
0: Ma ci sono
1: ecco, forse
0: dei
1: c'era
0: testi.
1: Un'altra poesia che Amelia ci voleva leggere, forse questa pagina 18, che almeno per certi aspetti può richiamare e può forse esemplificare il discorso che ci stava facendo Emanuela Tandello.
2: Direi che la prima poesia è una specie di introduzione alla problematica dell'intera piccola privata in antologia, e quanto a temi li menzionerò dopo. Leggo qui a pagina, ha detto 8 o 18?
1: 18. Ecco, allora leggiamo questo e poi confrontiamo un po' questo doppio registro tematico.
2: No, prima la poesia infatti è fuori stile, ma chiude e apre un problema nuovo. Questa è a pagina 18. Gone my love negates, disremembers. Othello has taken the wheel in hand, his broken fingers icily clasp the silver pomace. O land of Sicily, my heart is sick with hoping. Mows the tavern is clanging bell, rust fouled, and the great cloak of love tenderly dies anew.
1: Ecco, leggiamolo anche subito in italiano, così non perdiamo l'efficacia di questi versi.
2: Andato, il mio amore nega, discorda. Otello ha preso il timone in mano, le sue dita spezzate, gelide, afferrano l'argentea pomice. Oh, terra di Sicilia, il mio cuore è ammalato di speranza, falcia l'ostria la sua campana scampanante, sporca di ruggine, e il grigio mantello dell'amore teneramente di nuovo muore.
1: Ecco, qui mi sembra che si possano rintracciare molto bene alcuni di questi elementi di cui lei parlava prima, Tandello.
0: Sì,
1: eh?
0: Sì.
1: Allora, ci li vuole indicare?
0: Sì, diciamo che la prima cosa, la più ovvia, è questo riferimento ad Otello, che, tra parentesi, gli ascoltatori non possono vederlo, ma nel testo inglese Otello è scritto con la grafia italiana.
1: Certo. Sì.
0: E il riferimento naturalmente è un riferimento shakespeariano, un riferimento di tragedia, naturalmente, che si basa sulla negazione dell'amore, sulla scomparsa dell'amore, sulla perdita della memoria dell'amore. E questo è senz'altro un tema tipico della poesia elisabettiana, non solo di Donne, ma di Shakespeare stesso.
1: Ecco, e poi c'è sempre questo doppio registro di grande drammaticità. Cioè c'è la malattia, l'amore che muore, ma anche la speranza c'è sempre.
2: Io non drammatizzerei la poesia, perché è una fantasia d'amore che poi svanisce, come può essere tutta la commedia di Shakespeare presa per un sogno o fantasia.
1: Sì.
2: Otello poi lì è siciliano invece di essere africano, ma...
1: Ecco, questa Sicilia...
2: Perché è un mio referente, la Sicilia, che...
1: In che
2: non
1: senso?
2: Conoscevo, non l'avevo vista. Poi io sono stata concepita a Lipari e mio padre è scappato da Lipari, e la Sicilia mi aveva molto incuriosita, la volevo conoscere meglio.
1: Ecco, questo
2: però
1: è
2: tanto
1: importante.
2: Valeva metterlo "O Land of Sicily, my heart". Otello sarebbe un africano, ma può benissimo avere
1: per lei che è nordica,
2: pelle olivastra,
1: sì, certo, può essere anche siciliano.
2: Però in realtà era una specie di fantasia dell'amore che sfuma.

0: Ecco, allora le proporrei di confrontare questa con quella che abbiamo letto prima, con la prima che lei ci ha letto, in cui lei diceva apre e chiude un problema.
1: Il problema principale è, ovviamente, se si riesce a ricordare la poesia, è quello del "You are a stranger here and have no place among us", sei uno straniero qui e non c'è posto per te, dell'emarginato. E mi pare, questo è scritto nel 53, mi pare che tutta la poesia descrive la situazione del disprezzo sociale per l'emarginato. E invece l'ultimo verso di chiusura è a sorpresa, una specie di adolescenza che si risolve nell'accettazione malinconica di una realtà anche d'oggi. Terra è fatta quasi tonda e carburante viene bruciato ogni giorno della nostra vita. Cioè, dalla protesta adolescenziale a un tentativo di trovare una certa maturità in mezzo ad una società fatta di carburante, ecco, e varie. E infatti subito segue una poesia brevissima che apre il tema che viene ripetuto dopo, che va così: "Hell loomed out with perfect hands", che vuol dire l'inferno tessuto da mani perfette, che è già stile elisabetiano, certo. Un po' giocoso o scherzoso, sì, riguardo all'inferno, paradiso, quel che
0: ci sono
1: pare.
0: Sempre queste immagini contrastanti. Ecco, lei ha detto ironico, ed è qualcosa anche su cui ci si deve fermare, perché forse della poesia di Amelia Rosselli vengono messi più in evidenza, e anch'io l'ho fatto un momento fa, gli elementi drammatici, che pure, ecco, credo che alla lettura non si possono trascurare, però forse meno e sfugge di solito un elemento invece molto giocoso, anche scherzoso, ironico, è vero Tandello?
2: Sì, sì, l'ironia del resto è una caratteristica di tutta la poesia di Amelia Rosselli, voglio dire anche quella in italiano, e io la vedo un po' come diciamo un meccanismo di controllo della lingua poetica, della soggettività, e quindi di controllo anche del materiale personale e dell'elemento personale, dell'elemento autobiografico. In Amelia non c'è mai uno scadere nell'autobiografico, non c'è mai uno scadere nel personale. La lingua della poesia è una lingua del privato, ma che non diventa mai dato individuale, preciso, storico.
0: Ecco, questo è molto importante, perché appunto mi sembra di aver capito che poi Amelia Rosselli rifugge sempre dalla biografia, nella
1: sempre,
0: quale forse
1: sempre,
0: poi molti
1: sempre,
0: la vorrebbero.
1: Sempre no. Ci provo.
0: Anche perché invece molti la vogliono costringere, è vero, in qualche modo.
1: No, è una brutta abitudine delle donne, autobiografismi, romanzi, sì, autobiografici, poesie d'amore autobiografiche. E francamente poi anche Montale ci ha insegnato il problema del pubblico, anche limitandolo alla parola tu, io o tu. È quasi sempre il soggetto e anche il suo pubblico, il tu. Io col terzo libro, Documenti in italiano, ho cercato come elemento di innovazione che mi ronzava nella testa da quando ho letto le poesie di Pavese, di eliminare sia il tu sia l'io, questo binomio, questo collegamento, piccolo alibi intimistico, come dire, e far sì che la poesia avesse l'obiettività di un Pasternak in poesia, dove l'io è il pubblico, dove l'io è le cose, dove l'io è le cose che succedono. E lì forse ci sono riuscito, ma tutti hanno tendenza a leggere in chiave autobiografica,
0: sì, è
1: ed è una brutta moda.
0: E questo poi ne parleremo anche con qualcun altro, con altri critici che ci saranno dopo, perché sicuramente c'è questa tendenza che poi forse si va anche intensificando in questi anni, continuano a uscire queste biografie di poeti, di scrittori, eccetera.
2: Certo.
0: e non sempre poi indirizzano a una giusta lettura critica dell'opera, no?
2: No, anzi possono essere molto fuorvianti.
0: Oppure tutt'altra cosa, tutt'altra un altro cosa. Romanzo, insomma. Va bene. Una cosa mi aveva incuriosito, lei prima stava parlando della sua, dell'istruzione che ha ricevuto proprio scolastica, delle letture di Shakespeare che faceva a scuola, eccetera. Ecco, invece di letteratura italiana, lei quando ha sentito parlare in questa sua istruzione così anomala, diciamo?
1: Naturalmente in America io parlavo in inglese con mia madre, che era d'origine inglese e lontanamente irlandese. Ma mia nonna, padre di Carlo e Nello, voleva che tutti e sette nipotini non dimenticassero l'italiano, e io una volta alla settimana ricordo che andavo con la mia bicicletta alla casa dall'altra parte del villaggio o cittadina sul, di fronte a Long Island, a tenere su l'italiano con studi di Dante presso mia
0: niente
1: mamma,
0: meno
1: che era un po' curioso perché non eravamo come molti ragazzi liceali o ginnasiali americani, non molto maturi, non abbastanza per Dante. Tornato in Italia è stato un bel problema, io ho ridato la maturità in Inghilterra. Poi sono tornata a lavorare a Roma dopo la morte di mia madre e mi sono rifatta tutti gli studi liceali e un po' di quelli universitari, studiando per conto mio su testi degli istituti tecnici e poi antologie di storia e filosofia, che manca completamente nell'insegnamento anglosassone, mancava. E storia europea continentale, mondiale, cose che in America in quei tempi non insegnavano.
0: Ma da quella prima lettura di Dante le era rimasto qualcosa?
1: E certo, ho divorato tutto Dante, il 300 fiorentino, appena possibile, però ho dovuto insegnarmi l'italiano, per istinto l'ho fatto sui libri di poesia, sì. Strana dirsi.
0: Senta, rispetto alla sua esperienza americana, lei prima ha lanciato un altro riferimento alla comunità quacchera. Come ci si trovava?
1: Non era la comunità quacchera, era, sì, forse due donne in Vermont che avevano questo camp, cosiddetto campeggio. Erano infatti, mi pare di ricordare, quacchera. E ho un vago ricordo di mia madre è morta quando avevo 19 anni, non posso chiederglielo, i miei fratelli sono fuori. Ho un vago ricordo che mio nonno inglese fosse di credenza politicamente laburista e credo quacchero, ma non ci posso giurare. Comunque mia madre, anche per ragioni così di sicurezza, di educazione, non volendo imporre una fede o un'altra, così come fanno i quaccheri, ci mandava a campeggi dove era d'uso una volta alla settimana riunirsi nel bosco e alzarsi dal prato se ci aveva qualcosa da dire rispetto a problemi non certo metafisici, anche metafisici o mistici se c'erano. Suppongo che mia madre abbia scelto campeggi perché non solo i figli avevano un'educazione più, se non severa, più dura, come dire, più
0: rigorosa,
1: più appropriata a una vita più difficile,
0: sì.
1: Prevedibile, ma credo che fosse convinta che dovevamo scegliere da noi le strade nostre, specie per quanto riguarda scuole religiose, cioè sette religiose.
0: Senta, Tandello, avendo dei referenti in queste poesie, essendoci dei referenti metafisici e elisabettiani, c'è anche, e anche indipendentemente da questo, c'è un problema religioso che emerge,
2: sì,
0: qua e là.
2: Sì.
0: Ecco, vorrei sapere intanto lei come l'ha individuato e poi che Amelia ci dicesse qualche cosa.
2: Sì, ma diciamo che è una linea che tende ad attraversare l'intero libro, è una linea intermittente, e che è una linea che si esplicita molto chiaramente con un rivolgersi a Dio o un commentare sull'assenza di Dio. C'è un verso che adesso non ricordo con esattezza, dovrei, avendoci passato così tanto tempo, ma non lo ricordo, in cui il poeta dice Dio era assente dalla mia faccia. E questo, quest'immagine dell'assenza, a volte viene trattata con risentimento e con passione. E questo, ripeto, è un tema che appartiene a Sleep in particolare,
0: sì,
2: e alle prime prove di Primi Scritti, che in italiano emerge, ma fino a un certo punto, e io sono convinta che è proprio il registro pseudo-metafisico di questa poesia che permette alla Rosselli di trattare di questo mal de Dieu, sì, mentre l'italiano non glielo permette.
0: Perché
2: glielo
0: permette essere fino a troppo, certo punto. Troppo
1: non è che il registro che lo faccia, sono io il regista della mia poesia. Registro me lo scelgo, e devo dire che la figura centrale, benché possa sembrare quella di una donna con esperienza o meno amorosa, è quella del giocoliere, il fool shakespeariano, e dunque sa di far teatro. Tutto l'intero Sleep, sotto sotto, tragico o giocoso, è sempre in meno, non in mano, non al re o alla regina o alle carte o a Hamlet o al principe o ai vari personaggi immaginari del teatro o di mia invenzione. È The Fool, che mi impressionò enormemente nell'Ove che vi. È lui che parla dal popolo o dal fossato come in Amleto, ed è lui che si immagina di essere cattolico o di essere metafisicizzante o di essere John Donne o il suo opposto, o di chiacchierare come fanno i popolani nelle commedie Shakespeare, in una specie di presa in giro dell'inglese elisabetiano, che è davvero una specie scherzo nonsensico continuo nella prosa in mezzo alla poesia di Shakespeare. Allora, la figura interprete è quella del giocoliere o dell'arlecchino, a parte che ci sono problematiche amorose di Danna, sì, ma è tutto, parlo di Palafitte, perché è tutto sollevato dalla realtà italiana, è scritto in Italia e pensato in inglese.

ad ogni specchio per dirmi guardati. Io non mi guardo, giro lo sguardo, la sua memoria, fin troppo questa storia è uguale.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Vi riproponiamo dalla grande stagione degli sceneggiati radiofonici Rai Una sola debole voce di Tania Di Martino, in onda nel 1996 su Radio 2 in 40 puntate. La storia inizia a Palermo, nella lussuosa villa di un medico di successo, Franco, Remo Girone, e di sua moglie Nora, Angela Baggi. Come ogni estate si progettano vacanze, cene con amici, gite in barca. Ma come un fulmine a ciel sereno piomba Roberto, Sergio Nicolai, giudice e fratello di Nora. Scongiura la sorella di lasciare immediatamente Palermo, emerso che suo marito è il medico della mafia, in particolare del terribile boss Trimarchi, interpretato da Andrea Camilleri. Da qui un susseguirsi di vicende umane e colpi di scena tra Palermo e Boston, fino ad un finale appassionante.

Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Regia di Idalberto Fei.

0: Nora.
1: Sono qui.
0: Che stai facendo?
1: Niente. Guardavo fuori. Sembra che nessuno dorma in questa città.
0: Vieni qui.
1: Vuoi un caffè?
0: Alle 4 di notte.
1: Io non ho sonno. Sometimes I'd like...

0: Oggi? Vuoi dire?
1: Oggi? Avviso io la scuola.
0: E dove andiamo?
1: Da nessuna parte. Restiamo tutto il giorno qua.
0: A letto?
1: E perché no?
0: Devo andare da Pietro.
1: Ci vai domani.
0: Guarda quante macchine. Chissà dove va tutta questa gente a quest'ora.
1: La maggior parte gira a vuoto. Lo facevo anch'io una volta.
0: E perché?
1: Soffrivo di insonnia. Avevo appena rotto con una donna. Ero un po' fuori fase.
0: Tu hai avuto molte storie d'amore?
1: 4.
0: Ti sei innamorato 4 volte?
1: 5 con te. E tu?
0: 1.
1: 2 con me.
0: Con te non c'è ancora una storia.
1: L'inizio è promettente, però.
0: Io ho paura di te.
1: Lo so. Ma non è di me che hai paura. È di te stessa.
0: Prima o poi mi chiederai di prendere una decisione.
1: Io non posso obbligarti a denunciare tuo marito.
0: Ma se non lo faccio, mi disprezzerai.
1: Lo farai.
0: Potrebbe essere la fine della nostra storia. Non so cosa mi succederà se faccio quella telefonata. Dovrò restare nascosta come Natalia.
1: Beh, non sarà per sempre. Se non parli, invece, vivrai sempre nel terrore. Oh, vado a farmi una doccia.
0: Pronto?
2: Nora, ti ho svegliato, scusami. C'è un messaggio di Pietro sulla mia segreteria telefonica.
0: Sì, sì, è tornato. Era andato al mare.
2: Meno male. Comunque io ero tranquillo. Insomma, ho saputo che non era quello che pensavi tu.
0: Da dove chiami? Sei a casa?
2: No. Credo che il mio telefono sia ancora sotto controllo. Sono in un bar.
0: Hai parlato con quelli?
2: Sì. Possiamo stare tranquilli. Non ce l'hanno con noi.
0: E le telefonate anonime? Sono stati loro, vero?
2: Non lo so.
0: Vogliono spaventarmi.
2: Hanno paura che tu parli.
0: Io non posso continuare a vivere così.
2: Non ti far prendere dall'ansia, Nora. È tutto a posto. A Pietro non è successo niente.
0: Per questa volta.
2: Stai tranquilla, Nora. Ti telefono domani, eh? Ciao.
0: Ciao. Era mio marito.
3: Che dici? Sono sotto la doccia, lo sento.
0: Ha detto che devo stare tranquilla.
4: Pronto?
0: Io... mi hanno dato questo numero. Telefono da Boston. Devo dirle il mio nome?
4: Se può, sì.
0: Sono... Nora Venturi. La sorella di Roberto Venturi. Il giudice che è stato ucciso. È lui che mi ha dato il vostro numero.

0: sapevo io che te ne eri andato al mare.
1: Avete fatto un casino tu e mia madre.
0: Ma lo sai che sei un bel tipo? Noi eravamo preoccupate per te. E poi che ci sei andato a fare al mare?
1: Così, volevo stare un po' da solo per pensare ai fatti miei.
0: Pietro, tu l'hai fatto apposta ad andartene senza dire niente.
1: Ma dai, Susanna, non li faccio questi giochetti io.
0: E cosa hai pensato da solo al mare?
1: Solo fatti miei.
0: Io non c'entro niente.
1: Guarda, Susanna, non ho voglia di litigare di nuovo.
0: Nemmeno io. Scemo. Ma lo sai che mi hai fatto prendere un colpo?
1: Ti sta bene. Mi hai fatto incavolare, Susi. Mi viene a dire che mio padre è un delinquente.
0: No, non ho detto così.
1: Quasi.
0: E dai, andiamo a fare colazione, ho una fame.
1: Io sono andato avanti solo a panini.
0: Che scemo. Ma che volevi fare? L'eroe solitario.
1: Però ti sei preso una bella fifa, eh? E se non tornavo più?
0: Figurati, sai che dolore.
2: La signora Venturi?
3: Sì.
2: Venga con me, signora.
3: Aspetti. È lei la persona... Non dovrebbe esserci un magistrato.
2: C'è una saletta tranquilla in quel bar. Venga. Si sieda. Io sono...

0: Linda Tomei. Ho conosciuto suo fratello. Abbiamo lavorato insieme anni fa.
1: È Roberto che mi ha dato il vostro numero.
0: Sa chi siamo noi?
1: No.
0: Io lavoro per l'Interpol. Mi occupo del programma di protezione dei testimoni. Sarò il suo angelo custode. Suo angel della guardia.
1: Lei non è italiana?
0: Padre italiano, madre argentina. Come può sentire dal mio accento?
1: Io non ho ancora... Insomma, dovrei parlare con un giudice, no?
0: Per prima cosa dobbiamo portarla in un posto sicuro.
1: Dove?
0: Fuori città. C'è qualcuno a casa sua?
1: No.
0: Allora può prendere qualche vestito. Poca roba, l'indispensabile. Io verrò con lei.
1: Ma mi portate via subito?
0: Sì.
1: Devo avvisare mio figlio?
0: Ci pensiamo noi a suo figlio.
1: Studia in un college qui a Boston.
0: Lo sappiamo.
1: Aspetti. Io non posso andare via così. Devo avvisare la scuola. Poi voglio parlare con Pietro. Lui non sa niente di suo padre. Voglio essere io a spiegargli tutto.
0: La faremo incontrare con suo figlio, non si preoccupi.
1: Senta, ma per quanto tempo dovrò restare nascosta?
0: Non possiamo saperlo adesso, dipende da molte cose.
1: Dopo che avrò parlato con il magistrato, che cosa mi succederà? Voglio dire, dovrò tornare a Palermo?
0: Per ora lei resterà in America, poi se ci sarà un processo decideremo cosa fare.
1: Ah già, il processo. Non avevo pensato. Dovrò testimoniare in tribunale contro mio marito?
0: Forse sì. Comunque presto per parlarne. Ora lei deve solo affidarsi a noi. Su, andiamo a prendere la sua roba.

0: Vieni alla partita?
1: No, devo studiare con Lori.
0: Ci vediamo dopo allora.
1: Se non scompari di nuovo.
0: Spiritosa.
1: E dai, ti offendi subito.
0: Susi.
1: Sì.
0: Ti voglio bene.
1: Anch'io.
0: Ho passato 2 giorni d'inferno. Stiamo insieme stasera.
1: Ok. Ora fammi andare però. Ci vediamo a mensa. Ciao amore.
0: Ciao Susi.
2: Ciao. Pietro?
0: Sì?
2: Salve. Noi non ci conosciamo, vengo da parte di tua madre.
0: Chi è lei?
2: Un'amica, devo parlarti. Ho la macchina qua, vieni.
0: Perché? Che mi deve dire?
2: Beh, ti devo portare da tua madre. È complicato da spiegare, ma se vieni con me saprai tutto fra poco.
0: Io non vado da nessuna parte con lei, non la conosco.
2: Ok, sono un agente di polizia.
0: Mi mostri il tesserino.
2: Va bene, eccolo.
0: Che cos'è questa storia? Dov'è mia madre? E non è che l'avete arrestata?
2: No.
0: Ma dove andiamo?
2: Da tua madre.
0: Ok, però poi mi riporta al college, eh? Devo stare qui per l'ora di cena.
2: Andiamo, su.

0: sei qua. Pensavo che non ci fosse nessuno in ufficio. Ma perché non rispondi al telefono?
1: Ho inserito la segreteria, altrimenti non riesco a lavorare.
0: Ma Nora, dov'è?
1: Oh, guarda, è quello che vorrei sapere anch'io.
0: Non è venuta stamattina?
1: No, e a casa non c'è. Le ho lasciato un messaggio, ma finora non ha richiamato.
0: Strano. Stamattina non mi ha detto niente.
1: L'hai vista stamattina?
0: Sì, ci siamo incontrati per caso.
1: E stava bene? Aveva intenzione di venire al lavoro?
0: Sì, certo.
1: Boh, allora speriamo che arrivi. Io da sola non me la cavo.
0: Non capisco che può essere successo.
1: Ma niente, magari è andata dal parrucchiere. Non ti agitare.
0: Vado a cercarla.
1: Ehi. Non ti sembra di esagerare un po'?
0: Se viene, dille di aspettarmi. E se telefona, fatti dire dov'è.
1: Oh, questo sì, che amore.
0: Ciao, Diana.
1: Non ti agitavi così per me.
0: Nemmeno tu per me.
1: E che ne sai? State insieme?
0: Non voglio parlarne, Diana.
1: Non è una situazione facile. Una volta non ti piacevano le storie complicate, Andrea.
0: Non mi piacciono nemmeno ora, Diana. Ma ormai è troppo tardi per uscirne. Ciao, ci vediamo.
1: Bye.

0: Ok, siamo arrivati, scendi.
1: Ma cos'è questo posto?
0: Un convento.
1: E mia madre è qui?
0: Sì.
1: Ma che ci fa mia madre in un convento?
0: Parla a bassa voce. Pietro!
1: Ma cos'è questa storia, mamma? Ma che sta succedendo?
2: Siediti. Linda ti ha già spiegato qualcosa?
0: No, vi lascio soli. Se avete bisogno di me, suonate quel campanello.
1: Allora, perché siamo qui?
2: Non è una cosa semplice da spiegare, Pietro. La donna che ti ha portato qui è un agente dell'Interpol. Lo sai che cos'è, vero?
1: È una specie di polizia internazionale.
2: Sì. Ecco, io sono sotto la loro tutela. Mi stanno proteggendo. Dovrò restare nascosta per qualche giorno, credo.
1: Perché? Che hai fatto?
2: Ho deciso di parlare, Pietro. È per la storia di tuo padre. Ho deciso di dire tutto quello che so.
1: E cioè che sai?
2: Se ci sarà un processo, testimonierò contro tuo padre.
1: Cosa? Ma che stai dicendo? Papà non ha fatto niente. Cos'è che devi dire? Non c'è niente da dire.
2: Mi dispiace, Pietro. Lo so che è terribile. Ma io lo faccio anche per proteggere te.
1: Che cosa sai di papà? Sentiamo, di che cosa lo accusi?
2: Tuo padre ha curato dei latitanti mafiosi. L'ha fatto più di una volta e io ho le prove.
1: Non è vero, non ci credo.
2: Anch'io non volevo crederci, ma è così.
1: E quali sono queste prove?
2: Pietro, me l'ha confessato lui stesso. Per anni tuo padre è stato il medico della mafia. Ha ricevuto favori da quella gente e soldi.
1: Non è possibile.
2: Io non lo sapevo. L'ho scoperto quest'estate quando l'hanno arrestato. È stato un colpo anche per me, non avevo mai sospettato niente.
1: E perché non me l'ha mai detto?
2: Non l'ho detto a nessuno. Nemmeno a mio fratello. Avevo paura, è stato un incubo fino a stamattina.
1: E perché ora ti sei decisa a parlare?
2: Perché non ne potevo più di vivere nel terrore. L'altro ieri, quando sei scomparso, ho pensato che ti avevano preso loro, capisci? Sì, avrebbero potuto farlo. Quest'estate sono stati loro a investirti, anche il tuo motorino. L'hanno bruciato loro.
1: Loro, ma chi sono loro? La mafia?
2: Sì.
1: E perché ce l'hanno con me? Ma che c'entro io?
2: Volevano spaventarmi. Non farmi parlare. Sapevano che avevo scoperto qualcosa.
1: E ora che devi fare? Insomma, che succederà adesso?
2: Non lo so. Non lo so di preciso. Credo che verrà un magistrato per interrogarmi.
1: Dall'Italia?
2: Sì, sì, credo di sì.
1: Arresteranno papà?
2: Non avevo altra scelta, Pietro.
1: Sei stata zitta per 3 mesi. Potevi continuare a farlo.
2: Non ce la facevo più.
1: E dopo che ti sei scaricata la coscienza, pensi che la mafia ti lascerà in pace?
2: Non sono più sola adesso, ci proteggeranno.
1: Io non voglio essere protetto.
2: Ma Pietro, ma perché non lo capisci che io l'ho fatto soprattutto per te?
1: Io stavo benissimo prima. Chi ti ha detto che volevo saperle queste cose?
2: Ma tesoro, lo so come ti senti. È più facile tenere gli occhi chiusi.
1: Chiama quella e dille che mi riporti al college.
2: Ce l'hai con me?
1: Non lo so, mamma, sono troppo confuso.
2: Possiamo parlarne ancora, se vuoi. Ti permetteranno di venire a trovarmi, credo.
1: Ma perché hai fatto questa stronzata, mamma? Andava tutto così bene.
2: No, non andava bene niente. Era tutta una menzogna. Tuo padre ci ha ingannati per 18 anni.
1: Chiama la poliziotta, per favore.
2: Vieni domani.
1: Non lo so.
2: Non mi lasciare sola anche tu.
3: Eccomi, tutto bene?
2: Pietro vuole tornare al college.
3: Ah, beh. Mi dispiace, ma per stasera devi restare qui, Pietro.
1: Che? Ma lei sta scherzando. Mi aveva detto che mi avrebbe riportato al college.
3: Ho mentito. Non puoi andare da nessuna parte.
1: Mamma, non mi possono tenere qua.
2: Linda, ma non me l'aveva detto questo.
3: Dobbiamo proteggere anche i suoi familiari, Nora. Fa parte del programma.
1: No, io non ci voglio restare qua. Non potete mica obbligarmi.
3: No. Ma se esci da quella porta, forse non ci arrivi lo stesso al college. Senti, non sei un ragazzino, perciò possiamo parlare chiaro. Se rifiuti la protezione, prima o poi ti ammazzano.
2: Linda, aspetti. Forse riusciremo a trovare un modo.
3: Questo è l'unico modo per salvarvi la vita. Allora, Pietro, che vuoi fare?
1: Lo vedi che bel risultato, mamma? Siamo prigionieri ora. Non possiamo più uscire da questo posto. Era questo quello che volevi? Che me ne importa di vivere? Se devo restare rinchiuso qua dentro.
2: Pietro, calmati.
1: Lasciami stare. Lasciami in pace, mamma. Pietro. Vattene. Hai capito? Vai via, vattene.
4: Avete ascoltato la 35esima puntata di Una sola debole voce, sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Personaggi e interpreti: Nora,
5: Angela Baggi,
4: Franco,
6: Remo Girone,
4: Andrea,
7: Emilio Cappuccio,
4: Pietro,
8: Marco Galli,
4: Susanna,
9: Manuela Cenciarelli,
4: la poliziotta Linda,
10: Vittoria Zinni,
4: Diana,
11: Aide Aste,
4: un agente,
12: Roberto Gammino.
4: Coordinamento tecnico,
13: Raffaele Vincenti.
4: Assistente al programma,
14: Emma Caggiano.
4: Regia,
15: Idalberto Fei.
4: Programma registrato a Roma, nella Sala M di Via Asiago.

down low, low, low. Night suits me fine.

0: pronto.
1: Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Regia di Idalberto Fei.

0: Jordan Tech, good morning.
1: I'm Pietro, Pietro Venturi.
2: Chi c'è qui?
1: Oh, porca miseria.
0: Hello? Mr. Venturi?
2: Chi è? There?
1: Sono io, madre.
2: Ma non puoi entrare qui dentro.
1: Ok, ok.
2: Che cercavi?
1: Volevo fare una telefonata.
2: Devi chiederlo a Linda.
1: Senta, suore, io devo avvisare la mia ragazza. Non sa niente. Mi aspettava ieri sera, mi faccia telefonare, per favore.
2: Devi chiederlo a lei.
1: Gliel'ho già chiesto ieri, mi ha detto di no.
2: Dove sta la tua ragazza?
1: Abita al college, anche lei. Ma che pericolo ci può essere se la chiamo?
2: Ma non sono io che decido, Pietro.
1: Senta, Linda non c'è, è uscita presto stamattina.
2: Chiudi la porta.
1: Grazie, le giuro che Linda non lo verrà a sapere.
2: Aspetta. Non puoi dire dove sei, né perché sei sparito. Inventa una scusa, di che sei partito improvvisamente. Che qualcuno dei tuoi parenti sta male. Anzi, questa può essere una buona scusa anche per tua madre. Poi non le promettere che le ritelefonerai, perché non so se sarà possibile. E terzo, deve essere una telefonata brevissima.
1: Ok.
0: Jordan Tech, good morning.
1: Miss Susanna Biardi, please, San Pietro.
0: Yes, just a minute, please.
3: Hello?
1: Susi, sono io.
3: Pietro, dove sei? È tutto il giorno che ti cerco.
1: Sono lontano, Susi, in Canada.
3: In Canada? E che ci fai lì?
1: Ho dei parenti qui. E questo mio zio si è sentito male all'improvviso e sono partito di corsa. Non ti ho potuto avvertire, scusa.
3: E tua madre è con te?
1: Sì, è qua.
3: Ma chi è questo tuo zio? Non me ne hai mai parlato.
1: No, strano. Senti, ti devo salutare ora, eh?
3: Quando torni?
1: Non lo so, presto comunque.
3: Ok, telefonami ancora.
1: Certo, ciao Susi.
3: Ciao.
2: Bravissimo. Ora vieni con me. Hai fatto colazione?
1: Sì. Mia madre dov'è?
2: Nella sua camera. Oggi è una giornata impegnativa. Sta arrivando il magistrato che deve interrogarla, il giudice Franchina.
1: E dopo possiamo tornare a casa?
2: Non lo so, Pietro, non dipende da me.
1: Usano sempre il vostro convento per queste cose.
2: È capitato altre volte.
1: Perché lo fate? Insomma, che c'entra un convento di suore con la polizia?
2: Diamo una mano.
1: E non avete paura?
2: A volte sì. Vuoi andare a trovare tua madre?
1: No, faccio un giro nel giardino.
2: Non devi prendertela con lei. Sta facendo solo il suo dovere.
1: Senta, lei non può capire.
2: No. E perché?
1: Perché lei è abituata a stare qua dentro. Magari le piace pure.
2: Non ci dovrai stare sempre in convento.
1: Quando esco da qua sarà pure peggio. Lo sa che mio padre rischia di andare in galera? A me magari mi ammazza.
2: Tu che avresti fatto al posto di tua madre?
1: Non lo so.
2: Dai, vieni. Ti piacciono i libri?
1: Sì.
2: Allora questo posto non ti sembrerà così terribile. Abbiamo una bellissima biblioteca.
4: Che professione fa Nora?
5: Non ho mai lavorato fino a un mese fa. Ora faccio la segretaria in una scuola italiana a Boston.
6: Beh, possiamo cominciare allora?
5: Sì, signor giudice.
6: Stia tranquilla, Nora.
5: Ci provo.
6: Come mai si è decisa a parlare con me?
5: Ma erano mesi che ci pensavo. E lei lo sapeva, mi stava dando la caccia.
6: A dire la verità, ultimamente avevo perso le speranze. Lei mi era sembrata troppo spaventata l'ultima volta che l'ho vista.
5: Quando Pietro è scomparso dal college, l'abbiamo cercato per 2 giorni. Io ero quasi impazzita, ho pensato subito che era stato rapito da quelli, dalla mafia. Per fortuna invece lui era solo andato al mare, ma io non lo so. Ho capito che non potevo più vivere nel terrore. Per questo ho telefonato a quel numero. Me l'aveva dato mio fratello.
6: Da quanto tempo lei era al corrente che suo marito aveva rapporti con Cosa Nostra?
5: L'ho scoperto quasi subito quando l'avete arrestato.
6: Scoperto? Cioè ha visto o sentito qualcosa?
5: Ho trovato qualcosa che mio marito aveva nascosto. Un foglio. Era un foglio di una cartella clinica, di un esame, precisamente di un elettroencefalogramma.
6: E perché suo marito lo aveva nascosto?
5: Perché era di un paziente. Un paziente speciale, un epilettico.
6: Uno di Cosa Nostra? Un epilettico che fa parte di Cosa Nostra?
5: Sì. Era di Trimarchi.
6: Suo marito curava Trimarchi?
5: Sì, era il suo medico.
6: E Linda, ce l'hai una sigaretta?
7: Qua non si fuma. Le suore non vogliono.
6: Vabbè. Nora, quello che lei sta dicendo è molto grave, se ne rende conto?
5: Sì.
6: Come ha saputo che la lettera encefalogramma era dei Trimarchi? Immagino che non c'era scritto il suo nome.
5: No, l'ho scoperto dopo. E Franco me l'ha confessato, mi ha detto tutto.
6: E dove curava Trimarchi? In clinica? La villaggiata?
5: Anche.
6: Anche? Che vuol dire? Ci sono di mezzo altre cliniche?
5: No, non cliniche. Mio marito... Insomma, sapeva dove si nasconde Trimarchi.
6: E questo costo è qui a Palermo?
5: Sì, si chiama Castellazzo. È in campagna.
8: Aspetti, aspetti, Castel...
6: Il Castellazzo. Lo chiamano così perché c'è il rudere di una torre saracena. Lo conosco il posto. Abbiamo anche avuto delle segnalazioni, ma non abbiamo trovato niente.
5: Trimarchi si nasconde lì. Anche mio fratello c'era quasi arrivato.
6: E lei come lo sa?
5: Ho letto uno dei suoi dischetti prima di portarlo a lei. Ma era già stato cancellato. Hanno lasciato solo un riferimento a Castellazzo, ma lei non lo ha capito.
6: E come potevo capire? In quel posto ci siamo già stati, i rifugi non ce ne sono, Nora.
5: Io so che il posto è quello, ne sono sicura.
6: Suo marito gliel'ha confermato?
5: No, ma si è spaventato molto quando gli ho detto che io sapevo. Forse dovreste controllare subito.
6: Lo faremo.
5: Possiamo fare una pausa, dottor Franchina?
6: Prego, come no?
5: Vorrei andare in giardino.
8: L'accompagno.
6: Nora?
5: Sì?
6: Ha preso la decisione giusta.
8: Un parente in Canada? No, io non ho mai saputo di questi parenti.
9: Uno zio? Forse un parente lontano.
8: No, non hanno nessuno in Canada, sono sicura.
9: Boh, a me ha detto così. Comunque domani Pietro mi richiama. Gli dico che lei li sta cercando, va bene?
8: No, non dirgli niente. Ora telefono a Palermo e vedo di rintracciarli. La madre di Nora saprà qualcosa di questi parenti.
9: Forse sì. Ah, Laura, io devo andare in classe.
8: Ah, certo. Beh, grazie, Susanna.
9: Prego, se li sente prima lei, dica a Pietro di telefonarmi.
8: Ok. Vieni qui, per favore.

0: Mi scusi se l'ho fatto aspettare, professor Fedele. Ero nel garage.
1: Non preoccuparti. Il dottor Lai è in casa?
0: Sì, ora scende.
1: Senti, come va, Tuccio?
0: Si tira avanti, professore.
1: La signora Lai sta sempre in America?
0: Sì.
1: Vedi? Non mi lasciano in pace mai. Pronto?
2: Professore, sono Laura.
1: Laura? Da dove telefoni?
2: Da Boston. Senta, non so che sta succedendo. Nora e suo figlio sono scomparsi.
1: E che cos'è questa novità? Quando è stato?
2: Io li cerco da stamattina, ma nessuno sa niente. Nemmeno la ragazza di Pietro. Dice che sono andati in Canada a trovare un parente che sta male.
1: E va bene, può essere.
2: No, non hanno nessun parente in Canada.
1: Adesso in che posto ti trovi?
2: Io sto telefonando dal college di Pietro.
1: Non tornare a casa stasera. Trovati qualcuno che ti ospita. Io intanto vedo di sapere che cosa sta succedendo.
2: Non posso andare neanche a lavorare, immagino.
1: È meglio che non ti fai vedere per un paio di giorni, capisci?
2: Professore, siamo nei guai.
1: Stai calma, stai calma.
2: Non è facile stare calmi. Se quella sta parlando, finiamo tutti dentro.
3: Professore. Professore.
1: Ciao, Franco. Laura, ci sentiamo più tardi.
2: Ok.
3: Era Laura?
1: Possiamo sederci da qualche parte?
3: Certo. Tuccio, portaci qualcosa da bere. Venga, professore.
0: Subito.
1: Da quanto non la senti, tua moglie?
3: Un paio di giorni, perché?
1: Lo sapevi che è in Canada?
3: No. E che c'è andata a fare?
1: Come che c'è andata a fare? A trovare quel vostro parente che sta male. Ce l'avete dei parenti in Canada, no?
3: In Canada? No, io no. Ma nemmeno Nora, credo. Almeno io non l'ho mai saputo.
1: Dico, sei sicuro?
3: Sì. Che cos'è questa storia, professore?
1: Non lo so. Tua moglie e tuo figlio sono scomparsi. E tuo figlio ha detto alla sua ragazza che sono in Canada, da un parente. Ora, secondo te tutto questo che significa? Tua moglie sta parlando, Franco.
3: Non può essere. Nora non l'avrebbe mai fatto.
1: Senti, è meglio se te ne vai da qua stasera stessa.
3: E dove vado?
1: In qualche albergo da un amico. Trovati un posto sicuro. Che cosa sa esattamente tua moglie? Le hai detto dove c'ero?
3: Io non ho mai parlato. Nora ha fatto tutto da sola.
1: Ma sicura che rimarchi? Sì o no?
3: Credo di sì, credo che lo sapesse.
1: E poi? Che altro può sapere?
3: Non lo so. Forse anche di Castellazzo.
1: Di Castellazzo? È bravo! Così ora siamo tutti fottuti. Ma come ha fatto tua moglie a scoprire anche questo?
3: Le giuro che io non ho aperto bocca.
0: Che cosa gradisce, professore? Un whisky?
1: Lascia perdere, Tuccio. Il dottore si deve nascondere. Pensaci tu a portarlo in un posto sicuro, d'accordo?
0: Che è successo, professore?
1: La signora Nora ha la lingua lunga. Cercalo in un posto sicuro, quell'albergo. Io non posso più fare niente per voi.
4: Diana? L'anno scorso il corso di scrittura creativa ha avuto molto successo. Quest'anno vorrei invitare degli scrittori a tenere qualche lezione. Che ne dici?
5: Hai la mia benedizione.
4: Nora non c'è ancora?
5: Oh no, non può piantarmi in asso anche stamattina.
4: Adesso la chiamo.
5: Ma che ha? È nervosa, stanca. Che le sta succedendo? Ha problemi con il marito?
6: Professor Furla?
4: Sì?
6: Una lettera per lei, tenga. È urgente.
4: Ah, grazie. È di Nora. Scusa, Diana.
7: Andrea, avrei voluto spiegarti a voce quello che è successo, ma non è stato possibile. Finalmente ho preso una decisione. Ho fatto quella telefonata. Ora sono in un posto sicuro, ma non so ancora per quanto tempo dovrò restarci. Pietro è con me, ma non approva il mio gesto. Non posso dargli torto. Il posto dove ci siamo rifugiati non offre molto a un ragazzo della sua età. Speriamo di tornare presto a casa. Non so se potrò ancora scriverti o se mi daranno il permesso di telefonarti. Questo programma di protezione ha delle regole molto rigide. Comunque, appena potrò, ti farò avere mie notizie. Non stare in pensiero per noi. Siamo circondati da una squadra di Rambo che non fanno avvicinare nessuno. Ciao. Ti voglio bene, Nora.
5: Allora, che dice?
4: Marco, vieni qui, per favore.
5: Andrea, ma che succede?
4: Nora non potrà venire a lavorare almeno per qualche giorno. È partita all'improvviso.
5: Oh, no.
6: Dica, professore.
4: Chi l'ha portata questa lettera?
6: Una donna, ma non so chi è. Ha detto che la dovevo dare a lei, che era urgente.
4: Era una poliziotta?
6: No, una signora elegante, sui 40 anni.
4: Va bene, grazie.
5: Andrea, ma dov'è Nora?
4: Non posso dirtelo.
5: L'hanno arrestata?
4: No, non posso parlare, Diana. Però mi devi fare un favore.
5: Va bene.
4: Procurami un appuntamento con il capo della polizia. Mi sentite ancora?
5: Sì, ogni tanto. Però io evito di chiedere favori.
4: È importante per me. Ho bisogno di parlargli. Prestissimo.
5: Andrea, cos'è questo mistero? E perché non mi vuoi dire dov'è Nora?
4: Diana, chiama il tuo amico. Per favore.
3: La valigia l'hai presa, Tuccio?
8: Sì.
3: Tua moglie ti ha chiesto qualcosa?
8: Le ho detto che lei partiva per un congresso.
3: Dove andiamo?
8: In un albergo, vicino all'aeroporto.
3: Stai attento che non ci sia qualcuno fuori dal cancello.
8: Macchine non ne ho viste.
9: Fermi! Polizia!
3: Vai, vai! Non ti fermare!
9: Fai, ti ho detto, idiota!
8: Mi dispiace, dottore. Io mi fermo qui.
9: Sei tu che li hai avvisati, carogna, figlio di puttana!
10: Lei e il dottor Francolai.
9: Bastardo!
10: Oh, si calmi!
9: Bastardo!
10: È il dottor Francolai o no?
9: Sì, maledizione, sì.
10: Dottore Lai, venga con me. Se non fa resistenza non ci sarà bisogno delle manette.
11: Avete ascoltato la 36esima puntata di Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Personaggi e interpreti: Nora,
12: Angela Baggi,
11: Franco,
3: Remo Girone,
11: Laura,
13: Claudia Poggiani,
11: Andrea,
14: Emilio Cappuccio,
11: il giudice Franchina,
15: Elio Zamuto,
11: il professor Fedeli,
16: Massimo Mollica,
11: Pietro,
17: Marco Galli,
11: Susanna,
18: Manuela Cenciarelli,
11: Linda,
19: Vittoria Zinni,
11: Diana,
20: Aide Aste,
11: la suora,
21: Annalisa Foà,
11: e con
14: Francesco Anzalone,
17: Fabio Massimo Amoroso,
0: Salvatore Puntillo,
17: Ted Russoff.
11: Coordinamento tecnico
0: Raffaele Vincenti.
11: Assistente al programma
22: Emma Caggiano.
11: Regia
23: Idalberto Fei.
11: Programma registrato a Roma nella Sala M di Via Asiago.

C'è una crisi tremenda che investe l'intero settore e che il pubblico vuole si parli più semplicemente, così chiari e precisi e banali da non dire niente. Per capire la storia non serve un discorso più grande. Signorina Cultura, si spogli

Camminavo per la strada sotto un cielo anice che faceva la felicità di alcolisti e di daltonici, e il santo ammainava lentamente la bandiera prima di sciogliere gli ormeggi. Dall'imbarcadero aveva occhi insanguinati.

0: l'aria e la nebbia che saliva, e gli angeli custodi dall'altra parte della riva giocavano a 3-7, giocavano col morto, mentre una nuova madre gridava in sala parto: benedetta sia la gentilezza, benedetto lo stupore, benedetta sia la verità, se la verità è dolore, benedetto sia l'incanto, benedetta l'espiazione.
1: Ore 16. Rai Radio Teche Teche.

0: Vi racconto la radio. Storie dall'audioteca. Un programma di e con Marco Di Buono.
1: Amici di Radio Techetè, eccoci al secondo appuntamento con Vi racconto la radio, dedicato al radiodramma. Riprendiamo dunque il nostro viaggio dal secondo dopoguerra e dalla fase sperimentale con la quale questo nuovo format mediatico prova ad affrancarsi dagli schemi teatrali per garantirsi una sua autonomia e specificità. Dopo il periodo pionieristico, dunque, si giunse a quella che si può definire la fase del decollo, sia per la continuità che caratterizzò la produzione di radiodrammi, sia per i risultati tecnici e artistici che raggiunse la messa in onda di questo genere. Il protagonista di tale fase fu Ettore Giannini, autore e regista, che diede un importante contributo alla radiofonia italiana sul piano dell'innovazione linguistica e della sperimentazione di nuovi format. Fu Giannini a produrre il primo lavoro radiofonico compiuto e cosciente, Isolato C. Era l'ottobre del 1935. Seguirono poi Uno nella folla, nel 1936, Gente in treno, sempre dello stesso anno, Transatlantico del 1937 e Un uomo vinse lo spazio del 1938, opere che, come la prima, conferivano al radiodramma una sua connotazione creativa in cui le esperienze sonore caratterizzavano l'azione drammatica e nel frattempo si affinavano anche le tecniche di regia radiofonica. In Italia, dopo il conflitto mondiale, il radiodramma iniziò a delimitare un percorso creativo suo nell'ambito della radiofonia. Una radiofonia che si stava arricchendo con la diffusione di nuove emittenti, ma anche di rubriche di critica specialistica intorno al fenomeno radio. Un apporto significativo arrivò dai premi di rilievo che vennero istituiti: il premio Radio Teatrale Stresa e soprattutto l'Internazionale Pri Italia. Proprio in occasione delle varie edizioni del Premio Italia vennero presentati radiodrammi destinati alla storia. Fra tutti ricordiamo i lavori di Ingmar Bergman, La città del 1951, Dylan Thomas, Sotto il bosco di latte del 54, Samuel Beckett, Tutti quelli che cadono del 57 e Ceneri del 59, fino al primo successo italiano dal titolo La fidanzata del bersagliere di Edoardo Anton, ovvero Edoardo Antonelli, del 1960. Nell'edizione del 59, tra gli autori italiani che presentarono un radiodramma, ci fu anche il grande Edoardo De Filippo con Dolore sotto chiave. Nel 1954, come già detto, il premio venne conferito a Dylan Thomas, poeta, scrittore e drammaturgo gallese. Nel breve arco della sua vita scrisse poesie, saggi, epistole, sceneggiature, racconti autobiografici e un dramma teatrale dal titolo Sotto il bosco di latte, Under Milkwood, la cui versione radiofonica, in cui recitava l'autore stesso, vinse appunto il primo.

0: costi, problemi, misfatti e debolezze. È una innovativa opera corale basata essenzialmente sul gioco di dialoghi, frasi e parole, fino a raggiungere livelli altissimi di poesia. Ascoltiamo dunque un contributo audio da All'ombra del bosco lateo di Dylan Thomas, realizzato dalla Compagnia di Prosa di Roma della RAI.
1: Per cominciare dal principio, è primavera. Notte senza luna nella cittadina senza stelle e nera come la Bibbia. Silenziose le strade acciottolate e il bosco gibboso degli amanti e dei conigli arranca invisibile verso il mare nero come le sorbe. Pigro, nero, nero come il corvo, ballonzolante di barche da pesca. Le case sono cieche come talpe, sebbene le talpe ci vedano bene stanotte nelle sinuose vallette vellutate, o cieche come Capitan Gatto laggiù al centro felpato della città, presso la pompa e la torre dell'orologio, le botteghe a lutto e l'istituto di beneficenza in gramaglie vedovili. E tutti gli abitanti della città cullata dal mare e silenziosa dormono ora. Dormono i bambini, i fattori, i pescatori, i bottegai e i pensionati, ciabattino, maestro, postino e oste, l'impresario delle pompe funebri e la prostituta, beone, sarta, predicatore, vigile urbano, la palmipede pescatrice di cappe di mare e le mogli ben rassettate. Giovanette sprofondano mollemente nei letti o scivolano in sogno ricche d'anelli e corredi con lucciole per damigelle d'onore lungo le navate del bosco che intona concenti d'organo. I giovani fanno sogni peccaminosi o sognano gli armenti tumultuosi della notte e il mare solcato di navi corsare con il teschio giallo sulla bandiera nera. E le statue d'antracite dei cavalli dormono nei campi e le mucche nelle stalle e i cani nei cortili melmosi e i gatti sonnecchiano negli angoli sghembi o strisciano cauti, svelti e insinuanti sull'unica nube dei tetti. S'ode cadere la rugiada e il respiro della città silenziosa. Soltanto i vostri occhi sono dischiusi per vedere la città nera e ben ravvoltolata e pigra nel sonno. E soltanto voi udite l'invisibile cadere delle stelle, il moto più che mai oscuro innanzi l'alba, minutamente sfiorato di rugiada, del mare colmo di sogliole e rombi, dove la retusa, il chiurlo e l'allodola, la Zanzibar, l'Arianna, il vagabondo, il cormorano e la stella del Galles veleggiano sghembi. Ascoltate, è la notte questa che si muove nelle strade, è il vento liturgico, salino e musicale in via dell'incoronazione e nel vicolo della conchiglia. Ed è l'erba che cresce sul colle di Laregap, e il cadere della rugiada, e il cadere delle stelle, e il sonno degli uccelli nel bosco di latte. Guardate, è notte, e trascorre sinuosa, muta e regale tra i ciliegi di via dell'incoronazione, attraversa il camposanto di Bethesda con i venti guantati e ammainati e coperti di rugiada, e passa balzelloni davanti l'osteria del marinaio. Il tempo passa, ascoltate, il tempo passa, fatevi più vicino ora. Voi soltanto potete udire le case che dormono sulle strade nella notte bendata, nera, silenziosa e salina, pigra, profonda. Voi soltanto potete vedere nelle camere cieche i pezzi

0: e le sottane sulle sedie, le brocche e i catini, i bicchieri con le dentiere dentro, il comandamento alla parete e i ritratti dei morti che vanno ingiallendo e vegliano come uccellini. Voi soltanto potete udire e vedere dietro gli occhi dei dormienti i moti e i paesi e i labirinti e i colori e gli sgomenti e gli arcobaleni e le melodie e i desideri e il volo e la caduta e la disperazione e i mari in tempesta dei loro sogni. Dal luogo dove siete potete udire i loro sogni. Capitan Gatto, il capitano di mare cieco e a riposo, addormentato nella cuccetta della migliore cabina di casa del brigantino, incrostata di conchiglie, imbottigliata entro il battello in forma a sua volta di battello, sogna
1: che ondate, non certo come quelle che invasero i ponti della sua sirenetta, gonfiano come vele le coperte del suo letto e lo risucchiano come viscide meduse negli abissi salati delle tombe marine, oscure come miniere, dove i pesci escono a mordere e roderlo sino alla forcella e gli annegati di tempi lontani levano il muso verso di lui.
2: Vi ricordate di me, capitano?
3: Sei William, il ballerino.
2: Il mio passo di danza l'ho perduto al largo delle Antille.
3: Mi vedete, capitano? L'osso sbiancato che parla? Sono Tom Alfred, l'uomo di fatica. Ci spartimmo la stessa ragazza una volta. Si chiamava Mrs. Probert.
4: Rosie Probert, vicolo dell'anatra 33. Coraggio, ragazzi, sono morta.
5: Guardatemi, capitano. Sono Jonah Jarvis, andato a finir male. Molto divertente.
6: E io, Alfred Pomeroy Jones, avvocato di mare, nato a Mumble. Cantavo come un fringuello. Vi incoronai con un boccale. Ero tatuato di sirene, assetato come una draga. Morì di vesciche.
2: Questo teschio presso il tuo orecchio è...
5: Bevane il ricciuto. Dì a mia zia che fui io a impegnare il pendolo di bronzo dorato.
3: Sì, sì, ricciuto.
7: Dì a mia moglie. No, alla mia, mai.
5: Non ho mai fatto quel che diceva. Mai.
6: Sì, lo hanno fatto.
5: E che porta noci di cocco e scialli e pappagalli alla mia Gwendalina ora.
2: Come va lassù?
7: C'è rum e pasticcini?
5: Donne e petirossi. Fisarmoniche.
2: La campana del reverendo Eneser. Pugilato e cipolle.
7: Le passeri e margherite.
5: Pesciolini in un vasetto della marmellata.
2: Panna di latte e levrieri.
5: Fa la panna del bambino.
2: Bucato steso.
7: E vecchie zitelle accanto al fuoco.
5: Che fanno di bello a Dalai?
2: Chi munge le vacche a Maesguin?
5: Quando sorride, fa le fossette.
2: Com'è l'odore del prezzemolo?
3: Oh, i miei cari morti.
0: Dal luogo dove siete potete udire nella notte il lune di primavera la signorina Price, sarta e pasticcera in vicolo della conchiglia, sognare
8: il suo innamorato, alto come la torre dell'orologio di città, dalla criniera d'oro sciropposo lunga come quella di Sansone, dalle gambe poderose e dalla voce ardente, basso profondo come il tuono, e dal petto duro come conchiglia, che ti fruga sino ai precordi con occhi simili a fiamme di saldatori e scava a fondo il suo solitario corpo innamorato, invaso dal tepore della bottiglia d'acqua calda.
9: Mai Fanny Price.
10: Signor Mock Edwards.
9: Sono un merciaio pazzo d'amore. Ti amo più che tutte le flanelle, il calicò e la canapa, il cotone e la tela grezza e il merino e il tussor e il cretonne e il crespo e la mussola e il poplin e la tela da materassi e la diagonale nell'intero salone delle stoffe del mondo. Sono venuto a prenderti per portarti al mio emporio sulla collina dove la centrale telefonica ronza lungo i fili. Getta via i tuoi calzini da letto e il giubbino di lana gallese a maglia. Riscalderò io le tue lenzuola come una tostatrice elettrica. Mi stenderò al tuo fianco come l'arrosto della domenica.
10: Lavorerò a maglia per te un borsellino di azzurri, non ti scordar di me, perché il tuo danaro si trovi a suo agio. Riscalderò il tuo cuore accanto al fuoco perché tu possa fartelo scivolare sotto il panciotto quando chiudi bottega.
9: Mai, Fanny, mai, Fanny. Prima che i topi rodano il cassetto dove tieni il corredo, dirai...
10: Sì, Mog, Sì, Moxie, sì, sì.
9: E i campanelli della cassa di tutti i negozi della città squilleranno per le tue nozze.
11: Non fu invece altrettanto determinante il contributo iniziale dato dal neonato terzo programma, che nei primi 12 anni di vita, dal 1950 al 62, trasmise poco più di 40 radiodrammi, di cui solo 12 italiani. Tra le varie opere mandate in onda in questa fase della radio italiana, occorre ricordare quelle vincitrici del Premio Nazionale Radiodrammatico dal 1950 al 1955. Giuda di Alberto Ferrini del 50, appunto, Andrea di Anna Luisa Meneghini del 51, La Domenica della Buona Gente di Vasco Pratolini e Gian Domenico Gianni del 1952. Gli anni 60 segnarono il definitivo salto di qualità per il radiodramma. Se dall'estero arrivavano sempre attraverso il Premio Italia opere radiodrammatiche che arricchivano il panorama artistico, c'è da dire che gli autori italiani tenevano il passo con sperimentazioni e studi incentivati da molteplici fattori. Dall'affermazione della televisione, che comportò una spinta verso la ricerca di una nuova specificità radiofonica, alla nascita dello studio di fonologia nel 1955 e non ultimo dallo sviluppo dei procedimenti di registrazione e montaggio con la progressiva affermazione delle tecniche stereofoniche. Tra i radiodrammi di questo fiorente periodo si ricordano infatti Se questo è un uomo e Intervista aziendale, entrambi a firma di Primo Levi. In diverse di queste opere, come già nei Il pantografo di Squarzina, emergeva un altro aspetto interessante, ossia l'uso dell'italiano regionale in luogo dell'italiano letterario. Fattore questo che contribuì, insieme all'ampio ricorso alle riprese in esterni, allo sviluppo del docudrama o docudramma, punto d'incontro tra il documentario e il radiodramma, frequentato con particolare successo da Sergio Liberovici e Andrea Camilleri in Otis Topos, documenti di vita cittadina rimaneggiati in studio del 1974. Andrea Camilleri fu tra l'altro il primo a realizzare la regia del radiodramma Il Sindaco del 1964, in cui tutte le riprese sonore sono all'aperto. Con i primi anni 70 si chiudeva un ciclo di grande splendore per la radiodrammaturgia italiana, il cui epilogo fu rappresentato da opere come In un luogo imprecisato di Giorgio Manganelli del 75 e con l'interpretazione di Carmelo Bene e La discesa di Fabio Doplicher del 76. Con la riforma del 75 poi le risorse destinate alla sperimentazione si ridussero drasticamente. Di conseguenza, dalla fine degli anni 70, la produzione di radiodrammi subì una contrazione preoccupante a livello qualitativo oltre che quantitativo. Nonostante ciò, la radio italiana ha trasmesso dalla fine degli anni 70 alcune opere di indubbio valore, tra cui Un contrabbasso in cerca d'amore di Maria Filippone Colonna, Il bambino della strega di Luigi Santucci e i radiodrammi di Squarzina Il sentone, ovvero Un epilogo entomologico del 94, Pony Express del 95 e Il banco dei pegni dello stesso anno. Un segnale di rinascita del genere in questi ultimi anni di storia della radio italiana sembra emergere da alcune esperienze che hanno indicato nel carattere seriale una ricetta vincente da abbinare all'idea del radiodramma classico. Su questa linea, in particolare, le trasmissioni di Diego Cugia, tra cui Alcatraz del 1998, ecco, sono riuscite a conseguire un notevole successo di pubblico, facendo emergere i vantaggi della fidelizzazione tipici della serialità. Sua inoltre è l'invenzione del radiofilm, un nuovo formato di fiction radiofonica di impronta cinematografica, come sono anche stati i suoi due programmi di maggior successo, Il mercante di fiori e Jack Folla c'è. Amici, si conclude questa puntata di Vi racconto la radio. Grazie ad Elisabetta Malantrucco che ha curato la regia e grazie a voi che avete scelto di passare un po' di tempo in nostra compagnia. Da Marco Di Buono per il momento è tutto, appuntamento al prossimo racconto. Ciao!

Avete ascoltato Vi racconto la radio. Storie dall'audioteca. Un programma di e con Marco Di Buono. Regia di Elisabetta Malantrucco.

0: Con la morte di Salvo Lima, la seconda guerra di mafia era arrivata al capolinea.
1: Sono passati 30 anni dagli attentati ai giudici Falcone e Borsellino. Stasera siamo qui a ricordare. Ogni volta che le organizzazioni criminali uccidono, contano sul fatto che dopo qualche giorno già non se ne parla più. Silenzio. Questo era sempre avvenuto prima delle stragi di Capaci e Via D'Amelio. E questo, la mafia pensava, sarebbe accaduto anche in quelle occasioni. E ne era convinta perché Falcone e Borsellino, durante la loro carriera, avevano subito quello che è il miglior alleato del silenzio, la delegittimazione, ossia screditare una persona ricoprendola di fango. Mi viene in mente un verso del poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, che recita: «Credevano di seppellirti, ma quello che hanno fatto è seppellire un seme». Ecco, hanno creduto di seppellire Rita Atria, così come hanno creduto di seppellire Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ma loro erano semi, che sono germogliati.
2: La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e, come tutti i fatti umani, ha un inizio e avrà anche una fine. Piuttosto bisogna rendersi conto che è un fenomeno terribilmente serio e molto grave e che si può vincere non pretendendo l'eroismo dai nervi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni.
0: Già sindaco di Palermo, Lima era considerato un andreottiano, ma quando Sbardella si staccò dal gruppo lasciando la componente Primavera e fondandone una propria, Lima l'aveva seguito, abbandonando Andreotti come prima aveva fatto con Amintore Fanfani. Parlamentare europeo, era diventato deputato nel 1968 ed era molto legato all'andreottiano Franco Evangelisti. Lima aveva però un percorso suo legato ai nemici del boss corleonese Totò Riina, mafiosi come Salvatore La Barbera, con il quale asseriva di avere avuto un rapporto superficiale. Quando scoppiò la seconda guerra di mafia, per Lima, tanto legato alla Palermo della vecchia Cosa Nostra, non ci fu scampo. Venne ucciso il 12 maggio 1992 davanti alla sua villa di Mondello.

Aveva cercato di scappare per mettersi in salvo, ma venne colpito da una raffica di mitra. Si stava recando a un convegno di partito all'Hotel Palace, ma la sua carriera era ormai terminata.

0: grazie.
1: Bravo Zucchero.
0: Grazie mille.
1: Bravo.
0: Grazie Luigi.
1: Bravo.
0: Thank you.
1: Bravo.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Super Flap, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.
1: Bentrovati al Super Club, amici miei. Beh, eravamo rimasti alla stagione 85-86, l'ultima per Galderisi con la maglia del Verona. A fine stagione arrivò la chiamata del Milan. 5 miliardi di vecchie lire, più il cartellino di Paolo Rossi. Questa è la proposta di Rossoneri per avere bomber Galderisi. E così sì, lasciasti Verona. Che momento fu?
2: Fu un momento molto difficile, sinceramente, perché io ero molto, molto, sono tuttora molto legato. In quel periodo poi era una squadra che girava a occhi chiusi, noi stavamo bene insieme, era un po' come lasciare un po' la famiglia. Ci sono dei momenti nella vita di un calciatore dove devi prendere delle decisioni, ma il Verona era convinto che il mio passaggio al Milan fosse la cosa migliore anche per loro, perciò dopo varie consultazioni con Ciccio Mascetti, che era il nostro direttore sportivo, e con Bagnoli, ma anche con i miei compagni, decisi di intraprendere questa nuova avventura, che poi era un'avventura affascinante. Era il primo anno di Berlusconi, 5 acquisti importanti del Milan, mi ricordo Massaro, Galli, Donadoni, Bonetti, Galderisi, insomma c'era la ricostruzione di un Milan e io facevo parte di quella ricostruzione, andando poi su una base solida, perché c'erano giocatori come Paresi, Maldini, Costa Curta, insomma Ancelotti, era già un Milan che aveva delle buone basi. Fu una scelta sofferta, forse anche per certi aspetti durante il percorso di quella stagione avevo troppo in mente Verona. Fu una stagione particolare, iniziammo con Lidom, finì con Capello, fu una stagione dove appena riuscimmo a entrare nelle coppe europee, anche se non c'era quella gioia che provavo a Verona, e forse questo è stato il piccolo problema che cercavo di colmare attraverso l'impegno e soprattutto le prestazioni.
1: Chi invece rimase a Verona anche per la stagione 86-87 fu Domenico Volpati. Domenico, ben trovato al Super Club. Decisamente differente fu quel campionato. Mister Bagnoli restituì nuova linfa alla sua squadra, impreziosita anche da due nuovi innesti di rilievo: il terzino Luigi De Agostini ed il campione del mondo Paolo Rossi. Quel gruppo ritrovò maggiore consapevolezza e a fine campionato arrivaste a conquistare il quarto posto in classifica, centrando la qualificazione in Coppa UEFA. Che stagione fu?
3: Si sono aggiunti, abbiamo avuto delle perdite perché se n'è andato il Brigel, sono arrivati alcuni altri giocatori, però è arrivato Gigi D'Agostini, un grandissimo giocatore che copriva la fascia sinistra in modo meraviglioso, e poi Paolino Rossi, persona speciale, splendida, che aveva soltanto l'unico problema di quelle due ginocchia che si gonfiavano alla fine di ogni allenamento, e comunque che ci ha dato una mano, ha fatto un campionato più che onorevole, ci ha segnato dei gol anche importanti e ha dato tono, personalità alla squadra. Insomma, noi quando ci spostavamo c'era il nostro bomber che era Paolo, e

0: alcuni, ho visto Bagnoli che ho avuto come allenatore già negli anni precedenti nel Como, nella Solviatese, e l'ho visto piangere così di commozione dopo l'ultima partita a Milano San Siro 0-0 contro l'Inter, matematicamente eravamo quarti in classifica. È stato veramente un anno straordinario che ci ha permesso l'anno successivo ancora di andare avanti e fare la Coppa UEFA.
1: Arriviamo dunque alla stagione 87-88. Per la terza volta in 5 anni il Verona partecipò alle competizioni continentali. A rinforzo degli scaligeri quell'anno arrivò anche Dario Bonetti. I gialloblu quell'anno scrissero una nuova pagina di storia, arrivando in Coppa UEFA fino ai quarti di finale. Miglior risultato di sempre nelle coppe europee per il Verona. Fu il Werder Brema a mettere fine al sogno europeo, ma in quella partita c'è ancora un legno che trema. In campionato invece il Verona chiuse al 10º posto.
0: Esattamente. Diciamo che a continuare a sostituire giocatori questa volta forse è andata meno bene, anche se sono arrivati giocatori di spessore come Dario Bonetti, come Thomas Bertold, che militava nella nazionale tedesca. Cioè, però in realtà in campionato si era rotto qualcosa. In campionato il problema principale e che sono andati via due giocatori come Di Agostini e Tricella alla Juventus, e ci siamo privati così improvvisamente del nostro capitano e di tutta quella fascia sinistra che per il gioco di Bagnoli era importantissimo, e quindi abbiamo sofferto in campionato, abbiamo sofferto molto. Invece in Coppa diciamo che un po' da spregiudicati abbiamo vissuto un'annata molto felice e molto bella, chiusa con il Werder Bremen, che però bisogna ricordare allora era una grandissima squadra allenata da Rehagel. Negli anni successivi è riuscito a vincere intanto la Bundesliga, il campionato della Bundesliga, e era piena zeppa di grandissimi giocatori, e noi siamo stati anche sfortunati, perché diciamo che oltre il legno siamo stati sfortunati soprattutto in casa, dove Neubart ci segnò quel gol di testa che ci mise un po' in croce. Però a Brema nel fango mi ha fatto una battaglia a viso aperto e siamo usciti sconfitti ma a testa d'alba.
1: Domenico, quella per te però fu anche l'ultima stagione con gli scaligeri. Lasciasti definitivamente i gialloblu dopo aver collezionato 241 presenze complessive tra Serie A e Coppe, impreziosite da 5 gol, scrivendo per sempre il tuo nome nella storia del Verona. Che cosa ha significato per te questo club?
0: Questo club c'è significato proprio, mi ha dato la possibilità di diventare, di capire che ero maturo per la Serie A. Ecco, io sono maturato in ritardo a Torino, avevo 28 anni ma mi sentivo un po' a disagio, non sentivo mia la categoria ancora, sono maturato tardi. D'altronde io diciamo che avevo puntato molto di più che sul calcio, avevo puntato di più sull'università, sulla laurea in medicina, e quindi dividere le due cose, saper gestire le due cose alcuni anni era il risultato impossibile, e di questo io soffrivo molto, per cui però cercavo di nasconderlo, quindi anch'io come tutte le persone umane hanno anch'io avuto i miei problemi di gestione, gestire la persona Volpati calciatore, Volpati studente, per far coincidere le due cose, però alla fine della fiera ho dovuto aspettare di finire il calcio professionistico per potermi finalmente laureare e iniziare un'altra professione al di fuori del calcio.
1: Arriviamo dunque alla stagione 88-89. Mister Bagnoli rimase riconfermatissimo sulla panchina del Verona e portò quella squadra a fine campionato ad ottenere una comoda salvezza con il 14º posto finale in campionato. Marco Pacione con 9 gol e Giuseppe Galderisi con 8 realizzazioni furono i migliori marcatori del Verona. Accogliamo al Super Club anche Marco Pacione. Marco, indimenticabile la tua doppietta che rifilasti proprio alla Juventus, tua ex squadra, nella sfida di campionato del 12 febbraio dell'89 al Bentegodi. Che ricordo hai dei tuoi trascorsi al Verona?
2: Le stagioni a Verona sono state fantastiche per l'affetto del pubblico, per la bellezza della città, per il calore che ti trasmettono i veronesi. Io abito ancora a Verona, quindi ho sposato una veronese, quindi conosco bene questa città che mi ha dato

0: tantissimo. Ricordo anche quella stagione con grande affetto, perché i compagni dell'epoca li sento ancora, e quindi il fatto di essere allenato da un grandissimo allenatore come Osvaldo Bagnoli, di avere un dirigente di altissimo livello come Mascetti, e tanti compagni di squadra che poi si sono affermati in grandissime squadre, questo mi fa pensare a delle stagioni che ricordo con grande piacere.
1: In quegli anni, nel campionato italiano, giocavano tutti i migliori calciatori del mondo: Maradona, Zico, Platini, Rummenigge, Socrates, Falcao. Il patrone della società, Ciampan, cercò in tutti i modi di mantenere il Verona ad alti livelli negli anni successivi, ma a causa della progressiva vendita dei calciatori chiave che determinarono la conquista di quel campionato, dovuta al dissesto economico e societario, nella stagione 89-90 l'Hellas Verona retrocesse in seguito alla sconfitta subita contro il Cesena proprio all'ultima giornata, ritrovando così la Serie B. Nel 1991, nonostante il fallimento della società, i calciatori guidati da mister Eugenio Fascetti terminarono comunque il campionato 90-91 nel migliore dei modi, ottenendo un'indimenticabile promozione in Serie A. La squadra retrocesse però di nuovo la stagione successiva. Così il Verona iniziò a fare un'altalena tra la massima serie e la Serie B. Nel 1995 il club acquisì nel frattempo il nome di Hellas Verona Football Club, che mantiene ancora oggi. In quegli anni emerse in quella squadra un giovane Damiano Tommasi. Damiano, benvenuto al Super Club. La tua storia calcistica con il Verona ebbe inizio nel 1990, quando dal San Zeno arrivasti a vestire la maglia gialloblu. 3 anni nelle giovanili degli Scaligeri, fin quando per la stagione 93-94 arrivò la convocazione in prima squadra del mister Bortolo Mutti. In quella squadra trovasti altri 2 giovani talenti con i quali anche in futuro condividerai tanti momenti di gioia: Filippo Inzaghi e Gianluca Pessotto. Quell'anno il Verona chiuse il campionato di Serie B al 12° posto. Che ricordo hai di quella prima stagione?
2: Ovviamente quello che si ha di un giovane tifoso dell'Hellas Verona che veste la maglia della prima squadra. Era all'inizio dal punto di vista professionale, non sapevo ancora se sarebbe potuto diventare davvero il mio lavoro, e quindi la vivevo un po' come un'esperienza da godere fino in fondo e senza fare tanti sogni. Sicuramente ricordo una grande responsabilità, perché ero giovanissimo, giocando nello stadio di Verona, dove spesso ero andato a vedere le partite, una grande aspettativa rispetto ai risultati, una stagione che comunque era andata al di sotto di alcune delle aspettative iniziali, ma per me è stata una grandissima esperienza, perché mi sono ritrovato nello spogliatoio con dei ragazzi che erano prima di tutto delle grandi persone, e questo ovviamente mi ha dato anche una sorta di ottimismo e di vedere le cose dal lato positivo rispetto a un ambiente che spesso invece è raccontato in maniera superficiale.
1: Verosimile alla stagione 94-95 con mister Mutti rimasto alla guida della squadra, 10° posto in campionato e prima volta che vi trovaste a giocare il derby con il Chievo Verona, neopromosso quell'anno in serie cadetta.
2: Sì, abbiamo giocato il primo derby di andata, in cui ci fu un pareggio, poi il secondo derby invece lo perdemmo, però è stato per la città di Verona, insomma, l'inizio poi di una lunga storia di professionismo, di Serie A, di poca rivalità, perché di fatto, insomma, il Chievo Verona è una costola un po' della tifoseria, diciamo, moderata veronese, che in parecchi periodi del recente passato ha tifato per entrambe le squadre. Poi purtroppo la storia del Chievo ha avuto un percorso diverso, però quell'anno è stato sicuramente curiosità, entusiasmo e voglia di scrivere anche una pagina importante per la città, perché una città di media dimensione con un derby in Serie B non era così frequente.
1: Decisamente differente fu invece la stagione 95-96. Il presidente Alberto Mazzi affidò la guida tecnica della squadra al mister Attilio Perotti. Dal calciomercato arrivarono alcuni rinforzi, uno tra tutti Antonio De Vitis, dal Piacenza, che quell'anno si laureò miglior marcatore dei Mastini. Dopo un girone di andata di media classifica in cui raccoglieste 27 punti, il Verona cambiò marcia e realizzò ben 36 punti in quello di ritorno. 63 punti in totale, quanto basta per la matematica certezza del secondo posto in classifica alle spalle del solo Bologna. Il Verona conquista la Serie A. Che emozione provasti, Damiano?
2: Straordinaria. Era anche, diciamo, il progetto della famiglia Mazzi era partito già l'anno precedente, di giocare per la promozione, e l'anno seguente si portò avanti quel progetto cambiando la guida tecnica, ma insieme a Toto De Vitis arrivarono anche Nuccio Barone, Marco Baroni, giocatori di grande esperienza, soprattutto di grande esperienza anche di Serie A e soprattutto di esperienza di campionati vinti nelle serie cadetta e inferiori, e non solo, perché Marco veniva anche da vittorie importanti in Serie A, ma ecco, questo mix, io ero uno della parte giovanile dello spogliatoio e devo dire che in questo il mister Perotti è stato molto bravo a valorizzare queste due anime della nostra squadra, l'entusiasmo di noi ragazzi, insomma c'erano Camarata, Zanini e l'esperienza dei grandi giocatori che per vincere i campionati sono fondamentali, quindi è stato anche questo un grande percorso umano, perché quello spogliatoio, quelle persone con le quali siamo ancora in contatto erano prima di tutto delle grandi persone.
1: Damiano, quella per te fu anche l'ultima stagione con la maglia gialloblu, perché nell'estate del 1996 arrivò poi l'offerta della Roma. Ad ogni modo, con le tue 77 presenze ufficiali impreziosite da 4 gol, hai scritto per sempre il tuo nome nella storia del club. E a distanza di 30 anni sei anche diventato sindaco della città. Che cosa ha significato per te il Verona?
2: Ma diciamo così che la maglia è rimasta addosso. Oggi la vesto con un altro ruolo, ma il mio legame con la città è dura da allora, se non da prima, perché a 11 anni ho avuto la gioia di festeggiare lo scudetto dell'Hellas Verona di Osvaldo Bagnoli, quindi partendo dalla mia passione del calcio, ovviamente questo legame con questi colori e la città è dura da sempre. Oggi è sicuramente curioso, visto che non ho avuto mai l'occasione, la fortuna di giocare con la maglia del Verona in Serie A, e devo dire che questo ruolo è quasi oltre anche il vestire la maglia della Serie A, perché rappresentare la città e questi colori a livello istituzionale ovviamente mi carica ancora di più di responsabilità, di orgoglio e soddisfazione per quello che rappresenta Verona per la mia storia, non solo calcistica, poi porto sempre da un punto di vista professionale i 3 anni di Verona come probabilmente il segreto anche della mia carriera professionale, perché è stata una dimensione corretta rispetto alle mie potenzialità, mi ha dato il tempo di crescere, di prepararmi a quella che poi è stata l'avventura romana.
1: Qual è stato il momento più bello vissuto con questa maglia?
2: La vittoria del campionato che è avvenuta qualche giornata prima della fine del campionato, insomma abbiamo vinto il campionato di Serie B con 3 giornate d'anticipo, e questo ovviamente era una soddisfazione di gioire e anche il tempo per poter festeggiare, perché poi abbiamo avuto 3 settimane successive in cui ce le siamo godute, quindi quel momento con il pari a Lucca che ha determinato la matematica promozione in Serie A è stato il momento più bello della carriera a Verona.
1: Il più difficile?
2: Il primo anno mio dell'esordio e soprattutto l'anno successivo, in cui c'erano tante aspettative, l'andamento della squadra non era in linea con quello che la tifoseria, la città, anche la società, insomma, si aspettava. Sicuramente sono stati momenti particolari, però non vissuti da calciatore, ma ero nel settore giovanile. Io sono arrivato al Verona nel 90 e alla fine di quella stagione ci fu il fallimento della società con la stagione in corso, e questo sicuramente è stato un momento complicato per l'Hellas Verona, poi aveva perso anche il nome Hellas, si dovette aspettare qualche anno per riprendere il nome Hellas. Sicuramente è stata una fase della storia dell'Hellas Verona particolare.
1: il coro dei tifosi del Verona che porterai per sempre nel cuore e nella mente?
2: Ma c'è un coro particolare che verso la fine della partita, o quando la partita arriva nel momento clou, o verso la fine della prima parte, insomma, è un guizzo, un'azione della squadra, accende le speranze di un risultato da ribaltare o una vittoria da conquistare. C'è un coro che inizia con "mi è sembrato di sentire Verona", e questo coro ovviamente dal campo fa un effetto veramente motivante. Ho avuto l'onore e la fortuna di sentirlo, e anche di sentirne gli effetti poi in campo.
1: Ce ne accenni un pezzettino?
2: Va bene. "Mi è sembrato di sentire Verona, Verona, la la la la".
1: Il saluto di Damiano Tommasi a tutti i tifosi del Verona nel mondo.
2: Ma Verona è un amore che dura sempre, e l'hanno dimostrato e lo si dimostra nonostante le categorie in cui il Verona è chiamato a competere.
1: Chiudiamo quindi con un Forza Verona?
2: Beh, Forza Verona sempre.
1: Dopo due promozioni ottenute nel 90-91 con mister Fascetti e nella stagione 95-96 con mister Attilio Perotti, seguite da immediate retrocessioni, la vittoria del campionato di Serie B nella stagione 98-99 sotto la guida di mister Cesare Prandelli, il quale mise insieme quell'anno una striscia di 8 vittorie consecutive, record per la Serie B italiana che venne eguagliata soltanto da mister Mandorlini nel 2011-2012, sembrò aprire una nuova fase nella storia del club scaligero. Il terzo millennio iniziò chiudendo il campionato di Serie A 99-2000 al nono posto. L'anno dopo, nel 2001, invece, l'Hellas riuscì a salvarsi solo dopo aver vinto il doppio spareggio contro la Reggiana, mentre il campionato 2001-2002 si concluse con la retrocessione in seguito a una brutta sconfitta esterna subita contro il Piacenza per 3-0. La squadra sfiorò poi il ritorno in massima serie nel 2005, quando concluse la stagione al settimo posto, ad un solo punto dall'Ascoli promosso in Serie A. Nella stagione 2006-2007 la crisi del Verona diventò davvero difficile per l'ambiente e la squadra terminò il campionato nelle zone basse della classifica. Arrivarono dunque i play-out contro lo Spezia, che in quegli spareggi ebbe la meglio, vincendo per 2-1 alla Spezia e pareggiando 0-0 a Verona. Arrivò dunque per gli scaligeri una nuova retrocessione, questa volta in Serie C, dopo 64 anni. Nella stagione 2007-2008 il Verona chiuse invece ultimo in classifica a pari punti con il Manfredonia, evitando la retrocessione diretta solo grazie agli scontri diretti vinti. Costretto a disputare i play-out contro la Pro Patria, vinse la gara di andata per 1-0, pareggiando 1-1 in quella di ritorno, riuscendo così a salvarsi soltanto grazie ad un gol segnato dall'uzbeko Zeitulayev nei minuti di recupero della partita. Nelle due stagioni seguenti le prestazioni del Verona e la sua situazione societaria migliorarono, tant'è che nella stagione 2009 2010 la squadra dominò il campionato senza però riuscire a fare il salto di categoria. I gialloblu infatti uscirono sconfitti nel doppio confronto finale playoff dal Pescara. La partita di andata finì 2-2, mentre in quella di ritorno il Pescara vinse 1-0. Nonostante l'esito decisamente differente, anche il campionato 2010-2011 si rivelò abbastanza difficoltoso per il Verona. La squadra venne affidata al mister Giuseppe Giannini, il quale però la 13ª giornata venne sollevato dall'incarico, agevolando l'ingresso in panchina di mister Andrea Mandorlini. Da quel momento l'Hellas riuscì a completare una incredibile rimonta che permise di raggiungere il quinto posto, l'ultimo utile per disputare i playoff promozione. I gialloblu, dopo aver eliminato il Sorrento, conquistarono la seconda finale playoff consecutiva e nel doppio confronto questa volta riuscirono a superare la Salernitana 2-0 nella gara di andata e 1-0 in quella di ritorno, tornando in Serie B dopo 4 anni. Al ritorno in Serie B il Verona disputò un campionato davvero bello ed entusiasmante, chiudendo la stagione al quarto posto, qualificandosi nuovamente per i playoff promozione e mettendo insieme una striscia consecutiva di 12 vittorie in casa. In semifinale però fu il Varese a porre fine al sogno promozione, vincendo per 2-0 nella gara di andata e pareggiando al Bentegodi 1-1. Nella stagione 2012-2013, dopo una lunga cavalcata a 3, l'Hellas conquistò il secondo posto realizzando 82 punti a 3 misure dal Sassuolo, che vinse il campionato con 85 punti, ma soprattutto a 2 punti di vantaggio sul Livorno, che ne realizzò soltanto 80. Gli scaligeri così tornarono in Serie A dopo ben 11 anni. Il centroavanti Daniele Cacia conquistò inoltre il titolo di capocannoniere del campionato di Serie B segnando 24 gol, il primo giocatore scaligero a riuscire in questa impresa sportiva. Eccolo il bomber che entra al Superclub. Daniele, benvenuto. Che emozione fu vivere quel campionato da protagonista?
3: A Verona fa parte di un'esperienza della mia carriera sicuramente fantastica, perché credo che lì abbia raggiunto, no, il picco della mia carriera. E quindi, al di là della città che è fantastica, è una società che a livello calcistico ha un tifo impressionante, ha una passione enorme per la loro squadra, della loro città. Questo viene trasmesso sicuramente a chi poi ha la fortuna di poter indossare quella maglia lì. E quell'anno là per me fu fantastico. Anche l'anno dopo in Serie A comunque giocai poco, perché comunque ero il vice Toni, però comunque due anni bellissimi che porterò per sempre con me.
1: Nel campionato di Serie A 2013-2014 il Verona giocò un ottimo calcio, chiudendo al sesto posto in classifica il girone di andata, lottando per un posto in Europa. Lì davanti c'era un giocatore, Luca Toni, supportato da un giovane paraguaiano arrivato in prestito dal Porto, Juan Iturbe, giocatore rivelazione di quel campionato. La squadra lottò fino alla fine della stagione per un posto in Europa League, ma alla fine arrivò a classificarsi al decimo posto dopo aver pareggiato sia il proprio record di 6 vittorie consecutive in casa che quello del maggior numero di successi in una singola stagione di Serie A, ovvero 16. Nel campionato 2014-2015 il Verona chiuse al 13° posto, mentre Luca Toni si laureò capocannoniere della Serie A con 22 realizzazioni. Toni è stato il primo calciatore del Verona ad aver conquistato un titolo così importante e tutt'oggi resta il miglior realizzatore di sempre dell'Hellas Verona nella Serie A. In quell'estate il direttore sportivo Sogliano salutò il Verona dopo 3 stagioni e lasciò il posto a Mister Bigon. Passando alla stagione 2015-2016 il Verona invece si ritrovò in grave difficoltà e durante tutto il campionato si ritrovò nella zona retrocessione. A fine novembre arrivò l'esonero per Mister Mandorlini, che agevolò l'ingresso in panchina di Mister Luigi Del Neri. Il cambio d'allenatore però non portò la svolta desiderata né risultati utili all'Hellas, che si ritrovò a retrocedere matematicamente in Serie B con 3 giornate di anticipo dopo 3 anni di Serie A. Poco prima dell'inizio della stagione 2016-2017 la panchina venne dunque affidata ad un nuovo allenatore, Mister Fabio Pecchia. Il Verona si laureò campione d'inverno al termine del girone di andata, mentre meno esaltante fu quello di ritorno, con la squadra che visse un evidente calo di prestazioni, fino a perdere il primo posto in favore della SPAL, che fu la rivelazione di quel torneo, difatti lo vinse. I ragazzi di Mister Pecchia riuscirono comunque a difendere il secondo posto in classifica, chiudendo a pari punti con il Frosinone ma vincendo gli scontri diretti. Il Verona riconquista quindi la Serie A dopo un solo anno passato tra i cadetti, mentre per la terza volta in 5 anni il titolo di capocannoniere fu conquistato da un giocatore gialloblu, il centroavanti Giampaolo Pazzini. Nel campionato 2017-2018 il Verona, guidato dal riconfermato Mister Pecchia, però retrocesse nuovamente in Serie B, concludendo la stagione al penultimo posto. L'anno dopo il Verona entrò in crisi. Dopo aver chiuso il girone di andata al quarto posto, la seconda parte di campionato risultò essere davvero difficile per i gialloblu. Iniziarono dunque delle forti contestazioni da parte dei tifosi nei confronti della dirigenza, che rinnovò la fiducia al nuovo tecnico Mister Fabio Grosso malgrado le prestazioni altalenanti della squadra. A sole 2 giornate dalla fine del campionato, dopo una brutta sconfitta subita contro il Livorno in casa per 3-2 e con la squadra ai margini della zona playoff, la società decise di sollevare dall'incarico Mister Grosso, affidando dunque la squadra ad un nuovo allenatore, Mister Alfredo Aglietti. Sotto le cure del nuovo tecnico, i gialloblu riuscirono a vincere contro il Foggia 2-1 nell'ultima giornata di campionato, assicurandosi così l'accesso ai playoff. Il Verona uscì vincitore dagli spareggi, superando il Perugia nel turno preliminare 4-1 ai supplementari ed il Pescara in semifinale con uno 0-0 al Bentegodi e la vittoria per 1-0 all'Adriatico. Arrivò dunque la finale con il Cittadella. I padovani si imposero con merito nella finale di andata per 2-0, ma in quella di ritorno l'Hellas capovolse totalmente la situazione. Vincendo con un sonoro 3-0, riconquistò la Serie A. Per la 10ª volta nella sua storia, l'Hellas Verona riconquistò la massima serie. Quella fu la 3ª promozione dell'era Setti. Terminato il contratto di un solo mese per mister Aglietti, arrivò sulla panchina dell'Hellas mister Ivan Juric. La scelta della dirigenza si rivelò vincente. Il tecnico croato puntò su giocatori esperti come Veloso e Lazovic, che aveva già allenato al Genoa, e giovani emergenti come Pessina, Cambullà, Zaccagni e Amrabat. Grazie a questo organico mantenne la squadra nella parte sinistra della classifica per tutta la stagione 2019-2020. Il Verona risultò così una delle sorprese di quel campionato, riuscendo a centrare l'obiettivo salvezza chiudendo al nono posto con 49 punti. Il Verona centrò la salvezza anche nel campionato successivo, classificandosi questa volta invece al decimo posto, confermandosi comunque una formazione decisamente ostica da affrontare. Emersero tra gli altri anche il portiere Silvestri, i difensori Lovato e Di Marco, l'esterno di centrocampo Faraoni e il trequartista ceco Barak. La stagione 2021-2022 si aprì con l'addio di mister Juric, che venne rimpiazzato da mister Eusebio Di Francesco, il quale però venne sollevato dall'incarico a distanza di sole 3 giornate. La guida tecnica della squadra venne dunque affidata ad un nuovo allenatore, mister Igor Tudor, con il quale il Verona disputò un ottimo campionato. La squadra gialloblu concluse la stagione al nono posto, confermandosi per il terzo anno di fila nella parte alta della classifica, totalizzando 53 punti. Salutando dunque tutti i tifosi dell'Hellas Verona nel mondo, arriviamo dunque a ricordare gli uomini record. Luigi Bernardi è il recordman in assoluto con più presenze in maglia gialloblu, ben 337 partite giocate a cavallo tra gli anni 20 e 30. Per quanto riguarda invece il bomber per eccellenza, il titolo spetta ad Arnaldo Porta, che detiene da oltre 80 anni il titolo di miglior cannoniere in assoluto della storia gialloblu, grazie alle 74 reti segnate tra gli anni 10 e gli anni 30.

La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.

0: ormai i casi sono rimasti due, fine la vita. Cioè, o bla di o bla da. Quello è, e bisogna decidere. O bla di o bla da. Tu, insomma, decidi tu. Cosa scegli tu?
1: Io non accuso, no, non voglio accusare.
0: Io ti ho detto solamente come stanno le cose, quindi bisogna decidersi una buona volta per tutti. Prendere una posizione, una, darsi proprio una regolata, come si dice.
1: Cerchiamo di cominciare una settimana di lavoro. Due cose. Sana.
0: Non c'è una via di mezzo, capito? Dice uno, diceva, mi metto in mezzo, sai, e salvo capre e cavolo. No, no, è caso tu, obladi. Oblatà.
1: Cerchiamo di ricominciare tutto da capo.
0: Anche al tecnico, vedi che non mi guarda con l'aria perplessa.
1: Cerchiamo di costruirci un futuro migliore. Cerchiamo di partire da zero.
0: Comunque sono due scelte, già in fondo la vita è bella anche perché è avariata, per quello se lo si dice.
1: Cerchiamo,
0: no?
1: Di non sentire.
0: Perché non ti piace che
1: cerchiamo di non
0: la vita
1: sentire.
0: È bella perché è avariata,
1: mamma mia, di terzo ordine e anche
0: di terzoli?
1: Di terzo ordine,
0: beh,
1: e anche di seconda mano, perché non l'ha inventata tu.
0: Di chi è?
1: È di Marchesi.
0: Di Marchesi?
1: Concetto Marchesi, sì.
0: Ah, beh, credevo Marcello.

0: Peccato perché è carino, la vita è bella perché ha variato. Sì, è tutto quella lunga lista, la soglia della porta,
1: alla pietra emiliana.
0: Alle pietre emiliane, alle pernici di Monte Mario, questa me la sapevo.
1: Praticamente quando non ci sono idee, allora uno cerca di attingere
0: al repertorio
1: classico, come
0: le sedie di Rimini.
1: Ecco, le sedie di Rimini.
0: Io ho fatto nel giardinetto, ho messo tre o quattro sedie di Rimini molto carine.
1: E alla cugina economica, che è la cugina che spende poco. C'è una serie di una quindicina di queste ignobili porcheriole umoristiche di umorismo anteguerra.
0: E anche la spada di Temistocle.
1: Eh sì, e le scale Euripide.
0: Cosa fatta Capua?
2: And now, ladies and gentlemen, Ikrishna in Many Kisses.

0: importante.
1: No, no, no, importantissima perché coinvolta...
2: E di prima mano soprattutto.
1: Sì, sì,
2: eh?
1: Di prima mano, è coinvolta la rete radio televisiva italiana.
2: Oh, finalmente, sì, sì, con
0: la rete radio televisiva italiana.
1: Sì, quella che dirama tutti i programmi.
0: Lo sappiamo. Sì, la RAI. Meno male, va così... No.
1: Era ormai molto tempo che la televisione veniva bombardata da lettere di richiesta per un'audizione.
2: Ah, pensavamo.
1: Sì, e di telefonate di cui qualcuna di minaccia. Il funzionario ha detto, dopo essersi consultato anche per evitare eventuali noie, acconsentiva, fissando per il lunedì successivo l'audizione provino con telecamere presso il centro di produzione di via Teulada in Roma a Pagnacca Micare di anni 46.
0: Pagnacca Amica,
1: sì, di professione verniciatore disoccupato, il quale puntuale il lunedì successivo giungeva a bordo del suo motorino dinanzi ai cancelli di via Teulada.
2: Oh, motorino.
1: Facevano parte della commissione giudicatrice alcuni noti personaggi televisivi, tra cui il maestro Loffredo Carlo, il noto disc jockey in mazzoletti Adriano detto Mister Chichirichì.
0: Perché?
1: Ma perché appunto la mattina presto lui
2: fa
1: quella trasmissione. Lo speaker giornalista Pastore Mario, la valletta Campagnoli Edi.
2: Ormai è superato.
1: No, ma c'era.
0: Ah, c'era nella commissione.
1: La presentatrice Orsomando Nicoletta.
2: Vabbè.
0: E belle c'è sempre.
1: I cantanti Turina, Luciana e Carboni Oscar.
0: Oscar Carboni.
1: Sì, sì.
2: Mamma mia, che razza di commissione.
1: Sì, il regista Zeffirelli Mario.
2: Ah,
1: sì,
2: però.
1: Per il
0: Franco.
2: No, deve essere il fratello, cugino.
1: No, sì, sì. Per il trucco Vergottini Bruno.
2: Certo.
1: Bruno. Alla telecamera mobile Gigi Cesari.
0: Ah, alla telecamera mobile.
1: Mobile, sì, che si spostava in continuazione.
2: Automatico.
0: Vabbè.
1: Sì, sì.
0: Questi erano gli esaminatori, diciamo.
1: Gli esaminatori,
0: ah,
1: sì.
0: Ecco, sì, bella commissione.
1: Alle ore 15 viene ammesso il Pagnacca, il quale per nulla emozionato imbraccia la sua fisarmonica. La sua fisarmonica.
2: Ah, un po' viene rappresentato come.
1: Sì, sì, come. Sì, cantautore. Al via del regista Zeffirelli, il Pagnacca inizia a squarciagola a cantare una canzonaccia di sua composizione, di netta marca popolarista.
2: Cioè, che dica tipo per
1: sì, dire. Con voce rock e dei toni volgari, dal titolo O Pacioccona, O Pacioccona Mia.
0: Cioè, O Pacioccona, faceva? O Pacioccona
1: sì,
0: Mia.
1: Faceva O Pacioccona, O Pacioccona Mia.
0: Vabbè, vabbè.
1: Te voglio portare a casa mia.
0: Vabbè, insomma, era una...
1: E fatte vedere a modo mio.
0: Ah, basta, vabbè.
1: E qui seguiva una frase irripetibile.
0: Questo è che
2: erano anche frasi irripetibili.
1: Sì, sì, continuando poi. Io te voglio stringere a me e sentire il calore del corpo tuo.
0: Ma non c'è bisogno.
1: O pacioccona, o pacioccona mia.
0: Vabbè, non c'è bisogno che lei faccia.
1: Te voglio sbaciucchiare.
0: Vabbè,
1: basta. E qui faceva. Con il coso.
2: A tempo, a tempo.
0: Sì, sì, ma non possiamo scrivere questi toni. Lui accennava
2: cantava
0: dei bastoni.
1: Sì, sì. A questo punto lo Zeffirelli faceva cenno al Pagnacca di arrestare la sua esibizione, spiegando che purtroppo, dato l'argomento un po' scabroso della canzone, la televisione, avendo problemi di censura, non sarebbe stata in grado di trasmettere le sue canzoni. Il Pagnacca replicava urlando che lui era oggetto di un sobruso perché, a suo dire, il suo canto esprimeva sentimenti e stati d'animo della sua borgata.
2: Cioè canti popolari.
1: Sì, canti popolari. A questo punto il maestro Loffredo dichiarava che la parte musicale dell'esaminando lasciava quanto a desiderare, facendo alcune note con il contrabbasso.
2: Il maestro
0: Pinella?
1: Va. Pastore Mario sosteneva poi che l'addizione del Pagnacca non era corretta, leggendo al Pagnacca un brano di 7 giorni al Parlamento.
2: Ah, ecco. Sì, come esempio.
1: Sì.
2: Come esempio.
1: Sì, sì, come esempio. La Campagnoli poi sosteneva che il suo comportamento davanti alle telecamere lasciava a desiderare.
2: Ah, Campagnoli.
1: Sì. E anche Giando faceva vedere al Pagnacca come ci si muoveva.
0: La Campagnoli.
1: Sì, la Campagnoli.
2: Ma. A benzina o diesel era?
0: No, la Campagnoli.
1: Vergottini Bruno non era poi d'accordo con il Pagnacca che il Pagnacca suonasse in canottiera e avesse la barba lunga.
2: Ah, in canottiera era?
1: Sì, sì, in canottiera, perché lui diceva...
0: Per sentirsi a suo agio.
1: No, c'era la giacca sopra la canottiera, però dopo quando...
2: Si è tolta la giacca, come si usa nelle osterie, certo.
1: Dopo un breve consulto, i membri della giuria decidevano quindi di bocciare il Pagnacca. Il quale...
2: Di baciare?
1: Di bocciare.
2: Ah, bocciare. Baciare,
1: il quale, imprecando ad alta voce, si produceva in una serie di squallidi e logori in luoghi comuni, sostenendo che per cantare in televisione bisogna essere raccomandati. O essere figlio di uno della politica.
2: Accidenti.
1: Sì, continuando poi con una serie di considerazioni di dubbio gusto all'indirizzo di Mazzoletti, che sembrava il più maldisposto verso il Pagnacca, perché per tutta la durata dell'esibizione faceva le facce.
0: Le facce? Chi
1: sì,
0: faceva le facce?
1: Mazzoletti faceva delle facce.
0: Brutte?
1: Sì,
2: brutte. Diceva che non andava.
1: E allora il Pagnacca lo guardava con occhio turbo e poi alla fine gli ha detto... No,

0: Non è
1: dopo che gli ha detto?
2: Dopo facciamo i conti.
0: Ma quello non è colpa sua, non è,
2: cin,
0: non
2: è
1: regolare. No, dice faceva le facce brutte apposta.
0: Ah, apposta le faceva, cin, pensavo che proprio...
2: Cin. Improvvisamente il pagnacca sferrava un calcione al basso ventre del Mazzoletti che stramazzava a terra esanimi urlando mamma mia chicchirichì.
1: Ah, chicchirichì.
2: Sì, sì. Perché è talmente un'abitudine del San Silenzio.
1: Ho capito, sì.
2: Iniziando poi a fracassare microfoni e telecamere digacciando una furibonda colluttazione con il Loffredo, la Turina e lo Zeffirelli.
1: La Turina, sì. La cantante Luciana,
2: sì,
1: Turina.
2: Sì, la cantante Luciana, che avevano la peggio. Accorrono i psi a cavallo, quei cavalli bianchi che ingaggiano con l'energumeno una furibonda colluttazione al termine della quale il pagnacca viene denunciato per... atti osceni in luogo pubblico, cioè la canzone. Disturbo delle occupazioni delle persone, cioè la commissione.
1: Vabbè.
2: Maltrattamenti in famiglia, picchiava la moglie, i ragazzini.
1: E che c'entra? Vabbè.
2: Percosse al Mazzoletti, ubriachezza molesta, sfratto pluriaggravato, bollo falso, ingiuria i natali del Mazzoletti.
0: Vabbè, quello non è reato.
2: Abuso della credulità popolare e reticenza.
1: Reticenza.
2: Sì, reticenza, perché quando il maresciallo Rossi gli ha chiesto i documenti, allo scadere del quinto secondo lui non è...
1: Ah, è già reticenza, ho capito. Vabbè,
0: come finite? Quanti anni gli danno?
2: Ma io penso dai 15 ai 18, non so.
1: Oh, là,
2: torna piccina mia, torna dal tuo papà. Vabbè,
0: arrivederci, Vinelli.
2: Ciao, ciao.
0: Arrivederci.
2: Ciao.
1: Yvonne Fair, Funky Music Show Naftan, Mion.

0: Pronto?
1: Buongiorno, sono la...
0: Ah, signorina.
1: Signorina Lanzotti, Lanzarotti.
0: Meno male, va.
1: Automat and Automat Incorporated, Amalgamated and Eliminated,
0: sì, Italia. Siamo in un punto fermo, lo sa, eh?
1: Company, Rhapsody and Melody.
2: Sì, siamo in un impasse, lo sa?
0: Lo sa.
1: Voi non avete ricevuto il nostro catalogo?
2: No.
0: Ma non
1: molto
0: solo per
1: strano,
0: quello.
1: Non
0: eh?
1: Lo abbiamo inoltrato.
0: Sì, vabbè, ma non solo per quello, signorina. Siamo in una bus perché non abbiamo ancora trovato i prodotti adatti allo scopo.
2: Noi abbiamo parlato con alcuni qui della RAI, abbiamo fatto un piccolo sondaggio su quello di cui la RAI ha bisogno. Ed è soprattutto bevande, molte bevande.
1: Molte bevande.
2: Per mandare
0: per esempio,
2: giù le
1: senz'altro.
0: Dicevamo, quelle teste di cavallo non servono a niente.
2: Non servono a
0: nessuno,
2: niente. Non interessano
1: niente teste di cavallo.
2: No, bianche,
1: d'accordo.
2: Niente. Neanche il metro cubo di maionese non serve, servono tutta più delle piccolissime porzioni da
0: ma giusto se uno
2: al bar
0: esagerando
1: metro cubo di maionese
0: vabbè anche
1: no?
0: Mezzo sempre un'ammazzata di maionese ci dica invece
2: anzi le volevo dire abbiamo avuto delle lettere molto interessate però appunto di gente alle fangate calde
0: la fangata calda ha avuto un certo successo
1: benissimo allora introducendo un vaglia da lire 380 nell'apposita svenditura praticata nella zona anteriore della nostra auto in automat.
2: Si può almeno fare a meno di scrivere la causale del versamento dietro?
1: Possiamo... No,
2: bisogna scrivere.
1: No, premendo tutti i pulsanti la pulsantiera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 premendo il pulsante 84 abbiamo la fuoriuscita dal bocchettone centrale dell'automat in automat una un fiotto di fangata calda.
2: Ecco quello di cui dicevamo.
0: Vabbè, fiotto questa volta.
2: Un fiotto.
0: Vuole spiegarci meglio che cos'è questa fangata calda?
1: La fangata calda consiste nella espulsione ed emissione dal bocchettone centrale del nostro automat ed automat di una specie di marmellata nerastra.
2: Di fango.
0: Marmellata nerastra.
2: Ma serve a scopo terapeutico? Cioè
0: no, credo che sia commestibile, no?
1: Serve per i fanghi, ma può essere anche ingurgitato.
2: Ma fa male?
1: Essendo la fangata.
2: Ma se uno l'ingurgita fa male?
1: Senz'altro.
2: E allora perché uno deve...
0: Allora...
1: Vabbè, ma anche non ingurgitare.
0: Vada avanti con il prodotto.
1: Può essere rigurgitato.
2: Senta, no, per curiosità, a che altezza arriva questa fangata calda? All'altezza del viso, del bacino o della pancia? Per
1: un
2: esempio?
1: Attimo che chiedo al dottor.
2: Oh, no, oppure veda sul catalogo se ce l'ha sotto mano.
1: Catalogo, non. Altezza?
2: Sì. A che altezza?
1: 3,25 metri.
0: È troppo alta, vede? Questo arriva. È un errore madornale.
1: Arriva al soffitto.
0: Allora che ci vuole una scala?
1: Beh, si può con l'apposito regolatore decurtare l'altezza di emissione dell'emulsione.
2: Un metro e mezzo.
1: Un
2: faccia
1: metro e mezzo?
2: Un metro e mezzo.
1: Va bene.
0: Vabbè, vado avanti con i prodotti.
1: Comunque inserendo, abbiamo sulla 3 in concomitanza con la 15 tappi, cavatappi, cavaturaccioli, fazzoletti da collo.
0: Fazzoletti
1: da naso,
0: da collo.
1: Da taschino. Sulla 15.
0: Ma perché mischiate ai tappi? Scusi, signorina, non per dire, ma perché lei fa questi miscugli assurdi? Tappi, cavatappi e fazzoletti da collo.
1: Va bene, allora possiamo spostare fazzoletti da naso sulla 1, fazzoletti da collo sulla 1 e fazzoletti da taschino sulla 1.
0: Già è meglio. Ecco.
1: Ma escono sempre dalla 1. Arrivano anche le 3 teste di cavallo cominciate.
0: No.
2: Cominciate?
1: No. Comunque, possiamo inserire anche alcuni gettoni da telefonici nella 8 e avere la emulsione dal pulsante centrale di occhiali da sole da neonato più bastone da passeggio dal neonato.
0: No, questi 15, sono i controsensi, signorina. Il neonato non passeggia.
2: Sì, signorina, scusi tanto, ma secondo lei un neonato quanti anni ha?
0: Beh, anni. Insomma.
1: Anni, un neonato può avere anche 24
0: mesi. Vabbè, allora non siamo d'accordo sul concetto del neonato.
2: 24 mesi?
1: Benissimo.
2: Vado avanti,
1: comunque,
2: vediamo se
1: inserendo alcune monete da lire 715 nel bocchettone centrale, abbiamo la fuoriuscita immediata dallo stesso bocchettone della targhetta con nome e cognome dell'utente da attaccare alla porta o alla finestra o all'antenna TV.
0: La targhetta?
1: Sì, la targhetta. La targhetta con inciso nome e cognome della.
2: Bisogna scriverlo naturalmente, mica indovina la macchina.
1: Ma sarà già uscito fuori dentro la macchina.
0: Vabbè.
1: Comunque, basta. All'ultimo c'è, inserendo monete da lire 350, la piastrina di riconoscimento per neonato con pedigree o piastrina di riconoscimento per neonato senza pedigree.
2: Senza pedigree. Vabbè, senza pedigree ci interessa a noi.
0: Vabbè.
2: Comunque un...
0: ci riserviamo...
1: Però avevo qui anche scarpe vaccino anticimuro per neonato o per uomo e mi pare scarpe da donna con tacco alto, ma di queste non so quale sia la... il bocchettone
0: non fa niente.
2: Vabbè, non
0: fa
2: niente,
0: importa niente, signorina. No. Ci sentiamo un altro giorno,
1: va bene.
0: Non va,
2: ci mando un
0: bravo.

0: avanti.
1: Eccolo là.
0: Postellati, perché non sei venuta? Non ne possiamo più, ragioniere. Ci rosogniamo la notte.
1: Niente
0: non...
1: affatto.
2: Perché? Perché?
0: Perché?
2: Perché? Perché? Perché non sei venuta? Perché? Perché non sei venuta? Perché? Perché? Perché non sei venuta? Perché? Perché? Perché non sei venuta? Perché? Perché? Perché non sei venuta? Perché non sei venuta? Perché non sei venuta?
1: Basta qua, perché ci vergogniamo troppo. Basta qui. Se ne può andare, per favore, ragioniamo.
2: Della Teccheria, perché non sei venuta?
1: C'ha un animo di musicista, noi abbiamo capito qual è la sua.
2: Perché non ha preso il ferro, ma si è crepotta.
0: Basta così, ragioniere, non ne possiamo più. Basta, basta, si allontana.
1: Lei ha una sensibilità sotto forte.
0: Si allontana.

0: dottor Marsala.
1: Come va?
0: Peccato.
2: Qualsiasi cosa uno gli risponde, tanto dice sempre.
1: Dottor Boncompagni parla come il dottor...
0: Buongiorno. Buongiorno, sì, peccato. Sì,
1: infatti una volta l'ho incontrato qui per i corridoi.
0: Ma buongiorno.
1: Sì. Allora? E io gli ho detto: buongiorno, signor buongiorno.
3: Che battuta straordinaria.
2: È una bel gioco di parole. Bravo, dottor Marsala.
3: Bravo, Marsala.
2: Cioè, buongiorno, dottor buongiorno.
1: Sì, e tutti che ridevano. Perché e praticamente lui stava venendo per il corridoio, no?
2: Da sinistra verso destra o da destra verso sinistra?
0: Inutile dettaglio.
1: No, da sinistra verso destra.
2: Ma da nord a sud o da sud a ovest?
1: Sempre con quell'aria indaffarata, no?
0: Come lui solo ha.
1: E allora io, praticamente, quando è stato un metro da me...
0: A tiro di voce, diciamo.
1: Ecco.
2: Un metro preciso?
1: Ma su, più o meno sarà stato un metro, metro e venti, un metro e dieci. Io con la voce scandita gli ho detto...
0: Ammiccando anche col gomito?
1: Sì, sì, no, con un lieve sorriso. Gli ho detto: buongiorno, signor buongiorno.
2: Mamma mia.
0: Beh, carina, eh?
1: E lui si è girato, ha fatto una risatina...
2: Di commiserazione?
1: No, no, di...
0: Beh, di compiacimento,
1: esatto.
2: Compianto.
1: E poi ha tirato via.
0: Ha tirato via?
2: Che cosa le ha tirato?
0: No, ma dice, no, è andato via, ha continuato per la sua strada.
1: Sì, è entrato dentro uno studio.
0: Perché non si mette a scrivere dei programmi, dottor Marsala, anche lei con questo umorismo?
1: Ma lui. Sì, infatti il povero Giscaldi, quel direttore,
0: sì,
1: che adesso...
0: Sì, conosciamo, poverino, è morto
1: c'è
0: adesso.
1: Più. Mi chiamò due giorni dopo che io ho incontrato il signor Buongiorno.
0: Ah, e cosa te le ha detto?
1: Caro Marsala,
0: virgola,
1: perché a lei piacerebbe avere un programma tutto suo?
0: Punto interrogativo.
1: Sì.
2: Punto interrogativo.
0: Un umoristico, però, no? Come
1: sì,
0: solo lei sa fare.
1: Poi ha aggiunto: ho saputo del suo incontro con il signor Mike Buongiorno.
0: Ah, perché si era sparsa la voce di
1: sì,
0: questa sua
1: subito,
0: battuta folgorante.
1: Praticamente.
0: Allora, si era risaputa qui alla Rai.
1: Sì.
0: Com'era la battuta? Buongiorno.
2: Signor Buongiorno Gianni.
0: Ah, buongiorno.
2: Si allunga il brodo, secondo
1: me. E allora, praticamente, abbiamo parlato un'ora per impostare questo programma.
2: Anche lui è stramazzato al suolo, o no?
0: C'è un programma allegro, divertente, spiritoso, brillante, no?
1: Ma sì, era un programma, diciamo così, di interesse generale, che parlava, racchiudeva un po'...
0: Ma pieno di battute, no? Come lei...
1: Beh, sì.
2: Come si chiamava?
1: Iniziava...
2: Allegria, allegria.
1: No, iniziava...
2: Musica?
1: Salute, salute.
0: Ah, beh,
1: tre volte, diceva.
0: Ah, tre volte salute, addirittura.
1: Salute, sì. E
0: beh,
1: poi si sentiva il riso di una gallina.
0: Il riso di una gallina?
1: No, la risata come fosse una gallina, no?
2: Il coccodè, diciamo.
1: Il coccodè. E lì iniziava il programma, partiva
2: come
1: la
2: faceva la gallina?
1: Coccodè.
0: Ah, ecco.
1: Coccodè.
0: Ma la prima mattina il programma?
1: Sì. Poi purtroppo il programma non si è più fatto perché morì il povero
2: Giscaldi.
0: E allora?
1: A voi vi andrebbe questa cosa,
0: questa
1: battuta?
0: Propostina?
1: Ma perché magari non l'hai...
0: Quale battuta? Quella buongiorno signor buongiorno?
1: Ecco.
0: No, è carina, questa, ne vengono una ogni 30 anni di queste
1: qua.
0: Lo
1: so, questa infatti è una battuta di 13 anni fa. Che
2: una ogni liberazione, potremmo dire.
1: Sì. Come va il microfono?
0: Il microfono va bene, noi la ringraziamo di questo suo brillantissimo intervento.
2: No, no, no.
0: Che ci ha tirato su.
1: Dei dolori.
2: No,
1: dei dolori.
4: I Jackson 5, Dancing Machine.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai Radio tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Thank you.

0: Traduzione di Eugenio Montale. Compagnia del Piccolo Teatro della Città di Milano, diretta da Giorgio Strehler. Interpreti: Ivo Garrani, Tino Carraro, Giorgio De Lullo, Romolo Valli, Marcello Moretti, Enzo Tarascio, Franco Graziosi, Ferruccio De Ceresa, Elsa Albani. Radio 1 1955. Seconda parte.
1: Ecco Decio Bruto. Sarà lui a portare la notizia.
2: Salute, Cesare.
3: Buongiorno, grande Cesare. Vengo per accompagnarti al Senato.
1: Giungi in tempo per portare i miei saluti ai senatori e dir loro che oggi non voglio venire. Dir che non posso è falso. Che non oso, più falso ancora. Di che non voglio venire, Decio.
4: Di che è malato.
1: Deve mentire, Cesare. Ho steso il braccio così lontano in guerra per aver paura di dire la verità ad alcuni vecchiardi. Va, Decio, e informali che Cesare non vuole venire.
2: Potentissimo Cesare, fa che io ne conosca il perché, per evitare di essere deriso quando parlerò così.
1: La causa è nella mia volontà. Non voglio venire. Ce n'è abbastanza per soddisfare il Senato. Ma per tua propria soddisfazione e per amor tuo te lo farò sapere. Calpurnia, mia moglie mi trattiene in casa. Stanotte essa ha sognato la mia statua che come una fontana mandava sangue da mille zampilli e molti baldi romani venivano sorridenti a lavarcisi le mani. In questo essa vede presagi di imminente sciagura e in ginocchio ha implorato che oggi restassi in casa.
2: Ma è un sogno male interpretato. La visione era bella e di buon augurio. La statua che sprizzava sangue da molte bocche e nella quale si bagnavano molti sorridenti romani vuol dire che da te la grande Roma suggerà sangue rigeneratore e che grandi uomini faranno ressa per avere reliquie tinte di sangue. Il sogno di Calpurnia significa questo.
1: L'hai spiegato assai bene.
2: È così. E te ne convincerai sentendo il resto. Il Senato ha deciso di offrire oggi una corona al potente Cesare. Se mandi a dir loro che non vieni, potranno mutare idea. Del resto sarebbe troppo facile per qualcuno dire: leviamo la seduta finché la moglie di Cesare non faccia sogni migliori. Se Cesare si nasconde, chi li tratterrà dal mormorare: vedete, Cesare ha paura. Perdonami, Cesare, l'affetto che ti porto mi fa parlare così e la ragione è vinta dall'amore.
1: Come mi sembrano ora sciocchi i tuoi timori, Calpurnia. Mi vergogno d'avere ceduto. Dammi il mantello, esco. Vedi? Antonio che se la spassa ogni notte, malgrado tutto è alzato. Buongiorno, Antonio.
5: Buongiorno, nobilissimo Cesare.
1: Ordinate che preparino tutto. È una vergogna farsi aspettare così. Ecco Cinna. Ecco Metello. Tremonio. Devo chiacchierare un po' a lungo con te. Tienti vicino a me, voglio ricordarmene.
6: Lo farò, Cesare. E ti starò così vicino che i tuoi migliori amici vorranno fossi stato più lontano.
1: Entrate, amici, e bevete un dito di vino con me. Poi, da buoni amici, partiremo insieme.
7: Non sempre è autentico ciò che amiamo credere vero, Cesare. E il cuore di Bruto soffre a pensarci.

0: Occhio a Cinna, non fidarti di Trebonio. Non perdere di vista Metello Cimbro. Decio Bruto non t'ha mai fatto un torto a Caio Ligario. Un solo animo unisce questi uomini ed è contro Cesare. Se non sei immortale, sii prudente. Sentirsi troppo sicuri facilita i cospiratori. Gli dèi ti proteggano. Il tuo fedele Artemidoro. Starò qui fino a che Cesare passerà e gli darò il foglio come una supplica. Io soffro che la virtù non possa salvarsi dai denti dell'invidia. Se tu leggi questo, Cesare, potrai vivere. Se no i fati congiurano coi traditori.
1: Ti prego, ragazzi, come al Senato, non perdere tempo. Presto, corri! Perché stai fermo?
2: Per sapere che cosa devo fare, signora.
1: Vorrei che tu fossi già andato e tornato prima di dirti che cosa dovresti fare. Oh, fermezza, stai accanto a me e poni un muro tra il mio cuore e la lingua. Ho la mente di un uomo, ma la forza di una donna. Ed è difficile per una donna tenere nascosto qualcosa. Sei ancora qui.
2: Ma che cosa devo fare? Correre al Campidoglio, tornare a voi?
1: Sì, ragazzo. Dimmi se il tuo padrone si è rimesso, perché stava male quando è uscito. E guarda che cosa fa Cesare e se ha molta gente d'attorno. Senti. Che rumore è questo?
2: Non sento nulla, signora.
1: Ti prego, ascolta bene. Ho sentito un rumore. Quasi un tumulto. E il vento lo porta dal Campidoglio.
2: No, signora. Non sento nulla.

0: Vieni qua, buon uomo. Da che parte vieni?
1: Da casa mia, signora.
0: Che ore sono?
1: Verso le 9, signora.
0: Sai se Cesare è ancora in Campidoglio?
1: Non ancora, signora. Vado a prendere posto per vederlo passare.
0: Hai qualche supplica per lui, non è vero?
1: Sì, signora. Se Cesare sarà così buono verso Cesare da ascoltarmi, lo pregherò di essere amico di se stesso.
0: Pensi che gli si prepari qualche disgrazia?
1: Non so. Non so nulla di mio, ma ho molto timore. Buongiorno a tutti. Qui la strada è stretta e la turba dei pretori, dei senatori e dei postulanti che sta alle calcagna di Cesare potrebbe schiacciare un uomo poco robusto come me. Cercherò un luogo più aperto e là parlerò a Cesare quando passerà.

0: Devo ritornare. Ahimè. Com'è debole il cuore di una donna.
1: Oh, Bruto, i cieli ti aiutino nella tua impresa. Che il ragazzo mi abbia sentito. Bruto ha una supplica che Cesare non vuole ricevere. Ah, Lucio, corri. Ricordami il tuo padrone, digli che sono tranquilla. Poi torna da me e informami di ciò che ti ha detto.

0: avremo per ultima.
1: No, Cesare, non tardare. Leggila subito.
2: Ma come? È impazzito quest'uomo.
3: Ehi tu, levati dai piedi.
4: Ah, via, si presentano suppliche per le strade adesso? Andiamo in Campidoglio.

0: Eccoci agli idi di marzo.
1: Ave Cesare, leggi questo foglio.
2: Trebonio chiede che tu dia un'occhiata a piacer tuo a quest'umile supplica.
1: Leggi prima la mia, Cesare, quella che ti tocca più da vicino. Leggi la, sommo Cesare.
0: Se riguarda la nostra persona,

0: in Campidoglio. Vorrei che la nostra faccenda andasse bene.
1: Quale faccenda, Popilio?
0: Addio.
2: Che diceva Popilio, Lena?
1: Faceva auguri per la nostra faccenda, temo ci abbiano scoperti.
2: Guarda come si avvicina Cesare, fa attenzione.
1: Casca, sbrigati, potrebbero scoprirci. Brutto, che dobbiamo fare? Se si accorgono di tutto, per Cesare o per me sarà finita ed io mi ammazzerò!
2: Calmati, Cassio. Popilio, Lena non parla di noi, vedi, sorride. E Cesare non è mutato.
1: Guarda, Trebonio sta portando Antonio in disparte.
3: Dov'è Metello Cimbro? Presenti subito la sua istanza.
2: È pronto. Stategli d'attorno e aiutatelo.
3: Casca, tu devi colpire per primo.
4: Possiamo incominciare. A quali errori dovrebbero rimediare Cesare e il suo senato?
3: Altissimo, fortissimo, potentissimo Cesare,
5: Metello Cimbro mette ai tuoi piedi il suo umile cuore.
4: Devo avvisarti, Cimbro. Questi tuoi inchini a Salamarecchi potrebbero accendere il sangue di un uomo qualsiasi e mutare ferme leggi e decreti stabiliti in un capriccio di fanciulli. Non essere tanto ingenuo da credere che Cesare abbia un sangue così fiacco da fargli smarrire la sua vera qualità, gli sprofondamenti fino a terra e le saltabeccanti blandizie dei cuccioli non hanno presa su di lui. Tuo fratello fu proscritto per decreto, e se tu ti inchini e preghi e lusinghi per lui, io ti butto fuori come un cane! Ricordati che Cesare non fa torti a nessuno e non condanna senza rendersi conto di ciò che fa.
5: Non c'è dunque una voce più degna della mia che suoni più grata all'orecchio del grande Cesare e ottenga il richiamo di mio fratello.
6: Ti bacio la mano, Cesare, non servilmente, ma col desiderio che Publio Cimbro sia richiamato il più presto.
4: Come? Tu, Bruto!
3: Perdona, Cesare, perdona! Cassio si umilia ai tuoi piedi per chiederti che Publio Cimbro sia affrancato.
4: Io potrei commuovermi se fossi come voi. Se sapessi pregare per commuovere, mi lascerei certo toccare dalle vostre preghiere. Ma io sono come l'astro di mezzogiorno, che non ha uguali in tutto il firmamento per la sua immutabilità. I cieli sono accesi di innumerevoli faville, e tutte di fuoco, e tutte scintillanti, ma ve n'è una sola che sia al suo posto. E così avviene nel mondo, che è pieno di uomini fatti di carne, di sangue, di intelletto. Eppure ce n'è uno solo che non si scuote e non crolla, e sono io. Fate che ve lo provi anche in questo, che fui costante nel volere l'esilio di Cimbro e costante nel volerlo mantenere.
3: Cesare!
4: Che? Vorresti forse sollevare l'Olimpo?
3: Sommo Cesare!
4: Ma perché, Bruto, si prostra inutilmente?
3: Parlerò io!

0: Брут. Allora, muori, Cesare.
1: Siamo liberi! È morta la tirannia! Su, andate rostre, gridate! Siamo liberi! È morta la schiavitù!
2: L'ambizione ha pagato il suo scotto!
1: Ai rostri, Brut!
3: E anche Cassio!
1: È qui, sconvolto da quanto è accaduto!
4: Stiamo insieme, che qualche amico di Cesare potrebbe...
1: Non parliamo di questo! Popiglio, va! Non vogliamo far male, né a te né ad alcun romano, va!
4: Dillo a tutti, Popiglio!
1: Sì, ora va! Che se fossimo attaccati non abbia a soffrire la tua vecchiaia!
4: Solo che compiuto questa impresa dovrà risponderne!
1: Dov'è Antonio?
3: Fuggito a casa, atterrito! Uomini, donne, bambini gridano e corrono! Con gli occhi fuori dalla testa, come se fosse il giorno del giudizio!
1: Oh, fati! Ora sapremo le vostre decisioni. Che dobbiamo morire, lo sappiamo. Solo del tempo e dei giorni che restano si preoccupa l'uomo.
5: E abbrevia la vita di 20 anni e ne toglie altrettanti alla paura di morire.
1: Se così è, la morte è un beneficio. Solo amici di Cesare potevano abbreviare questa sua paura.
6: Curviamoci, romani, e bagniamo le mani nel sangue di Cesare fino ai gomiti. Tingiamo nelle spade. Poi andiamo al foro gridando pace e libertà.
5: Sì, inginocchiamoci e immergiamo le mani. Oh, come sarà rivissuta nel futuro, in nazioni ancora da nascere, in lingue ancora sconosciute, questa nostra alta impresa.
6: E quante volte sul teatro si vedrà sanguinare quel Cesare che ora è steso qui ed è solo polvere.
5: Ed ogni volta che ciò accadrà si dirà che il nostro era un drappello di liberatori della patria.
3: Andiamo dunque.
5: Sì, andiamo. Bruto ci condurrà e avrà sulle sue orme i migliori cuori di Roma.
1: Fermi! Chi viene ora? Un messo d'Antonio.
0: Così, Bruto. Il mio padrone m'ha detto di inginocchiarmi. Così mi ordinò di prostrarmi. E prostrato ordinò che dicessi: Bruto e nobile, saggio, valoroso e onesto, Cesare era potente, valoroso, regale e buono. Di che amo Bruto e lo onoro, e di che temevo Cesare, lo onoravo e lo amavo. Se Bruto vorrà permettere che Antonio venga in tutta sicurezza da lui per conoscere come Cesare ha meritato la morte, Marcantonio non amerà Cesare morto quanto Bruto vivo, ma seguirà la sorte e le imprese del nobile Bruto in un mondo per lui nuovo con la più grande lealtà. Così dice il mio padrone Antonio.
7: Il tuo padrone è un saggio e prode romano, e mai ho pensato meno di lui. Va, di che se vorrà venire qui sarà pienamente soddisfatto e sul mio onore non correrà pericolo.
0: Lo accompagno subito qui.
7: Certo lo avremo amico. Ecco Antonio.
8: Benvenuto, Marcantonio.
9: Oh, potente Cesare, sei ora così in basso. Le tue conquiste, le glorie, i trionfi, i trofei sono ormai così poca cosa. Pace a te, Cesare.
10: Non so, signori, quali siano i vostri propositi, a chi ancora dovrà essere cavato sangue e chi sia che ne abbia troppo. Se si tratta di me, non v'è ora più propizia dell'ora della morte di Cesare, né strumento che sia a metà degno di queste vostre spade arricchite del più nobile sangue del mondo. Io vi supplico, se vi do fastidio, di compiere ora il piacer vostro, mentre le vostre mani arrossate fumano ancora. Vivessi 1000 anni, non mi troverei più così disposto a morire, né alcun luogo, alcun mezzo di morte mi piacerà quanto morire qui, ucciso da voi! Il fiore degli spiriti magni del nostro tempo!
7: Antonio, non chiedere a noi la tua morte. Sebbene dalle nostre mani, dalla nostra azione, noi dobbiamo apparirti crudeli e sanguinari, tu non vedi che le mani e il gesto da noi compiuto, ma non vedi i nostri cuori, che sono pietosi. E la pietà per i torti che ha subito Roma,
6: È questa pietà che come fuoco scaccia fuoco, è pietà la pietà.
7: Ha fatto quanto fu fatto a Cesare. Verso di te, Antonio, le nostre spade hanno punte di piombo. Le nostre braccia, i nostri cuori sono incapaci di odio e ti accolgono con amicizia e reverenza.
11: La tua voce non conterà meno delle altre nella distribuzione delle nuove dignità.
7: Abbi pazienza fino a che non avremo ammansito la moltitudine impaurita e poi ti diremo perché io, che amavo Cesare, anche quando l'ho colpito, ho agito così.
10: Non dubito della tua saggezza. Che ognuno di voi mi porga la mano insanguinata. La tua prima di tutte, Marco Bruto. E ora la tua, Caio Castro.
12: E la tua, Greco Bruto. E anche la vostra, Metello e Cinna. E la tua, valoroso Casca. E infine la tua, ultimo ma non certo nel mio affetto, ottimo Trebonio. Signori, ahimè, che devo dirvi? Il mio credito posa su un terreno così viscido che voi dovete credermi un vile o un adulatore.
10: Che io ti amassi, Cesare, questo è vero. E se ora la tua anima ci guarda, non sarà per te peggio della morte il vedere che il tuo Antonio, in presenza della tua spoglia, fa pace coi tuoi nemici e stringe le loro dita insanguinate? Avessi io tanti occhi quante tue ferite e versassi tante lacrime quanto sangue da esse scorre, questo sarebbe per me miglior partito che stringere vincolo d'amicizia coi tuoi nemici. Perdonami, Giulio. Qui fosti raggiunto e cadesti, coraggioso cervo. E qui sono i cacciatori che portano la tua spoglia e sono tinti del tuo sangue. Oh mondo, tu sei una foresta e l'uomo che qui giace colpito da questi principi era veramente il tuo cuore.
12: Antonio,
10: perdonami, Caio Cassio. I nemici stessi di Cesare parleranno così. E da parte di un amico l'elogio è assai moderato.
5: Non ti rimprovero per l'elogio che ne fai, ma in quali rapporti vuoi restare con noi? Vuoi essere messo nel numero dei nostri amici o dobbiamo andare avanti senza far conto su di te?
10: Per questo vi ho stretto la mano, ma mi sono fuorviato buttando lì il mio sguardo. Sono amico di voi tutti e vi amo con la speranza che mi direte perché e in che cosa Cesare fosse pericoloso.
12: Se così non fosse, questo sarebbe un atroce spettacolo. Le nostre ragioni sono tali che se tu, Antonio, fossi il figlio di Cesare, ne saresti soddisfatto.
10: È proprio ciò che chiedo. E per di più vorrei domandarvi di portare il corpo di Cesare nel foro e di parlare dal rostro al suo funerale. Come si conviene ad un amico.
7: Sia pure, Marcantonio.
12: Tu non sai ciò che fai. Non permettere ad Antonio di parlare al funerale di Cesare. Sai tu fino a che punto il popolo sarà scosso dalle sue parole?
7: Perdona. Io salirò al rostro prima di lui e spiegherò le ragioni della morte di Cesare. E dal discorso d'Antonio dirò che è stato permesso da noi e che noi siamo lieti che Cesare goda di tutti i riti che gli sono legalmente dovuti. Ne avremo più vantaggio che danno.
12: Fai come vuoi, ma la cosa non mi piace.
7: Prendi il corpo di Cesare, Marcantonio. Nel tuo discorso non dirai male di noi, ma dirai di lui tutto il bene che ne pensi e dirai che ciò avviene col nostro permesso, altrimenti non avrai parte nel funerale. Parlerai dallo stesso mio rostro e dopo di me.
10: Va bene. Non desidero altro.
7: Trasporta dunque il corpo. Ci vedremo là.
10: Oh, perdonami tu.
9: terra insanguinata. Se io sono così arrendevole e cortese con questi macellai, in te sono i resti del più nobile uomo che mai sia esistito nella marea dei tempi. Guai alle mani che hanno sparso un sangue tanto prezioso. Su queste piaghe, che come mute bocche aprono le loro rosse labbra per chiedere la mia voce e le mie parole, io faccio profezia che una maledizione cadrà sugli uomini. Lotte intestine, guerra civile strazieranno tutte le regioni d'Italia, e il sangue e la distruzione e ogni atroce spettacolo saranno così familiari che le madri potranno solo sorridere vedendo i loro figli straziati dalle mani della guerra. La pietà sarà soffocata dall'abitudine alle infamie, e lo spirito di Cesare, bramoso di vendetta, avendo al suo fianco Ate uscita dall'inferno, griderà intorno con voce regale «Distruzione!» e scioglierà i mastini della guerra, così che questa azione orrenda appesterà la terra col fetore delle carogne umane insepolte! Tu servi Ottavio Cesare, vero?
13: Sì, Marcantonio.
9: Cesare gli ha scritto di venire a Roma.
13: Ha avuto la lettera e viene. Mi ha ordinato di dirtelo a voce.
9: Cesare! Il tuo cuore gonfio. Va, ritirati in disparte e piangi. È una commozione contagiosa questa. I miei occhi, vedendo scorrere perle dai tuoi, ricominciano a lacrimare. Viene il tuo padrone?
13: Dorme stanotte, a 7 leghe da Roma.
9: Torna indietro in fretta e digli cos'è accaduto. Qui c'è una Roma in lutto, una Roma pericolosa, non ancora una Roma sicura per lui. Va, digli questo. No!
13: Fermati un poco. Non partirai finché non avrò portato questo corpo nel foro. Là, col mio discorso, voglio vedere come il popolo prende l'infame impresa di questi sanguinari.
9: E a seconda del risultato, tu dirai al giovane Ottavio come vanno le cose.
13: Dammi una mano.

0: Roma, il foro.
1: Romani, concittadini, amici, statemi a sentire per la mia parte e credetemi per il mio onore. E rispettate il mio onore, se volete potervi credere. E giudicatemi con la vostra saggezza ed aguzzate il vostro intelletto per essere migliori giudici. Se c'è qui tra voi qualche caro amico di Cesare, io vi dico che l'amore di Bruto per Cesare non era minore del suo. Se poi costui mi chiede perché Bruto si sia mosso contro Cesare, ecco la mia risposta. Non è che io amassi meno Cesare, è che io amavo di più Roma. Preferireste voi morire da schiavi con un Cesare vivo o vivere da uomini liberi essendo morto Cesare? Poiché Cesare mi ha amato, io lo piango. In quanto gli ha sorriso la fortuna, ne godo. Come prove lo onoro, ma perché fu ambizioso, l'ho ucciso. Ecco dunque, lacrime per amor suo, gioia per la sua fortuna, onore per il suo coraggio e morte per la sua ambizione. C'è qui qualcuno così abietto da voler essere schiavo? Se c'è, parli perché è lui l'offeso. C'è qui qualcuno così vile da non amare la patria? Se c'è, parli perché ho offeso lui. Parli! Aspetto una risposta.
2: No, Bruto, non c'è nessuno!
1: E allora non ho offeso nessuno e non ho offeso Cesare più di quanto non abbia offeso voi. Le ragioni della sua morte sono registrate in Campidoglio. La sua gloria non è diminuita per la parte che fu meritata, né aumentate le colpe per le quali fu messo a morte. Ecco giungere il suo corpo, compianto da Marco Antonio, il quale, pur non avendo preso parte all'uccisione, ne avrà beneficio. Un degno incarico della Repubblica. E con lui, quanti di voi? Con questo io mi allontano, perché se ho ucciso il mio migliore amico per il bene di Roma, ho lo stesso pugnale per me stesso quando alla mia patria piacerà di chiedere la mia morte.

lasciatemi andar solo, miei buoni concittadini, e per amor mio restate qui con Antonio. Rendete onore alla salma di Cesare e accogliete di buon animo l'elogio di Cesare che noi gli abbiamo permesso di fare. Vi prego, nessuno s'allontani all'incuori di me finché Antonio non abbia parlato.

0: Amici, romani, concittadini, prestatemi orecchio. Vengo a seppellire Cesare, non a farne l'elogio. Il male che gli uomini fanno sopravvive ad essi. Il bene è spesso sepolto con le loro ossa. E sia così di Cesare. Il nobile Bruto vi ha detto che Cesare fu ambizioso. Se lo era, fu una colpa. E Cesare l'ha scontata duramente. E qui, con licenza di Bruto e degli altri, poiché Bruto è uomo d'onore, e anche gli altri lo sono, io comincio a parlare al funerale di Cesare. Fu amico mio, fedele, giusto verso di me, ma Bruto dice che fu ambizioso. E Bruto è uomo d'onore. Ha portato molti prigionieri a Roma, il riscatto dei quali ha riempito i nostri forzieri. Fu questo un atto ambizioso. Quando i poveri piangevano, Cesare lacrimava. L'ambizione dovrebbe essere fatta di stoffa più grezza. Ma Bruto dice che Cesare fu ambizioso. E Bruto è uomo d'onore. Avete tutti veduto che su Lupercale gli ho offerto 3 volte la corona regale, l'ha rifiutata 3 volte, forse per ambizione? Eppure Bruto dice che Cesare fu ambizioso, e Bruto è certo un uomo d'onore. Io non parlo per negare ciò che Bruto ha detto, ma per dire ciò che so. Voi tutti lo avete amato un tempo, né senza motivo. Quale motivo vi trattiene ora dal compiangerlo? Oh, Senno, tu sei fuggito tra le bestie, gli uomini hanno perduto la ragione. Oh, perdonatemi, la mia mente è nella bara di Cesare e io debbo aspettare che essa torni in me.
1: Mi pare che ci sia del vero nelle sue parole.
2: Se si considera bene la faccenda, Cesare ha ricevuto un grave torto.
3: Ho paura che al suo posto ne verrà un altro peggiore.
4: Avete sentito? Non ha voluto la corona, dunque non era certo un ambizioso.
5: Poveretto, gli occhi rossi dal pianto.
6: A Roma non c'è uomo più nobile d'Antonio.
7: Attenzione, riprende a parlare!
0: Ancora ieri la parola di Cesare avrebbe potuto far fronte al mondo. Ora egli è steso qui e nessuno si stima tanto modesto da rendergli onore. Oh, amici, se io fossi disposto a eccitare i vostri cuori e i vostri animi alla rivolta, io farei gran torto a Bruto e a Cassio, che sono, come sapete, uomini d'onore. Ad essi non voglio far torto, io preferisco far torto al defunto, a me stesso, a voi, piuttosto che a questi uomini d'onore. Pure ho qui una pergamena col sigillo di Cesare, l'ho trovata in camera sua, è il suo testamento. Non intendo leggerlo, ma se il popolo lo conoscesse, andrebbe a baciare le ferite del morto Cesare, a immergere fazzoletti nel suo sacro sangue. Sì, tutti vorrebbero un suo capello per ricordo, e morendo ne farebbero parola nei loro testamenti, lasciandolo come prezioso legato agli eredi.
8: Il testamento!
9: Abbiamo sentito! Sentilo, Marcantonio!
0: Abbiate pazienza, gentili amici, non debbo leggerlo. Non è conveniente, voi sappiate quanto Cesare vi amava. Non siete di pietra o di legno, siete uomini, e tali essendo, l'ascoltare il testamento vi infiammerebbe fino al furore. È bene che non sappiate di essere i suoi eredi, perché se lo sapeste, chissà che potrebbe accadere.
8: Leggi il testamento!
9: Vogliamo udirlo!
8: Antonio, devi leggere il testamento di Cesare!
0: Volete aver pazienza, volete attendere un poco? Io sono andato troppo in là parlandovene. Temo di far torto agli onorevoli uomini che hanno pugnalato Cesare. Lo temo molto!
8: Altro che onorevoli! Traditori sono!
10: Sì! Traditori!
11: Sono
0: Fate dunque cerchio intorno alla salma di Cesare e lasciate che vi mostri colui che ha scritto il testamento. Io devo scendere, me lo permettete?
7: Scendi! Scendi pure!
8: Facciamo cerchio!
10: Siamo lontani dal morto!
7: Scendi! Scendi!
0: Se avete lacrime, preparatevi a spargerle. Voi tutti conoscete questo mantello. Io ricordo il primo giorno che Cesare l'ha portato. Era una sera d'estate nella sua tenda, il giorno che gli sconfisse i nervi. Guardate, questo è lo squarcio del pugnale di Cassio. Ed ecco lo strappo che vi fece l'invidioso Casca. Di qui è passata la lama del bene amato Bruto. E quando egli la tolse dalla ferita, vedete come il sangue di Cesare la seguì? Come, uscendo in fretta di casa, per sincerarsi se era o no lo scortese Bruto che bussava a quella porta, perché Bruto, lo sapete, era l'angelo di Cesare. Giudicate dunque, o dei, quanto fosse l'affetto che gli portava Cesare. Questo fu il peggiore dei colpi, perché quando il nobile Cesare vide Bruto pugnalare, l'ingratitudine più forte delle braccia dei traditori lo vinse, e allora il suo cuore scoppiò, e nascondendo il volto nel mantello, là, presso la statua di Pompeo che sudava sangue, il grande Cesare cadde. Ah, che caduta fu quella, amici! Allora siamo caduti tutti, voi, io, mentre il sanguinoso tradimento cantava il suo trionfo su di noi. Ah, voi piangete ora e sentite la morsa della pietà. Sono gocce preziose quelle che spargete. Ma come, anime gentili, voi piangete pur vedendo solo le ferite di una veste? Guardate qui, guardate lui stesso come l'hanno straziato i traditori!
11: Pietoso spettacolo.
12: Oh, nobile Cesare.
13: Oh, giorno funesto.
14: Oh, traditori.
7: Sangue.
15: Vogliamo vendetta.
16: Vogliamo.
17: Cerchiamo lei.
18: Non serve vivo nessuno.
19: Bruceremo la casa di Bruto.
7: Avanti. Avanti.
0: Amici miei. Voi andate a fare qualcosa e non sapete perché. Avete dimenticato il testamento. Eccolo qui il testamento. Lascio ad ogni cittadino romano, a tutti dico, 75 dramme. E di più egli ha lasciato i suoi giardini, le sue pergole, i suoi orti.
7: Questo era Cesare.
0: Quando ne avrete uno uguale?

0: E ora che la faccenda cammini da sé, io l'ho messa in moto, andrà dove vorrà.
1: A Sardi, in Asia Minore, l'accampamento di Bruto.

0: Viva
1: Viva Parola d'ordine!
2: Cosa accade, Lucilio? È vicino Cassio?
3: È qui a due passi e Pindaro viene a portare i saluti del suo padrone.
2: Gradisco l'omaggio. Il tuo padrone, Pindaro, o per mutamento suo o per consiglio di pessimi ufficiali, m'ha dato motivo di desiderare che certe cose fatte da lui siano disfatte. Ma se qui vicino potrò averne spiegazioni.
4: Non dubito che il mio nobile padrone si mostrerà qual è, uomo degno di stima e di rispetto.
2: Su ciò non ho alcun dubbio. Ma ora, Lucilio, dimmi come sei stato ricevuto.
3: In modo abbastanza rispettoso, ma non con quella familiarità e quell'aperta franchezza che dimostravo una volta.
2: Tu hai descritto un caldo amico che si va raffreddando. È sempre così, Lucilio. Quando l'amore si smorza e decade, i suoi modi si fanno freddamente cerimoniosi. La fede schietta e sincera non ha trucchi, ma le anime vuote, come cavalli focosi condotti alla cavezza, si esibiscono in ogni sorta di promesse. Poi, quando sono messi allo sprone, abbassano la cresta e... e si mostrano per gli asini che sono. Il suo esercito si sta avvicinando?
3: Sì, sarà in Sardi stanotte. In gran parte tutta la cavalleria è già con Cassio.
2: Eccolo che viene. Andiamogli incontro con calma.
5: Mio nobile fratello, mi hai fatto un gran torto.
2: Ho mai fatto torto a un nemico? E come potrei farlo, un fratello?
5: Bruto, questi tuoi modi cortesi nascondono le offese che ho ricevuto. E se tu mi offendi...
2: Calmati, Cassio. E vedi da abbassare la voce. Ti conosco bene. Qui, sotto gli occhi dei nostri uomini, che tra noi non dovrebbero vedere discordia, non disputiamo. Ordina al tuo seguito di ritirarsi. Poi nella mia tenda la pure sfogo le tue recriminazioni e io le ascolterò.
5: Pindaro, ordina ai nostri comandanti di far ritirare i loro uomini, che stiano a breve distanza.
2: E così fai tu pure, Lucio. Che nessuno si accosti alla nostra tenda finché non avremo finito di parlare. Lucilio, Titinio, fate buona guardia sulla porta.
5: L'offesa che mi hai fatto è questa. Hai condannato e ballato d'infamia Lucio Pella perché ha accettato dono dai sardiani. E le lettere in cui intercedevo per lui, uomo di mia fiducia, le hai buttate da parte.
2: Hai fatto torto a te stesso scrivendomi in un caso simile.
5: In momenti come questi non è opportuno che ogni piccolo errore sia colpito.
2: E allora devo dirti, Cassio, che anche a te si rimprovera ad avere le mani lunghe, di negoziare, vendere cariche ad uomini che ne sono indegni.
5: Io le mani lunghe? Parli così perché sai di essere bruto, altrimenti le tue parole sarebbero le ultime.
2: Il nome di Cassio onora la corruzione, di modo che il castigo deve velare la sua faccia.
5: Il castigo?
2: Ricordati di Marzo! Degniti di Marzo! Il grande Cesare non fu colpito per amore di giustizia. Quale carogna l'ha toccato, pugnalato, se non fu per questo? E ora, uno di noi, che ha colpito il più grande uomo del mondo, perché si circondava di ladri, uno di noi, noi tutti dobbiamo ora sporcare le nostre dita con vergognosi doni, vendere il largo campo del nostro onore per tanto vile oro quanto può ferrarne il pugno. Vorrei essere un cane, latrare la luna, piuttosto che somigliare a un simile urbano.
5: Non provocarmi, Bruto, non lo sopporto. Sei fuori di te se parli così. Sono un soldato più anziano di te e più esperto di te in certi negozi.
2: No, Cassio, non lo sei.
5: È come dico io.
2: Ti dico di no.
5: No, non provocarmi, se tieni alla vita, non mi tentare.
2: Stammi a sentire. Credi che possa cedere alla tua stupida collera? Credi che io mi spaventi se un pazzo strabuzza gli occhi?
5: Ehi, questo dovrò sopportare.
2: Sì, tutto questo e altro ancora. Premi dunque finché ti si spezzi l'orgoglioso cuore. Mostra la tua rabbia ai tuoi schiavi. Falli tremare i tuoi servi. Ma pensi forse di vedermi crollare? Devo io sottomettermi a te, devo prosternarmi dinanzi alla tua bile. Per tutti gli dèi, digerisci da te il tuo veleno, anche se ti farà scoppiare, perché d'ora in poi ti terrò come uno zimbello per ridere di te e della tua rabbia.
5: Siamo arrivati a questo.
2: Hai detto che sei migliore soldato di me. Mostralo dunque, prova la tua spaconata. Ne avrò piacere, sono sempre contento di imparare dagli uomini migliori.
5: Mi fai torto, Bruto, mi fai torto in tutti i modi. Io non ho detto che sono un soldato migliore, ho detto più anziano. Ho forse detto migliore.
2: Non mi importa se l'hai detto.
5: Ma neppure Cesare da vivo avrebbe osato trattarmi
2: calmati,
5: così.
2: Calmati, tu non avresti osato provocarlo.
5: Non avrei osato.
2: No, ti dico di no.
5: Come non avrei osato?
2: No, per amore della tua vita.
5: Bruto, ti fidi troppo del mio affetto. Potrei fare qualcosa di cui avrei a pentirmi.
2: Cose simili le hai già fatte. Le tue minacce, Cassio, non mi fanno paura. Sono così armato di onestà che se mi passano accanto come un vento trascurabile. T'ho mandato a chiedere una certa somma e tu me l'hai rifiutata, perché io non so procurarmi l'oro con mezzi spregevoli. Preferirei far conio del mio cuore, cavare il rame dal mio sangue, piuttosto che sfillare con raggiro vile denaro dalle ruvide mani dei contadini. T'ho mandato a chiedere dell'oro per pagare le mie legioni e tu me l'hai negato. Fu cosa degna di Cassio. Avrei risposto io così a Caio Cassio.
0: Io non ti ho rifiutato nulla.
2: L'hai fatto.
0: Non l'ho fatto! Puro sciocco colui che ti riferì la mia risposta.
6: Bruto, mi hai spezzato il cuore. Un amico dovrebbe tollerare i difetti di un amico. Bruto, invece, veri miei più grandi del vero.
2: Soltanto quando sono rivolti contro di me.
6: Non mi ami più, Bruto.
2: Non amo i tuoi difetti.
6: Un occhio amichevole non li vedrebbe.
2: Un occhio d'adulatore, no. Anche se essi fossero più grandi dell'Alto Olimpo.
6: E allora vieni, Antonio, vieni, giovane Ottavio, e vendicatevi solo su Cassio, perché Cassio è stanco del mondo. Odiato da colui che ama, insultato da un fratello, maltrattato come uno schiavo. Tutti i suoi difetti sono segnati in un registro, studiati, mandati a memoria per poi buttarmeli in faccia. Potrei piangere l'anima mia dagli occhi. Qui c'è la mia spada e il mio petto. E dentro un cuore più prezioso di tutte le miniere di Pluto, più ricco dell'oro. E sei un romano, strappamelo. Io che t'ho legato l'oro ti darò il cuore. Colpiscimi come hai colpito Cesare, perché io so che tu, odiandolo, lo amavi più di quanto hai amato Cassio.
2: Rimetti la spada nel fodero. Arrabbiati finché vuoi, ti servirà di sfogo e penserò soltanto che hai un pessimo carattere. Cassio, tu porti in te la tua ira come la pietra focaia porta il fuoco, percossa da una rapida scintilla, e poi si raffredda subito.
6: Avrà dunque Cassio vissuto così a lungo, da non essere altro che il buffone del suo Bruto quando il malumore lo tortura?
2: Se ho parlato così è stato in un trasporto d'ira.
6: Ah, lo ammetti dunque. Dammi la mano, Bruto.
2: Ti do anche il cuore.
6: Bruto.
2: Ebbene?
6: Non mi ami dunque abbastanza per sopportarmi quando l'irascibile umore che mia madre mi ha dato mi fa uscire di me?
2: Sì, Cassio. Ed ora in poi, quando sbotterai contro di me, penserò che è tua madre che brontola e lascerò correre.
7: Voglio entrare per vedere i generali. Fanno baruffa e non è bene lasciarli soli.
8: No, non puoi entrare.
7: Solo la morte potrà impedirmelo.
8: Ebbene, perché sei qui tu?
7: Vergogna, generali, che mi tocca vedere. Siate amici ed amatevi. Questo è il vostro dovere. Ve lo dice un anziano e lo dovreste sapere.
8: Gran brutterime fa questo poeta.
9: Imbecille, cialtrone, esci qua.
8: Abbi pazienza, parla sempre così.
9: Sopporterò i suoi lassi se arriverà il momento giusto. Ma un simile giullare, che ha a che fare con la guerra? Via! Lucilio, Titinio, dite ai comandanti di far accampare qui le loro schiere.
8: E poi venite subito da noi, commessala.
2: Una coppa di vino, Lucio.
6: Non credevo che tu potessi infuriarti tanto.
2: Sono oppresso da troppi pensieri, Cassio.
6: Non trai profitto dalla tua filosofia se ti fai vincere dagli ostacoli che incontri?
2: Nessuno sopporta più di me il dolore. Porzia è morta.
6: Porzia? Che dici?
2: Sì, è morta.
6: Perché non fui uccisa quando ti ho investito in quel modo? Oh, amara, intollerabile perdita. E di quale malattia è morta?
2: Non sopportò la mia assenza, né il dolore che il giovane Ottavio Marcantonio
10: fossero diventati tanto forti. Anche questa notizia le pervenne. Ed essa perdette la ragione. E mentre i suoi servi erano usciti, inghiottì del fuoco.
11: Morta in questo modo.
10: Morta così.
11: Oh, dei mortali.
10: Non parlarne più, ti prego. Dammi da bere, Lucio.
2: In questa seppellisco ogni amarezza, Cassio.
5: Ho sete anch'io. Dammi una coppa ben traboccante, Lucio. Non berrò mai abbastanza per amore della pace di Bruto.
12: Vitinio! Benvenuto, buon messala. Mettiamoci qui attorno al lume e vediamo ciò che bisogna fare.
5: Porzia, ma è proprio vero.
10: Non parlarne, ti prego.
12: Messala, sono messaggi ricevuti che il giovane Ottavio e Marcantonio marciano verso di noi con un forte esercito e si dirigono su Filippi.
13: Anch'io ho informazioni dello stesso genere.
12: E che dicono in più?
13: Che con bandi e proscrizioni Ottavio, Antonio e Lepido hanno mandato a morte un centinaio di senatori.
12: In questo le nostre informazioni non concordano. A me si dice che i senatori mandati a morte per decreto sono 70. E tra essi è Cicerone.
5: Anche Cicerone?
13: È morto in seguito a un ordine di proscrizione. Hai avuto lettere da tua moglie, signore?
12: No, messala.
13: E nemmeno alcuna notizia di lei in altre lettere?
12: No, messala.
13: Strano davvero.
10: Perché me lo chiedi? Forse hai avuto tu qualche notizia?
13: No. No, signore.
12: Via. Dimmi tutto. Da bravo romano.
13: Ebbene, da romano, ascolta la verità. È morta. Sicuramente. E in modo strano.
10: E dunque addio, Porzia. Noi tutti dobbiamo morire, messala. Se penso che questo doveva accadere anche a lei, trovo la forza di reggere.
13: Così i grandi uomini dovrebbero sopportare ogni loro perdita.
11: Anche a me pare di essere fatto così. Eppure la mia natura non saprebbe resistere a questo.
12: Torniamo al nostro lavoro di uomini vivi. Che ne direste di marciare direttamente su Filippi?
5: Non credo che ci convenga.
12: Perché?
5: È meglio che sia il nemico. Così spreca mezzi, stanca le sue truppe e si presenta già indebolito. Mentre noi, stando fermi, siamo freschi, agili, pronti alla difesa.
12: Le buone ragioni devono far posto a ragioni migliori. Tra Filippi e qui, le popolazioni ci sopportano di malavoglia, tanto che ci hanno lesinato i loro tributi. Il nemico, attraversando le loro terre, impinguerà le sue schiere di nuove forze e riprenderà l'Ena. Se noi lo affrontiamo a Filippi avendo alle spalle questa gente, gli togliamo il vantaggio.
5: Dammi a sentire, fratello.
12: Non ho finito. Devi notare che abbiamo messo alla prova i nostri amici fino all'estremo, che le nostre legioni sono al completo, che la nostra forza è matura. Il nemico cresce di potenza ogni giorno. Noi che siamo al massimo non possiamo che calare. Anche nelle cose degli uomini c'è una marea. Se la cogli al flusso ti porta la fortuna, se la perdi il viaggio della tua vita si incaldia fra le secche, le sciagure. Ora siamo sul mare libero, aperto, dobbiamo seguire la corrente favorevole o perderemo il nostro carico.
11: Ebbene, sia come vuoi tu. Ci muoveremo prima noi e li attaccheremo a Filippi.

0: Il buio della notte è sceso sulla nostra discussione e la natura deve pur ubbidire alla necessità. Ad essa concederemo dunque un parco riposo.
1: Non c'è altro da dire?
2: Niente altro. Domani ci leveremo di buon'ora e partiremo.
1: Lucio, la mia veste. Buonanotte, gentile messale. Buonanotte, Titinio.
0: E a te, valoroso Cassio. Buonanotte e buon riposo.
3: Abbiamo cominciato male la notte, Bruto. Che non accada mai più niente di simile tra noi. Mai più, Bruto.
0: Hai ragione, Cassio. Mai più.
3: Buonanotte, fratello.
0: Buonanotte.
1: La mia veste, Lucio.

0: Dove hai messo il tuo strumento?
1: Qui nella tenda.
0: Che voce sonnolenta. Ma non so darti torto. Hai vegliato abbastanza.

0: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Tech e Te.
2: Damasco 50, seconda trasmissione in compagnia dello storico e saggista Giordano Bruno Guerri. Ricordo che le puntate originali sono del 2008. E che ieri abbiamo ascoltato i commenti di Bruno Guerri su Philip Roth e su Sartre. Oggi cominciamo con Foglie d'erba.
3: Damasco, con Giordano Bruno Guerri.
4: Buonasera, sono Giordano Bruno Guerri e il libro di Damasco del quale parliamo oggi è un libro di poesia. Quando trovo in questo mio silenzio una parola, scavata è nella mia vita come un abisso. Sono versi di Ungaretti che mi colpirono molto da giovane e tuttora ritengo che siano la migliore definizione di poesia. Ungaretti è un poeta che amo moltissimo. Ma il libro di cui parliamo non è suo, è Foglie d'erba di Walt Whitman, il più grande poeta americano, anzi in qualche modo addirittura il padre del sentimento americano, per la forza con la quale comunicò al suo popolo il sentimento della democrazia, del vitalismo, della gioia dell'esistenza che ritroviamo in quel popolo molto più che in altri. Io Foglie d'erba ce l'ho nell'edizione molto bella, completa e molto accurata di Einaudi, con traduzione ottima di Enzo Giachino e un saggio di Franco Buffoni. Sono una bellezza di 750 pagine, tutte straordinariamente godibili. La poesia poi ha avuto nella mia vita un'importanza straordinaria. Uno dei ricordi più dolorosi della mia vita è proprio legato alla poesia, quando a 6 anni fui incaricato insieme ad altri bambini di recitare una poesia di Natale sull'altare della chiesa durante la messa domenicale. Emozionatissimo, l'avevo imparata strabene, la sapevo a memoria in un modo impeccabile. Quando venne il mio turno di salire sull'altare con il cuore che mi batteva in un modo pazzesco, dopo 2 parole non ricordavo più niente, non ricordavo più niente e scoppiai disperatamente a piangere. Credo che questa sia stata la prima manifestazione della mia timidezza, che poi ho sempre cercato di combattere tutta la vita, come fanno tanti timidi, con un'esuberanza, una proposta di me così, così appariscente, così vitalistica, in realtà frutto anche quella proprio della timidezza. Oppure mi chiedo anche se quel fallimento iniziale della mia prima comparsa in pubblico, del mio propormi al mondo, non fu a sua volta una causa di timidezza. Certamente, per quanto la poesia sia importante, perché veramente rappresenta l'espressione sintetica più alta dei sentimenti umani e la capacità più alta di usare la lingua, di dire il massimo con meno parole possibili, ecco, la poesia ci viene generalmente insegnata male, almeno veniva insegnata malissimo alla mia generazione. Io sono nato nel 1950, quindi ho fatto l'elementare negli anni 50, e ci venivano imposte delle poesie banalissime, filastrocche appunto più che poesie, da imparare a memoria in un modo ossessivo e spesso senza metterci neanche in grado ben di capirle. Io ricordo sempre con un sorriso che quando si trattava di recitare quei famosi versi di In sulla vetta della torre antica, eccetera eccetera, tutti cominciavamo in realtà con un colpo di campanella, diciamo, din sulla vetta della torre antica, proprio così, meccanicamente, noiosamente, tristemente, eccetera. E poi tutto è andato avanti così, con uno studio ossessivo, veramente esagerato, della Divina Commedia, che è una grandissima opera, ma imporla per 3 anni, come si faceva al liceo classico, studiandola nei dettagli in un modo veramente da specialisti, era ed è tuttora, io ritengo, deviante, tanto più che invece non ci si insegnava quasi niente della poesia straniera, come se non valesse, come se non contasse. Tutto Carducci, tutto Foscolo, Monti, ogni ben di Dio che abbiamo prodotto, ma pochissimo di straniero. Oggi credo che questo sia un po' cambiato. Io scoprì Whitman e Foglie d'erba all'università, addirittura, per conto mio, troppo tardi.
5: Io canto l'individuo. Io canto l'individuo, la singola persona. Al tempo stesso canto la democrazia, la massa. L'organismo da capo a piedi canto. La semplice fisionomia, il cervello, da soli, non sono degni della musa. La forma integrale ne è ben più degna. È la femmina, canto, parimenti che il maschio. Canto la vita immensa in passione, pulsazioni e forza. Lieto per le più libere azioni che sotto leggi divine si attuano, canto l'uomo moderno.
4: Sono ancora Giordano Bruno Guerri e parliamo di Foglie d'erba di Walt Whitman, libro che mi fulminò sulla via di Damasco con la scoperta

0: Columbia all'università. Whitman è il poeta della società americana, è il cantore della democrazia, della modernità. Nell'epoca in cui in Italia il più grande poeta di quei tempi scriveva: «Oh cavallina, cavallina, storna che portava colui che non ritorna», Walt Whitman cantava: «Io canto il corpo elettrico, l'uomo moderno, io canto». Ecco, in questa differenza, tra questi due gruppi diversi, c'è forse anche la differenza di sentimenti verso un popolo, di atteggiamenti di un popolo verso la scrittura, che si rispecchia, faccio un paragone non azzardato, anche poi nella vita civile e nei suoi documenti. Io vedo la stessa differenza che c'è fra la cavallina storna e Io canto il corpo elettrico negli inizi della Costituzione italiana e in quella della Costituzione americana. Sono gli specchi di questi due poeti, così come la Costituzione italiana, ahimè, è così fiscale, così giuridica e così in fondo priva di afflato, tanto da cominciare con una definizione fredda e anche abbastanza discutibile: la Repubblica Italiana. No, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, che poi non si capisce bene cosa voglia dire, in realtà è fondata sui cittadini. La Costituzione americana apre proprio alla Whitman. Noi, il popolo degli Stati Uniti, perbacco, questa sì che è un inizio di Costituzione. Ecco, Foglie d'erba ha anche un altro controcanto, perché anche noi abbiamo avuto delle poesie e dei poeti impegnati. Basta citare Carducci, la sua locomotiva, questo mostro che si sferra per la pianura, simbolo di progresso. Abbiamo il Carducci anticlericale, antimonarchico, il bardo, il vate della nazione. Ma in realtà non ha mai rappresentato l'essenza del popolo italiano e adesso è quasi dimenticato. Whitman è ancora il poeta dell'America che canta se stessa.
1: Io celebro me stesso, io canto me stesso. E ciò che io suppongo, devi anche tu supporlo, perché ogni atomo che mi appartiene è come appartenesse anche a te. Ozioso ma tardo e invito l'anima mia, ozioso ma tardo a mio agio e mi curvo a osservare un filo d'erba estiva. La mia lingua, ogni atomo del mio sangue prodotto da questa terra, da quest'aria, qui nato, da genitori nati qui, i loro padri e i padri dei loro padri nati qui parimenti, io, a 37 anni e in perfetta salute, incomincio, sperando di non cessare che alla morte. Credi e scuole in sospensiva, un poco indietro ritrattomi, contento di ciò che essi sono, ma non scordandoli mai, accolgo il bene e il male. Lascio parlare a caso, la natura senza freno, e con la nativa energia.
0: Parliamo dunque della poesia italiana. Fra i vari mestieri che ho fatto nella mia vita c'è stato anche quello dell'editore. Come direttore editoriale della Mondadori, a metà degli anni Ottanta mi trovavo anche a dover curare indirettamente la più importante collana italiana di poesia, che è Lo Specchio, appunto, della Mondadori, e ho potuto quindi verificare di persona un curiosissimo fenomeno, cioè la quantità enorme di poeti che abbiamo in Italia, perché alla Mondadori arrivano migliaia di manoscritti, dattilo scritti e ormai adesso file di poesia ogni anno. Che significa che ci sono molte migliaia di poeti più o meno bravi, per lo più in genere mediocri, che ambiscono a questo Parnaso della letteratura, questo vertice della creazione letteraria, e però dall'altro canto verificavo anche dal mio punto di vista di osservazione

0: Villeggiato al vertice della casa editrice, che i libri di poesia bellissimi che pubblicavamo, dei più grandi autori di tutti i tempi, viventi, defunti, di ogni paese, ebbene, questi libri non vendevano mai, nei casi migliori, più di 3.000 copie, pensate, cioè meno copie di quanti poeti si proponessero ogni anno alla Mondadori, ed era una cosa veramente desolante. Io feci anche un esperimento. I miei editor avevano scoperto un bravissimo giovane poeta che mi piacque subito molto e che era Valerio Magrelli. Avevano ragione a pubblicarlo giovanissimo nello Specchio, collana in genere riservata ai poeti laureati, perché poi Magrelli si è effettivamente affermato come uno dei più importanti poeti italiani contemporanei. E allora, con le possibilità che dà il potere, perché io detesto il potere, detesto subirlo, detesto anche esercitarlo, ma devo dire che ti dà delle possibilità di fare delle cose, e quando ti dà la possibilità di fare delle cose vale la pena di usarlo. Ebbene, io feci pubblicare Magrelli con un appoggio pubblicitario e un impegno di ufficio stampa degno di un romanzo ad alta tiratura, scommettendo che sarei riuscito a cambiare il risultato, cioè a portare questo autore a vendere molte migliaia di copie. Ebbene, non ci fu niente da fare, non arrivammo ancora una volta a 3.000 copie.
1: Io sono dei vecchi e dei giovani. Io sono dei folli e dei saggi, di tutti incurante, di tutti mi curo, materno siccome paterno, bambino non meno che adulto, ripieno di ciò che è volgare, ripieno di ciò che è fine. Alla nazione appartengo di tante nazioni, sia le più piccole sia le più grandi. Camerata di chi naviga su zattere, camerata dei carbonai, di tutti quelli che ti stringono la mano e ti invitano a bere e a mangiare. Scolaro in mezzo ai più semplici, insegnante in mezzo ai più dotti. Un novizio che comincia e tuttavia con l'esperienza di migliaia di stagioni. D'ogni colore e casta sono io, d'ogni grado e religione. Contadino, meccanico, artista, gentiluomo, marinaio, quacchero, prigioniero, ruffiano, barabba, avvocato, medico, prete. Resisto a tutto, molto meglio che non alla mia diversità. Respiro l'aria, ma me ne lascio ancora tanta per gli altri. Non mi do delle arie e mi sento a posto.
0: In questa specie di autoconfessione o seduta di autocoscienza che è Damasco, non mi posso esimere, non mi voglio esimere, mi denudo completamente, raccontando che anch'io ho scritto poesie, naturalmente chi non ne ha scritte. Da ragazzo amavo moltissimo Caldarelli, che amo Vincenzo Caldarelli, che amo, autore di un amore sviscerato, e soprattutto certe sue poesie come Vergine adolescente. Ne scrissi una che era copiata pari pari da Gabbiani. Non vi reciterò la mia perché ve la risparmio e mi risparmio la vergogna, ma quella di Cardarelli la ricordo bene. Io non so dove i gabbiani abbiano il nido, dove trovino pace. Io son come loro, la vita la sfioro, come essi l'acqua ad acciuffare il cibo. Cardarelli era un poeta decadente, bellissimo, bravissimo, straordinario, anche se lo chiamavano decadente perché aveva 10 denti, e lo prendevano in giro per questo. Whitman ha tutto un altro atteggiamento verso l'esistenza e verso la poesia, come potenza, come forza, come eruzione di un vulcano dello spirito, e credo che l'abbiamo ben potuto vedere dalle letture che sono state fatte dei suoi versi. E quindi congediamoci da Whitman e dalla poesia, e vi ricordo che domani invece torneremo a parlare di filosofia con un filosofo italiano poco ricordato e che voglio invece ricordare, Piero Martinetti.

0: Damasco, con Giordano Bruno Guerri.
1: Buonasera, sono Giordano Bruno Guerri. In questa puntata di Damasco parliamo del libro di un filosofo, Piero Martinetti, Il breviario spirituale, un libro che fu pubblicato nel 1922 anonimo per i motivi che vedremo e che è stato riscoperto e ripubblicato meritoriamente dalla UTET nel 2006 con una prefazione di Anacleto Verrecchia. Sono 176 pagine straordinarie. Straordinarie perché? Perché tutti noi cerchiamo nei libri non solo il piacere della lettura e della scoperta, ma spesso ci cerchiamo anche delle soluzioni alla nostra vita, delle risposte alle nostre domande, ai problemi che ci affliggono. E allora è bello sempre sentire da un autore, quindi da un uomo con una sensibilità speciale, con la capacità speciale di trasmettere le idee, sentire le possibili soluzioni. A volte, oltre che ai romanzi e ai saggi, ci rivolgiamo a dei manuali del saper vivere, che non significa solo bon ton, ma come comportarsi, come affrontare la vita. Ne esistono tantissimi, è un genere che soprattutto negli Stati Uniti ha un successo enorme e che è arrivato anche da noi. Ci sono manuali contro l'ansia, come comportarsi con gli altri, come vivere la propria vita intima, i propri sentimenti, eccetera. Sono tutti libri più o meno buoni, ma che hanno la caratteristica e il difetto di essere stati scritti da psicologi, da sociologi, da esperti di cose varie, che non hanno però una struttura di pensiero, non hanno alla base una visione del mondo, una Weltanschauung completa, globale. Il libro di Martinetti non è così. Anch'io ho letto molti di quei manuali, guide all'esistenza, ricavandone pochissimo, tant'è vero che non mi ricordo né un titolo né un contenuto che mi abbia particolarmente colpito. In genere si tratta di banalità. Il breviario spirituale di Martinetti invece è quanto di più simile a un manuale di vita quotidiana che sia mai stato pubblicato, ma da un filosofo. Per Martinetti, nella ricerca della forza con la maiuscola e della bontà con la maiuscola si deve culminare nella saggezza. Sono questi i tre passaggi del libro, i tre grandi capitoli. Ma Martinetti esamina sotto la luce di una ragione superiore ogni aspetto della vita umana, anche quelli più quotidiani, per esempio l'abito e la casa, i giusti limiti del guadagno, i doveri familiari. E da filosofo insegna come rafforzare lo spirito attraverso la temperanza, la pazienza, la perseveranza, la stabilità interiore. Analizza e valuta i rapporti tra cittadino e Stato, tra uomo e un altro uomo, tra l'uomo e la grandezza dell'inconoscibile, del divino. In pratica lo guida nel suo elevarsi dall'impulso cieco a quel dominio razionale di sé che costituisce la vera libertà. Questo è il contenuto vero del libro, come assumere il controllo di se stesso. È un libro di saggezza quotidiana a cui ricorrere in ogni momento della vita. Personalmente ho una vita per niente programmata, ho una vita che non riesco a organizzare secondo un sistema di pensiero, di persecuzione degli obiettivi, dando una stabilità ai miei umori, ai miei sentimenti, ai miei stati d'animo, ai miei impegni pubblici, sociali, politici. vivo in un modo mentalmente disordinato, capitemi, non è che sono dissociato, disturbato, semplicemente faccio fatica a organizzare la mia esistenza in base a dei principi di vita. Tendo a essere più preso dagli impulsi, dagli slanci, buoni o cattivi, dagli stati d'animo. Questo libro mi ha aiutato enormemente a capire che prima di fare qualche cosa per il mondo bisogna mettere ordine in se stessi.
2: Così ogni uomo sembra correre appresso alla sua follia, che è la voluttà, il denaro, il potere, lo splendore d'un titolo, d'un nome, e mette in servizio di questa follia anche l'attività dell'intelligenza e chiama ragione il non deviare dal cammino che la sua follia gli prescrive. Anzi, anche quelli che fanno professione di coltivare la ragione, i filosofi, obbediscono in fondo ad un oscuro genio interiore che li guida e li avvia indipendentemente da ogni dettame della ragione. L'amore della ragione è sorretto in essi da una specie di pathos sentimentale, che è quello che decide della loro vocazione e determina la direzione di tutta la loro condotta. La ragione non sembra dunque essere che alla superficie dell'attività umana, nella concatenazione dei mezzi. Le forze che la dirigono sono date invece da impulsi istintivi ed oscuri, dei quali l'uomo non cerca nemmeno di darsi ragione. Per questo, appunto, quando l'agire loro è considerato un poco da lontano nelle sue linee generali, esso è lungi dall'offrire l'apparenza d'una direzione razionale. Ogni individuo appare come un automa che si muove cieco e fisso nella direzione della forza da cui è dominato.
1: Vorrei in questa puntata parlare un po' meno di me e parlare un po' più di lui, perché oggi è quasi sconosciuto Martinetti, ma in un paese normale sarebbe celebrato come un grande pensatore e un eroe, un campione della libertà. Martinetti era nato nel 1872 e morì nel 1943 in Piemonte, non si mosse praticamente molto dal Piemonte per tutta la sua vita. Una delle sue cose che voglio ricordare è che fu uno dei 12 professori universitari, 12 su 1400, che nel 1931 rifiutarono di giurare fedeltà al fascismo e di insegnare secondo la volontà fascista. Un atto eroico, anche perché fra quei 12 era uno dei pochissimi che era lontano dalla pensione, avrebbe potuto insegnare ancora per un ventennio filosofia teoretica all'Università Statale di Milano. E la lettera con la quale comunicò al ministro della pubblica istruzione il rifiuto di giurare è un esempio di virtù morale e civile straordinaria. Ho prestato il giuramento richiesto 4 anni or sono perché esso vincolava solo la mia condotta di funzionario. Non posso prestare quello che oggi mi si chiede perché esso vincolerebbe e lederebbe la mia coscienza. Ho sempre diretto la mia attività filosofica secondo le esigenze della mia coscienza e non ho mai preso in considerazione neppure per un momento la possibilità di subordinare queste esigenze a direttive di qualsivoglia genere. Quest'uomo che scontò questa decisione vivendo ritirato si dette a fare il contadino. Sulla targa di casa per il resto della vita ebbe la scritta Piero Martinetti, agricoltore. Viveva in una casa piena di libri e per il terrore che la sua preziosissima biblioteca finisse distrutta dal fuoco, non solo non fumava, rinunciò al fumo, ma addirittura rinunciò alla luce elettrica e viveva come un contadino del 600, in un modo spartano e rigorosissimo, che però gli permise di essere libero. La libertà è non solo un dono, ma una conquista, e lui se la conquistò duramente.
2: Un'opinione oggi molto diffusa celebra come virtù ideale dell'uomo la forza, esalta l'orgoglio dominatore e volge uno sguardo di sprezzo verso la bontà, la mitezza, l'umiltà, che sono soltanto le false virtù dei vinti. Questa dottrina ha assunto sovente, soprattutto nei bassi fondi della filosofia giornalistica, forme repulsive ed ignobili. La celebrazione della vita possente si è risolta in un inno alla vita bestiale. Ma questo trionfo non è stato pure senza ragione. Anche questa dottrina ha, da un punto di vista molto esclusivo, messo in rilievo una verità fondamentale che la morale comune troppo spesso trascura, e cioè che la vita più alta, la vita ideale dell'uomo, è anche la manifestazione più sublime della forza. Essa non fa altro, in fondo, che tradurre in un altro linguaggio l'antica affermazione che l'ideale dell'uomo è la felicità. Perché che cosa è la felicità, se non l'energia dominatrice che riposa tranquilla nel godimento incontrastato del suo trionfo? Soltanto, non bisogna intendere qui la parola felicità in un senso troppo umile. Bisogna comprendere che vi può essere una felicità più alta di quella sognata dal maggior numero. Una felicità che è indipendenza dalle cose, sicuro e sereno dominio spirituale. Ma appunto perché la vita ideale dell'uomo è la più alta manifestazione della forza, essa ha per primo fondamento la forza. La felicità del saggio ha per prima condizione una ragionevole ricerca della felicità comune.
1: Parliamo sempre di Piero Martinetti, e Mussolini, che lo stimava e lo ammirava, gli offrì addirittura la presidenza dell'Accademia d'Italia per riconquistarlo, ma invano. E a chi gli obiettava che avrebbe abbandonato i suoi studenti al fascismo, i suoi colleghi usavano questa giustificazione per autogiustificazione, e rispose: la più bella lezione che possa dar loro è quella di andarmene. Il fatto è che Martinetti non si appella mai a nessuna ideologia o fede, ma soltanto alla sua coscienza, ed è proprio questo che ci insegna nel Breviario Spirituale. Ed è proprio in questo la grandezza del suo gesto. L'Italia non gliene è grata, non lo ricorda affatto, proprio perché era fuori da ogni parte politica, destra, sinistra, centro, cattolici, laici. Era un uomo indipendente e aveva un pensiero indipendente, che è la cosa che disturba di più la società intellettuale italiana: non appartenere a nessuna scuola. Oltretutto, dopo aver perso la cattedra, venne anche scomunicato, le sue opere messe all'indice, benché fosse di una fede profonda in un assoluto che poteva rispecchiarsi in una divinità, ma non certamente una delle divinità adorate, fatte oggetto di religioni ufficiali e di massa. La sua divinità era una divinità filosofica, profondamente buona, nella quale lui credeva e nella quale credeva che l'universo avrebbe trovato una sua giustificazione. Personalmente questo ha molto aiutato nella mia riflessione religiosa. Io non sono un credente, in qualche modo me ne dispiaccio, perché credo che la fede sia una forte guida e che si sicuramente possa dare una tendenza al bene e soprattutto una speranza per l'aldilà. Naturalmente il Breviario Spirituale insegna che si può in fondo tentare di realizzare il paradiso in terra, perché se tutti gli uomini seguissero le regole, che poi sono semplici regole di buonsenso, di comprensioni degli altri, di accettazione degli altri e di sostanziale aiuto dell'uomo verso l'altro uomo, questo è l'insegnamento di Martinetti, forse non ci sarebbe tanto bisogno di sognare il paradiso, un paradiso che sarebbe più vicino. Nella prossima puntata parleremo invece di cosa ho imparato da una grande pensatrice italiana, Ida Maglie.

0: Damasco, con Giordano Bruno Guerri.
1: Buonasera, sono Giordano Bruno Guerri per l'ultima puntata della mia Damasco, l'ultimo libro che mi ha fulminato, e ho scelto Omaggio agli italiani di Ida Magli, un libro pubblicato nel 2005 da Rizzoli di 166 pagine, molto molto dense. Ida Magli è un'antropologa, è una grande pensatrice indipendente al di fuori di qualsiasi sistema. Devo dirvi che una delle cose più belle che possano capitare nella vita, vi auguro che vi capiti, è di poter conoscere, diventare amici e addirittura lavorare insieme con qualcuno di cui si è letto l'opera, i libri, e che ti hanno insegnato molto, che ti hanno arricchito moltissimo e che ti hanno aiutato ad aprire la mente in un modo straordinario. Ecco, a me questo è accaduto con Ida Magli, e io la leggevo già negli anni 70 con articoli straordinari su Repubblica, che poi sono stati raccolti in un volume intitolato La scoperta di noi selvaggi. Ho continuato a leggere le sue opere straordinarie sugli uomini della penitenza, i monaci dell'antichità del Medioevo, poi la Madonna, Gesù di Nazareth, Teresa di Lisieux, e via via via via via, finché l'ho conosciuta, amata tantissimo per la sua passione nello studio e per l'originalità e la potenza del suo pensiero. L'antropologia in genere si occupa di popoli marginali, cioè di tribù africane, oceaniche, per studiare i costumi del diverso, la cultura del diverso, e per poter trarre analisi che poi vengono riferite a noi. Ida Magli applica questo sistema invece a noi stessi, cioè all'Italia di oggi, con la stessa freddezza scientifica, ma anche con una grande passione sociale, umana e colta, con la quale potrebbe appunto vedere dei selvaggi della Papuasia. E tutto ciò lo fa alla ricerca del dissolvimento dell'ovvio. Cerca di capire le ragioni profonde per cui certe cose che ci sembrano normali, normali non sono affatto. E raggiunge in questa direzione dei risultati veramente fenomenali. Io ho applicato la formula di dissolvimento dell'ovvio in un'esperienza della mia vita che vi voglio raccontare. Alla fine degli anni 90, un brillante, originalissimo sindaco di un paese della Calabria, della Presila, Soveria Mannelli, un paese di 3.000 abitanti, mi offrì l'assessorato alla cultura, perché voleva un assessorato alla cultura diverso, diciamo così, più originale e creativo di quanto normalmente si possa fare in un paesino di 3.000 abitanti. Ecco, io accettai questo assessorato alla cultura a patto che però si chiamasse assessorato al dissolvimento dell'ovvio.
2: Il tema essenziale di questo libro consiste nel mettere in luce, attraverso la loro opera in tutti i campi, dall'arte alla letteratura, dalla musica alle scienze, la storia degli italiani, fondamento, espressione massima e guida della civiltà occidentale. Si cercherà di dimostrare, con assoluto rigore nell'esaminarli, due fatti concomitanti fra loro e che fanno della storia degli italiani un'eccezione assoluta fra quelle di tutti gli altri popoli. Il primo, come i governanti, a partire dal predominio del cristianesimo, ininterrottamente attraverso tutti i secoli che abbiamo alle spalle, così come oggi, abbiano odiato, disprezzato, calpestato i loro sudditi in modo tale che in pratica la storia degli italiani potrebbe, anzi deve essere definita, una storia per tradimenti.
1: Quando chiesi che l'assessorato alla cultura si chiamasse assessorato al dissolvimento dell'ovvio, il sindaco accettò subito con entusiasmo. Il prefetto invece fece alcune storie prima di firmare l'accettazione, però poi la decisione passò e io mi trovai a dissolvere l'ovvio. Faccio qualche esempio delle tante iniziative prese all'epoca. L'assessorato era di nomina del sindaco, quindi non era elettiva. Io dici, nel mio primo comunicato alla cittadinanza dissi: adesso però, siccome questo non è democratico, vi darò una dimostrazione di democrazia, di cos'è la democrazia, quindi votate se mi volete oppure no. Si svolsero regolari votazioni e io venni respinto con pochi voti perché ero un corpo estraneo nel paese, non era amata molto la mia stravaganza subito manifestata, e quindi persi le elezioni. Dopodiché io feci un altro comunicato alla cittadinanza dicendo: adesso che vi ho mostrato cos'è la democrazia, vi mostro cos'è il potere, per cui non accetto la vostra decisione e mantengo l'assessorato. E fu un approccio che piacque molto, anche perché poi fu seguito da altre iniziative che portarono sulla cittadina Calabra televisioni, tutta Italia, l'attenzione dei giornali. Per esempio, il dissolvimento dell'ovvio per quel che riguarda i cassonetti. E un bel giorno c'erano lì, come in tutta Italia, ahimè, questi orribili cassonetti che sono certamente utili, ma che sono di una bruttezza, soprattutto è inaccettabile che vengano messi in posti di bellezza oggettiva. Nel caso di quel paese erano proprio sul Belvedere, sulla piazza che dava sulla vallata. Io allora comunicai che avrei elevato il monumento al cassonetto, cioè messo il cassonetto più brutto che ci fosse stato nel comune in cima a una colonna di cemento in mezzo a una piazza. E tutti dicevano: ma quanto è brutto il cassonetto. Allora risposi: il cassonetto è brutto, vi siete resi conto che è brutto? Abbiamo dissolto l'ovvio, li vogliamo togliere quei cassonetti alla piazza? E i cassonetti vennero tolti a furor di popolo.
2: Il secondo fatto: come gli italiani abbiano reagito al tradimento e alla più spietata oppressione con le armi della pura intelligenza, attraverso l'ininterrotta, sfrenata produzione del pensiero in tutti i campi. Ma soprattutto, inserendovi sempre una denuncia, una critica oggettiva, una freddissima analisi di che cosa sia il potere. Di questa analisi, basti per tutti il nome di Machiavelli, le cui opere sono state condannate al rogo il giorno successivo alla sua morte, governanti, storici, politici di ogni genere non hanno naturalmente tenuto nessun conto, esprimendo un giudizio sprezzante sulla moralità degli autori. Ne è scaturita così un'immagine sempre deteriore degli italiani. Una prassi questa, come vedremo, costantemente seguita nei confronti di quello che i detentori del potere intuivano come il massimo pericolo nella resistenza dei loro sudditi: l'impossibilità di ingannare e di mettere a tacere il puro intelletto.
1: Un altro esempio di dissolvimento dell'ovvio che io attuai grazie agli insegnamenti di Damagli, insegnamenti che trasudono da tutti i suoi libri, riguardava i monumenti pubblici che, come in quasi tutte le città d'Italia, il monumento a Garibaldi, il monumento a Caduti, eccetera, erano circondati da catene o da cancelli, cioè i cittadini venivano messi in condizione di essere separati dall'oggetto di quello che dovevano onorare, come se fossero un pericolo per quell'oggetto, ed è una contraddizione tale, oltre che un antiestetismo così feroce, che io disposi che venissero tolte e cancellate le catene. E assistetti a episodi commoventi di signori di 80 anni che avevano passato tutta la vita a sedere impinso proprio sul muricciolo della staccionata che li divideva dal monumento, finalmente poter mettere piede sull'erba che era sempre stata loro impedita di calpestare. Ecco, queste piccolissime cose, se le riportiamo a temi più vasti, più ampi, come fa Ida Magli nell'omaggio agli italiani, il libro che abbiamo scelto per questa puntata di Damasco, dando risultati strepitosi, risultati che veramente ci mettono in condizione di vedere cose antiche sulle quali crediamo di avere un giudizio sicuro e stabile e di poterlo cambiare in base a informazioni, a un punto di vista assolutamente nuovo e originale. Per esempio vi leggo questa frase dall'omaggio agli italiani: gli italiani hanno avuto e hanno intelligenza e creatività superiore a tutti gli altri popoli, per questo sono stati e sono superiori. Sembra una frase da bar sport o addirittura una frase razzista, mentre è una frase che conclude un lungo escursus, un lungo ragionamento di Ida Magli sulla storia degli italiani, dove si dimostra che effettivamente, non certo perché noi siamo geneticamente superiori, ma che in virtù della nostra storia e di tutta la bellezza che abbiamo accumulato nei secoli e alla quale siamo sottoposti a un bombardamento continuo di bellezza e di genio, gli italiani hanno qualche cosa in più di diverso rispetto ad altri popoli, i quali a loro volta hanno qualcosa in più o di diverso rispetto a noi. Non è vero che tutti i popoli sono uguali. I popoli, come gli esseri umani, hanno un carattere specifico che risulta da ogni loro atto.
2: Come rispondere dunque alla domanda sulla personalità degli italiani? Non possiamo fare altro che scindere gli italiani detentori del potere, gli eterni pauci potentes di cui parla Sallustio, da quelli numerosissimi che li hanno combattuti. Li hanno combattuti, come vedremo meglio in seguito, quasi esclusivamente con le armi dell'intelligenza. Ed è forse nascosto qui il motivo vero della diversità degli italiani in confronto agli altri popoli. Le armi dell'intelligenza sono fortissime, ma al tempo stesso fragili, affidate alla volontà spasmodica di chi non permette che vengano mai messe a tacere del tutto e che, tuttavia, sa che basterebbe la brutalità di uno solo a sconfiggerle. Forse oggi il momento di questa brutalità è arrivato.
1: Sono Giordano Bruno Guerri, stiamo parlando di Omaggio agli italiani di Ida Magli, ultimo mio libro di Damasco, e delle fulminazioni che mi ha provocato la lettura generale dell'opera di Ida Magli, per esempio la figura di Gesù che lei ha molto studiata. Ida Magli non è credente, ma ha un'adorazione vera, un'ammirazione totale per Gesù, inteso come l'uomo che è stato più capace di esercitare il genio della specie umana. Per Ida Magli il genio è la capacità di prendere le radici della propria cultura, strapparle al suolo e mostrarle al sole dicendo che non valgono più, cioè la capacità di uscire dalla cultura nella quale si vive, che è la cosa di gran lunga più difficile che un essere umano possa fare, perché noi siamo formati, permeati e anche soffocati dalla cultura in cui viviamo, cioè è difficilissimo guardarla con occhi nuovi. La grande rivoluzione di Gesù, e qui non ci importa se fosse o non fosse il figlio di Dio, è di avere distrutto il principio del sacro. Cioè il messaggio forte di Gesù, secondo Ida Magli e anche secondo me, fu che non l'uomo è fatto per il sabato, ma il sabato è fatto per l'uomo. È un rovesciamento completo del concetto di rapporto fra divinità e essere umano. l'essere umano che vive in proprio la propria religiosità, che non ha bisogno di sacrifici, che allora erano animali, prima ancora umani, adesso sono sacrifici di altro genere per rispettare la divinità, ma che ha in sé la coscienza del bene e la esercita in proprio, con la propria intelligenza, con la propria umanità, con la propria sensibilità. Ecco, questa è stata una cosa che io ho imparato dai libri di Damagli e che si è rinnovata di libro in libro, come in quello sulla storia delle donne religiose e nel libro sulla Madonna, per esempio. Un insegnamento ricchissimo di pensieri originali che si possono anche non accettare, perché ovviamente Damagli, essendo creatrice di un sistema di pensiero, segue delle conclusioni logiche che portano poi a dei punti ai quali è difficile arrivare a condividere, ma che comunque stimolano sempre e comunque un confronto intellettuale eccezionale e prezioso. In conclusione di questa nostra settimana insieme alla ricerca dei libri che io ho più amato e che più hanno influenzato la mia vita, voglio dire che in realtà i libri che ho amato e che hanno influenzato la mia vita sono molti di più, e che è stato dolorosissimo dover fare una selezione, perché è stato un po' come abbandonare dei figli piuttosto, o dei padri piuttosto che altri, è stata una rinuncia dolorosa. Ma comunque, messaggio finale: la lettura è stata la cosa che mi ha più arricchito nella vita, non solo dal punto di vista pratico, perché mi ha arricchito poi nel senso che poi è diventata anche uno strumento di lavoro. Questo è un arricchimento secondario, e l'arricchimento vero è stato del fatto che ho trovato tanti compagni straordinari in autori speciali che hanno versato in me del nettare di sapienza, e che la mia gratitudine per loro è infinita. Arrivederci.
3: Termina così la seconda trasmissione in compagnia degli autori e dei libri segnalati da Giordano Bruno Guerri. Appuntamento con il prossimo ospite di Damasco 50, che sarà Goffredo Fofi, saggista, attivista, critico cinematografico. A presto!

0: Vorrei cantare
1: la voce tua che al tango dà emozione, fissando inizio e fine come nessuno mai. La voce tua che è spirito e fantasma, hai il rantolo dell'asma di un vecchio bandoneone.

0: di un tango equilibrista, più che cantore artista, col vizio di cantare.
1: Lo vedi, c'è Buenos Aires varia, ci manca sempre l'aria se la voce tua non c'è, non c'è. E tanto mi ha insegnato la volta che hai cantato sul palco insieme a me.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: A spasso con la scienza.
2: Buongiorno agli ascoltatori, buongiorno a Marino Simibaldi, per lui abbiamo una buona notizia, buona notizia. Due ricerche escludono un legame fra l'uso di telefoni cellulari e il cancro del cervello negli adulti. Sono due ricerche uscite sul New England Journal of Medicine e sul Journal of the American Association of Medicine, e quindi hanno un'ottima fonte entrambi. Infine, anzi per cominciare, questa era la buona notizia. La seconda purtroppo non è una buona notizia. Questo è l'anno mondiale decretato dall'ONU della biodiversità. Ma come tutti siamo preoccupate per la salute dell'arcipelago delle Galapagos, prima riserva mondiale protetta dalla Gran Bretagna sin dagli anni 30, primo patrimonio naturale dell'umanità sovvenzionato dall'UNESCO, prima sede delle prime stazioni di monitoraggio della diversità delle specie installate dalla Fondazione Charles Darwin. Per le Galapagos è stato un pessimo decennio. Raffreddamento del clima per via dell'esplosione del vulcano Pinatubo nelle Filippine nel 91. Riscaldamento delle acque marine dovuto alla corrente El Niño nel 97-98. Riraffreddamento del clima per eruzione del vulcano Cerro Azul, quello dell'isola Isabella delle Galapagos, nell'ottobre 98. Aumento della pesca illegale di oloturie, Isoticopus fuscus, assassinio l'anno scorso di un ricercatore della Fondazione Darwin che denunciava i responsabili del mercato nero delle oloturie in Cina, dove sono considerate afrodisiache. Esplosione demografica degli abitanti umani seguiti dai soliti animali domestici, cani, gatti, ratti, galli da combattimento che tutti portano malattie letali per gli animali autoctoni. Esplosione demografica anche se è vietato insediarsi nell'arcipelago perché appunto è dal 1930 una riserva naturale. Non ci voleva la petroliera.
3: E di petroliera oggi tutti i giornali parlano. Prendiamo per esempio dalla Repubblica. Galapagos, il petrolio avanza, evacuati leoni marini e iguane. Corsa contro il tempo per impedire la catastrofe ambientale. Entra in azione la Guardia Costiera Americana, nuova fessura nei serbatoi di Jessica. Mentre dal Corriere della Sera leggiamo Galapagos, ora è emergenza ecologica. Dalla petroliera arenata, marea nera di 130 km quadrati. Il governo è un disastro. Sulla Jessica gasolio e combustibili inquinanti. In arrivo gli aiuti dagli Stati Uniti, tanti volontari al lavoro. E per i volontari leggiamo un trafiletto sempre dal Corriere della Sera, scienziati da tutto il mondo per i soccorsi. WWF bandite le navi cisterna dalla zona. A proposito di Galapagos c'è anche un intervento dell'etologo Danilo Mainardi che dice luogo sacro per natura e scienza. Così Darwin partorì qui le sue teorie sull'evoluzione.

Per provare lo stesso senso di meraviglia provato da Darwin nell'esplorare l'arcipelago più di un secolo e mezzo fa, vi rimandiamo al suo Viaggio di un naturalista, un classico pubblicato nell'Universale Economica Feltrinelli. Nella scelta delle lettere fatta da Stephen Jay Gould e pubblicato alla fine del 99 da Raffaello Cortina Editore, non si parla delle Galapagos, o meglio... C'è questa lettera alla amata sorella Caterina che Darwin scrive il 27 dicembre 35. La mia ultima lettera è scritta dalle Galapagos. Però abbiamo la nota 1, Stephen Jay Gould, che scrive: nessuna lettera di Darwin è mai arrivata dalle Galapagos. Per una visione più catastrofica dell'evoluzione delle specie, della nostra in particolare, vi rimandiamo al romanzo Galapagos di Kurt Vonnegut, che forse Marino Siniballi ci può aiutare, mi sembra che in Italia sia pubblicato da Bompiani. Scusa Marino, non c'è, vabbè. Torneremo sull'inquinamento da petroliera e sui nuovi metodi biologici per rimediare tra pochi minuti con il professor Pietro Canepa dell'Università di Genova.

0: A proposito dell'UNESCO, la Società Internazionale di Primatologia, Associazione Mondiale degli Studiosi delle Scimmie, si è riunita in Australia, Adelaide, per il congresso annuale che si è concluso la scorsa settimana e ha votato all'unanimità una petizione all'UNESCO perché dichiari patrimonio mondiale le scimmie antropomorfe. Occorre proteggerle e proteggerne l'habitat, esattamente come si fa con i grandi monumenti artistici e culturali o con la città di Venezia, ha detto il presidente della società, il professor Nishida. Altrimenti tra 20 anni specie come gli oranghi e i gorilla saranno estinte e resteranno soltanto gli esemplari degli zoo, quasi tutti imparentati tra loro.
1: Da oggi anche noi abbiamo un indirizzo email al quale potete scrivere, criticare o chiedere precisazioni, per esempio sui libri citati o sui siti internet ai quali vi rimandiamo. Per esempio il sito internet della Fondazione Darwin alle Galapagos, darwinfoundation.org, tutto attaccato, Darwin Foundation. E ci interesserebbero anche le vostre congetture a proposito di Ginger. Il nostro indirizzo è okdilorenz, tutto attaccato, @sigma-tao.it. Ginger, detta anche lei E.T., è l'ultima invenzione, ancora segreta, di Dean Kamen, uno scienziato inventore di un oggetto misterioso che, pare, ci cambierà la vita e per raccontare il quale ha ricevuto 500 milioni di lire dalla Harvard University Press. Edizione universitaria, devo dire, solitamente meno generose con i loro autori. Domani vi racconteremo di più su Dean Kamen, una specie di genio cinquantenne che ha già ricevuto la medaglia americana per la tecnologia.

Kamen e decaresearch.com. Io non ve l'ho detto, però se mandate un mail al nostro indirizzo, che è okdilorenz@sigma-tao.it, oppure andate sul sito internet sigma-tao.it/fondazione e cliccate sulla scritta che sta sotto la famosa foto di Konrad Lorenz mentre nuota nel lago e due occhette grigie gli tirano i capelli. Ecco, se ci scrivete lì noi vi rispondiamo.

0: Il disastro della petroliera che sta riversando veleni sulle preziose Galapagos è uno dei tanti.
1: Se quella petroliera avesse battuto bandiera texana, non sarebbe accaduto.
0: Con tutto il male che si può pensare dei petrolieri texani, per una volta giù il cappello, sulle petroliere immacolate in Texas è obbligatorio non solo il doppio scafo, ma avere a bordo dei sacchetti che contengono una specie di farina grigiastra.
1: Non è farina.
0: Sono batteri mangia petrolio liofilizzati. Si spolverizzano, pare che si dica così, insomma, si spolverano, vedete voi, sulla chiazza di greggio e in poco tempo i batteri la divorano. Sono gli stessi batteri che vivono nel Golfo Persico e mangiano il catrame che sgorga spontaneamente sulle spiagge. Lo stesso catrame che mangiavano quasi 5.000 anni fa, rovinando la cinta delle mura della città di Uruk. Infatti Gilgamesh, il re sumero, aveva fatto spalmare catrame sui mattoni di terra seccata al sole e sui tronchi d'albero con cui erano costruite le mura per proteggerle dalle intemperie. Non sapeva dei batteri. Oggi se ne sa tantissimo, o almeno credo che ne sappia tanto il professor Canepa, che li alleva, i batteri pulisci tutto, all'Università di Genova.

0: professor Pietro Canepa dell'Università di Genova, Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, la ringrazio di aiutarci a capire questo problema.
1: Sì.
0: Noi abbiamo visto i giornali di oggi, anche molti giornali online riportano i fatti che stanno succedendo alle Galapagos. E noi volevamo chiedergli, appunto, abbiamo letto che per contenere i danni all'ecosistema delle Galapagos, per il momento sembra che siano stati utilizzati 1000 metri di materiale assorbente e 12.000 litri di solventi chimici. Lei, che forse è un po' un esperto del settore, che cosa ne pensa di questi interventi?
1: Ma devo pensare, penso di questi interventi che purtroppo in quella situazione non c'è molto altro da fare. Cioè, per quello che so io, in casi di perdite significative di petrolio o comunque di prodotti oleosi di questo genere in alto mare, in mare, la cosa da fare in genere è il confinamento della macchia col suo monitoraggio per seguirne il movimento, e quindi il recupero attraverso aspirazione, per esempio, o comunque in generale recupero meccanico, per cercare di portare di nuovo a bordo dei natanti questo materiale. E il problema è che con materiali, con olio, come gasoli, insomma prodotti relativamente leggeri, c'è il passaggio dell'inquinante dallo stato liquido allo stato di reiforme, perché evapora facilmente per insolazione, per trasporto del vento, quindi poi il problema si sposta ad altri comparti ambientali. Per quello che riguarda il trattamento in situ, in questo caso in realtà in mare, quindi è un po' diverso, è molto comune l'uso di solventi, che sono però anche ambientalmente, anche loro in
0: infatti, modo, infatti no? Professore, proprio questo le volevo domandare. Si pensa che l'uso di queste sostanze rischiano di provocare ulteriori danni all'ecosistema, giusto?
1: Sì, l'uso di queste sostanze in genere, se non so esattamente che cosa è stato

0: però quello che succede è che il cosiddetto solvente in realtà aumenta la solubilità del petrolio e dell'olio nell'acqua, quindi riduce la dimensione della gocciolina, della micella che si viene a formare. Questa diventa molto più piccola e in qualche modo scompare, nel senso che non la si vede più. In alcuni casi in realtà resta dov'è? Resta nell'acqua, ma si disperde più facilmente. In alcuni casi si usano solventi che poi fanno anche precipitare il materiale, quindi il quale va a questo punto sul fondo, diciamo.
1: Infatti, questo materiale potrebbe entrare anche nella catena alimentare di pesci,
0: Beh,
1: alghe.
0: insomma, l'alimentare forse non direttamente, ma dopo un po' di tempo potrebbe anche succedere. Ecco, io non sono un esperto naturalmente della parte biotica del sistema.
2: Però, professore, lì per esempio ci sono queste benedette oloturie di mare
0: Sì.
2: che si cerca di proteggere, non mi sembra che una dieta di petrolio,
0: No,
2: anche se non.
0: assolutamente.
2: Ecco,
0: Sì.
2: no, volevo chiarire solo per, con gli
0: Certamente.
2: ascoltatori, perché prima si
0: No, no.
2: parlava delle oloturie.
1: Professore, ma vi sono delle alternative, dei sistemi più sostenibili per intervenire in questi casi? Se non
0: Beh,
1: altro, magari anche in situazioni più circoscritte, non so.
0: certamente. Sono noti, già utilizzati in alcune volte, gli interventi, la cosiddetta bioremediation, cioè l'intervento attraverso microrganismi che sono in grado di degradare questa tipologia di inquinanti organici, diciamo, quindi petrolio in senso lato, come benzina, gasolio, ricombustibili, eccetera. Sono stati utilizzati per la verità molto su terreni e quindi o su spiagge, anche in caso di inquinamento da petrolio in mare, ma quando la macchia di inquinante è spiaggiata, come si dice, quindi arrivati in una situazione di facile confinamento. In quel caso l'utilizzazione di questi microrganismi ha accelerato molto la degradazione, diciamo. Quindi è proprio questione di accelerare un processo naturale in modo da renderlo semplicemente più veloce. Queste sono cose che si fanno, sono state fatte in diversi casi, ricordo l'Exxon Valdez in Alaska, ma anche casi in territori nostri, diciamo per noi più vicini, ma credo mai in alto mare, per la semplice difficoltà di controllare il sistema, ecco.
1: Si stanno studiando dei microrganismi che possono essere usati anche in alto mare in questo
0: I
1: momento?
0: microrganismi ci sono, il problema è poterli fare in modo che restino a contatto per un tempo sufficientemente lungo con il prodotto, dato che la macchia si muove, il microrganismo una volta diciamo inseminato, come si dice, sulla macchia, si muove all'interno della macchia, quindi rischia di uscirne perché percorrerà in qualche modo la macchia e poi rischia di disperdersi nel mare anziché restare a contatto con l'inquinante, con la macchia oleosa, diciamo, con la sostanza oleosa.
1: Avevamo detto che lei alleva batteri.
0: Beh, non esattamente, io faccio il chimico industriale, io utilizzo batteri, nel senso che utilizziamo delle specie di microrganismi che sono stati selezionati in particolare per il problema dell'inquinamento da idrocarburi, che sono noti, voglio dire, si lavora molto in questo settore, e si tratta di selezionarli da aree che sono già state inquinate nel passato, come avete citato voi poco tempo fa. Già inquinato, già nel quale queste sostanze sono presenti e quindi naturalmente i microrganismi si sono selezionati. E quindi abbiamo già un rifornimento naturale di questo tipo di microrganismi. Si tratta di accrescerli, quindi renderli più numerosi e poi averli a disposizione in quantità significative per disperderli in quegli ambienti che sono stati inquinati da idrocarburi,
1: Ci può
0: organismi.
1: fare un esempio di un'applicazione che avete fatto voi a Genova?
0: Noi abbiamo lavorato qui a Genova, nel porto antico di Genova, nella zona più turistica, per la diciamo, bioremediation, quindi per la pulizia dei fondali davanti al porto antico, dove c'era un inquinamento organico pregresso, molto, molto vecchio, dove non era possibile usare altre tecniche. Abbiamo utilizzato un paio d'anni fa sistemi di questo genere, quindi inseminamento di microrganismi, che hanno dato ottimi risultati, quindi hanno degradato la parte organica del fango, l'ambiente è sicuramente migliorato. È in previsione, tra l'altro, tra poco, prima del G8, un altro intervento di questo genere, in un'area adiacente. Direi che su siti di questo genere molto confinati, è un buon approccio, un approccio soft al problema del disinquinamento di questi materiali.
1: La ringraziamo, professore, buon lavoro.
0: Prego, la ringrazio, arrivederci.

0: Chi arriva a Milano atterra all'aeroporto di Malpensa, se ci riesce, e con la navetta arriva in una piazza dove lo aspetta il nuovo simbolo della città. Un ago alto 3 piani con infilato un filo colorato. Così il visitatore straniero capisce di essere nella città delle sartine. Gli abitanti non sartine un po' se ne risentono. Abbiamo con noi uno scultore, Renato Mari, molto più noto credo negli Stati Uniti perché ha lavorato con centri di ricerca universitari in parecchi luoghi degli Stati Uniti usando per le proprie opere strumenti high-tech. È stato il primo ad usare proprio negli Stati Uniti un laser che all'epoca era ad altissima potenza per fare una scultura, provare a fare una scultura sul marmo e sul calcare. Fra l'altro è stato un esperimento di cui si è parlato all'epoca anche nei giornali e in modo abbastanza divertente c'era un richiamo in un giornale a Leonardo da Vinci, perché il grande nemico dello scultore è il tempo. Chissà se il grande amico dello scultore è il laser, questo glielo chiederemo tra poco, perché Renato Mari vorrebbe lanciare per Milano un'idea che gli è cara dagli anni 70, appunto dai suoi lavori negli Stati Uniti, che già aveva lanciato negli Stati Uniti, che non richiami più le sartorie o le sartine, ma le officine di Leonardo da Vinci. Il suo è un progetto ambizioso perché ha in mente un luogo dove si incontrerebbero arte, scienza, tecnologia. Buongiorno, grazie di essere venuto qui. E come lo vuole questo centro? Lei ce lo dica, noi magari glielo facciamo.
1: No, sarebbe stupendo. Io vorrei riproporre a Milano quello che non sono riuscito a fare per una serie di concause nel 1977 a Dallas, dove ho vissuto per 4 anni.
0: Certo, lei usava laser anidride carbonica super potenti che andavano da addirittura
1: 1500 watt di potenza. Sì.
0: Ecco, e avranno detto: beh,
1: ad anidride carbonica. Un laser nell'infrarosso, l'esperimento che io feci nel luglio del 77 alla GT Sylvania in California, era un laser da 1500 watt col quale abbiamo utilizzato un laser da 7 milliwatt, cioè la 7 millesima parte di un watt, come allineamento, perché il CO2 da 1500 watt nell'infrarosso è invisibile, per cui pericolosissimo.
0: Invece quel laser da 7 mm, ce l'abbiamo qui.
1: Quello che ho portato, sì, con questo si possono fare degli ologrammi, perché io mi interessavo anche di olografia. L'Istituto di Arte, Scienze e Tecnologia, a cui facciamo riferimento, aveva in previsione la...
0: Avrebbe in previsione, visto che
1: aveva,
0: forse si
1: e
0: può,
1: a questo punto avrebbe
0: si può
1: perché,
0: realizzare.
1: Certo, proprio le ultime cose che ho sentito nei giorni scorsi, gli entusiasmi di alcuni personaggi della Milano che conta a livello culturale, credo siano di buon auspicio per quello. Penso, non lo so, le cose che ho sentito, penso che si
0: Milano
1: possa,
0: si voglia modernizzare.
1: Si voglia dotare di un polo artistico, scientifico, culturale che sia un tutt'uno. Questa a me è parsa come impressione che ho tratto negli ultimissimi giorni. Non sto a entrare nel merito.
0: Vedremo. Noi tampineremo chi di dovere per sapere se la cosa
1: la...
0: è. Quindi aspetti,
1: l'idea?
0: Sì, l'idea prevede, quindi laser?
1: Sì, laser a bassa potenza. Bassa, sì. Potenza le parlo di 7 da 2, 3, 5, 7 milliwatt per realizzare ologrammi. La creazione di ologrammi ottici e la creazione di ologrammi acustici. Per cui qui parliamo di cose che pochi conoscono, la creazione di una biblioteca olografica della scultura che non esiste. E la codificazione e la decodificazione dei colori e una ricerca sul DNA. Questo in collaborazione con artisti e scienziati. Questo le ho fatto un sunto di quello che era e quello che vorrei che fosse il progetto attuale.
0: Adesso si fanno ologrammi, si usano computer, si usano cristalli, è abbastanza costoso. Lei parlava però di sistemi acustici.
1: Sì, ologrammi. Di ologrammi acustici, sì.
0: Per esempio? Certo, no, non possiamo trasmettere per radio perché non esiste ancora il modo per trasmetterlo.
1: Possiamo andare cercando di sintetizzare al massimo.
0: Con delle analogie.
1: Allora,
0: sì.
1: un ologramma, per chi non è addentro, è praticamente, insomma, una fotografia, chiamata tra virgolette, tridimensionale. E questo lo si ottiene attraverso un raggio laser degli specchi, delle lenti che divergono il raggio e vanno in la luce proveniente dal raggio laser tramite l'angolazione degli specchi e la luce proveniente dall'oggetto olografato vanno a interferire, vanno a stampigliarsi sulla lastra olografica che è sviluppata, mantiene tutte l'intera registrazione della volumetria dell'oggetto in questione. Se lei spezza, lei probabilmente lo saprà, lei lo sa, sono sicuro che lei lo sa.
0: Spezza il fascio di luce.
1: No, se lei spezza, se lei da un ologramma lei spezza un angolo, in quell'angolo c'è tutto l'ologramma, non c'è un solo frammento. E qui sarebbe troppo lungo a spiegarsi, però funziona così. L'ologramma, e questo è l'ologramma ottico. Ma l'ologramma acustico viene ricavato con, si parla di hertz, si parla di frequenze da 15, 18 e 21.000. E non credo si abbia il tempo adesso materiale per poterlo sviluppare, però ci sono possibilità enormi, a mio avviso, estremamente interessanti. Quando io ero negli Stati Uniti appunto negli anni 70, nel 77, dal 77 all'81, si utilizzavano già laser da 2 milliwatt a elio neon, per cui la 2 millesima parte di un watt, che alcuni scavatori usavano per quelli che scavavano nelle gallerie, li usavano come allineamento, ce l'avevano sopra la testa, era una sorta di bolla. È la più precisa al
0: la
1: mondo.
0: Livella del...
1: sì, la livella del
0: falegname.
1: Sì, del nuovo millennio, del nuovo secolo, del nuovo millennio, perché...
0: adesso non... tutti ce l'hanno.
1: Ma no, non tutti, però il laser è la cosa più precisa che esista.
0: Sì.
1: Più precisa è la cosa più immediata, perché si parla di luce, e facciamo riferimento a quanto diceva lei poc'anzi riguardo a Leonardo. Il problema del tempo, il problema dello scultore, secondo me, è il tempo. Io ho voluto interessarmi di raggi laser proprio per cercare di ovviare a questo inconveniente, perché se vuole le do la sintesi in pochissimi secondi, perché io mi sono avvicinato a questo. Secondo me non c'è in assoluto la possibilità di fermare l'attimo primario. Le spiego, se io come artista, come scultore, concepisco un'idea, dal momento in cui io concepisco l'idea al momento in cui io la realizzo, passa un'infinità di tempo. Si verificano una serie di interferenze enormi, di tutti i tipi.
0: Non lo dica a noi milanesi. Basta. Che c'era Pietà Rondanini che
1: di
0: è rimasta
1: tutti i tipi,
0: lì.
1: Certo.
0: Vabbè. No, allora, noi però speriamo che con questo vorremmo, come dire, sostenere la sua visione di un istituto che metta insieme arte, scienza e tecnologia.
1: Sì.
0: Perché vogliamo vederli gli ologrammi, vogliamo sentirli gli ologrammi acustici, vogliamo chiederle anche, non dico un'esclusiva, ma un anticipo. Quando avrà i primi ologrammi acustici, verrà qui a proporceli?
1: Certamente, ben volentieri.
0: Allora, Renato Mari, molti auguri. Lei fra poco avrà una mostra all'Università Bocconi,
1: sì,
0: che partirà a
1: il 18
0: giugno.
1: Di giugno.
0: E durerà 6 mesi.
1: Sì.
0: Spero che lei lì incontrerà tutti i grandi commercialisti dell'Università Bocconi, tutti i grandi industriali della Lombardia, dell'Italia.
1: Auguro.
0: E le diano una mano a avere ottimi laser, ottimi computer, ottimi maser e tutti gli strumenti che non abbiamo citato, e ci saremo all'inaugurazione del Istituto Arte, Scienza e Tecnologia che si riporterà dalle Sartine a Leonardo da Vinci.

0: A proposito di arte, scienza e tecnologia, noi vorremmo che scultori come Renato Maris si ispirassero, magari anche designer come Enzo Maris, si ispirassero per l'arredo urbano, per le pensiline coperte dove si attende l'autobus, per esempio, a un materiale incantevole, più lieve di una piuma, più resistente dell'acciaio, talmente trasparente che per renderlo visibile ai nostri occhi bisogna inserirci una sfumatura di colore. Si chiama aerogel, partirà presto nello spazio per intercettare la coda di una cometa e a quel momento lì ve ne riparleremo. Noi ringraziamo tutti e salutiamo.
1: Sì, salutiamo e ringraziamo Pietro Canepa, professore dell'Università di Genova, che è stato nostro ospite, Renato Mari e anche Alberto Fognini e Mina De Toffol, che ci hanno aiutato qui a Milano, e passiamo la linea a Roma.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

Buongiorno, seconda puntata dedicata alla poetessa Amelia Rosselli, che è interamente dedicata ad una parte della trasmissione Paesaggio con figure di Radio 3, che gli aveva dedicato una lunghissima puntata il 25 ottobre del 92. Buon ascolto.

Paesaggio con figure. Testimoni e interpreti del nostro tempo. A cura di Michele Gulinucci.

0: La serie estiva e autunnale di Paesaggio con figure, dedicata alle voci della stagione 1991-92, sta per chiudersi. Oggi infatti ascoltiamo, o meglio riascoltiamo, il penultimo personaggio testimone di quest'anno. È una delle presenze poetiche più rilevanti dell'Italia contemporanea, espressione allo stesso tempo soggettiva e storica, personale e collettiva, del Novecento più fecondo, più tormentato, Amelia Rosselli. La Rosselli è protagonista di un'esperienza intellettuale singolarissima. È una scrittrice appartata, concentrata su una contesa, un autentico corpo a corpo con la lingua, non solo quella italiana, come sentirete, che la impegna da sempre, che le ha fruttato il non facile dono di una poesia difficile, ed è l'erede, come dire, l'esito mentale e umano di un modo particolare di essere italiani. Il cognome Rosselli è davvero un indice, un'insegna, anch'essa non facile da portare nella vita. Gabriella Caramore l'ha incontrata qui il 29 marzo di quest'anno e quello che stiamo per ascoltare è, con pochi tagli, tutto ciò che con la sua voce solenne e ironica Amelia Rosselli ha detto a Paesaggio con figure.
1: Vorrei che questo incontro con Amelia Rosselli si aprisse non chiedendo a lei di ricostruire per noi un suo itinerario di apprendistato della poesia e neppure di ricostruirci un suo iter biografico, anche perché sappiamo che è molto così, è stato molto difficile e ci dirà lei di volta in volta quello di cui avrà voglia di parlarci. Io vorrei invece che Amelia Rosselli ci introducesse alla sua poesia con una lettura. E proporrei che questa lettura fosse tratta dall'ultimo volume, che è pubblicato proprio in questi giorni, uscito da Garzanti, come gran parte delle sue opere, ma lo vedremo man mano, e si intitola Spleen, sonno. Sleep, sonno. E ha come sottotitolo Poesie in inglese. E sono poesie scritte in un largo arco di tempo che va dal 1953 al 1966, quindi vediamo più di un decennio. Perché in inglese lo vedremo tra poco. Io invito allora subito Amelia Rosselli ad aprire questo volume, aprirlo a pagina 8 e a leggerci questa poesia, per ora in inglese, poi la vedremo subito anche in italiano.
2: Beh, posso dire qualcosa o è meglio cominciare con la poesia?
1: Io le proporrei di cominciare con la lettura.
2: È la prima poesia che io abbia accettato da me stessa, e la leggo prima in inglese,
1: sì,
2: e poi in italiano nella traduzione della Emanuela Tambelli.
1: Sì.
2: What woke those tender heavy fat hands? Said the executioner as the hatchet fell down upon that bodily stripped soul fermenting in the dust. You are a stranger here and have no place among us. We would have you off our list of potent able men, were it not that you've never belonged to it. Smell the cool, sweet fragrance of the incense burnt in honor of some secret soul gone off to enjoy an hour's agony with our saintly maker. Pray be away, sang the hatchet as it cut slittingly purpled with blood. The earth is made nearly round, and fuel is burnt every day of our lives.
1: Ecco, adesso per non perdere l'effetto di questa lettura di versi, le proporrei di leggerla subito in italiano e poi ne parliamo.
2: Cosa svegliò quelle tenere, grasse, pesanti mani? Disse il boia mentre l'accetta piombava sulle loro anime svestite d'un corpo che fermentava nella polvere. Sei uno straniero qui? E non è posto per te. T'avremmo cancellato dalla nostra lista di uomini potenti ed abili se non fosse che non vai mai appartenuto. Annusa la fragranza fresca e dolce dell'incenso, bruciato in onore di qualche anima segreta di partita godere un'ora d'agonia col nostro fattore. Prego, vattene, cantò l'accetta mentre la cumminata tagliava impoporandosi di sangue. La terra è fatta quasi tonda e carburante viene bruciato ogni giorno della nostra vita.
1: Ecco, allora questa era la lettura di una poesia da Sleep, sonno, questo volume uscito recentissimamente da Garzanti di Amelia Rosselli, un volume di poesie in inglese. Ecco, spieghiamo per gli ascoltatori più distratti perché lei ha scritto poesie in inglese, almeno in un certo periodo della sua vita.
2: Io ho scritto soprattutto in italiano e credo per amore di questo paese e per aver avuto padre italianissimo, ritrovandomi per istinto bene in Italia, piuttosto che negli

0: privatamente per me stesso, in un arco di tempo talmente largo, cioè dal 53 al 66, dai miei 23 ai 36 anni, che devo dire lo consideravo un libro privato da tenere nel cassetto. Dopo molte letture però di classici e molta lettura di poesia del Cinquecento, cioè del quello che sarebbe Cinquecento inglese, gli elisabettiani. Non so come mai da tanta ispirazione, perché è un libro che ho scritto molto tempo fa ed è l'ultimo inedito che ho dato alle stampe, preferendo dare questo libro alle stampe italiane, stimolata dal fatto che l'inglese ora viene parecchio più insegnato e che i letterati in particolare cominciano, invece di dello studiare solo il francese, cominciano a tradurre, a comprendere molto meglio l'inglese, non solo i letterati.
1: Senta Amelia, lei stava dicendo che appunto quindi l'inglese è stata un po' la sua lingua prima, la sua lingua
0: No, la mia
1: materna.
0: lingua cosiddetta materna è
1: Materna.
0: paterna, perché ho preso molto da mio padre, ho vissuto molto più a lungo in Italia che
1: Quindi i
0: non
1: suoi
0: in
1: genitori
0: altri
1: parlavano
0: paesi.
1: inglese tra
0: Mio,
1: loro?
0: no, i miei genitori parlavano in italiano, io sono nato a Parigi. Mio padre era esule durante il fascismo a
1: Sì.
0: Parigi, è scappato dall'isola di Lipari. Sua moglie era d'origine inglese e io sono nata a Parigi e nell'ambiente ha parlato era francese fino ai miei 9 anni.
1: Sì, il padre era
0: Ma in
1: Carlo
0: famiglia si
1: Rosselli, lo
0: parlava
1: ricordo per gli
0: italiano.
1: ascoltatori.
0: In famiglia si parlava italiano. Dopo la morte di mio padre, ho continuato a parlare italiano in casa e francese. E per l'entrata nella seconda guerra mondiale dei nazisti in Francia, che siamo scappati, mia madre e i miei due fratelli ed io, prima in Inghilterra e poi in America, dove ho dovuto dare gli esami anche di maturità, ma molto presto, ai 15 anni.
1: Quindi lei ha avuto un'istruzione inglese allora,
0: Anglo-americana.
1: anglo-americana. Senta, dunque, in Inghilterra allora cos'era, ragazzina, adolescente, quando ha trascorso il primo
0: Dai
1: periodo?
0: 10 a 6, in Inghilterra ho passato un anno, ma
1: E
0: ricordo
1: che ricordi ha
0: male.
1: dell'Inghilterra? Poco?
0: Molte, perché sono tornata dopo un anno alla volta. Avevo ambedue i fratelli in Inghilterra, che hanno scelto la nazionalità inglese. Poi sono andata di mio volere per un altro periodo, nel 76. Ho diversi
1: Sì.
0: ricordi, in tutto non più di 5-6 anni sono stata lì, ma mai più di un anno alla volta.
1: Un anno alla volta. Senta, e del periodo americano invece che cosa ricorda? Lei
0: Ricordo
1: viveva in campagna,
0: l'arrivo,
1: mi
0: no,
1: sembra.
0: ricordo l'arrivo molto drammatico con l'intera famiglia, 7 nipoti, figli di Carlo e Nello Rosselli, e 2 madri e una nonna, d'inverno su una nave, in acque molto agitate, piene di balene e di U-boats, cioè sottomarini tedeschi, e con convoglio militare. È un ricordo
1: Quindi
0: molto
1: un arrivo
0: vivido.
1: molto drammatico,
0: Oh, per i bambini avventuroso.
1: avventuroso.
0: È un mare pessimo. Siamo arrivati nel Canada. C'è stato un allarme di notte, ma una prova con le barche, ma siamo state la prima nave accompagnata da convoglio per volere di convoglio, prima nave di rifugiati, piena di bambini e madri. Churchill ha fatto partire accompagnato da convoglio e per rotta diversa dal solito. Tanto era grave questo mitragliare del sottomarino dopo aver lanciato quello si chiama una specie di missile sott'acqua. Ce l'hanno lanciato di notte, hanno mancato il bersaglio e il convoglio gli ha fatto paura, gli ha cacciati questi U-boat o sottomarini nazisti. E siamo
1: Quindi è
0: arrivati felicemente a
1: un arrivo
0: Montauk, Quebec,
1: molto
0: eccetera.
1: avventuroso.
0: E scesi a Nuova York.
1: Senta, e invece poi del soggiorno americano lei è stata prima nel Vermont, mi
0: No, sono
1: sembra.
0: stata prima, io so
1: Sì, dicevo il
0: dove.
1: soggiorno
0: No,
1: più
0: sono stata
1: lungo.
0: più o meno vicino a Boston, perché mia madre si ammalò gravemente all'arrivo. La scuola cosiddetta progressiva, adattarmi alle usanze americane, parlare dei tre moschettieri di cui nessuno aveva mai sentito parlare lì. E poi quando mia madre è stata bene, o meglio, soffriva di cuore, Abbiamo abitato a un'ora da Nova York, in un posto chiamato Lodge.

0: Molto vicino dove stava Enrico Fermi, non lontano da dove stava Toscanini, dove molti rifugiati abitavano, in piccoli paesi di commuter, si dice in inglese, di pendolari. Di Nuova York ho visto poco, perché dai 10 ai 16 anni non permettono a una ragazzina di
1: Sì,
0: camminare sola per
1: immagino.
0: la città.
1: Senta, e com'era la vita per questi bambini europei arrivati lì?
0: Io credo che abbiamo finalmente avuto una casa, come dire. Io lo devo a mia madre questo, e alla mia nonna e a mia zia, in due diverse case. Queste tre donne hanno badato a sette bambini, li hanno mandati a scuola, ed è stato un periodo sereno. E, a parte che Roosevelt aveva deciso per l'entrata in guerra dopo Pearl Harbor.
1: Ecco, però i bambini forse non si
0: E i
1: accorgevano di tutto
0: bambini,
1: questo.
0: c'è stata un po' di solitudine, come rifugiati si doveva imparare bene l'inglese a scuola, al ginnasio. Io personalmente sono stato forse più triste di quanto ricordi, ma ricordo l'America come unico un 3 anni di felicità accanto a mia madre, perché non era possibile vivere con lei, eravamo alle scuole non private, e mia madre riuscì a darci il senso della casa e dell'affetto.
1: Beh, questo è
0: E credo
1: molto.
0: sia stato uno dei periodi più felici della mia vita.
1: E quindi anche l'ambiente che vi circondava.
0: L'ambiente nel campo
1: Vivevate
0: dei
1: in
0: rifugiati
1: campagna?
0: cosiddetti inglesi, naturalizzati, nel caso dei miei fratelli e me, non era campagna, un paesino, un
1: Sì.
0: cittadino. Beh, eravamo un po' isolati come rifugiati, ma c'era un pochino di solidarietà per i rifugiati. Non ho mai avuto misavventure fasciste o roba così negli Stati Uniti.
1: Quindi lei sentiva un certo calore
0: E beh,
1: intorno.
0: molta democrazia, devo dire.

0: E poi siete stati anche nel Vermont.
1: Per l'estate era usanza mandare i bambini, almeno in nostra famiglia, una volta a Vermont, dove ho imparato a tagliare alberi, a nuotare nei fiumi sciattoli delle montagne e a tagliare alberi e costruire ponticelli.
0: Questa è un'esperienza molto ricca per un bambino.
1: E ho adorato il Vermont. Poi un altro anno ero già più grandina, 13 anni, ho lavorato nei campi perché mancavano gli uomini.
0: Quindi vi facevano lavorare in senso proprio, cioè non per farvi divertire.
1: È pesante lavoro di campo che adoravo, volevo diventare, se possibile, agricoltore. In Italia ci vogliono i mezzi, mm-hmm. E lì anche, fra l'altro. Però si faceva di tutto, il fieno.
0: E cosa facevate?
1: Il fieno, pulire i cavalli, mungere le vacche, dipingere questi grandi bagni dove tengono il fieno, rosso cupo, orli bianchi. E soprattutto un mare di fieno da buttare nei camion. E gli orti, cura gli orti. E andare a cavallo come premio una volta a settimana.
0: Ah sì? Quindi eravate impegnati tutta la giornata.
1: Ci piaceva.
0: Era molto bello.
1: Eh sì.
0: E le è rimasto questo senso di senso forte della natura? Sì. Cioè le ha insegnato ad apprezzare delle cose?
1: La mia prima ambizione in adolescenza fu di essere agricoltore. Poi volevo diventare architetto.
0: Quindi ha avuto varie ambizioni. Sì, sì. Senta, Amelia Rosselli, ritorniamo un attimo a queste poesie che, come lei già ci anticipava, sono state tradotte da Emanuela Tandello, che è qui con noi e che saluto e ringrazio per essere venuta, e che insegna letteratura italiana moderna e contemporanea all'Università di Londra. Esatto.
2: Esattamente, sì.
0: Ecco, e che si è impegnata in questa in questo poderosissimo lavoro di traduzione, e sicuramente molto difficile. Ma prima voglio chiedere ad Amelia Rosselli, come mai non ha pensato di o non ha voluto tradurre lei stessa le sue poesie?
1: Le ho tradotte dietro richiesta di nuovi argomenti nell'86, una decina di poesie, sì, tratte dagli anni 55-58, cioè poesie più scelte dal caporedattore d'allora, e siccome lui aveva tradotto in stile neoclassico che c'entrava poco, ho pensato quasi quasi le traduco io, e lì è andata bene, però si fatica. Poi ho tradotto altre 5. Io nell'intero libro ho messo una poesia, perché era molto occupata Emanuela con concorsi in quel periodo, tradotta da me come scherzo letterario.
0: Dovremmo cercare di individuare qual è la sua.
1: Si noti qual è. Però è un libro di 126, originariamente 128 pagine, abbiamo scelto 90 poesie. E forse per un secondo volume potrei tradurre io stesso, rimangono però delle poesie lunghe di 2 o 3 pagine e molto ardue, sì. Potrei fare l'esercizio come chiederebbe l'editore, però ho preferito lavorare con una traduttrice brava, perché è micidiale tradurre anche se dal finto elisabettiano.
0: Sì. Un'imitazione, diciamo. Beh, comunque il risultato è stato ottimo, perché sono poesie che in italiano si possono molto molto apprezzare. Io vorrei chiedere ad Emanuela Tandello che cosa ha rappresentato questo lavoro di traduzione di queste poesie, che le è costato molto tempo, immagino, e molta,
2: sì,
0: fatica.
2: Sì, molto tempo, ho occupato quasi 3 anni della mia vita, naturalmente non continuamente, perché uno ha attività diverse, ed è stato molto arduo per varie ragioni. Un po' per la difficoltà dell'inglese e per il tipo di inglese in cui queste poesie sono scritte, e poi anche per il tipo di scelte che uno si è trovato davanti. In altre parole, io conosco la poesia di Amelia piuttosto bene, perché la conosco tutta. Mi sono occupata come studiosa di tutte le raccolte finora, e quindi mi sono trovata in una posizione un po' ambivalente. Da un lato avevo questa voce costante italiana di un certo tipo, e dall'altra avevo la mia, e quindi è stata personalmente un'esperienza molto curiosa, perché è stato come assumere una voce diversa. Se avessi dovuto tradurre queste poesie come poetessa, le avrei tradotte in un modo diverso. Ma siccome le dovevo tradurre come traduttrice,
0: sapeva che erano di un altro,
2: che erano di un'altra, e di un'altra è importante, perché secondo me questa poesia ha molto del femminile.
0: Adesso ci dirà in che senso.
2: E quindi mi sono trovata a cercare di tradurre in un italiano rosselliano che mi ha spaesata, mi ha spiazzata, mi ha dato una voce diversa.
0: Devo dire che c'è molto riuscita, perché si riescono molto a identificare come poesie di Amelia Rosselli
1: Io devo dire che è stata eroica Emanuela, perché io per un periodo, quando doveva interrompere le traduzioni, le spedizioni, e dava i concorsi per 3 mesi, non avevo più notizie, ricadevo nella brutta abitudine di ritradurre tutto a modo mio. Il suo stesso silenzio, quello di Emanuela, mi è diventato una specie di segnale. Io sto schiacciandola. E gli ho scritto una lettera, ma io ho fatto uno sbaglio qui, sto correggendo le tue traduzioni, io voglio che tu firmi le tue traduzioni. Ed è da quel punto in poi il suo silenzio è stato così modesto che mi ha messo cattiva coscienza. E allora, perché ci vedevamo ogni tanto in Italia quando veniva in vacanza, e allora gli ho scritto, ho fatto uno sbaglio. Tu non puoi firmare quello che io correggo per metà. E allora abbiamo avuto 3 giri di traduzione, e io, specie con le bozze, a levare tutte, certo, qualche chiusa ho dovuto rafforzarla, ma sono peculiarità stilistiche mie. Io ho detto di un consiglio di seguire Léon Jamin, e ho notato che è andato molto bene. Tutto l'ultimo quarto del libro, la prima impressione delle sue traduzioni per l'ultimo quarto del libro, il più impegnativo, che comincia a creare lei. E allora ho capito che dovevo... Pian pianino ho levato quasi tutte... Direi che ho lasciato un 20esimo delle mie traduzioni, correzioni. E è stato molto bello. Guardante è stato intelligente, perché ha mandato 2 giri di bozze a lei e 2 giri di bozze a me, senza dirci nulla l'un l'altro, sì, delle nostre piccole cose.
0: Quindi anche l'editore ha il suo merito in questo.
1: La cosa è stata perfetta, perché mi ha dato una lezione, e ho rispettato il suo nome e cognome. E sì, francamente, meno intervenivo, meglio andava.
0: Ed è andata molto bene, devo dire.

0: Ecco, io adesso vorrei chiedere però a Emanuela Tandello di entrare, di spiegarci così dall'interno che lavoro ha fatto su questa lingua. Tradurre vuol dire sempre fare riferimento ad un codice dell'autore. Ecco,
1: Certo.
0: che referenti ha individuato in questa scrittura, in queste poesie di Amelia Rosselli?
1: Ma come Amelia accennava prima, questo suo inglese è un inglese che in gran parte è stato imparato a scuola e anche se si trattava di una lingua d'uso che lei evidentemente usava con i compagni e in America e poi in Inghilterra, si tratta in realtà di un inglese molto letterario. E le matrici, Amelia le ha già menzionate in parte. La matrice elisabettiana, metafisica, è la più prevalente. Diciamo che è più, la si nota di più all'inizio del libro, cioè le poesie che sono state scritte, dal 53 fino all'inizio degli anni 60. Alcune di queste sono contemporanee, ad un altro gruppo di poesie che si intitola October Elizabethans, Elisabettiani d'ottobre, che è stata pubblicata nel volume Primi Scritti. Questi sono degli pseudo-sonetti nello stile di John Donne.
0: Ecco, spieghiamo un po' che cosa vuol dire matrice elisabettiana, cioè quali elementi.
1: Dunque, prima di tutto l'elemento morfologico. E la grafia stessa, cioè in questi sonetti o pseudo-sonetti, come dico, perché non rispettano la forma tradizionale del sonetto elisabettiano, Amelia Rosselli adotta tutta una serie di codici, di grafia, di morfologia che sono tipici dell'inglese elisabettiano. L'elemento che salta agli occhi è l'uso delle maiuscole, per
0: Sì,
1: esempio.
0: ecco.
1: L'uso delle finali e anche un certo uso di lessico che però è molto limitato. Quindi diciamo che gli October Elizabethans si identificano immediatamente per questa apparenza elisabettiana. Diciamo che ideologicamente e culturalmente si identificano con il modo metafisico, con la poetica metafisica, perché ne rispecchiano molti lati, cioè una certa compattezza stilistica, un certo divertimento intellettuale tramite il quale il poeta tende ad instaurare un dialogo o con l'altro, cioè l'amante, o con l'altro, cioè Dio, e si configura all'interno di questo dialogo partendo da situazioni molto comuni, che di religioso o di amoroso non hanno assolutamente nulla. E naturalmente John Donne è un maestro di questo perché riesce a trarre da una situazione quasi insignificante un discorso molto profondo sul rapporto con l'altro, di desiderio, di passione, di sessualità, oppure un rapporto molto profondo di religiosità. Quindi queste poesie della Rosselli ricalcano questa metafisicità, anche in Sleep.
0: Ecco, poi ritorniamo anche su John Donne, ma scusi, mi sta sfuggendo un attimo un discorso che lei mi aveva invece sollecitato a fare. No, ecco, volevo dire che rispetto alla poesia che abbiamo sentito prima, forse questi elementi non sono molto rintracciabili a questa prima poesia che abbiamo ascoltato,
1: No,
0: oppure.
1: diciamo che no, per esempio la grafia e la morfologia sono già diverse,
0: Sì.
1: ma ci sono
0: Ecco, forse
1: dei
0: c'era
1: testi.
0: un'altra poesia che
1: Sì.
0: Amelia ci voleva leggere, forse questa pagina 18, che almeno per certi aspetti può richiamare e può forse esemplificare il discorso che ci stava facendo Emanuela
2: Direi che la
0: Tandello.
2: prima poesia è una specie di introduzione alla problematica dell'intera piccola privata in antologia. E quanto a temi li menzionerò dopo. Leggo qui a pagina, detto 8 o 18?
0: 18. Ecco, allora leggiamo questo e poi confrontiamo un po' questo doppio registro tematico.
2: No, prima la poesia infatti è fuori stile, ma chiude e apre un problema nuovo. Questa è a pagina 18. Gone my love negates, disremembers. Othello has taken the wheel in hand. His broken fingers icily clasp the silver pomace. O land of Sicily, my heart is sick with hoping. Mulls the tavern's clanging bell, rust fouled, and the great cloak of love tenderly dies anew.
0: Ecco, leggiamolo anche subito in italiano, così non perdiamo l'efficacia di questi versi.
2: Andato, il mio amore nega, discorda. Otello ha preso il timone in mano, le sue dita spezzate, gelide, afferrano l'argentea pomice. Oh, terra di Sicilia, il mio cuore è ammalato di speranza, falcia l'ostria la sua campana scampanante, sporca di ruggine. E il grigio mantello dell'amore teneramente di nuovo muore.
0: Ecco, qui mi sembra che si possano rintracciare molto bene alcuni di questi elementi di cui lei parlava prima, Tandello.
1: Sì, sì.
0: Allora, ci li vuole indicare?
1: Sì, diciamo che la prima cosa, la più ovvia, è questo riferimento ad Otello, che tra parentesi, gli ascoltatori non possono vederlo, ma nel testo inglese Otello è scritto con la grafia italiana.
0: Certo. Sì.
1: E il riferimento naturalmente è un riferimento shakespeariano, un riferimento di tragedia naturalmente, che si basa sulla negazione dell'amore, sulla scomparsa dell'amore, sulla perdita della memoria dell'amore, e questo è senz'altro un tema tipico della poesia elisabettiana, non solo di Donne, ma di Shakespeare stesso.
0: Ecco, e poi c'è sempre questo doppio registro di grande drammaticità, cioè c'è la malattia, l'amore che muore, ma anche la speranza c'è sempre.
2: Io non drammatizzerei la poesia, perché è una fantasia d'amore che poi svanisce, come può essere tutta la commedia di Shakespeare presa per un sogno o fantasia.
0: Sì.
2: Otello poi lì è siciliano invece di essere africano, ma
0: ecco, questa Sicilia
2: Perché è un mio referente, la Sicilia, che conoscevo, non l'avevo vista. Poi io sono stata concepita a Lipari e mio padre è scappato da Lipari, e la Sicilia mi aveva molto incuriosita, la volevo conoscere meglio.
0: Ecco, questo
2: però
0: è molto importante.
2: Valeva metterlo O Land of Sicily, My Heart. Otello sarebbe un africano, ma può benissimo avere
0: per lei che è nordica, pelle olivastra, sì, certo, può essere anche siciliano.
2: Però in realtà era una specie di fantasia dell'amore che sfuma.

0: Ecco, allora le proporrei di confrontare questa con quella che abbiamo letto prima, con la prima che lei ci ha letto, in cui lei diceva apre e chiude un problema.
1: Il problema principale è, ovviamente, se si riesce a ricordare la poesia, è quello del "You are a stranger here and have no place among us", sei uno straniero qui e non v'è posto per te, dell'emarginato. E mi pare, questo è scritto nel 53, mi pare che tutta la poesia descrive la situazione del disprezzo sociale per l'emarginato. E invece l'ultimo verso di chiusura è a sorpresa, una specie di adolescenza che si risolve nell'accettazione malinconica di una realtà anche d'oggi. Terra è fatta quasi tonda, e carburante viene bruciato ogni giorno della nostra vita. Cioè, dalla protesta adolescenziale a un tentativo di trovare una certa maturità in mezzo ad una società fatta di carburante, ecco, questo... e vario. E infatti subito segue una poesia brevissima che apre il tema che viene ripetuto dopo, che va così: "Hell loomed out with perfect hands", che vuol dire l'inferno tessuto da mani perfette, che è già stile elisabetiano, certo. Un po' giocoso o scherzoso, sì, riguardo all'inferno, paradiso, quel che
0: ci sono
1: pare.
0: Sempre queste immagini contrastanti. Ecco, lei ha detto ironico, ed è qualcosa anche su cui ci si deve fermare, perché forse della poesia di Amelia Rosselli vengono messi più in evidenza, e anch'io l'ho fatto un momento fa, gli elementi drammatici, che pure, ecco, credo che alla lettura non si possono trascurare, però forse meno e sfugge di solito un elemento invece molto giocoso, anche scherzoso, ironico, è vero Tandello?
2: Sì, sì, l'ironia del resto è una caratteristica di tutta la poesia di Amelia Rosselli, voglio dire anche quella in italiano, e io la vedo un po' come diciamo un meccanismo di controllo della lingua poetica, della soggettività, e quindi di controllo anche del materiale personale e dell'elemento personale, dell'elemento autobiografico. In Amelia non c'è mai uno scadere nell'autobiografico, non c'è mai uno scadere nel personale. La lingua della poesia è una lingua del privato, ma che non diventa mai dato individuale, preciso, storico.
0: Ecco, questo è
2: eccetera.
0: Molto importante, perché appunto mi sembra di aver capito che poi Amelia Rosselli rifugge sempre dalla biografia, nella
1: sempre,
0: quale forse
1: sempre,
0: poi molti
1: sempre,
0: la vorrebbero.
1: Sempre no. Ci provo.
0: Ci provo. Anche perché invece molti la vogliono costringere, è vero, in qualche modo.
1: No, è una brutta abitudine delle donne, autobiografismi, romanzi, sì, autobiografici, poesie d'amore autobiografiche. E francamente poi anche Montale ci ha insegnato il problema del pubblico, anche limitandolo alla parola tu, io o tu. Quasi sempre il soggetto è anche il suo pubblico, il tu. Io col terzo libro, Documenti in italiano, ho cercato come elemento di innovazione che mi ronzava nella testa da quando ho letto le poesie di Pavese, di eliminare sia il tu sia l'io, questo binomio, questo collegamento, piccolo alibi intimistico, come dire, e far sì che la poesia avesse l'obiettività di un Pasternak in poesia, dove l'io è il pubblico, dove l'io è le cose, dove l'io è le cose che succedono. E lì forse ci sono riuscito, ma tutti hanno tendenza a leggere in chiave autobiografica,
0: sì, è
1: ed è una brutta moda.
0: E questo poi ne parleremo anche con qualcun altro, con altri critici che ci saranno dopo, perché sicuramente c'è questa tendenza che poi forse si va anche intensificando in questi anni, continuano a uscire queste biografie di poeti, di scrittori, eccetera.
2: Certo.
0: e non sempre poi indirizzano una giusta lettura critica dell'opera, no?
2: No, anzi possono essere molto fuorvianti.
0: Oppure tutt'altra cosa, tutt'altra un altro romanzo, insomma. Va bene. Una cosa mi aveva incuriosito, lei prima stava parlando della sua, dell'istruzione che ha ricevuto proprio scolastica, delle letture di Shakespeare che faceva a scuola, eccetera. Ecco, invece di letteratura italiana, lei quando ha sentito parlare in questa sua istruzione così anomala, diciamo?
1: Naturalmente in America io parlavo in inglese con mia madre, che era d'origine inglese, lontanamente irlandese. Ma mia nonna, padre di Carlo e Nello, voleva che tutte e sette nipotini non dimenticassero l'italiano, e io una volta alla settimana ricordo che andavo con la mia bicicletta alla casa dall'altra parte del villaggio o cittadina di fronte a Long Island a tenere su l'italiano con studi di Dante presso mia
0: niente
1: mamma,
0: meno
1: che era un po' curioso perché non eravamo come molti ragazzi liceali o ginnasiali americani, non molto maturi, non abbastanza per Dante. Tornato in Italia è stato un bel problema. Io ho ridato la maturità in Inghilterra. Poi sono tornato a lavorare a Roma dopo la morte di mia madre e mi sono rifatta tutti gli studi liceali e un po' di quelli universitari, studiando per conto mio su testi degli istituti tecnici e poi antologie di storia e filosofia che manca completamente nell'insegnamento anglosassone, mancava. E storia europea continentale, mondiale, cose che in America in quei tempi non insegnavano.
0: Ma da quella prima lettura di Dante le era rimasto qualcosa?
1: E certo, ho divorato tutto Dante, il 300 fiorentino, appena possibile, però ho dovuto insegnarmi l'italiano, per istinto l'ho fatto sui libri di poesia, sì. Stanno a dirsi.
0: Senta, rispetto alla sua esperienza americana, lei prima ha lanciato un altro riferimento alla comunità quacchera. Come ci si trovava?
1: Non era la comunità quacchera, era sì, forse due donne in Vermont che avevano questo camp, cosiddetto campeggio. Erano infatti, mi pare di ricordare, quacchera. E ho un vago ricordo di mia madre è morta quando avevo 19 anni, non posso chiederglielo, i miei fratelli sono fuori. Ho un vago ricordo che mio nonno inglese fosse di credenza politicamente laburista e credo quacchero, ma non ci posso giurare. Comunque mia madre, anche per ragioni così di sicurezza, di educazione, non volendo imporre una fede o un'altra, così come fanno i quaccheri, ci mandava a campeggi dove era d'uso una volta alla settimana riunirsi nel bosco e alzarsi dal prato se ci aveva qualcosa da dire rispetto a problemi non certo metafisici, anche metafisici o mistici se c'erano. Suppongo che mia madre abbia scelto campeggi perché non solo i figli avevano un'educazione più, se non severa, più dura, come dire, più
0: rigorosa,
1: più appropriata a una vita più difficile,
0: sì.
1: Prevedibile, ma credo che fosse convinta che dovevamo scegliere da noi le strade nostre, specie per quanto riguarda scuole religiose, cioè sette religiose.
0: Senta, Tandello, avendo dei referenti in queste poesie, essendoci dei referenti metafisici e elisabettiani, c'è anche, e anche indipendentemente da questo, c'è un problema religioso che emerge,
2: sì,
0: qua e là.
2: Sì.
0: Ecco, vorrei sapere intanto lei come l'ha individuato e poi che Amelia ci dicesse qualche cosa.
2: Sì, ma diciamo che è una linea che tende ad attraversare l'intero libro, è una linea intermittente. E che è una linea che si esplicita molto chiaramente con un rivolgersi a Dio o un commentare sull'assenza di Dio. C'è un verso che adesso non ricordo con esattezza, dovrei, avendoci passato così tanto tempo, ma non lo ricordo, in cui il poeta dice Dio era assente dalla mia faccia. E questo, quest'immagine dell'assenza, a volte viene trattata con risentimento e con passione. E questo, ripeto, è un tema che appartiene a Sleep in particolare,
0: sì,
2: e alle prime prove di primi scritti, che in italiano emerge, ma fino a un certo punto, e io sono convinta che è proprio il registro pseudo-metafisico di questa poesia che permette alla Rosselli di trattare di questo mal de Dieu, sì, mentre l'italiano non glielo permette.
0: Perché
2: glielo
0: dovrebbe permette essere fino a un certo punto. Troppo
1: non è che il registro che lo faccia, sono io il regista della mia poesia. Registro me lo scelgo, e devo dire che la figura centrale, benché possa sembrare quella di una donna con esperienza o meno amorosa, è quella del giocoliere, il fool shakespeariano, e dunque sa di far teatro. Tutto l'intero Sleep, sotto sotto, tragico, giocoso, è sempre in meno, non in mano, non al re o alla regina o alle carte o a Hamlet o al principe o ai vari personaggi immaginari del teatro o di mia invenzione. È The Fool, che mi impressionò enormemente nell'Ove che vi. È lui che parla dal popolo o dal fossato come in Amleto, ed è lui che si immagina di essere cattolico o di essere metafisicizzante o di essere John Donne o il suo opposto, o di chiacchierare come fanno i popolani nelle commedie Shakespeare, in una specie di presa in giro dell'inglese elisabetiano, che è davvero una specie scherzo nonsensico continuo nella prosa in mezzo alla poesia di Shakespeare. Allora, la figura interprete è quella del giocoliere o dell'arlecchino, a parte che ci sono problematiche amorose di Danna, sì, ma è tutto, parlo di Palafitte, perché è tutto sollevato dalla realtà italiana, è scritto in Italia e pensato in inglese.

ad ogni specchio per dirmi guardati. Io non mi guardo, giro lo sguardo, la sua memoria, fin troppo questa storia è uguale.

pagato caro, un gesto avaro. Avevo il cuore duro, allora ero più amaro.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Vi riproponiamo dalla grande stagione degli sceneggiati radiofonici Rai Una sola debole voce di Tania Di Martino, in onda nel 1996 su Radio 2 in 40 puntate. La storia inizia a Palermo, nella lussuosa villa di un medico di successo, Franco, Remo Girone, e di sua moglie Nora, Angela Baggi. Come ogni estate si progettano vacanze, cene con amici, gite in barca. Ma come un fulmine a ciel sereno piomba Roberto, Sergio Nicolai, giudice e fratello di Nora. Scongiura la sorella di lasciare immediatamente Palermo, emerso che suo marito è il medico della mafia, in particolare del terribile boss Trimarchi, interpretato da Andrea Camilleri. Da qui un susseguirsi di vicende umane e colpi di scena tra Palermo e Boston, fino ad un finale appassionante.

0: ると。
1: Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Regia di Idalberto Fei.

0: Nora.
1: Sono qui.
0: Che stai facendo?
1: Niente. Guardavo fuori. Sembra che nessuno dorma in questa città.
0: Vieni qui.
1: Vuoi un caffè?
0: Alle 4 di notte.
1: Io non ho sonno. Sometimes I'd
0: like to settle the wind. Prendiamoci una vacanza. Domani.
1: Oggi? Vuoi dire?
0: Oggi. Avviso io la scuola.
1: E dove andiamo?
0: Da nessuna parte. Restiamo tutto il giorno qua.
1: A letto?
0: E perché no?
1: Devo andare da Pietro.
0: Ci vai domani.
1: Guarda quante macchine. Chissà dove va tutta questa gente a quest'ora.
0: La maggior parte gira a vuoto. Lo facevo anch'io una volta.
1: E perché?
0: Soffrivo di insonnia. Avevo appena rotto con una donna. Ero un po' fuori fase.
1: Tu hai avuto molte storie d'amore?
0: 4.
1: Ti sei innamorato 4 volte?
0: 5 con te. E tu?
1: 1.
0: 2 con me.
1: Con te non c'è ancora una storia.
0: L'inizio è promettente, però.
1: Io ho paura di te.
0: Lo so. Ma non è di me che hai paura. È di te stessa.
1: Prima o poi mi chiederai di prendere una decisione.
0: Io non posso obbligarti a denunciare tuo marito.
1: Ma se non lo faccio, mi disprezzerai.
0: Lo farai.
1: Potrebbe essere la fine della nostra storia. Non so cosa mi succederà se faccio quella telefonata. Dovrò restare nascosta come Natalia.
0: Beh, non sarà per sempre. Se non parli, invece, vivrai sempre nel terrore. Oh, vado a farmi una doccia.
1: Pronto?
2: Nora, ti ho svegliato, scusami. C'è un messaggio di Pietro sulla mia segreteria telefonica.
1: Sì, sì, è tornato. Era andato al mare.
2: Meno male. Comunque io ero tranquillo. Insomma, ho saputo che non era quello che pensavi tu.
1: Da dove chiami? Sei a casa?
2: No. Credo che il mio telefono sia ancora sotto controllo. Sono in un bar.
1: Hai parlato con quelli?
2: Sì. Possiamo stare tranquilli. Non ce l'hanno con noi.
1: E le telefonate anonime? Sono stati loro, vero?
2: Non lo so.
1: Vogliono spaventarmi.
2: Hanno paura che tu parli.
1: Io non posso continuare a vivere così.
2: Non ti far prendere dall'ansia, Nora. È tutto a posto. A Pietro non è successo niente.
1: Per questa volta.
2: Stai tranquilla, Nora. Ti telefono domani, eh? Ciao.
1: Ciao. Era mio marito.
3: Che dici? Sono sotto la doccia, lo sento.
1: Ha detto che devo stare tranquilla.
4: Pronto?
1: Io... mi hanno dato questo numero. Telefono da Boston. Devo dirle il mio nome?
4: Se può, sì.
1: Sono... Nora Venturi. La sorella di Roberto Venturi. Il giudice che è stato ucciso. È lui che mi ha dato il vostro numero.

0: sapevo io che te ne eri andato al mare.
1: Avete fatto un casino tu e mia madre.
0: Ma lo sai che sei un bel tipo? Noi eravamo preoccupate per te. E poi che ci sei andato a fare al mare?
1: Così, volevo stare un po' da solo per pensare ai fatti miei.
0: Pietro, tu l'hai fatto apposta ad andartene senza dire niente.
1: Ma dai, Susanna, non li faccio questi giochetti io.
0: E cosa hai pensato da solo al mare?
1: Solo fatti miei.
0: Io non c'entro niente.
1: Guarda, Susanna, non ho voglia di litigare di nuovo.
0: Nemmeno io. Scemo. Ma lo sai che mi hai fatto prendere un colpo?
1: Ti sta bene. Mi hai fatto incavolare, Susi. Mi viene a dire che mio padre è un delinquente.
0: No, non ho detto così.
1: Quasi.
0: E dai, andiamo a fare colazione, ho una fame.
1: Io sono andato avanti solo a panini.
0: Che scemo. Ma che volevi fare? L'eroe solitario.
1: Però ti sei preso una bella fifa, eh? E se non tornavo più?
0: Figurati, sai che dolore.
2: La signora Venturi?
3: Sì.
2: Venga con me, signora.
3: Aspetti. È lei la persona... Non dovrebbe esserci un magistrato?
2: C'è una saletta tranquilla in quel bar.

0: No.
1: Io lavoro per l'Interpol. Mi occupo del programma di protezione dei testimoni. Sarò il suo angelo custode. Suo angel della guardia.
0: Lei non è italiana?
1: Padre italiano, madre argentina. Come può sentire dal mio accento?
0: Io non ho ancora... Insomma, dovrei parlare con un giudice, no?
1: Per prima cosa dobbiamo portarla in un posto sicuro.
0: Dove?
1: Fuori città. C'è qualcuno a casa sua?
0: No.
1: Allora può prendere qualche vestito. Poca roba, eh? L'indispensabile. Io verrò con lei.
0: Ma mi portate via subito?
1: Sì.
0: Devo avvisare mio figlio?
1: Ci pensiamo noi a suo figlio.
0: Studia in un college qui a Boston.
1: Lo sappiamo.
0: Aspetti. Io non posso andare via così. Devo avvisare la scuola. Poi voglio parlare con Pietro. Lui non sa niente di suo padre. Voglio essere io a spiegargli tutto.
1: La faremo incontrare con suo figlio, non si preoccupi.
0: Senta, ma per quanto tempo dovrò restare nascosta?
1: Non possiamo saperlo adesso, dipende da molte cose.
0: Dopo che avrò parlato con il magistrato, che cosa mi succederà? Voglio dire, dovrò tornare a Palermo?
1: Per ora lei resterà in America, poi se ci sarà un processo decideremo cosa fare.
0: Ah già, il processo. Non avevo pensato. Dovrò testimoniare in tribunale contro mio marito?
1: Forse sì. Comunque presto per parlarne. Ora lei deve solo affidarsi a noi. Su, andiamo a prendere la sua roba.

0: Vieni alla partita?
1: No, devo studiare con Lori.
0: Ci vediamo dopo allora.
1: Se non scompari di nuovo.
0: Spiritosa.
1: E dai, ti offendi subito.
0: Susi.
1: Sì.
0: Ti voglio bene.
1: Anch'io.
0: Ho passato 2 giorni d'inferno. Stiamo insieme stasera.
1: Ok. Ora fammi andare però. Ci vediamo a mezza. Ciao amore.
0: Ciao Susi.
2: Ciao. Pietro?
0: Sì?
2: Salve. Noi non ci conosciamo. Vengo da parte di tua madre.
0: Chi è lei?
2: Un'amica. Devo parlarti. Ho la macchina qua. Vieni.
0: Perché? Che mi deve dire?
2: Beh, ti devo portare da tua madre. È complicato da spiegare, ma se vieni con me saprai tutto fra poco.
0: Io non vado da nessuna parte con lei, non la conosco.
2: Ok, sono un agente di polizia.
0: Mi mostri il tesserino.
2: Va bene, eccolo.
0: Che cos'è questa storia? Dov'è mia madre? E non è che l'avete arrestata?
2: No.
0: Ma dove andiamo?
2: Da tua madre.
0: Ok, però poi mi riporta al college, eh? Devo stare qui per l'ora di cena.
2: Andiamo, su.

0: Ah, sei qua. Pensavo che non ci fosse nessuno in ufficio. Ma perché non rispondi al telefono?
1: Ho inserito la segreteria, altrimenti non riesco a lavorare.
0: Ma Nora, dov'è?
1: Oh, guarda, è quello che vorrei sapere anch'io.
0: Non è venuta stamattina?
1: No, e a casa non c'è. Le ho lasciato un messaggio, ma finora non ha richiamato.
0: Strano. Stamattina non mi ha detto niente.
1: L'hai vista stamattina?
0: Sì, ci siamo incontrati per caso.
1: E stava bene? Aveva intenzione di venire al lavoro?
0: Sì, certo.
1: Boh, allora speriamo che arrivi. Io da sola non me la cavo.
0: Non capisco che può essere successo.
1: Ma niente, magari è andata dal parrucchiere. Non ti agitare.
0: Vado a cercarla.
1: Ehi. Non ti sembra di esagerare un po'?
0: Se viene, dille di aspettarmi. E se telefona, fatti dire dov'è.
1: Oh, questo sì, che amore.
0: Ciao, Diana.
1: Non ti agitavi così per me.
0: Nemmeno tu per me.
1: E che ne sai? State insieme?
0: Non voglio parlarne, Diana.
1: Non è una situazione facile. Una volta non ti piacevano le storie complicate, Andrea.
0: Non mi piacciono nemmeno ora, Diana. Ma ormai è troppo tardi per uscirne. Ciao, ci vediamo.
1: Bye.

0: Ma che ci fa mia madre in un convento?
1: Parla a bassa voce.
2: Pietro!
0: Ma cos'è questa storia, mamma? Ma che sta succedendo?
2: Siediti. Linda ti ha già spiegato qualcosa?
3: No, vi lascio soli. Se avete bisogno di me, suonate quel campanello.
0: Allora, perché siamo qui?
2: Non è una cosa semplice da spiegare, Pietro. La donna che ti ha portato qui è un agente dell'Interpol. Lo sai che cos'è, vero?
0: È una specie di polizia internazionale.
2: Sì. Ecco, io sono sotto la loro tutela. Mi stanno proteggendo. Dovrò restare nascosta per qualche giorno, credo.
0: Perché? Che hai fatto?
2: Ho deciso di parlare, Pietro. È per la storia di tuo padre. Ho deciso di dire tutto quello che so.
0: E cioè che sai?
2: Se ci sarà un processo, testimonierò contro tuo padre.
0: Cosa? Ma che stai dicendo? Papà non ha fatto niente. Cos'è che devi dire? Non c'è niente da dire.
2: Mi dispiace, Pietro. Lo so che è terribile. Ma io lo faccio anche per proteggere te.
0: Che cosa sai di papà? Sentiamo, di che cosa lo accusi?
2: Tuo padre ha curato dei latitanti mafiosi. L'ha fatto più di una volta e io ho le prove.
0: Non è vero, non ci credo.
2: Anch'io non volevo crederci, ma è così.
0: E quali sono queste prove?
2: Pietro, me l'ha confessato lui stesso. Per anni tuo padre è stato il medico della mafia. Ha ricevuto favori da quella gente e soldi.
0: Non è possibile.
2: Io non lo sapevo. L'ho scoperto quest'estate quando l'hanno arrestato. È stato un colpo anche per me, non avevo mai sospettato niente.
0: E perché non me l'ha mai detto?
2: Non l'ho detto a nessuno. Nemmeno a mio fratello. Avevo paura, è stato un incubo fino a stamattina.
0: E perché ora ti sei decisa a parlare?
2: Perché non ne potevo più di vivere nel terrore. L'altro ieri, quando sei scomparso, ho pensato che ti avevano preso loro, capisci? Sì, avrebbero potuto farlo. Quest'estate sono stati loro a investirti, anche il tuo motorino. L'hanno bruciato loro.
0: Loro, ma chi sono loro? La mafia?
2: Sì.
0: E perché ce l'hanno con me? Ma che c'entro io?
2: Volevano spaventarmi. Non farmi parlare. Sapevano che avevo scoperto qualcosa.
0: E ora che devi fare? Insomma, che succederà adesso?
2: Non lo so. Non lo so di preciso. Credo che verrà un magistrato per interrogarmi.
0: Dall'Italia?
2: Sì, sì, credo di sì.
0: Arresteranno papà?
2: Non avevo altra scelta, Pietro.
0: Sei stata zitta per 3 mesi. Potevi continuare a farlo.
2: Non ce la facevo più.
0: E dopo che ti sei scaricata la coscienza, pensi che la mafia ti lascerà in pace?
2: Non sono più sola adesso, ci proteggeranno.
0: Io non voglio essere protetto.
2: Ma Pietro, ma perché non lo capisci che io l'ho fatto soprattutto per te?
0: Io stavo benissimo prima. Chi ti ha detto che volevo saperle queste cose?
2: Ma tesoro, lo so come ti senti. È più facile tenere gli occhi chiusi.
0: Chiama quella e dille che mi riporti al college.
2: Ce l'hai con me?
0: Non lo so, mamma, sono troppo confuso.
2: Possiamo parlarne ancora, se vuoi. Ti permetteranno di venire a trovarmi, credo.
0: Ma perché hai fatto questa stronzata, mamma? Andava tutto così bene.
2: No, non andava bene niente. Era tutta una menzogna. Tuo padre ci ha ingannati per 18 anni.
0: Chiama la poliziotta, per favore.
2: Vieni domani.
0: Non lo so.
2: Non mi lasciare sola anche tu.
4: Eccomi, tutto bene?
2: Pietro vuole tornare al college.
4: Ah, beh. Mi dispiace, ma per stasera devi restare qui, Pietro.
0: Che? Ma lei sta scherzando? Mi aveva detto che mi avrebbe riportato al college.
4: Ho mentito. Non puoi andare da nessuna parte.
0: Mamma, non mi possono tenere qua.
2: Linda, ma non me l'aveva detto questo?
4: Dobbiamo proteggere anche i suoi familiari, Nora. Fa parte del programma.
0: No, io non ci voglio restare qua, non potete mica obbligarmi.
4: No. Ma se esci da quella porta, forse non ci arrivi lo stesso al college. Senti, non sei un ragazzino, perciò possiamo parlare chiaro. Se rifiuti la protezione, prima o poi ti ammazzano.
2: Linda, aspetti. Forse riusciremo a trovare un modo.
4: Questo è l'unico modo per salvarvi la vita. Allora, Pietro, che vuoi fare?
0: Lo vedi che bel risultato, mamma? Siamo prigionieri ora. Non possiamo più uscire da questo posto. Era questo quello che volevi? Che me ne importa di vivere? Devo restare rinchiuso qua dentro.
2: Pietro, calmati.
0: Lasciami stare. Lasciami in pace, mamma.
2: Pietro.
0: Vattene. Hai capito? Vai via, vattene.
5: Avete ascoltato la 35esima puntata di Una sola debole voce, sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Personaggi e interpreti: Nora,
6: Angela Baggi,
5: Franco,
7: Remo Girone,
5: Andrea,
8: Emilio Cappuccio,
5: Pietro,
9: Marco Galli,
5: Susanna,
10: Manuela Cenciarelli,
5: la poliziotta Linda,
11: Vittoria Zinni,
5: Diana,
12: Aide Aste,
5: un agente,
13: Roberto Gammino.
5: Coordinamento tecnico,
14: Raffaele Vincenti.
5: Assistente al programma,
15: Emma Caggiano.
5: Regia,
16: Idalberto Fei.
5: Programma registrato a Roma nella Sala M di Via Asiago.

0: Ok, siamo arrivati, scendi.
1: Ma cos'è questo posto?
0: Un convento.
1: E mia madre è qui?
0: Sì,

0: Pronto.
1: Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Regia di Idalberto Fei.

0: Jordan Tech, good morning.
1: I'm Pietro, Pietro Venturi.
2: Chi c'è qui?
1: Oh, porca miseria.
0: Hello, Mr. Venturi.
2: Chi è? There?
1: Sono io, madre.
2: Ma non puoi entrare qui dentro.
1: Ok, ok.
2: Che cercavi?
1: Volevo fare una telefonata.
2: Devi chiederlo a Linda.
1: Senta, suore, io devo avvisare la mia ragazza. Non sa niente. Mi aspettava ieri sera, mi faccia telefonare, per favore.
2: Devi chiederlo a lei.
1: Gliel'ho già chiesto ieri, mi ha detto di no.
2: Dove sta la tua ragazza?
1: Abita al college, anche lei. Ma che pericolo ci può essere se la chiamo?
2: Ma non sono io che decido, Pietro.
1: Senta, Linda non c'è, è uscita presto stamattina.
2: Chiudi la porta.
1: Grazie, le giuro che Linda non lo verrà a sapere.
2: Aspetta. Non puoi dire dove sei, né perché sei sparito. Inventa una scusa, di che sei partito improvvisamente. Che qualcuno dei tuoi parenti sta male. Anzi, questa può essere una buona scusa anche per tua madre. Poi non le promettere che le ritelefonerai, perché non so se sarà possibile. E terzo, deve essere una telefonata brevissima.
1: Ok.
0: Jordan Tech, good morning.
1: Miss Susanna Biardi, please, San Pietro.
0: Yes, just a minute, please.
3: Hello?
1: Susi, sono io.
3: Pietro, dove sei? È tutto il giorno che ti cerco.
1: Sono lontano, Susi, in Canada.
3: In Canada? E che ci fai lì?
1: Ho dei parenti qui. Questo mio zio si è sentito male all'improvviso e sono partito di corsa. Non ti ho potuto avvertire, scusa.
3: E tua madre è con te?
1: Sì, è qua.
3: Ma chi è questo tuo zio? Non me ne hai mai parlato.
1: No, strano. Senti, ti devo salutare ora, eh?
3: Quando torni?
1: Non lo so, presto comunque.
3: Ok, telefonami ancora.
1: Certo, ciao Susi.
3: Ciao.
2: Bravissimo. Ora vieni con me. Hai fatto colazione?
1: Sì. Mia madre dov'è?
2: Nella sua camera. Oggi è una giornata impegnativa. Sta arrivando il magistrato che deve interrogarla, il giudice Franchina.
1: E dopo possiamo tornare a casa?
2: Non lo so, Pietro, non dipende da me.
1: Usano sempre il vostro convento per queste cose.
2: È capitato altre volte.
1: Perché lo fate? Insomma, che c'entra un convento di suore con la polizia?
2: Diamo una mano.
1: E non avete paura?
2: A volte sì. Vuoi andare a trovare tua madre?
1: No, faccio un giro nel giardino.
2: Non devi prendertela con lei. Sta facendo solo il suo dovere.
1: Senta, lei non può capire.
2: No. E perché?
1: Perché lei è abituata a stare qua dentro. Magari le piace pure.
2: Non ci dovrai stare sempre in convento.
1: Quando esco da qua sarà pure peggio. Lo sa che mio padre rischia di andare in galera? A me magari mi ammazza.
2: Tu che avresti fatto al posto di tua madre?
1: Non lo so.
2: Dai, vieni. Ti piacciono i libri?
1: Sì.
2: Allora questo posto non ti sembrerà così terribile. Abbiamo una bellissima biblioteca.
4: Che professione fanno ora?
5: Non ho mai lavorato fino a un mese fa. Ora faccio la segretaria in una scuola italiana a Boston.
6: Beh, possiamo cominciare allora?
5: Sì, signor giudice.
6: Stia tranquilla, Nora.
5: Ci provo.
6: Come mai si è decisa a parlare con me?
5: Ma erano mesi che ci pensavo. E lei lo sapeva, mi stava dando la caccia.
6: A dire la verità, ultimamente avevo perso le speranze. Lei mi era sembrata troppo spaventata l'ultima volta che l'ho vista.
5: Quando Pietro è scomparso dal college, l'abbiamo cercato per 2 giorni. Io ero quasi impazzita, ho pensato subito che era stato rapito da quelli, dalla mafia. Per fortuna invece lui era solo andato al mare, ma io non lo so. Ho capito che non potevo più vivere nel terrore. Per questo ho telefonato a quel numero. Me l'aveva dato mio fratello.
6: Da quanto tempo lei era al corrente che suo marito aveva rapporti con Cosa Nostra?
5: L'ho scoperto quasi subito quando l'avete arrestato.
6: Scoperto? Cioè ha visto o sentito qualcosa?
5: Ho trovato qualcosa che mio marito aveva nascosto. Un foglio. Era un foglio di una cartella clinica, di un esame, precisamente di un elettroencefalogramma.
6: E perché suo marito lo aveva nascosto?
5: Perché era di un paziente. Un paziente speciale, un epilettico.
6: Uno di Cosa Nostra? Un epilettico che fa parte di Cosa Nostra?
5: Sì. Era di Trimarchi.
6: Suo marito curava Trimarchi?
5: Sì, era il suo medico.
6: Linda, ce l'hai una sigaretta?
7: Qua non si fuma. Le suore non vogliono.
6: Vabbè. Nora, quello che lei sta dicendo è molto grave, se ne rende conto?
5: Sì.
6: Come ha saputo che la lettera encefalogramma era dei Trimarchi? Immagino che non c'era scritto il suo nome.
5: No, l'ho scoperto dopo. E Franco me l'ha confessato, mi ha detto tutto.
6: E dove curava Trimarchi? In clinica? A Villaggiata?
5: Anche.
6: Anche? Che vuol dire? Ci sono di mezzo altre cliniche?
5: No, non cliniche. Mio marito... Insomma, sapeva dove si nasconde Trimarchi.
6: E questo costo è qui a Palermo?
5: Sì, si chiama Castellazzo. È in campagna.
8: Aspetti, aspetti, Castel...
6: Il Castellazzo. Lo chiamano così perché c'è il rudere di una torre saracena. Lo conosco il posto. Abbiamo anche avuto delle segnalazioni, ma non abbiamo trovato niente.
5: Trimarchi si nasconde lì. Anche mio fratello c'era quasi arrivato.
6: E lei come lo sa?
5: Ho letto uno dei suoi dischetti prima di portarlo a lei. Ma era già stato cancellato. Hanno lasciato solo un riferimento a Castellazzo, ma lei non lo ha capito.
6: E come potevo capire? In quel posto ci siamo già stati, e rifugi non ce ne sono, Nora.
5: Io so che il posto è quello. Ne sono sicura.
6: Suo marito gliel'ha confermato?
5: No. Ma si è spaventato molto quando gli ho detto che io sapevo. Forse dovreste controllare subito.
6: Lo faremo.
5: Possiamo fare una pausa, dottor Franchina?
6: Prego, come no?
5: Vorrei andare in giardino.
8: L'accompagno.
6: Nora.
5: Sì?
6: Ha preso la decisione giusta.
9: I want at least 1,000 words on the second act of Love's Lost on my desk by tomorrow morning.
10: Un parente in Canada? No, io non ho mai saputo di questi parenti.
11: Uno zio? Forse un parente lontano.
10: No, non hanno nessuno in Canada, sono sicura.
11: Boh, a me ha detto così. Comunque domani Pietro mi richiama. Gli dico che lei li sta cercando, va bene?
10: No, non dirgli niente. Ora telefono a Palermo e vedo di rintracciarli. La madre di Nora saprà qualcosa di questi parenti.
11: Forse sì. Ah, Laura, io devo andare in classe.
10: Ah, certo. Beh, grazie, Susanna.
11: Prego, se li sente prima lei, dica a Pietro di telefonarmi.
10: Ok.
12: Vieni qui, per favore.

0: Mi scusi se l'ho fatto aspettare, professor Fedele. Ero nel garage.
1: Non preoccuparti. Il dottor Lai è in casa?
0: Sì. Ora scende.
1: Senti, come va, Tuccio?
0: Si tira avanti, professore.
1: La signora Lai sta sempre in America?
0: Sì.
1: Vedi? Non mi lasciano in pace mai. Pronto?
2: Professore, sono Laura.
1: Laura? Da dove telefoni?
2: Da Boston. Senta, non so che sta succedendo. Nora e suo figlio sono scomparsi.
1: E che cos'è questa novità? Quando è stato?
2: Io li cerco da stamattina, ma nessuno sa niente. Nemmeno la ragazza di Pietro. Dice che sono andati in Canada a trovare un parente che sta male.
1: E va bene, può essere.
2: No, non hanno nessun parente in Canada.
1: Adesso in che posto ti trovi?
2: Io sto telefonando dal college di Pietro.
1: Non tornare a casa stasera. Trovati qualcuno che ti ospita. Io intanto vedo di sapere che cosa sta succedendo.
2: Non posso andare neanche a lavorare, immagino.
1: È meglio che non ti fai vedere per un paio di giorni, capisci?
2: Professore, siamo nei guai.
1: Stai calma, stai calma.
2: Non è facile stare calmi. Se quella sta parlando, finiamo tutti dentro.
3: Professore. Professore.
1: Ciao, Franco. Laura, ci sentiamo più tardi.
2: Ok.
3: Era Laura?
1: Possiamo sederci da qualche parte?
3: Certo. Tuccio, portaci qualcosa da bere. Venga, professore.
0: Subito.
1: Da quanto non la senti tua moglie?
3: Un paio di giorni. Perché?
1: Lo sapevi che è in Canada?
3: No. E che c'è andata a fare?
1: Come che c'è andata a fare? A trovare quel vostro parente che sta male. Ce l'avete dei parenti in Canada, no?
3: In Canada? No, io no. Ma nemmeno Nora, credo. Almeno io non l'ho mai saputo.
1: Dico, sei sicuro?
3: Sì. Che cos'è questa storia, professore?
1: Non lo so. Tua moglie e tuo figlio sono scomparsi. E tuo figlio ha detto alla sua ragazza che sono in Canada, da un parente. Ora, secondo te tutto questo che significa? Tua moglie sta parlando, Franco.
3: Non può essere. Nora non l'avrebbe mai fatto.
1: Senti, è meglio se te ne vai da qua stasera stessa.
3: E dove vado?
1: In qualche albergo, da un amico. Trovati un posto sicuro. Che cosa sai esattamente tua moglie? Le hai detto dove c'ero?
3: Io non ho mai parlato. Nora ha fatto tutto da sola.
1: Ma assicuravi Trimarchi, sì o no?
3: Credo di sì, credo che lo sapesse.
1: E poi? Che altro può sapere?
3: Non lo so. Forse anche di Castellazzo.
1: Di Castellazzo? È bravo! Così ora siamo tutti fottuti. Ma come ha fatto tua moglie a scoprire anche questo?
3: Le giuro che io non ho aperto bocca.
0: Che cosa gradisce, professore? Un whisky?
1: Lascia perdere, Tuccio. Il dottore si deve nascondere. Pensaci tu a portarlo in un posto sicuro, d'accordo?
0: Che è successo, professore?
1: La signora Nora ha la lingua lunga. Cercalo in un posto sicuro, quell'albergo. Io non posso più fare niente per voi.
4: Diana, l'anno scorso il corso di scrittura creativa ha avuto molto successo. Quest'anno vorrei invitare degli scrittori a tenere qualche lezione. Che ne dici?
5: Hai la mia benedizione.
4: Nora non c'è ancora?
5: Oh no, non può piantarmi in asso anche stamattina.
4: Adesso la chiamo.
5: Ma che ha? È nervosa, stanca, che le sta succedendo? Ha problemi con il marito?
6: Professor Furla?
4: Sì?
6: Una lettera per lei, tenga. È urgente.
4: Ah, grazie. È di Nora. Scusa, Diana.
7: Andrea, avrei voluto spiegarti a voce quello che è successo, ma non è stato possibile. Finalmente ho preso una decisione. Ho fatto quella telefonata. Ora sono in un posto sicuro, ma non so ancora per quanto tempo dovrò restarci. Pietro è con me, ma non approva il mio gesto. Non posso dargli torto. Il posto dove ci siamo rifugiati non offre molto a un ragazzo della sua età. Speriamo di tornare presto a casa. Non so se potrò ancora scriverti o se mi daranno il permesso di telefonarti. Questo programma di protezione ha delle regole molto rigide. Comunque, appena potrò, ti farò avere mie notizie. Non stare in pensiero per noi. Siamo circondati da una squadra di Rambo che non fanno avvicinare nessuno. Ciao. Ti voglio bene. Nora.
5: Allora? Che dice?
4: Marco, vieni qui, per favore.
5: Andrea, ma che succede?
4: Nora non potrà venire a lavorare almeno per qualche giorno. È partita all'improvviso.
5: Oh, no.
6: Dica, professore.
4: Chi l'ha portata questa lettera?
6: Una donna, ma non so chi è. Ha detto che la dovevo dare a lei, che era urgente.
4: Era una poliziotta?
6: No, una signora elegante, sui 40 anni.
4: Va bene, grazie.
5: Andrea, ma dov'è Nora?
4: Non posso dirtelo.
5: L'hanno arrestata?
4: No, non posso parlare, Diana. Però mi devi fare un favore.
5: Va bene.
4: Procurami un appuntamento con il capo della polizia. Vi sentite ancora?
5: Sì, ogni tanto. Però io evito di chiedere favori.
4: È importante per me. Ho bisogno di parlargli. Prestissimo.
5: Andrea, cos'è questo mistero? E perché non mi vuoi dire dov'è Nora?
4: Diana, chiama il tuo amico. Per favore.
8: La valigia l'hai presa, Tuccio?
9: Sì.
8: Tua moglie ti ha chiesto qualcosa?
9: Le ho detto che lei partiva per un congresso.
8: Dove andiamo?
9: In un albergo, vicino all'aeroporto.
8: Stai attento che non ci sia qualcuno fuori dal cancello.
9: Macchine non ne ho viste.
10: Fermi! Polizia!
11: Vai, vai! Non ti fermare! Vai, ti ho detto, idiota!
9: Mi dispiace, dottore. Io mi fermo qui.
11: Sei tu che li hai avvisati, carogna, figlio di puttana!
10: Lei è il dottor Francolai.
11: Bastardo!
10: Oh, si calmi!
11: Bastardo!
10: È il dottor Francolai o no?
11: Sì, maledizione, sì.
10: Dottore Lai, venga con me. Se non fa resistenza non ci sarà bisogno delle manette.
12: Avete ascoltato la 36esima puntata di Una sola debole voce, sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Personaggi e interpreti: Nora,
13: Angela Baggi,
12: Franco,
14: Remo Girone,
12: Laura,
15: Claudia Poggiani,
12: Andrea,
16: Emilio Cappuccio,
12: il giudice Franchina,
17: Elio Zamuto,
12: il professor Fedeli,
18: Massimo Mollica,
12: Pietro,
19: Marco Galli,
12: Susanna,
20: Manuela Cenciarelli,
12: Linda,
21: Vittoria Zinni,
12: Diana,
22: Aide Aste,
12: la suora,
23: Annalisa Foà,
12: e con
14: Francesco Anzalone,
19: Fabio Massimo Amoroso,
0: Salvatore Puntillo,
19: Ted Russoff.
12: Coordinamento tecnico
0: Raffaele Vincenti.
12: Assistente al programma
24: Emma Caggiano.
12: Regia
18: Idalberto Fei.
12: Programma registrato a Roma nella Sala M di Via Asiago.
25: Rai Radio Tech & Tech.

Molta gente, sai, troppa gente in questo cinema. Uomini comparse e prime donne pallide. E io che sono qui, dentro il mio angolo. E non ti vedo più neanche per un attimo. Ma ride, la gente ti sorride dentro al cinema. Con le bocche inzuccherate e gli occhi morbidi.

ma non siamo noi, non siamo noi che facciamo il cinema. Le prime donne ormai hanno stregato il pubblico, però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, che da quando ci sei tu mi sembra il massimo. E non siamo noi, non siamo noi a fare il cinema, che le comparse, sai, non c'hanno un pubblico, però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, e da quando ci sei tu mi sembra il massimo.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.

Sono trascorsi 40 anni da quel tragico pomeriggio di Zolder in Belgio, in cui la monoposto dell'aviatore, come era soprannominato il pilota della Ferrari Gilles Villeneuve, si catapultò in volo per circa 25 metri. E dopo un malinteso nel sorpasso e un drammatico impatto con l'auto di Jochen Mass, il ferrarista è stato sempre nei cuori di tanti per la sua guida spettacolare e appassionata, ma soprattutto di Enzo Ferrari, il patron di Maranello, che lo aveva voluto ad ogni costo e manifestava per lui un affetto filiale. Ecco, proviamo a rivivere quel periodo con uno dei protagonisti del team Ferrari, l'ingegner Mauro Forghieri, all'epoca progettista e direttore tecnico di modelli di Formula 1, entrati nella storia per le loro caratteristiche all'avanguardia.

0: Ingegner Forghieri, nella sua lunga carriera da progettista e direttore tecnico di scuderia di Formula 1, ha visto e studiato molti piloti, le loro caratteristiche, i loro punti forti e anche le loro debolezze. Ecco, ma come catalogherebbe il pilota canadese Gilles Villeneuve, noto per la guida singolare e spettacolare delle monoposto?
1: Ma Gilles Villeneuve posso dire che era un puro, nel senso giusto della parola. Per lui esisteva solamente la corsa che stava facendo. Non era un uomo come facevano altri campioni, che programmava la sua partecipazione alle corse in funzione di un campionato per diventare campione del mondo. Per lui esisteva, come ho detto, era un puro.
0: Sì.
1: Per lui esisteva quella corsa lì che stava facendo, la possibilità di vincere, nient'altro. Mi
0: Sì.
1: sembra poco.
0: No, è moltissimo, ingegnere, assolutamente.

0: Ma quando il circo della Formula 1 si accorge del funambolico pilota canadese? In questa radiocronaca Rai, Mario Poltronieri racconta il duello con René Arnoux, pilota Renault, che ne riporta un simpatico ricordo.
1: Nel 1979 a Digione il pubblico assiste a bocca aperta al duello più spettacolare che si sia mai visto sulle piste della Formula 1.
2: Anche oggi è incredibile, guardi queste cose e già non capisci come mai le macchine sono riuscite a finire gara e come i due piloti sono rimasti in pista.
3: La scia attenta all'attacco all'interno, il pubblico qui davanti a noi grida, si entusiasma e Arnoux. Resistono fino all'ultimo, resistono fino all'ultimo. Eccezionale questa resistenza di Villeneuve, eccezionale.
4: Abbiamo iniziato a fare i pazzi a sei giri della fine. Diciamo, Villeneuve aveva sfruttato molto le gomme e i freni. Era un po' in crisi con le gomme e i freni. E io avevo un problema di pescaggio di benzina. E la mia macchina si fermava nella curva di Poix, si chiama, una curva che si fa 2,40 prima del rettilineo dei box.
5: A guidare la corsa è Jean-Pierre Jabouille. Villeneuve e Arnoux lottano per il secondo posto.
3: E Villeneuve, attento all'attacco in frenata!
5: Arnoux guida una macchina con motore turbo. Villeneuve colma il divario di potenza con una grinta straordinaria.
3: È eccezionale questa corsa assieme, eccezionale!
5: Rischia, porta il duello fino al limite estremo. Sono sei giri che nessuno dimenticherà.
3: Si toccano quasi, si sono toccati nuovamente. Beh, adesso
5: Villeneuve disegna traiettorie imprevedibili.
3: Di nuovo passa Villeneuve, Arnoux resiste.
5: Sembra avere il diavolo addosso.
3: Una cosa incredibile, entusiasmante.
0: Senta, Villeneuve mostrò una forte propensione per il mondo delle corse sin da ragazzo, facendo dei veri e propri equilibrismi nelle corse di motoslitte. Lei l'avrà sicuramente.
6: È stata la sua vita praticamente. Lei sa che lui viveva nelle case che erano sopra delle palafitte, perché d'inverno sì. La neve che arrivava era tanta che arrivava a poter coprire la casa.
0: Sì.
6: E quindi lui proprio cioè per lui la motoslitta era sulla neve, era come per noi camminare sotto un portico, una cosa
0: sì. Sì, sì, sì.

0: La moglie Joanna spiega che cosa era la velocità per Jill.
1: Era il suo modo di vivere. La velocità non era qualcosa che cercava, ma qualcosa che aveva dentro. Jill si può paragonare a un musicista che ha la musica nella testa.

0: In una storica intervista, Jill racconta le sue prime esperienze sulle motoslitte.
1: Io venivo dagli ippodromi perché le gare di snowmobile si svolgono su ippodromi ricoperti di neve. Per questo e per la mia apparente gracilità ero soprannominato il Fantino. D'altra parte, guidare una motoslitta è come cavalcare un puledro irrequieto.
2: Senta, ingegnere, quell'esperienza quindi gli fu determinante per domare i bolidi di Formula 1?
3: Per lui,
2: Sì,
3: intende?
2: per lui, per Villeneuve, sì.
3: Direi sicuramente, perché lui a un certo momento è entrato nella Formula 1 come se la Formula 1 fosse, non so, le sue scarpe. Le considerava
2: Sì,
3: una
2: sì.
3: parte di se stesso. Penso che fosse dovuto, come ha suggerito lei, alla sua vita con le slitte,
2: Con le
3: eccetera.
2: slitte.
3: Insomma, effettivamente le slitte come le usava lui, nei modi che lui le utilizzava, diciamo, era un modo molto valido per abituarsi a guidare anche una macchina così complicata come la Formula
2: Come la
3: 1.
2: Formula 1, certo.
3: Perché non avevano delle tenute sicure, quindi uno si doveva abituare a sentire, scusi la parola, il sedere che andava via.
2: Sì.
3: Riprendersi. È la stessa, cioè io voglio dire che lui ha applicato sulla Formula 1 gli stessi sistemi di guida che lui usava sulle motoslitte
2: Sì.
3: ed è per quello che riusciva a fare delle cose che molti altri non riuscivano a fare.
2: Sì. Leggevo la sua vita e quindi ecco, avevo studiato questo aspetto fondamentale per poi essere un pilota di Formula 1 con doti molto spiccatamente, come dire, anche scavezzacollo, diciamo così, ecco.
3: Sì, possiamo dire così,
2: Possiamo dire
3: anche
2: così.
3: se non è, cioè, lui non si comportava così.

0: La moglie Joanna ricorda come conobbe Gilles.
1: Quando ho conosciuto Gilles avevo 16 anni. È stato durante una serata organizzata da mia sorella, che all'epoca era fidanzata con un amico di Gilles. Fu lei a invitarmi a uscire con loro. È così che l'ho incontrato.

0: Senta, ingegnere Forghetti, da esperto di lungo corso del mondo della Formula 1, ecco perché Gilles Villeneuve è entrato nella leggenda, anche non avendo vinto poi alla fine un titolo iridato nei
1: non
0: suoi sei anni.
1: Non è diventato mai campione del mondo.
0: Quasi interamente alla Ferrari e solo per poco alla McLaren. Ecco, com'è rimasto entrato nella leggenda?
1: Il motivo è molto semplice, ma lei lo sa già secondo me. Lui si dava tutto al pubblico. Cioè, lui correva, se riusciva a capire che tipo di pubblico aveva, che quindi richiedeva un certo tipo di guidare, di sì, affrontare la corsa, lui si gettava nelle braccia del pubblico. Faceva parte del suo essere. Sì. Ma guardi che è una cosa strana, perché non tutti i piloti fanno così. Cioè, fare il pilota di corsa di Formula 1 non è una roba priva di pericoli, ma per lui non esistevano i pericoli. Se il pubblico gli chiedeva una capriola, se era possibile farla senza dare disturbo alla macchina,
0: la faceva.
1: E i tecnici che la facevano, io non so come facesse a comportarsi così, ma era tipico del suo modo di vivere.
0: Sì, sì.

0: Come si fa a diventare pilota di Formula 1 senza avere soldi? Gil ce lo spiega.
1: È stato nel 73. Con i soldi dei premi mi sono comprato una macchina di Formula Ford e ho cominciato a correre in pista.
2: Tra mille sacrifici, tappa dopo tappa, vittoria dopo vittoria, pista dopo pista, Villeneuve raggiunge la Formula Atlantic, una vetrina per aspiranti campioni. È qui che le sue imprese richiamano l'attenzione dei maggiori team europei. È qui che Villeneuve incontra Tambay, anche lui pilota in corsa per la Formula 1, che sarà testimone dell'intera carriera di Gilles.
3: Oh, lui in pista, ecco, Villeneuve evidenziava la tendenza a voler oltrepassare spesso il limite, ecco, mettendosi sempre alla prova per superare un qualche confine invisibile. Ecco, ma questa sua indole gli permetteva di calcolare i rischi reali?
4: Ma diciamo questo, lui aveva una sensibilità elevatissima.
3: Sì.
4: Quindi quando io lo giudico con i sistemi normali, non sono in grado di capire per lui qual era la situazione di rischio che lui si metteva addosso. Hai capito cosa intendo dire?
3: Sì, sì.
4: Lui era, come si può dire, ho detto che era un puro, intendevo
3: sì.
4: dire che lui applicava se stesso completamente, sì. senza rifiutare nulla.
3: Sì.
4: E spesso riusciva a fare tutto quanto senza problematiche, non c'è sempre riuscito purtroppo.
3: Sì.

0: Gil viene scelto da Enzo Ferrari alla fine della stagione, che segna la seconda vittoria nel campionato di Formula 1 per Niki Lauda, il pilota austriaco freddo e calcolatore mai amato dal Drake. Franco Gozzi, ex capo ufficio stampa Ferrari, spiega perché Enzo Ferrari scelse Villeneuve.
1: Ferrari non amava ingaggiare un campione del mondo, preferiva invece, e se lo poneva come tema, come sfida, preferiva invece costruire ex novo un pilota con il quale dare la paga al campione del mondo. Questo è stato Lauda, perché quando fu preso Lauda non era nessuno. Questo è stato un altro caso, come sperava di realizzare con Gilles Villeneuve. Credo che anche alla base della scelta ci sia stata una intima, segreta ammirazione per la spericolatezza di questo uomo dimostrata subito, che forse gli richiamava gli anni ruggenti della sua vita di giovane pilota, scapestrato come era e come vedeva anche questo Gilles.

0: Possiamo dire, ingegner Ferrieri, che era il suo vestito naturale, ecco.
1: Sì, è giusto. Vedo che lei ha capito la cosa.
0: Sì.
1: Ma
0: Ma
1: penso che la sapesse già lei.
0: sì,
1: Oppure un uomo del mestiere, quindi.
0: io ho studiato, però lei, la sua testimonianza è importantissima, determinante per le sue caratteristiche
1: Vabbè.
0: come ingegnere e come persona equilibrata, qual era per gestire un team a livello tecnico così forte e variegato come era la Ferrari
1: Le
0: e
1: posso
0: come era
1: dire che non è
0: Ferrari?
1: stato così facile, sa.
0: Immagino, posso
1: È stato
0: immaginare
1: molto impegnativo
0: da
1: e di
0: quello che
1: grande
0: siete.
1: sacrificio. E
0: Sì.
1: comunque qualcuno lo doveva fare, in quel caso ci sono stato io e ho
0: Sì.
1: fatto quello che potevo.
0: Certo.
1: Quando potevo e come potevo.

0: Gilles corre sempre sulla linea del pericolo, come possiamo ascoltare dalla sua voce.
1: Possibile, normalmente sono le persone che sono 15-18 anni, 18 anni che fa così, e quando tu sei più vecchio è più tranquillo, ma io non sono tranquillo ancora e speriamo di rimanere a 18 anni.

0: Senta, ingegner Forghieri, ma chi era fuori pista l'uomo Villeneuve?
1: Ma guardi, basti che lei pensi, lui quando andava a correre si ricorda che lui portava con sé la famiglia, che
0: Sì.
1: aveva il motorhome,
0: Sì.
1: dove tu, cioè lui non usciva dalla sua vita per andare a correre. Cioè, non so se mi spiego
0: È chiaro, è chiaro,
1: sufficientemente.
0: è chiaro.
1: Cioè, gli altri campioni che io ho conosciuto avevano due livelli di vita, quella delle corse e quella della loro famiglia, del loro modo di vivere normale. Lui no, lui ne aveva solo una ed era quella lì, quella per le corse. Oh, viveva, ma viveva veramente in quel modo lì. Io stesso non sono mai riuscito a capire il livello di impegno che lui avesse per essere se stesso, così come dimostrava. È una cosa sì, ma gente normale come lei, come me, non possiamo
0: No, abbiamo.
1: piombarci dentro una vita così, capire qualcosa.
0: Sì, penso sia molto difficile,
1: È
0: assolutamente.
1: molto, meno male, se no
0: Sì, sì,
1: che
0: sì.
1: lo proibirei io.
0: Assolutamente. Grazie dell'aiuto, ingegnere. La moglie Joanna ricorda il segreto di Gilles alla guida.
2: C'est vrai qu'un pilote,
3: Era un pilota che frenava un po' più tardi degli altri, perché sapeva controllare meglio la macchina. Gli altri piloti lo sapevano. Sapevano che Gilles avrebbe rischiato, avrebbe frenato all'ultimo secondo. I propositi all'inizio del 1982 sono bellicosi. Si punta a vincere il mondiale. Ma l'avvio per Gilles è la fotocopia dell'anno precedente. 3 corse, 0 punti.
0: Il mancato rispetto delle decisioni al Gran Premio di Imola della scuderia Ferrari su chi doveva vincere tra Villeneuve e Pironi, deve vincere chi è primo nella seconda parte della gara. La conferma di Franco Gozzi, ex capo ufficio stampa Ferrari.
3: Per 26 giri Arnoux tiene saldamente la testa davanti a Gilles.

0: ma poi è costretto ad arrendersi. Al comando della corsa passa Gilles Villeneuve, con Pironi subito dietro.
1: Noi, intendo noi Ferrari, avevamo anche combinato che in seno alla squadra chi fosse stato in testa nella seconda parte della gara avrebbe congelato la posizione e sarebbe arrivato.
2: Senta, General Forghieri, sono in tanti a ritenere che la tensione in casa Ferrari era divenuta insostenibile per Gilles da prima delle prove di Zolder. Ecco, facciamo un passo indietro di 10 giorni al Gran Premio di Imola. Pironi, nonostante sia seconda guida Ferrari, tradisce la fiducia di Villeneuve e va a vincere la corsa. Nelle polemiche...
3: Sì, deve ricordare che erano in teoria erano profondamente amici.
2: Prima
3: era sicuramente Gilles nei riguardi di Pironi.
2: Assolutamente, però prima, dopo questo evento, le cose cambiarono un po'. Ecco, nelle polemiche...
3: Totalmente.
2: Mi corregga se sbaglio, naturalmente, nella ricostruzione. Nelle polemiche che seguirono, con un Gilles furibondo che si sente derubato, come riportarono le cronache dell'epoca, il direttore sportivo Mauro Piccinini, che era amico di Didier Pironi e suo testimone di nozze, venne accusato... da più parti di non aver dato indicazioni dai box a favore della prima guida Gilles Villeneuve. Ecco, ma il Drake, che come era soprannominato, lei me lo insegna, lo storico padrone della scuderia di Maranello, Enzo Ferrari, non controllava più la sua famiglia Ferrari?
3: Ma non poteva farlo quando queste corse avvenivano lontane da lui, come avrebbe fatto?
2: Sì.
3: Lui dava delle istruzioni di carattere generale che riguardavano per poter far parte della famiglia Ferrari.
2: Sì.
3: Ma non è che era presente con tutti quanti sui campi di gara.
2: Sì. No, perché quindi, poi successivamente, ecco, Luca Cordero di Montezemolo è stato molto più presente, diciamo, era forse anche più giovane.
3: Ci teneva anche molto, io stesso infatti l'avevo mandato lì, quindi sapevo che lui amava essere lì.
2: Sì.
3: E quindi era chiaro, ecco, la posizione di Luca, mentre diversa da quella di tutti gli altri,
2: quindi,
3: in particolare di Pironi, di Villeneuve.
2: Perché qualcuno...
3: Vorrei dire anche di Enzo Ferrari, ma purtroppo non era con noi. Quindi.
2: Sì. Perché qualcuno disse all'epoca, diceva, Enzo Ferrari era un po' avanti con gli anni, non seguiva più tanto, dava indicazioni, ma poi
3: non c'è niente di vero.
2: Non c'è niente di vero. Sì, ci credo.
3: Che il vecchiotto, come lo chiamavo io,
2: sì,
3: si incassava con me.
2: Era sempre partecipativo e presente, comunque in forma.
3: Quando veniva a parlare di quelle cose, lo faceva con l'anima proprio. Direi dire che io non ho mai trovato un attimo di poter permettermi una critica su quelle che erano il contenuto delle cose di cui si discuteva.
2: Sì.
3: Professionalmente Enzo Ferrari è sempre stato lì, dentro le cose, nel migliore dei modi.
2: Beh.
3: Non avevo bisogno di parlare con degli esperti, l'esperto per me era lui.
2: Sì.

0: Diciamo che persone così, mi permetta, ingegnere, non ce ne sono più, così partecipative, presenti e comunque esperte. Ci sono figure molto professionali oggi, molto elevate, però è un altro, è un'altra
1: ma
0: musica.
1: Ma non possono avere avuto quello che ha avuto come storia di costruzione Enzo Ferrari.
0: Sì.
1: Cioè lui si è fatto nel pieno delle cose attraverso le corse.
0: Sì.
1: Non so se sono riuscito a dare un'idea.
0: Chiarissimo.
1: Cioè, per lui non esiste, cioè, io dicevo che era un puro, ma è giusto quando dico così, anche se non è detto proprio nel modo corretto. Ma per lui non esisteva altro.
0: Sì.
1: Cioè, voglio dire, viveva di quella cosa, era parte della sua vita.
0: Sì. Sì.
1: Non come lo poteva essere per me o per gli altri.
0: Sì.
1: Nessuno di noi riusciva a integrare se stesso.
0: Sì.
1: Nelle corse, così come faceva lui.
0: Come faceva lui.
1: Anche se magari non era con noi. Noi c'eravamo sui campi di gara, lui era là a casa di Dio, però era quello che si può dire, le interpretava nel modo più diretto, diventava la corsa lui. Se avesse potuto lo avremmo visto sulla pista sgambettare.
0: Sì, sì, sì.
1: Sto scherzando.
0: Posso immaginare, certo, certo, assolutamente.
2: Quell'ultimo giro che cambiò il corso degli eventi nella radiocronaca di Mario Poltronieri.
3: Pironi cerca di infilarsi ed è riuscito a superare l'avversario, veramente al di là di ogni immaginazione questa corsa.
4: Pironi vuole vincere, vuole passare per primo sul traguardo di Imola.
5: Ferrari!
4: E ci riesce.
5: Eccoli! Bandiera a scacchi!
3: E Pironi ha vinto il secondo Gran Premio di San Marino.
2: Scoppiano le polemiche nel dopogara, con la risposta vaga e impacciata di Pironi alle domande del giornalista Rai Ezio Zermiani. Tutto si è inclinato per il GIL.
6: Non c'erano ordini prestabiliti, ovviamente. Vinca il migliore, questa era la regola, probabilmente.
7: Sì, penso vinta il migliore o quello che ha il più di fortuna,
6: sì.
7: Però per una volta penso che sì, una vittoria per me non è ingiustizia.
6: Certo, tu hai visto i segnali, i cartelli, c'era slow per tutti e due, cioè mantenere le posizioni o no?
7: No, slow vuol dire slow,
6: cioè,
7: mantenere le posizioni,
6: cioè,
7: vuol dire mantenere le posizioni,
6: ah, sono due cose diverse, dici te.
0: Ingegner Forghieri, ma in ogni caso, ecco, proprio per questa sua caratteristica, Enzo Ferrari aveva un grande affetto per il pilota canadese e non mancò di manifestarlo. Arrivò a dire: il mio passato è pieno di dolore e di tristi ricordi. Mio padre, mia madre, mio fratello e mio figlio.
1: Sì.
0: Ora, quando mi guardo indietro, vedo tutti quelli che ho amato, e tra di loro vi è anche questo grande uomo, Gilles Villeneuve. Io gli volevo bene. Ecco, ingegner Forghieri, ma che cosa trovava Enzo Ferrari in Gilles Villeneuve? Qualche somiglianza a se stesso, qualche altra caratteristica?
1: No, vedeva un pochino quello che poteva essere stato suo figlio o che lui avrebbe desiderato,
0: ecco,
1: fosse stato.
0: Sì.
1: Vino, insomma, cioè, quando un padre trova una persona,
0: sì,
1: che non è della sua famiglia, ma che riesce a interpretare nel modo migliore quelle che erano le caratteristiche delle persone a lui care, e quello lì, insomma, la stampa per dire sbava.
0: Sì, sì.
1: È quello che fa. Ma è anche giusto, umano, da
0: umano
1: comprendere.
2: Ascoltando dai box il rombo della Ferrari di Gilles Villeneuve, finisce la prima parte di Viaggio nel Tempo.

0: Bentornati alla seconda parte della puntata dedicata al compianto pilota canadese Gilles Villeneuve, con il ricordo dell'ingegner Mauro Forghieri, direttore tecnico Ferrari negli anni Ottanta. Il rimpianto della moglie Joanna non presente all'ultima gara a Zolder, in Belgio.
1: Non c'ero in Belgio e quindi non so in quale stato d'animo fosse Gilles. Io ero a casa perché stavo preparando la prima comunione di Mélanie e quindi quella volta non ero con lui.

0: Si corrono le prove sulla pista belga. Ancora la tristezza per gli eventi dalle parole di Franco Gozzi, capo ufficio stampa Ferrari.
1: Sabato 8 maggio si corrono le prove per la griglia di partenza.
2: Figuriamoci com'era lo stato d'animo di Villeneuve di fronte al miglior tempo di Pironi.
1: Villeneuve ha l'ottavo tempo, Didier è sesto, Gilles decide di rientrare.
3: Ingegner Forghieri, arriviamo al tragico epilogo.
4: Mi
3: del...
4: chiami Forghieri, che se mi chiami ingegnere mi fa andare a lavorare.
3: Va bene, va bene. Gentile Forghieri, io ho un grande rispetto e una grande stima nei suoi confronti per tutto quello che ha fatto e per le sue caratteristiche.
4: Non ci si chiama sempre per cognome.
3: Sì,
4: dai,
3: sì,
4: Barbieri,
3: sì.
4: Fai questo, dai.
3: Assolutamente.

0: L'ultimo fatale giro di prove, ricordato da Jochen Mass, la cui auto fu toccata da quella di Villeneuve e determinò l'incidente fatale per un'incomprensione tra i due.
1: Alle 13.52 Gilles Villeneuve percorre la curva del bosco, la sua ultima curva. Davanti a lui la macchina di Jochen Mass.
2: Ero al mio ultimo giro e stavo rientrando ai box.
3: Big blisters in the tire, I was going fairly slow.
2: Procedevo molto lentamente verso la salita e forse avrei dovuto segnalarglielo di passare all'interno. Mi sono spostato leggermente a destra e ci siamo toccati. La macchina si capovolse e lui fu proiettato fuori con tutto il sedile. Io ero sotto. È stato terribile. È indescrivibile. Non riesco a raccontare quello che ho provato, quello che ho visto. È stata una combinazione di decisioni sbagliate nel momento sbagliato. È stato davvero orribile.

0: Mi dica.
1: Allora, arriviamo al tragico epilogo del breve ma intenso percorso dell'aviatore, come era soprannominato Gilles Villeneuve. Ecco,
0: Gilles.
1: siamo all'8 maggio 1982, ore 13:52, circuito di Zolder in Belgio. Mancano pochi minuti al termine delle qualifiche per la gara del giorno dopo. Villeneuve occupa l'ottavo posto in griglia, mentre Pironi ha il sesto tempo. Ormai in procinto di rientrare ai box, il pilota canadese, ecco, affronta la chicane alle spalle dei box e successivamente la discesa che immette la cosiddetta curva del bosco. Improvvisamente si trova davanti la più lenta marche condotta dal suo ex compagno di squadra alla
0: Sì.
1: McLaren, Jochen Mass, il quale lo vede arrivare e si sposta subito a destra, pensando che il canadese lo superi a sinistra. Villeneuve invece esegue la manovra opposta, volendo affrontare la curva all'interno lungo la traiettoria più veloce, e anche egli va quindi verso destra. Scontro inevitabile e volo della monoposto numero 27 di Villeneuve di circa 25 metri. Rapidissimo intervento dei medici in pista in 2 minuti, trasporto d'emergenza all'ospedale di Lovanio in condizioni tragiche. L'attacco evidenzia la rottura delle vertebre cervicali e lesioni varie. Gilles viene attaccato alla macchina cuore-polmone per tenerlo in vita artificialmente, ma la sera si conclude la parabola di Villeneuve quando la moglie Joanne dà l'autorizzazione a staccarlo dalla macchina.
0: Posso dirle una cosa?
1: Sì.
0: Era già morto. Quello che è stato fatto lì da dettori di attaccarlo alla macchina, sì, la moglie ha capito quello che doveva dire,
1: Sì.
0: perché si può tentare di tenere un morto visibilmente vivo, ho detto visibilmente,
1: Sì.
0: ma lui era già morto e quindi lei, che era molto parte di lui,
1: Sì.
0: ha capito per quello che ha detto, ha fatto una
1: Certo.
0: cosa che molti hanno criticato, ma perché? Perché non potevano capire quello che lei era in grado di capire.
1: Sì.
0: E purtroppo così.
1: Così, e doveva andare così.

0: Le volevo anche chiedere, nella concitazione ai box ed in pista, come ricorda Forghieri, da direttore tecnico della Ferrari, tutti quei rapidi e drammatici istanti che al contrario apparivano al rallenti? Lei ha visto tante situazioni di questo tipo alla Moviola e sembravano un'eternità.
1: Ma voglio dire, per noi era, cioè, almeno per me, ma
0: Sì.
1: credo anche per la maggior parte degli altri, era il modo normale di vivere. Quindi quelle cose di pathos, posso definirle così,
0: Sì.
1: che avvenivano, non erano novità per noi. Sono riuscito a farle capire cosa intendo dire. Non è che eravamo contenti di lei, però
0: No, no.
1: faceva parte della nostra vita sulle piste.
0: Sì.
1: E quindi, cioè, non è che la cosa che è successa ce l'aspettavamo assolutamente, però sapevamo che erano i rischi di esserci. Quando lei va a vedere una discesa di sci, un grande sciatore che scende a 100 e passa che va,
0: Sì.
1: pensa che arriverà, batterà tutti i record, però dentro di sé sa anche che può sbattere contro un albero,
0: Assolutamente sì,
1: sbagliando.
0: assolutamente sì.
1: Non è che incomincia a dire adesso va a sbattere, adesso no,
0: No, no, no, no,
1: assolutamente.
0: no.
1: Fa parte dell'atmosfera, del
0: Sì.
1: sistema di essere, però è una cosa un po' triste dirlo e pensarlo. E
0: Sì.
1: così sono le corse, almeno per quel po' che io ho visto, ho capito e ho pensato che fosse. Poi dopo, sa, anch'io non sono mica depositario della verità.
0: No, certo.
1: Ho il mio modo di
0: Ognuno
1: vedere, il mio modo di giudicare.
0: assolutamente.

0: Senta, Forghieri, ma in quegli istanti successivi ci fu un dramma profondo nei box, in casa Ferrari,
1: Ma non
0: probabilmente
1: immediatamente,
0: non
1: solamente quando si
0: immediatamente.
1: ebbero le notizie giuste, quando si seppe tutto quanto, la gente si... Perché 100 volte quando si sentiva dire l'X ha avuto un incidente, ma
0: Sì.
1: noi neanche pensavamo che si potesse essere ucciso.
0: Sì.
1: Niente, sapevamo, accidenti, guarda, chissà come è ridotta la macchina. Ma i meccanici dicevano così, perché pensavano a se stessi. Egoisticamente dicevano chissà cosa dovremmo fare stanotte per ripararla, eccetera.
0: Per questa cosa.
1: Invece, esatto, e poi dopo c'era invece l'aspetto umano che esordiva e superava tutto il resto. Questo era, però era l'ultima delle cose che qualcuno si prometteva, cioè, non ci volevano nemmeno pensare, ed era giusto che fosse così, se no non avrebbero fatto quel mestiere e il pilota non avrebbe potuto avere quella fiducia cieca che aveva nei suoi meccanici.
0: La drammatica telefonata alla moglie Joanna.
2: Jody m'a téléphoné.
3: Mi ha telefonato Jody Scheckter.
2: Pour me prévenir que je devais...
3: Mi ha detto di correre in Belgio perché Gilles aveva avuto un incidente molto grave. In realtà era troppo tardi.
2: Il faut les protéger.
3: Non ho voluto che i miei figli assistessero a una tragedia simile. Non erano preparati.
2: Emotionnellement à recevoir un drame comme ça.

0: Forghieri, due domande che vengono naturali. Quanto è cambiata in sicurezza da allora ad oggi la monoposto in generale?
1: Ma se parliamo in generale dobbiamo mettere dentro non solo la monoposto. La monoposto ha fatto dei passi avanti da gigante come capacità di resistere a urti e soprattutto capacità di accettare gli urti con delle deformazioni elevate che così facendo riducono i picchi di meno G.
0: Sì.
1: Se ha capito, di accelerazione di
0: Sì,
1: gravità
0: a G,
1: negative.
0: sì, ho letto, sì.
1: È ovvio perché sono macchine che accettano delle deformazioni abbastanza elevate ma non esagerate, però le accettano in un modo storico che annulla praticamente le punte di decelerazione che sono micidiali, hai capito? Cioè, la
0: Sì.
1: media della decelerazione non la può cambiare perché l'incidente è quello che è, ma riesce a tagliare tutte le punte, è
0: Sì. E
1: tanto questo, eh? Perché
0: questo
1: le deformazioni le esprime in un modo da far sì che siano le meno alte possibili.
0: sì. Quindi questo aumenta la sicurezza per il pilota
1: Eh
0: all'interno
1: sì.
0: dell'autovettura.
1: Cioè, faccio un esempio. Se la deformazione della macchina non fosse conseguente a delle deformazioni analizzate e previste,
0: Sì.
1: ci potrebbero essere delle punte di decelerazione che passano il limite accettabile. Invece quello che si faceva, si tentava di fare, perché mica sempre ci si riusciva,
0: Sì. Sì,
1: era che
0: certamente.
1: accettare dei livelli eravamo obbligati, perché se l'accidente era così, le decelerazioni avevano dei valori, però di non avere punte, cioè si alzava la media della decelerazione, ma nessuna punta, perché
0: Sì. Sì.
1: con le medie si poteva arrivare. Se uno va a 300 km all'ora contro un muro, tu hai ben da dire, insomma,
0: Sì.
1: anche se le decelerazioni non hanno delle punte, arrivano dei valori per cui non c'è niente da fare. Però riuscire a ottenere delle decelerazioni medie costanti per tutto il periodo era l'unico modo che c'era per ridurre le probabilità di un incidente drammatico.
0: Sì.
1: Probabilità, ho detto, eh.
0: Probabilità, certo.

0: Per Joanna, Jill ha cambiato qualcosa.
1: Malgrado il dolore, malgrado la perdita, al di là di tutto questo, è come se avesse lasciato un piccolo segno nel mondo.
2: Donc c'est beau.

0: Da allora ad oggi le probabilità sono di molto di avere degli incidenti sono di molto calate, lo possiamo dire questo.
1: Sì, si può anche dire. Comunque, però voglio dire, con questo noi non intendiamo dire che è calata la sicurezza.
0: No, no, no, certo.
1: Quella che è la sicurezza intrinseca del pilota e della sua macchina sono andate aumentando nel tempo.
0: Sì.
1: Che poi ci siano delle motivazioni affinché certi incidenti solamente drammatici, questa è un'altra cosa.
0: Sì. E
1: Non so se sono riuscito.
0: sì, le dinamiche sono varie degli
1: Esatto.
0: incidenti, quindi
1: Esatto.
0: è
1: Bravo.
0: tutto.
1: Vedo che la prossima volta le domande le facciamo a lei.
0: Va bene, io mi faccio suggerire poi sottobanco da lei, però,
1: Sì,
0: quindi facciamo
1: d'accordo.
0: così, assolutamente.

0: Senta, Forghieri, il grande Villeneuve, ma che ambiente aveva creato? Per il suo carattere era molto, molto empatico, molto socievole, quindi anche con lei, con i
1: Era un uomo,
0: meccanici.
1: era molto umano con tutti quanti, faceva parte del nostro ambiente, ma lui viveva con noi. Lei pensi che aveva il motorhome a 50 metri, con dentro moglie, figli, eccetera, amici, tutto quanto. Lui, cioè, non portava solo se stesso, portava la sua vita in senso di quella che era la sua vita normale, di uomo. Cioè, io dovessi andare a correre, non porterei mai ma neanche una macchina con mia moglie che sta lì ad aspettare che succeda qualcosa. Lui invece questo lo riteneva indispensabile perché lui potesse così essere se stesso. Se è d'accordo con me, se no mi corregga, eh.
0: No, io non mi permetterei mai. Io ho solo da
1: No, siamo
0: imparare
1: qui
0: da
1: di
0: lei. Io ho solo da imparare, quindi assolutamente
1: No, non c'è da
0: con molta
1: imparare, certo.
0: umiltà,
1: Va bene.
0: Forghieri.
2: Jody Scheckter, compagno di Villeneuve alla Ferrari, vuole intervenire ai funerali per dare l'ultimo saluto all'amico Gilles.
3: Per me Gilles è stata la persona più genuina che io abbia mai conosciuto. Se n'è andato facendo qualcosa che amava. Ma non ci ha lasciato, perché tutti ricorderanno cosa lui ha dato al mondo della Formula 1.
0: La cosa che le volevo chiedere, valuta che quella volta a Zolder fosse un presagio che non c'era la moglie per la comunione della figlia?
1: Non c'era la moglie per quel
0: Giovanna.
1: motivo. Ma non credo che lui avesse risentito di questa cosa. Anche perché, voglio dire, a parte le corse, ma tutte le prove che facevamo non c'era lei, quasi mai. Cioè, sì, qualche volta veniva perché le piaceva e poi sapeva che la sua presenza rendeva più lui, come si dice, più
0: Tranquillo,
1: familiare.
0: familiare. Sì, immagino.
1: Però non
0: Immagino.
1: era sempre disponibile, quindi lui era si sapeva adeguare secondo le necessità,
0: Immagino.
1: direi così.

0: Proviamo a fare un'ipotetica proiezione temporale. Con le sue particolari doti tecniche di pilota e il modello Ferrari che era stato perfezionato, Gilles avrebbe potuto dominare la Formula 1 per molte stagioni?
1: Ma io penso di sì, ma il mio pensiero, poiché volevo bene a Gilles, è un pochino, come si può dire, di parte.
0: Sì.
1: Posso dire così?
0: Sì, sì, assolutamente.
2: In occasione dei funerali di Gilles in Canada, il capo ufficio stampa Franco Gozzi ricorda un comportamento di Enzo Ferrari mai tenuto sino ad allora.
3: Il 12 maggio a Berthierville sono in tantissimi a dare l'ultimo addio a Gilles. Non c'è Enzo Ferrari, rimasto a Modena, incredulo, sgomento.
4: Ferrari non ha mai avuto un grosso sentimento, un grosso feeling con nessuno dei suoi uomini, dei suoi piloti, intendo. Nel caso di Villeneuve addirittura mi dettò una frase che io discussi molto, ma che lui disse: no, tu mettici così. E c'è una specie di panegirico di Ferrari dopo la morte di Villeneuve che termina: io gli volevo bene.
0: Un'ultimissima domanda, Gerghieri. Cosa lascia in eredità al mondo delle corse e alla Formula 1 e a tanti sportivi inconsolabili un pilota geniale, come molti lo definiscono, come Gilles Villeneuve?
1: Ma vede, lui, quando riusciva a capire che tipo di pubblico c'era, si adeguava a quello.
0: Sì.
1: Cioè, se c'era un pubblico freddo, lui non esagerava nelle cose per le quali ci aveva abituato.
0: Sì.
1: Perché sapeva che quel pubblico non si sarebbe neanche scaldato il sedere, dicevo. Scusi la parola.
0: È chiaro.
1: Invece lui, quando vedeva che c'era un pubblico che non solo accettava le sue pazzie, chiamiamole così, i suoi modi, diciamo, esagerati di affrontare le cose,
0: sì,
1: ma ne godeva, e allora lui si scatenava al massimo, perché diceva: io questo pubblico lo devo far contento, e lo faceva veramente contento.
0: Certo.
1: È per quello che ancora oggi lui è ricordato in un modo come nessun altro.
0: Sì.
1: Non è mai diventato campione del mondo.
0: No.
1: Ma sì, non aveva molta importanza per il suo pubblico.
0: Sì.
1: Perché io volevo dire, sì, medesimava nella gente, e per quello, secondo me, è il limite suo, che forse in un certo momento l'ha tradito anche. Ma non lo so.
0: Non lo sappiamo dire. Va bene, ingegner Folgheri, io la ringrazio molto, le auguro un in bocca al lupo per tutte le
1: sue
0: attività.
1: Anche io ringrazio lui, perché è stato paziente.
0: No, la ringrazio molto.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Amici sportivi all'ascolto, va ora in onda Super Club, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.
2: Nella stagione 2001-2002 arrivarono altre due cessioni importanti. Gianluigi Buffon e Lilian Thuram passarono alla Juventus. Al Parma arrivarono invece Sebastian Frey, Dietu e Nakata. Con il mancato accesso al tabellone della Champions League arrivò l'addio di mister Olivieri, che si dimise poco prima della trasferta di Utrecht. Al suo posto Pietro Carmignani diventò l'allenatore pro tempore della squadra. Nel frattempo mister Carlo Ancelotti stava raggiungendo il Parma, ma una telefonata del presidente Silvio Berlusconi portò Ancelotti al Milan proprio mentre sarebbe potuto arrivare alla guida tecnica dei gialloblu. Perciò Tanzi affidò la guida tecnica della squadra al mister Daniel Passarella. Il tecnico argentino non ebbe molto successo e dunque ecco che la panchina tornò alla guida di mister Carmignani. Il 25 aprile 2002 i gialloblu arrivarono a giocare una nuova finale di Coppa Italia al Delle Alpi di Torino di fronte Juventus e Parma per la finale di andata. Amoruso e Zalajeta segnarono i due gol che sembravano condannare il Parma, ma al 92esimo Nakata trovò il gol che riaprì le speranze per la partita di ritorno. E allora ecco la finale tanto attesa. 10 maggio 2002, stadio Ennio Tardini di Parma. Dopo solo 5 minuti Junior segna il gol dell'1-0 e così dopo 90 minuti di puro agonismo il Parma conquistò la Coppa Italia. A raccontarci le emozioni di quella serata indimenticabile, Nestor Sensini.
3: Sì, è stato... prendiamo l'inizio, è arrivato Passarella, come ricordo, io l'ho avuto a Daniel, l'ho avuto in Nazionale, sempre... Mi ricordo che lui era arrivato con un'idea, tanti infortuni, anche io ho avuto 2 mesi e mezzo fuori che non potevo giocare, con un infortunio al ginocchio. È stato un anno che non trovavamo la squadra, infatti come hai detto te, siamo in un punto del campionato, siamo arrivati in una classifica molto male dove non eravamo abituati e quello era il problema, c'erano tanti giovani, anche quello non riuscivamo a centrare quelle 3 o 4 partite di seguito che ci davano tranquillità, ma alla fine siamo riusciti a finire un grandissimo anno vincendo la Coppa Italia, come hai detto te, contro la Juve. Lì ha fatto il gol Junior, dove e la favorita era la Juve a quel punto, perché noi non abbiamo fatto un gran campionato, non siamo riusciti a stare in Coppa ma niente, dopo alla fine siamo riusciti a vincere una, come detto te, la ultima Coppa. L'anno scorso ha fatto 20 anni ha fatto, infatti hanno fatto una maglia, il Parma ha fatto una maglia speciale perché ha fatto 20 anni che abbiamo vinto quell'ultima Coppa e niente, è stato mio ultimo campionato nel Parma, mio ultimo anno lì al Parma, perché dopo di quell'anno io sono passato all'Udinese e niente, un grandissimo ricordo, tanta nostalgia, tante cose belle vissute in quegli anni lì al Parma.
2: Un altro protagonista di quella serata fu Marco Di Vaio. Marco, che ricordo hai di quella partita?
4: No, bellissima, perché vinta in casa contro la Juve che ha appena vinto lo scudetto e quindi è stata una stagione molto travagliata, come hai detto tu abbiamo cambiato 2 o 3 allenatori, il passaggio con Passarella non è stato fortunato perché abbiamo perso per 5 partite su 5, quindi ci siamo trovati in piena lotta retrocessione, cosa che la squadra non era pronta a dover affrontare perché i propositi di inizio anno erano altri e quindi niente, ci siamo messi lì, rimboccati le maniche, siamo riusciti a conquistare la salvezza e poi a giocarci una finale di Coppa Italia che giocata in casa, l'abbiamo vinta bene contro i campioni d'Italia, quindi in una stagione difficile e complessa io sono riuscito a fare tanti gol, forse la mia miglior stagione sicuramente fino a quel momento in Serie A con 20 gol, e conquistare la Coppa è stato un momento molto speciale.
2: Ragazzi, quella però per voi fu l'ultima stagione con la maglia del Parma. Nestor, tu tornasti all'Udinese scrivendo per sempre il tuo nome nella storia dei Ducali con 271 presenze ufficiali in campo e 19 gol totali. Che cosa ha significato per te il Parma?
3: Il Parma è, come ho detto prima dell'Udinese che mi ha dato la possibilità di arrivare in Italia, il Parma mi ha dato la possibilità di diventare o di riuscire a vincere le prime cose in campionato italiano. Campionato italiano molto, molto difficile in quell'epoca, come adesso, no? Ma in quell'epoca ancora di più. Mi ha dato la possibilità di vivere in una città che mi piace tanto, che ha la portata che si sta molto bene anche fuori il campo. Tifosi, al di là che è uno stadio piccolo, ma io lo vedevo un stadio all'inglese, così la gente vicina. A me, io mi trovavo, ogni volta che uscivo a giocare in quel campo di gioco, mi trovavo come era casa mia. Ho un ricordo grandissimo, una nostalgia di tutte queste cose che parliamo, perché è rimasto un po' lontano tutto quello che si è riuscito a fare, che ha vissuto quella tifoseria, quella grande città che è Parma. Sono una cosa indimenticabile, diciamo che sono dei ricordi bellissimi.
2: Qual è stato il momento più bello vissuto con questa maglia?
3: Guarda, io credo che sono stati un paio, ma io credo che la prima Coppa UEFA per me è stato il traguardo più importante, anche perché, sai, la prima Coppa che ho vinto appena arrivato a Parma, io non avevo iniziato la stagione con la squadra, sì che dopo sono parte di quella squadra, ma invece la seconda, la che avevo vinto la Coppa UEFA, ho partecipato di più, ero già un giocatore. Quella secondo me è stata l'emozione o il momento più importante.
2: Il momento più difficile?
3: Momento più difficile quando ho dovuto partire di Parma. Infatti mi ha chiamato Sacchi, Enrico, mi ricordo, siamo andati al suo ufficio e mi ha detto: guarda Nestor, l'idea della società nostra è fare questo. E lì mi ha proposto, io mi ricordo come se fosse adesso, mi ha proposto rimanere nella società a lavorare perché arrivava un nuovo allenatore. E questo è stato un momento che io sono uscito da lì, io mi ricordo che ero con il motorino, perché a Parma si va molto il motorino, e sono arrivato a casa e avevo una voglia di piangere incredibile, perché era difficile dopo tante cose che ho vissuto lì lasciare Parma. Quello è stato un momento più duro sicuramente.
2: Il saluto di Nestor Sensini a tutti i tifosi del Parma del mondo.
3: La gente del Parma, niente, li voglio tanto bene, siete della gente che mi ha fatto vivere per tanti anni in una bellissima città, ho un grandissimo ricordo di loro, infatti come ho detto prima, ogni volta che torno in Italia è un punto fermo è Parma, Udine e Parma sono le due città dove sempre riesco a stare. Niente, un grazie a tutti perché mi hanno fatto sicuramente sentire molto ma molto bene in quella grande città che è Parma.
2: Bene, passiamo allora anche ai saluti per Marco. Marco, tu lasciasti Parma dopo aver segnato 41 gol in gialloblu in 83 partite ufficiali. Qual è stato per te il momento più bello vissuto a Parma?
4: Beh, ho iniziato con una coppa vinta, poi purtroppo sono andato via con una supercoppa persa, nel mezzo ci sono stati 3 anni di crescita sicuramente in una squadra fortissima che mi ha permesso di allenarmi e crescere e migliorare giorno per giorno con grandi campioni, poi erano campioni del mondo e sono diventati campioni del mondo successivamente come Cannavaro, Buffon, Thuram, quindi giocare con Crespo è stata veramente un'esperienza incredibile in un ambiente sano, ideale per i giovani, quindi è stato un crescendo di emozioni, di gol,

0: che mi hanno formato come calciatore.
1: Il più difficile?
0: Sicuramente i primi sei mesi, quando mi sono infortunato due volte consecutive e dove non riuscivo più a giocare, ho pensato di lasciare la squadra, quindi non giocavo molto in quella fase, e quindi quello è stato un momento più complicato.
1: Il saluto di Marco Di Vaio a tutti i tifosi del Parma nel mondo.
0: Saluto tutti perché sono stati parte della mia carriera e devo dire che a Parma ho vissuto anche emozioni fuori dal campo, mi sono formato anche come uomo, e una piazza, una città dove sono stato benissimo per 3 anni, quindi che fino a Bologna è stata la città dove sono stato più di tempo nella mia vita. Mi sono trovato benissimo, ho fatto degli amici che ancora tuttora frequento, quindi Parma per me è stato un momento della mia vita, anche personale oltre che calcistica, molto, molto intenso, molto bello, e vi saluto tutti con grande affetto.
1: Arrivando effettivamente alla stagione 2002-2003, il presidente Stefano Tanzi affidò la guida tecnica del Parma al nuovo mister Cesare Prandelli. L'annata calcistica partì con la sconfitta in finale di Supercoppa Italiana subita contro la Juventus, che portò a Torino dunque il trofeo. Fuori dalle coppe già nei rispettivi secondi turni, il Parma chiuse al quinto posto in campionato, raggiungendo ancora una volta la qualificazione alle coppe europee. Facsimile la stagione 2003-2004, dove al di là delle cessioni di Adrian Mutu al Chelsea e la parentesi di Adriano in prestito per pochi mesi dall'Inter, quell'anno si poté assistere all'esplosione di un giovane talento, Alberto Gilardino, che mise a segno ben 23 gol. Poi arrivò quel terribile 24 giugno del 2004. In seguito al crack della Parmalat, il Parma fallì. Torna al Superclub Antonio Benarrivo. Antonio, che ricordo hai di quell'ultima stagione?
2: Delusione, la fine di un grandissimo ciclo, di una squadra che aveva vinto 3 di 12, cioè 8 coppe, diciamo, tra italiane e europee, qualificata sempre per nei primi 7 posti. E il crack io l'ho vissuto più intensamente degli altri, perché la mia permanenza in Serie A è stata totalmente a Parma, e il crack tra l'altro ha sancito il mio fine carriera, cioè è stato quel momento che ho deciso, infatti avevo 36 anni, ho deciso di mollare il calcio, perché mi sentivo parte di quella famiglia. Col crack praticamente sono rimasto anch'io fuori dal sistema, per cui diciamo che delusione è stata, penso, una delle più grandi delusioni che abbia avuto nella mia vita.
1: Difatti, nell'estate del 2004, Antonio Benarrivo diede l'addio al calcio giocato e lo fece da Parma dopo aver disputato con quella maglia ben 362 partite ufficiali, che lo rendono ad oggi il secondo giocatore in assoluto per numero di presenze in campo, impreziosite da 6 gol. Antonio, hai scritto il tuo nome per sempre nella storia del club. Che cosa ha significato per te il Parma?
2: Il Parma la vita, perché il giocare a calcio è un lavoro fatto in una società dove mi ha fatto sempre sentire un membro della famiglia. La forza di Tanzi e la strategia della Parmalat era proprio trasformare le persone, un team, in un gruppo coeso, in un gruppo dove tutti dovevano stare a disposizione dell'altro, aiutarci a vicenda. Si pretendeva, tra virgolette, che a Natale si facesse, diciamo, si andasse alla messa tutti insieme. Lo pretendeva proprio Calisto Tanzi questo, per cui diciamo che è un bagaglio di vita, un bagaglio di esperienza e soprattutto di educazione che mi porterò sempre nella vita. Li ringrazio veramente tantissimo per ciò che ho vissuto, non per quello che gli ho dato, perché io mi sono sempre divertito, per cui loro mi hanno dato la possibilità di divertirmi. Io mi sono divertito tanto, ho vinto tanto, e posso dire che in bacheca ho qualcosa di importante, e questo lo devo dire solo grazie al Parma.
1: Qual è stato il momento più bello vissuto con questa maglia?
2: Momento più bello è sicuramente la prima vittoria importante.

0: che è stata la Coppa Italia del 92.
1: Il momento più difficile?
0: Più difficile e più, diciamo, tra virgolette tragico, è stato il periodo del tracco.
1: Senti, ma ve l'aspettavate voi?
0: Ce l'aspettavamo, lo sentivamo. Io personalmente, che ho vissuto tutte le dinamiche della società, capivo che stavano mollando la presa e c'era un motivo in tutto questo, ma non pensavo mai del discorso economico, del crack, diciamo, poi alla fine concluso con il crack. Lo sentivo nell'aria che c'era qualcosa che non andava.
1: Il coro dei tifosi del Parma che porterai per sempre nel cuore e nella mente.
0: Ben arrivo di Chiara Ole, ben arrivo di Chiara Ole, ben arrivo di Chiara Ole. Perché eravamo le ali, le fasce, come i cursori, come volete chiamate, ma eravamo, diciamo, quei due giocatori che partecipavano alle tre fasi di centrocampo, attacco, difesa. Eravamo onnipresenti in qualsiasi luogo del campo.
1: Il saluto di Antonio Benarrivo a tutti i tifosi del Parma nel mondo.
0: Vi porterò dentro Vita Natural Durante e vi voglio un bene dell'anima. E forza Parma tutta la vita.
1: Tuttavia, nonostante il terremoto societario ed il passaggio in amministrazione controllata, il club gialloblu riuscì comunque a concludere il campionato al quinto posto, contendendosi fino all'ultima giornata la qualificazione alla Champions League con l'Inter di mister Alberto Zaccheroni. Il 25 giugno 2004, per scongiurare la ripartenza dai dilettanti, nacque il Parma Football Club, che assunse e mantenne vivi tutti i diritti del Parma AC, nonostante il fallimento della Parmalat, da cui venne svincolato. La nuova società subì anche il trasferimento dei debiti del Parma AC, temporaneamente proprietaria del nuovo club, venne dunque posta in amministrazione straordinaria da parte di Enrico Bondi e della Parmalat, usufruendo della legge Marzano in attesa di un compratore. Il nuovo tecnico, mister Silvio Baldini, venne esonerato e la squadra fu nuovamente affidata al traghettatore Pietro Carmignani, che la condusse alla salvezza nel doppio spareggio contro il Bologna, terminato 0-1 la gara di andata e 2-0 in quella di ritorno con reti di Cardone e Gilardino. In quella stessa tormentata annata, i ducali arrivarono fino alle semifinali di Coppa UEFA, venendo eliminati dal CSKA Mosca, 0-0 a Parma e 3-0 in Russia per i moscoviti, poi vincitori del trofeo. La guida tecnica di mister Mario Beretta, grazie anche ai verdetti di Calciopoli, portò nel 2005-2006 il Parma alla qualificazione europea dopo una stagione di assenza. Così, nella stagione di Serie A 2006-2007 arrivò sulla panchina mister Stefano Pioli, mentre il 25 gennaio la società venne rilevata dall'industriale bresciano Tommaso Ghirardi. Pioli venne sollevato dall'incarico agevolando l'ingresso in panchina di mister Claudio Ranieri, che quell'anno salvò il Parma. Mentre nel campionato successivo, tutto diventò molto più difficile. Di nuovo il mister Domenico Di Carlo venne sostituito da mister Cooper, che a sua volta lasciò il posto al tecnico della primavera Andrea Manzo. Il Parma perse contro l'Inter 2-0, che vinse quel giorno lo scudetto e contemporaneamente condannò la squadra alla prima retrocessione in Serie B della sua storia, dopo 18 stagioni consecutive in Serie A. In Serie B, dopo un negativo avvio con la guida di mister Cagni, arrivò mister Francesco Guidolin, che riportò la società in Serie A nel campionato 2009-2010. Il 25 luglio del 2008 approdò a Parma un nuovo calciatore, Alessandro Lucarelli. Alessandro, benvenuto al Super Club. Quell'anno ritrovasti a Parma anche tuo fratello Cristiano, anche se solo per una stagione. Un campionato durante il quale il Parma giocò in Serie B e la guida tecnica della squadra venne affidata inizialmente a mister Gigi Cagni, che rimase in carica per pochissimo, fino al 30 settembre 2008. Da quel giorno in poi la panchina passò alle attenzioni di mister Guidolin. Il nuovo tecnico guidò il Parma fino al secondo posto in classifica, riconquistando così l'immediato ritorno in Serie A. I migliori marcatori gialloblu furono Cristiano Lucarelli e Alberto Paloschi, che misero a segno 12 gol ciascuno. Che ricordo hai di quella prima stagione a Parma?
0: Allora, mi ricordo un inizio sicuramente difficile, perché le prime partite facevamo fatica con mister Cagni, perché giocavamo in maniera un po' troppo spregiudicata, eravamo, diciamo, i favoriti del torneo e forse anche un po' questa piccola presunzione un po' la pagammo a inizio campionato. Poi con il cambio di allenatore e l'arrivo di Guidolin riuscì a sistemarci da subito e trovammo quella continuità. Avessimo bisogno di recuperare posizioni che ci portò al secondo posto in classifica e alla vittoria del campionato in quella bellissima giornata di Cittadella, dove con 3.000 tifosi al seguito ottenemmo la, diciamo, la matematica promozione in Serie A.
1: Alessandro, arriviamo alla travagliata stagione 2014-2015. Dopo una mancata annessione alla UEFA, il presidente Ghirardi annunciò le dimissioni dalla presidenza del club, ma poi nel settembre del 2014 tornò a capo della società. I problemi economici del Parma però vennero presto a galla e diedero vita ad una delle stagioni più surreali della storia del club. Mister Donadoni venne confermato sulla panchina parmense. La squadra provò a lottare in campionato, ma quello che stava accadendo toccò inevitabilmente l'umore dello spogliatoio. Il 7 dicembre del 2014 Tommaso Ghirardi annunciò ufficialmente la vendita del Parma ad una cordata con capitali russo-ciprioti, rappresentata dagli avvocati Pasquale e Fabio Giordano. Proprio Fabio Giordano, 9 giorni più tardi, assunse la carica di vicepresidente del club, mentre la presidenza venne affidata a Pietro Doca. Il 19 dicembre le quote di maggioranza della Eventi Sportivi S.p.A. vennero acquistate dalla cipriota Destraso Holding S.p.A. Il 21 gennaio 2015 la presidenza del Parma passò ad Emir Kodra, mentre la proprietà passò al petroliere albanese Rezat Taci. Nel frattempo al Parma venne notificato un punto di penalizzazione in classifica per il pagamento parziale dell'IRPEF. Il 23 gennaio 2015 venne annunciata la decisione di Antonio Cassano di mettere in mora la società a causa del mancato versamento degli stipendi. La società cercò di smentire questa notizia, ma il 26 gennaio 2015, dopo la partita con il Cesena, Antonio Cassano rescisse il suo contratto con il Parma. A catena seguì Lodi il 29 gennaio, che chiese la messa in mora del club. Si innescò una nuova rivoluzione nella rosa del Parma tra partenze e arrivi. Arrivò dunque un nuovo colpo di scena. Il 6 febbraio del 2015 la società venne nuovamente venduta, questa volta ad una cordata italiana. Giampiero Manenti diventò il nuovo proprietario del Parma, pagando il passaggio un simbolico valore di un euro, accollandosi però il debito sociale, dichiarando che come prima cosa avrebbe pagato i 15 milioni di euro di stipendi arretrati, scongiurando così la messa in mora che aveva la data limite del 16 febbraio. Alla mezzanotte di quel 16 febbraio però non arrivò nessun bonifico. La FIGC inflisse altri 4 punti di penalizzazione alla squadra, mentre nel frattempo per il mancato pagamento Equitalia fece partire le procedure di pignoramento con sequestro dei beni presenti al centro sportivo di Collecchio. Il 18 febbraio Manenti riuscì ad ottenere una proroga sui tempi di pagamento e chiese a tutta la squadra di avere ulteriore fiducia. Nel frattempo la confisca dei beni continuò, perfino le panchine vennero messe all'asta. Il 4 marzo 2015 il direttore generale Leonardi si dimise. La Lega di Serie A arrivò a deliberare a maggioranza, 16 club su 20, il versamento di 5 milioni di euro a favore del Parma perché potesse arrivare a chiudere la stagione. E dopo 2 settimane di stop, il Parma tornò in campo a giocare. Il 14 marzo cambiarono nuovamente i punti di penalizzazione per il Parma, ma il peggio stava per arrivare di lì a breve. Il 16 marzo 2015 le cronache narrano che il presidente Manenti rifiutò l'offerta di acquisto per 500.000 euro del finanziatore Alessandro Proto, chiedendo non meno di 5 milioni di euro. 2 giorni dopo, lo stesso Manenti venne arrestato. Il giorno dopo il Parma venne dichiarato fallito. La squadra onorò il campionato fino alla fine, retrocedendo però in Serie B, con 5 giornate di anticipo. Al 22 giugno 2015 nessun acquirente concretizzò l'acquisto della società. Quel giorno stesso tutti i giocatori vennero svincolati, le comproprietà risolte e venne ufficializzata la definitiva estromissione del Parma dal calcio professionistico italiano. Alessandro, tu da capitano hai vissuto quel periodo tenendo fede a quella maglia e cercando il più possibile di fare da collante all'interno dello spogliatoio. Che cosa accadde?
0: Purtroppo quell'annata è cominciata male e pian piano che proseguiva andava sempre peggio. Ecco, non c'è mai stato uno, nonostante la speranza fosse tanta di riuscire a trovare qualcuno che potesse salvarci, non c'è mai stato un momento dove le cose sembravano andare per il verso giusto. Si sono succeduti presidenti da improbabili, con promesse improbabili in ogni circostanza, e pian piano sono scappati tutti. Quindi in quel periodo, soprattutto nella parte finale, ero rimasto solo io a, diciamo, il punto di riferimento dei tifosi, perché comunque non c'era rimasto più niente. Dovevamo cercare di tenere unita quantomeno la squadra, perché dovevamo giocare e continuare a giocare, però le condizioni erano veramente impossibili. perché ogni giorno venivano al campo a portar via oggi la palestra, oggi i furgoncini, i computer, i macchinari, e naturalmente gli stipendi che non avevamo preso diciamo quasi dall'inizio, e quindi cercare di tenere in piedi e portare avanti la stagione non fu assolutamente facile, ecco. Quindi grazie anche all'aiuto dei miei compagni cercammo di fare il possibile per portare diciamo la barca in fondo, per avere così la speranza che qualcuno poi a fine campionato potesse salvarci. Invece purtroppo non è andata così, perché a giugno poi venne dichiarato il fallimento della società. Purtroppo tutti gli sforzi che avevamo fatto erano stati vani, ecco. Quindi quello per me personalmente è stato il periodo più brutto della mia carriera da calciatore, perché comunque era già diversi anni che ero a Parma, ero il capitano e sentivo mia la squadra, e avevo veramente la voglia di poter provare a cambiare il vento e trovare qualcuno che potesse aiutarci, però erano talmente tanti i milioni di debiti che avevamo che obiettivamente eravamo insalvabili, ecco. Poi con un campionato purtroppo brutto, con la retrocessione in arrivo, naturalmente poi anche a livello imprenditoriale poter pensare di salvarci era impossibile, perché un conto è avere una squadra in Serie A e avere magari 40 milioni di euro di diritti televisivi, incontro comprarne una già indebitata fino al collo con 3-4 milioni di euro di diritti televisivi che prendi in Serie B. Quindi purtroppo quella fu una ferita che mi portai dentro per tutta l'estate, perché non ero riuscito a salvare la mia squadra.
1: Il 27 luglio del 2015 iniziò la seconda vita del Parma. Come nelle più belle favole, da quel momento in poi cambiò il destino di tanti uomini. Nacque il Parma Calcio 1913, che ereditò la tradizione sportiva del sodalizio scomparso. La FIGC ammise la nuova società alla Serie D e dopo 45 anni i colori gialloblu ricominciarono a scrivere la loro storia dalla serie dilettanti. A furor di popolo venne chiesto agli uomini più rappresentativi della storia del Parma di prendere parte a questa rinascita, e così l'iconico Mister Scala venne nominato presidente del club. La guida tecnica della squadra venne affidata al mister Luigi Apolloni. Lorenzo Minotti e Fausto Pizzi assunsero le responsabilità dell'area tecnica e del reparto giovanile, mentre in campo si ripartì dall'uomo simbolo del nuovo Parma, il capitano Alessandro Lucarelli, unico rimasto fedele a quella maglia. Venne allestita una nuova squadra e al primo campionato il Parma 1913 conquistò immediatamente la promozione in Lega Pro, risultando l'unica squadra italiana dalla Serie A alla Serie D a non subire mai sconfitte, realizzando così 85 punti in classifica. Il 17 aprile 2016 il Parma tornò nel calcio professionistico. Per la stagione 2016-2017 sulla panchina del Parma 1913 mister Apolloni lasciò la guida della squadra, agevolando l'arrivo di mister Marrone, che a sua volta il 3 dicembre di quello stesso anno venne sostituito da Roberto D'Aversa. Capitan Lucarelli lottò in campo con la squadra fino al raggiungimento del secondo posto in classifica, conquistando così i play-off promozione. E il 17 giugno del 2017 a Firenze il Parma 1913 vince contro l'Alessandria 2-0 e dopo solo due anni dal baratro ritorna in Serie B. Quell'anno il capitano Alessandro Lucarelli segnò un gol da record. E già, perché Lucarelli è tutt'oggi l'unico giocatore ad essere andato a segno in tutte le serie, dalla Serie D alla Serie A con la maglia crociata. Arriviamo dunque alla stagione 2017-2018. Mister D'Aversa venne confermato alla guida del Parma. La squadra partì in salita in quel campionato di Serie B, conducendo un girone di andata con prestazioni altalenanti. Di tutt'altra natura invece si rivelò il girone di ritorno. Mister D'Aversa guidò i suoi ragazzi alla rimonta fino all'indimenticabile ultima giornata di campionato. 18 maggio nel 2018 il Parma vince alla Spezia 2-0, il Frosinone pareggia 2-2 contro il Foggia, i Ducali sono secondi e conquistano matematicamente una storica ed indimenticabile promozione diretta in Serie A, stabilendo così un record mai visto prima nella storia del calcio. Il Parma è la prima squadra a centrare tre promozioni consecutive dalla Serie D alla Serie A in soli tre anni. Alessandro, che momento fu?
0: Fu la fine di un ciclo, no? Diciamo di un percorso vissuto tutto d'un fiato. Quell'anno fu, insomma, eravamo sempre dentro i playoff e poi ci fu questa accelerata finale, quella magica notte di La Spezia, dove nessuno di noi si sarebbe mai immaginato di andare in Serie A quella sera. Però il destino, non lo so, il destino forse ce l'eravamo meritati, con il percorso che avevamo fatto, anche la buona sorte ci venne incontro e riuscimmo incredibilmente a raggiungere la Serie A diretta, quando invece eravamo tutti preparati a giocarci i playoff quella sera, perché avevamo bisogno non solo di vincere noi, ma che un Foggia senza diciamo obiettivi andasse a fare risultato a Frosinone. E così fu. Al 92esimo, quando ormai tutti eravamo pronti per i playoff, arrivò questo boato dalla curva dei nostri tifosi con il Foggia che aveva pareggiato. Quindi da quel momento una voglia incredibile che finisse la partita, e l'urlo liberatorio, la mia corsa sotto la curva certificò che il sogno era stato realizzato. In soli 3 anni ritornammo dalla Serie D alla Serie A.
1: C'è un'altra storia incredibilmente romantica da raccontare prima dei saluti finali. Il 17 giugno del 2021 la notizia divenne ufficiale. Gigi Buffon ritorna a difesa dei pali del Parma dopo 20 lunghi anni. Un cerchio che si chiude, un amore mai tramontato, una storia estremamente romantica. Gigi, a te i saluti finali a tutti i tifosi del Parma nel mondo.
2: Saluto è il solito, è di una persona, giocatore che spera veramente di poterli rappresentare nel miglior modo possibile e di non deluderli. Ecco, quello è sempre stato uno dei miei punti chiave, ecco, e dei miei obiettivi di calciatore: non deludere la gente. Forza Parma sempre.
3: Forza Parma. Forza Parma, questo è il grido di battaglia.
4: Rai Radio Tech & Tech.